0: col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni.
0: Sta parlando adesso lui.
1: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
3: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
2: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
3: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
2: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
3: Vabbè, ma mi ami?
2: Certo, amore mio.
3: Ma quanto mi ami?
2: Tantissimo.
3: Fino alla fine dei nostri giorni?
2: Sì, amorino.
3: Promesso?
2: Sì.
3: Vado, ciao.
2: Ciao.
3: A stasera!
4: Ehi, infatti!
5: Papà! Ma mamma quando torna dalla gita?
6: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto!
5: Ma sono già 2 anni!
6: Lo so, Filippo!
5: Sai che fa freddo, pappo?
6: La caldaia! Che rotta, Filippo!
5: Perché non chiami l'idraulico?
6: Perché è in gita con la mamma!
7: Figa che amarezza!
8: Oh, ma che roba?
2: Top! Hai preso lo smartwatch?
8: Sì, cazzo, una figata! Adesso faccio tutto con l'orologio! Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti, ci posso aprire anche le porte di casa, c'ho l'app dedicata!
2: Topissimo! Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
8: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso! Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
2: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
8: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
9: Ecco, sono 23 euro.
8: Top, pago con l'orologio.
9: Prego.
8: Non so, non funziona. Pure... aspetti, che funziona.
9: Ma non ha soldi?
8: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
9: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore,
8: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
7: Biglietti, prego.
8: Ecco, tenga.
7: Cosa? Cosa vuole, che le metta a posto l'orologio?
8: No, il biglietto c'era uno smartwatch.
7: È spento, cretino.
8: Si vede che si è scaricato.
7: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
8: Non ce l'ho, c'era un orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
7: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
8: Orologio di merda!
7: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
10: Adesso vi faccio vedere una magia!
11: Ma cosa? Dai, cosa che magia?
10: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso, acceso!
11: Vai, cazzo fai, io!
10: aspetta!
11: No, ma sei scemo! Hai fatto la fiamma blu!
10: No, cazzo, che figata astronomica! Sì, cazzo, che sputtano! Mica, bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
11: Figa numero uno! Dai, voglio provarci anch'io!
10: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
11: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
10: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
11: Ma non dire cagate, te! Tieni l'accendino, che ne una che ti spettino, figa!
4: Ehi, infatti!
7: Don't try this at Tom.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
12: è gioia. Allora, oggi parliamo di una dichiarazione di Morgan, il cantante Morgan, l'intellettuale Morgan, che recentemente ha affermato che a confronto di Israele la Camorra è un'associazione benefica. Benefica, ovviamente riferendosi a tutto quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente e anche a quello che è accaduto ovviamente nei mesi passati. Una posizione molto radicale, però ovviamente una dichiarazione che, al netto del fatto che sia una persona spostata e tutti lo sappiamo, è una dichiarazione che ha fatto discutere, quindi ne voglio parlare con voi. Che cosa pensate di questa dichiarazione del cantante nonché intellettuale Morgan? Apriamo le linee. Apriamo con il dottor Morte. Dottor Morte, che cosa ne pensi di questa dichiarazione di Morgan, l'intellettuale Morgan? Vai.
13: Allora, diciamo che Morgan è drogato.
12: È drogato, sì, okay. Su questo non ci piove.
13: Su questo non ci piove. E quindi Morgan ogni tanto ne esce con gli stup da lì. Dov'è Bugo? Dov'è? Io dico, calmato! Dove vai, Morgan? E lui poi si ferma e mi dà spiegazioni.
12: Sì. Allora. E che spiegazioni ti dà di questa roba qua?
13: Allora, perché lui come fa paragona? Sono due cose sbagliate. Una e l'altra. Ovviamente, se parliamo della guerra, la guerra è guerra, e quindi è giusto pure che muoiano tutti.
12: È giusto che muoiano.
13: Sì, tutti.
12: E tutti qua, tutti chi?
13: Bambine, donne, anziani, uomini, gay.
12: Quindi devono morire.
13: Dove vai?
12: Esatto, quindi devono morire
13: tu
12: solo
13: non
12: i deboli.
13: Sei una persona umana. A Morgan gli devi dire. Tu non sei una persona umana, tu ti comporti male. Fanno tu fai fregatore. Cioè, è finito di fare le fregature.
12: Certo, a Morgan bisogna dirlo.
13: A Morgan, sì, e dopo ti dirà sempre Bugo, lo prendi, lo schiaffone e lo ammazzi.
12: Quindi la tua soluzione è quella di prendere Morgan, dirgli.
13: Tu vai a casa di Morgan che abita nelle stalle, perché come ci hanno tolto la casa.
12: Nelle stalle
13: allora,
12: abita, sì.
13: Allora bussi col campanello. Non ha neanche il citofono. Appena apre lui fa dimmi tutto con questa chitarra in mano. Prendi la chitarra, c'è una bomba in testa. Calmati, dove vai?
12: Sì.
13: Poi dici tu ti comporti male, tu non sei una persona umana.
12: Ecco.
13: Allora tu con queste frasi gli fai capire dove ha sbagliato. E lui non fa paragoni con la guerra e con Israele. Capito?
12: Quindi secondo te è meglio Israele o la Camorra?
13: La Camorra tutta la vita, viva la Camorra, che cazzo ce ne frega di Israele?
12: Tanto,
13: allora parliamoci chiaro, gli ebrei sono stati sempre un problema per tutti.
12: Vabbè, adesso non diventiamo antisemiti, adesso è diventato un reato in Italia.
13: No, ma io non è. Però diciamo.
12: E come si risolve? Questo problema?
13: Allora, se si risolve con la canzone di Gianni Nannini.
12: Cioè?
13: Questo amore è una camera.
12: Ciao dottor Morte, ciao, grazie per il karaoke. Ciao dottor Morte, ciao. Andiamo da Tsunami dal camion. Tsunami, vai, che cosa ne pensi della dichiarazione di Morgan?
14: È drogato, merda, è cocainomane là, che pare una mummia.
12: Morgan è un drogato di merda cocainomane che pare una mummia.
14: Pensa dove è finito questo mondo di porco. Cioè, noi stiamo discutendo adesso il discorso che Morgan ha detto che la cosa è la Camorra là, che è meglio di Israele, insomma, cioè.
12: Sì, ha detto in pratica.
14: Ascoltami un attimo, allora stamattina mi hanno fermato.
12: Sì.
14: Ho dovuto pagare la multa a porco. Quindi.
12: Ma sti cazzi.
14: Cioè, non è che abbia tanta voglia di parlare, sai, sinceramente.
12: Ma sti cazzi, dei cazzi tuoi, scusa, non me ne frega un cazzo della tua vita. Mi ci pulisco la punta del glande con la tua vita.
14: Non sei niente. Non stiamo a provocare.
12: Non sto provocando. Voglio sapere la tua opinione.
14: Non iniziamo a provocare. No.
12: Ma se non hai contenuti, che cazzo parliamo a fare? Brutto.
14: Ma se mi parli di Morgan, a che cazzo viene frega se Morgan ha detto della Camorra di Israele?
12: Sì.
14: Ma il tuo programma è una merda, porco.
12: Fatti i cazzi tuoi.
14: La bolletta dell'acqua, ma non che ti lavi.
12: Ma dai.
14: Sono molto infame di merda.
12: Non hai niente da dire perché sei una persona.
14: Ma cosa posso dire? Porco! Cosa posso dire di Morgan, di Israele, della Camorra? Che cosa puoi dire su questa roba qua? Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire. Possiamo parlare del gasolio che è a 2 e porco di euro? Dai. Non sai di battere.
12: Non sai neanche parlare, ti incespichi. Balbuziente.
14: Sei molto infame di merda.
12: Dai.
14: Devi morire male tu.
12: Dai.
14: E tutta la tua radio, cane.
12: Dai, accoppati, dai. Non sai che cazzo dire, dai.
14: Vaffare in culo di e tomare pompinare.
12: Tu e tutti i 10 metri del tuo camion del cazzo, ciao.
14: E mangiami, succhiami il ghepardo, vecchio di merda.
12: Succhiami il ghepardo, certo, ciao. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, che so che ha un debole per questo argomento, so che è molto sensibile, è un tasto che lo accende. Buongiorno amico mio, piccolo orsetto del mio cuore glassato, buongiorno.
15: Tu lo devi capire che devi smetterla di rompermi i coglioni.
14: Senti, bastardo un'altra volta.
12: Senti, piccola bucaneve, oggi ho una domanda
14: merda
12: per te.
14: Merda di cane, merda.
12: Dolce
14: merda,
12: ranuncolo.
14: Infame.
12: Tenera margheritina.
14: Prepuzzato, maledetti cane.
12: Prepuzzato.
14: Maledetti sionisti bastardi cane.
12: Ecco, appunto, volevo interrompere.
14: Parlate dei bimbi che avete ammazzato. Merda di cane.
12: Stavo appunto per sottoporti.
14: Cancella immediatamente questo numero.
12: Stavo appunto. È un ordine, chi cazzo?
14: È un ordine!
12: Ma chi cazzo sei?
14: Cancella! Immediatamente! Questo numero!
12: Ma cosa? Ma cosa sei, Struppen? Ma cosa sei, Struppen?
14: Oh madonna beata, puttana miseria di cane. Cane non gagna ancora cancellato, cazzo di numero.
12: Comandi generale!
14: Maledetta merda, cane!
12: Piccolo Gioppino salato in superficie, se non mi fai dire
14: vedi
12: la domanda.
14: Che merda sei, vedi che merda sei!
12: Dai, dolce crumiro con gocce di cioccolato. Senti, la domanda
14: guarda
12: è questa.
14: Che merda, cane, guarda che
12: non
14: merda.
12: Me la fai
14: che
12: dire.
14: Sei, bastardo,
12: non me la fai dire,
14: cane.
12: Non me la fai
14: quello
12: dire.
14: Per farmi venire luce alla
12: porta. Ah, sei tu che te la fai venire da solo, brutto pazzo! Allora, volevo parlare con te di questa dichiarazione di Morgan. Di Morgan.
14: Morgan, cane, come ti mafiosi bastardi!
12: Chi?
14: Siete
12: cosa?
14: Dei mafiosi, siete
12: ma di chi?
14: Maledetta merda.
12: Ma di cosa stai parlando? Frustrazione?
14: Mafiosi,
12: sei frustrato?
14: Siete la rovina di questo bel paese!
12: Frustrato?
14: E mannazzi, mi mandano tutti fuori dei coglioni!
12: Frustrato?
14: Bastardi,
12: frustrato, sei una persona
14: merda.
12: Frustrata, frustrata, sei una persona frustrata, frustrata, sei una persona frustrata!
14: Cane, maledetta merda, cane! Tu e Morgan! Ti verrete sotto, bastardi, cane! Vi farò pezzi! Ti smembrerò, vivi, cane! Ti macellerò, vivi!
12: No,
14: farò fare la fine che poteva fare le sue vittime, fuoco il clown! Maledetta merda! Morirete male, morirete! Morirete!
12: Ma chi cazzo è Pogo il clown? Ma dove li trova? Dove li scova? Dove si documenta questa Pogo il clown? Come posso essere intimidito da questa cosa? Va bene, andatevene a fanculo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao, buona settimana. Ciao.
0: Radio 105.
15: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia, zio, fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo, sai mica dimmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
3: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
2: Minchia, così tanto?
3: Eh sì, Gabri, dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
2: Minchia, zio fa, ma sei un genio! Ma andiamo avanti, questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
4: Transalpino, il pinguino.
2: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Manomo.

0: Io zio Fassel spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatta in culà.

0: occhio a sé dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fita, il cazzo duro

0: fase spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
1: Aiuto! Aiuto!
2: Ho basta dei mali dolori pazzeschi che dire aiuto!
1: Mica Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'associazione complottisti consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Clu clu clu clu clu clu clu clu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sandrino, il mago del tacchino.
6: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
7: A me che tacchi fra i chicken? Me lo suca.
8: Bravo, bravo, bravo.
7: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
6: Scusi, ma lei si porta dietro il pubblico?
7: No, il tacchino.
6: Ah.
8: Bravo, bravo.
7: Se no che cazzo di mago sarei?
6: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
8: Adesso mi fa sparire, vai.
7: E via, è sparito il tacchino, sì. Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
6: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano un mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
9: Scusato.
6: Sì, no, scusato.
9: Scusato.
6: È scusato, lei dica.
9: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito da Vinci?
6: Guardi, allora, questo era i tre.
9: Saldavinci vince.
6: Sì.
9: Vince Saldavinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutto cose su Saldavinci.
10: Allora, abbiamo detto che abbiamo 8 telefoni.
9: Lei è Carlo Conti?
6: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questo era i tre e tra l'altro Sanremo...
9: La Pausini.
6: Non
9: Pausini,
6: sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Saldavinci ha già vinto, quindi fare le scommesse ora...
9: No.
6: Sì, è un po'...
9: Se no sarebbe Saldavinto.
6: Sì.
9: E forse finito. Invece sta da vincere, ancora da vincere.
6: Sì, no, è
10: ma
6: termina...
10: la furba questa, eh.
9: È la Pausini, è furba, è forte, forte.
6: È terminato sabato Sanremo.
9: Ma come no? Stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
6: Siete su Rayplay forse?
10: Sì, sul computer.
6: Forse allora avete messo indietro.
9: No, la... questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
10: Ma spoilerato.
9: Spoilerato. Sì, bastarda Pausina.
6: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
11: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
6: Sì.
11: Sui mondiali di scacchi.
6: Sì.
11: A Odessa.
6: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
11: A Odessa. Mm. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
6: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
11: Un momento molto importante.
6: Sì, molto
11: perché
6: importante.
11: Perché l'avversario, sì, la zero Malanescu.
6: Si sente il pathos del momento.
11: Ha fatto l'arrocco corto.
6: Sì, quindi ma adesso... però no, siamo su Rai 3, non Rai Sport.
11: Mi stai interrompendo il pathos.
6: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
11: Il pathos.
6: Vabbè.
11: Adesso vediamo la mossa di Kolarov,
6: sì,
11: che ha esattamente 29 minuti per effettuare la propria scelta.
6: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
11: No, beh, bisogna commentare la mossa.
6: Commentare la mossa, sì.
11: Però ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
6: sì,
11: in H4.
6: Sì. Ci riaggiorniamo.
11: Un attimo.
6: Sì.
11: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire in F7.
6: Beh, una certa suspense.
11: Sarebbe una,
6: sì,
11: mossa,
6: no.
11: Molto azzardata.
6: Molto azzardata.
11: Perché...
3: Franco!
6: Quindi?
11: Adesso attendiamo perché no. Malanescu ha 30
3: Franco!
11: Minuti. Porco c***o, sto facendo la cronaca, porca
3: porco c***o, faccio
11: no,
3: le
11: porco c***o, di c***o, quello è Malanescu che deve muovere, porca
3: fregati!
11: Niente, no.
3: Largamente... Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così!
11: Allora, quando andava a puttane non andava bene, adesso che sei qui.
3: Ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo!
11: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì, vado a Troia.
6: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail gesuaveva il 33 di piede@chilasvisto.it.
7: Cucu, sono Sedrino, mago del tacchino.
3: Ah, brucia!
7: È quasi pronto, vuole la fetta.
6: No, guardi, io non credo sia un tacchino, credo sia un uomo che lei sta malmenando.
7: Oh, porca, ecco perché non c'avevo il becco.
6: Ecco, alla prossima puntata.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
15: sì,
6: Don Gaetano?
15: Sì, allora,
6: dica.
15: Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
15: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
15: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
4: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
4: scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
5: Guardi,
15: forse
5: vabbè.
15: C'è il sangue. Allora,
5: sì,
15: signora.
5: Questo.
15: Mi ascolti,
5: sì.
15: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
15: Non vorrei che sia. Come si chiama?
5: Don Gaetano?
15: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
4: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei.
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
4: Se il telefono stai.
15: Sì.
4: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
4: Mamma che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
4: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
5: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
5: Va bene.
11: Lo sport.
5: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
11: per
5: cosa
11: chi non
5: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
11: Ecco.
16: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
11: ma tu,
16: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
16: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Bagalo Ferri. Un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
11: Uno.
5: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
5: sì,
11: sono quello della cancra,
5: sì,
11: dell'esame delle feci.
5: Sì.
11: Allora,
5: ma lei che si, scusi,
11: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
4: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
4: fare la
11: cacca.
4: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
4: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
5: Bene,
4: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
11: Decisivo.
5: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
16: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
11: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
11: Niente. Vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
16: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
18: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi DJ Mario Fargetta dello Ciò di 100 Celle.
19: No, Jerry, sono... gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zoo di 105.
18: Quindi tu chi cazzo sei?
20: Calmo Jerry, stai calmo.
19: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
18: E vabbè, che cazzo cambia?
19: Sì, scusa Jerry, non si ripeterà mai più.
18: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
19: Mannaggia Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
18: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
19: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
18: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
19: Allora, ci ho pensato, la risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
18: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo, comunque la risposta è esatta.
19: E vai, e vai!
18: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava, forse andiamo avanti. E con la seconda domanda, come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro, più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca?
19: Jerry, sono un po' in difficoltà.
20: Calmo Jerry, stai calmo.
18: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
19: Chiedo il 50 e 50.
18: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
19: Cazzo, erano proprio le due su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
18: Puttana di quella vacca incrostata di Albino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto culo, la risposta è esatta.
19: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
18: €1.000.000, fa il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. E con la terza domanda, qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Taparella, Gianni Mestolone e Giacomo Sputo di merda.
19: Mazzo, proprio, cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
18: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
19: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
18: Ma che ti inculasse un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosci.
19: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
18: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
19: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
18: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami ha rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
19: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
18: Dai, godo, è sbagliato. Godo come una troia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
19: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
18: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
21: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia Satana, brucia.
18: Salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
20: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
18: Ma vai a cagare, coglione, ce non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: Benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
1: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Noiz. Noiz.
0: Ah, scusa, pensavo che lei se fosse muta come quella b***inara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
1: Prontissimo, Jerry.
0: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
0: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
1: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tavolo. Napoli!
0: Ma puttana di una c***a, allora è vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di c***o. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
1: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
0: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
2: Scusa, Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini e questo era l'unico rimasto.
1: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry?
0: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
1: Numero di topi? Topi, ok.
0: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
1: E poi Gattaca o Gattaca? Però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
0: Attacca Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
1: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
0: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
1: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
0: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da m***o?
1: La Madonna, che acrimonia.
0: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
1: Pedofilo City.
0: Città del Vaticano.
1: Del Vaticano.
0: Corsico oppure Los Angeles?
1: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia. Lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
0: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
1: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
0: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi dei Maieri. La risposta giusta è Los Angeles.
1: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
0: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza chiediamolo al notaio. Notaio, per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
2: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
0: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia brutto figlio di puttana.
1: Dai Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel c***o.
1: Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo.

0: adesso nella mia camera.
1: Dai, dai, mettete la sigla che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
2: Vuoi una mano, Jerry?
1: Ma smettila con la c***a. Vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: Radio 105.
1: Complotti complottosi!
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i bracciali smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto. Non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sto sempre andando cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglioni, mannaggia c***a la p***a, e va fa il culo rider. Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
2: Già, mannaggia la m***a, li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
6: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci. E ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
2: Esatto, ci fanno innervosire e poi
6: ci viene voglia di fumare.
2: Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
7: Scrafe scruven scravindag! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte.
8: No!
7: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
2: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
9: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
2: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
10: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi

0: Però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine. Così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
1: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto, ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
2: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
3: Fumare!
2: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
3: Fumare!
2: Corri per ritrovare te stesso.
3: Fumare!
2: Corri per sfidare i tuoi limiti.
3: Fumare!
2: Corri per vivere, perché quando corri...
3: Fumare!
2: Puoi essere libero.
3: Fumare!
1: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
4: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto! E se fosse un'astronave?
3: Fumare!
5: Radio 105! Radio 105! Hey!
6: 105!
7: Hey! Lo Zoo di 105!
8: Sai che gli fai?
9: Mi piscia
8: la merda! Sta merda saccata!
9: Vieni, Leo, vieni!
8: Non ti azzardare! No! Non mi... No!
9: Cosa stai facendo?
8: Ma
9: pisci
8: addosso?
9: Voglio che le pisci addosso.
8: Okay, io rutto, rutto anche te.
9: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, no, è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
8: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di 3 mesi fa.
10: Cos'è l'abbriacatura?
11: Leo.
9: Martino, vaffanculo.
11: Leone.
8: Aia!
9: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
8: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
10: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
11: Almeno il rutto non fa rumore.
9: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
11: No.
9: Li facevo prima di venire qua.
8: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
9: Una pezza, pesce, murta, fate scena.

0: Lo Zoo di 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
1: Multiverso.
3: Pronto? Polizia postale.
4: La miseria.
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Marco.
3: Pronto?
4: Marco.
3: Che Marco?
4: Scusami. Marco, scusa.
3: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero. Il numero, c'è caso che la possa aiutare?
4: No, per carità. C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
3: Ma guardi che lei sta sbagliando persona,
4: È un handicap, direi,
3: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
4: Esatto. Ma la domanda che faccio io, ma perché non va a vivere a Pavia?
3: Scusami, ma non hai niente da fare?
4: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
3: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
4: La miseria.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Marco.
5: Pronto?
4: Marco.
5: Non sono Marco.
4: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusa.
5: Marco, non sono Marco io.
4: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
6: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
1: Multiverso.
7: Pronto?
4: Marco. Pronto? Marco.
7: Con chi vuol parlare?
4: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
7: Ma con chi vuol parlare?
4: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
7: Guarda che ha sbagliato numero.
4: È un handicap, direi,
7: No, sì, un handicap, sì.
4: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
8: Bastard! Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangia rotaie.
5: Pronto?
4: Marco!
5: Dove sei Marco qua?
4: Bastard!
5: Ignorante!
4: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Che cazzo vuoi?
4: Bastard!
5: Da molto ti rompe i coglioni?
6: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sottaceto?
5: Le ore che ti chiamo è perché mi ti mando via il tuo numero e ti mando i carabinieri.
4: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
5: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
1: Bastardo. Multiverso.

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Martona.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi. Signora. No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Ish di Denel Animal Protection, Milano.
1: Sì,
2: sì, allora io sto consultando i suoi documenti, ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì?
2: Sì, a quanto risulta però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali, conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, è la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incaricati, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, le ha fatto questa
2: segnalazione? Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi è andato, mi ha dato il foglio, quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: Cioè, colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra... consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sotto banco di questi animali. E è una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè qua capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ce li mangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Scusi.
1: Guardi, faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, aspetti, cioè, se lei è molto gentile, la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portar via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, vi avviso.
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono
1: no,
2: io.
1: No, non ha capito, nel senso che portate via anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare. Fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e spiegate bene il suo parte. Io non prenoto che non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè, già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbi.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo,
2: ma signora,
1: scherzando?
2: Lei non ha proprio
1: con
2: capito.
1: Tutto quello
2: ma,
1: che si sente in giro.
2: Ma mi scusi,
1: no,
2: ma scusi, con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini.
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi,
2: Ma scusi, abbia pazienza. Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su una polo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105 è uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma io lo ammazzo. Siete stupidi, guarda. Sto malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non, ti non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Ciao
2: Daria, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
2: Mi sbatto l'ano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorsonale?
7: Mi sto scrognito.
8: È facile continuarsi questa serita. Sono le trampas che sempre tiene la vita.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?
9: Sì.

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: Bravo,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda! Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, eri meglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
5: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
5: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
6: Non osare!
5: Una donna che...
3: Dici il segreto!
5: Il segreto! Il
3: segreto! No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo!
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
3: Bravo!
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona ed ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo dalla prefettura di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor
1: Francesca Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio.
1: Sì.
2: E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico.
1: Sì.
2: E che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirà che adesso le vacanze di Natale.
1: Ma giusto? Non si può in qualche maniera, noi si fuochi artificio, noi su questo Capodanno abbiamo.
2: Immagino che sia il periodo.
1: Quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita ultimamente dai decreti governativi, e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che bombe per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo. Io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, madosta. Ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesco.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però e questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quanto potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora.
2: No, questo. Cioè, no, l'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità. Sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della fine di gennaio non si può fare.
1: Oh, madosca.
2: Lei ha provato il materiale di recente?
1: Il materiale comunque l'ultima volta che l'ho visto così, cioè, nel senso, non è
2: a vedere,
1: in ottimo stato, ecco, cioè,
2: sì, ma occhio nudo
1: non c'è nulla.
2: Sì, ma mi scusi, a occhio nudo non è che si può fare, uno vede un razzo e dice deve farlo detonare. Ultimamente ha effettuato le prove sul suo materiale?
1: No.
2: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è materiale pericoloso, c'è dentro la polvere da sparo. Non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
1: No, conforme perché tutto quanto marchiato c'è, con data di scadenza, ben più avanti non c'è nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
2: La provenienza di questo materiale qual è?
1: Quasi tutto della rossa di nostra produzione.
2: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
1: No, da rossa si produce in Cina, però.
2: Ah, ecco, allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra?
1: Sì, quello c'è.
2: Ma abbia pazienza. Ma io veramente, beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
1: Ma tutto l'importazione a posto, nel senso, tutto il.
2: Ma questo non.
1: È il materiale.
2: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
1: No, il mio principale sì, però che è stato là per la produzione.
2: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza, lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi, ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale. Allora,
1: questo è vero.
2: Non lo so, io che devo fare qua? Che devo fare? Io qua devo sequestrare tutto.
1: Ma faccio parlare con il mio principale, che così mi sa spiegare un po'.
2: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso lei, perché adesso a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, clausura, sigilli, artificiere. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
1: Non so, mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
2: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade?
1: In questo caso sì.
2: Porca puttana.
1: Io magari parlo un attimo anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere,
2: ma lei parli con chi cazzo magari vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
1: No, ma è tutto
2: fraudolento.
1: Certificato.
2: Ma cioè, certificato di cosa? Non può essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
1: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
2: Ma lei c'ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia. Un totale irresponsabile.
1: Io con la ditta ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè posso tranquillamente...
2: Ma chi lo dice? Chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice, ma sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe. Sono bombe. In mano a una persona, queste scoppiano, fanno delle vite. Sono bombe. Si rende conto? E sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì, e non si rende conto. Ma io, guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso.
1: Ma oggi devo venire lì?
2: Sì, oggi venga lì, ci vediamo verso le 14, può?
1: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio più in provincia di Cuneo.
2: Guardi, facciamo alle 16, che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nello Zoo di 105. È uno scherzo.
1: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato! Madonna, va bene, grazie!
2: Grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
1: Perché le vedi, cioè, nel senso, meno male lo sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non ha nessun senso, comunque va bene, dai.
2: Vabbè. Okay, ciao, buon grazie. Natale!
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
0: Multiverso.
2: Che sei?
3: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
2: Ma che è normale? Andare nel bosco? Ma chi sei? È tua madre, hai sbagliato il numero.
3: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po',
2: Ti hai scappata la telefonata!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
2: Ma cosa stai dicendo? Non ti capisco!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo!
2: Basta!
3: Adesso tiro fuori il culo!
2: Che è il culo!
3: Ma magari no!
2: Ma che magari no? Che tira fuori il culo!
3: Adesso faccio una foto così, mia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti
2: arrivi. Devi tirare fuori il culo!
3: Adesso tiro fuori il culo.
2: Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
2: Ma che cosa vuoi da me?
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
2: Che stai urlando, bastardo!
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta tra quelle, l'altro fai
2: bene! Ma sei brutto bastardo! Ma hai sbagliato il numero!
3: Ce la facciamo!
2: Che cosa vuoi? Ti ha scappato il numero!
3: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
2: Dall'americano!
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
2: Che cosa vuoi?
3: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
2: Parla bene, che cosa vuoi?
3: Adesso faccio una foto così, dimmi adesso! Adesso tiro fuori il culo.
2: Tira fuori il culo!
3: Ma gnagnesti!
2: Hai sbagliato!
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
2: Sono dieci secondi che sono qua! Che cosa vuoi?
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena!
2: Mi fai morire!
3: Andate al bar a farvele!
0: Multiverso
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolata.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Le Seychelles. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
7: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Aspetta. Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand Theft Auto.
7: Che non è Theft.
4: E al Grand Theft Auto Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rompi.
9: Scusa, coglioni. La macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è
6: olandese.
4: Quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen.
4: Ma dillo così,
9: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
1: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
0: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
1: Che c'è, qualcosa dentro la buca?
0: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica del clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
1: Da me non c'è niente, scusi, non ho capito.
0: Ma non si vede il clavicembalo, signora? No, certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
1: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
0: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
1: Sì, e che devo fare?
0: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
1: No, a casa mia no.
0: Non c'è odore di clavicembalo?
1: No.
0: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
1: No,
0: tipico.
1: A casa mia no.
0: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
1: Ma non è che sta tanto, non credo che sta... Io non ci apro, perché se non conosco le persone io non apro.
0: No, ma no, io non c'ho bisogno di venire in casa, signora. Io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente e gas, che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
1: Sì.
0: Col clavicembalo è un casino, signora. Pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
1: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, al dottore a quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
0: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui. Si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale di allarme. Quando sente il segnale. Signora, mi dispiace, questo è.
1: Ma come lo dite? Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
0: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme.
1: Ah.
0: Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
1: Madonna, che casino!
0: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
1: No! Dite, va, per favore.
0: E appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire: oh, ho fatto un arrosto di signora. Non mi sembra il caso.
1: Pare Gabbo!
0: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?
1: È un mio paese, ci può fare Gabbo, non mi succede niente.
0: No, non ci succede niente, signora. Signora, se quando sente questo segnale d'allarme lei stacca tutte cose, non ci succede niente.
1: Va bene.
0: Sto qua con il collega austriaco che si chiama Salvatore Kunz. Saluto, Salvatore.
2: Buongiorno, signora.
0: È proprio austriaco.
1: Io ho paura che non conosco le persone.
0: Ma signora, non ci dobbiamo presentare. Non ci vedremo mai, signora. Basta solo che lei mi riconosce il segnale d'allarme. Adesso apre bene le orecchie, tolga la cerumma. Ok, allora Salvatore, mando un segnale. Ho segnale numero uno, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito il segnale, signora?
1: No, non ha sentito un belino.
0: Non ha sentito. Adesso ci rimando il segnale, un po' più lento, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito?
1: No, ma devo distaccare le cose, devo distaccarle.
0: Deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Rimandiamo il segnale, Salvato.
3: Ci sputa tutto cotugno. Ci sputa tutto cotugno. Ci sputa tutto cotugno.
1: Toto Cutugno, che è su Toto Cutugno?
0: Ma che Toto Cutugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice Toto Cutugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
3: La figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi.
0: Sentito?
1: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare!
0: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando tre volte, vada!
3: La fica della Zanicchi! La fica della Zanicchi! La fica della Zanicchi!
0: Hai sentito?
1: Ripeta! Non ho capito, la sic nick, che cazzo dici?
0: La fic nick cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi! È un po' complesso! Glielo rifaccio sentire, piano piano, una parte.
1: Ma che devo fare?
0: Ma signora, io questo col clavicembalo mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, che cazzo! E la fuga del clavicembalo è una cosa gravissima, signora!
1: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
0: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
3: La fica della Zanicchi.
1: La sic della Zanicchi, sento io.
0: La fica della Zanicchi, sente lei?
1: La sic cazzo che cazzo dici?
0: No signora, non è assis che cazzo dici, questo diventa un segnale iraniano.
1: Allora che devo fare, ditemi.
0: Quando sento la fica della Zanicchi stacca tutto cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che ci sputa Toto Cotugno e le riattacca tutto, va bene?
1: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
0: Non adesso, quando sente la figa della Zanicchi.
1: Mamma figliola, il ragazzo oggi, brigatelo, dai.
0: Quando sente la figa della Zanicchi, lei pensa alla figa della Zanicchi tutta grossa pelosa e chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clambicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
1: Devo distaccare?
0: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla figa della Zanicchi.
1: Ma io devo stare qua col telefono allora.
0: No, lo sente nell'aria, Noi proprio mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese alla figa della Zanicchi. Ha capito?
1: Va bene.
0: Ecco,
1: va bene.
0: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
1: Contro il
0: qualcosa,
1: non lo so.
0: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci, signora.
1: Arrivederci.
0: Salve. La figa della Zanicchi, salve.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, tra tutte le ultime sparate di Donald Trump e allegri compagni nelle ultime conferenze stampa, una ci ha colpito particolarmente. Pare che per l'ennesima volta gli Stati Uniti vogliano rendere pubblici questi X-Files, che parlano non di alieni, bensì di oggetti volanti non identificati, cioè di cose trovate, viste, fotografate nei cieli, ai quali la scienza ufficialmente ancora non ha dato una spiegazione. Attenzione alla differenza! Il sospetto è che vengano fuori proprio in un momento dove per la politica e per il potere negli Stati Uniti ci sia qualche problemuccio legato ai file di Epstein, quindi puzza un po' di manovra di distrazione di massa per aggiungere complotti ad altri complotti. Ma questa è l'opinione mia, voglio sentire la vostra. Apriamo la linea sugli UFO e i documenti secretati, vai. Andiamo da zio Michele. Zio Michele, vai, zio Michele. Documenti secretati sugli UFO, vai.
6: Penso che sia giusto che non ci siano segreti, no? Ecco. I documenti secretati, perché dovrebbero segretarli?
5: Esatto.
6: Se viene segretato un documento, vuol dire che hanno qualcosa da tenere nascosto.
5: Da
6: no?
5: Secretare.
6: Perché, io penso che ci siano delle cose che potrebbero scompensare. L'idea degli americani.
5: Tipo che cosa?
6: Magari avranno veramente trovato dei cadaveri di alieni, che ne so, cosa può contenere questo.
5: Vengono a crepare qua gli alieni, sono come i vecchi tedeschi che vanno a crepare in Portogallo, vengono qua a crepare.
6: Vengono a crepare qua, sì, esatto.
5: Cioè, un alieno si fa milioni e milioni di anni luce di viaggio per venire a crepare qua.
6: A base di cosa lei decide qual è il tempo di viaggio degli
5: alieni? Ma lei non è in grado neanche di andare dalla cucina al cesso senza usare il GPS, questo è ovvio e palese.
6: Probabile, sì, no, ma io ho l'attrazione, c'è il mio attributo che serve per fisciare, che se ne vada direttamente, mi tira verso il cesso.
5: Quindi lei è merdamante, diciamo, è stronzomante.
6: Merdamante, sì, sono un merdamante.
5: Un merdamante, quindi lei subisce il richiamo magnetico delle feci che la conducono.
6: Il richiamo magnetico del cesso, io subisco il richiamo magnetico del cesso.
5: La tira come i piccioni che percepiscono il nord magnetico della Terra, lei percepisce.
6: No, io amo un altro piccione.
5: Cosa
6: non
5: detto?
6: È quello che vola, è il piccione di sorda, sì.
5: Esatto,
6: è pure quello di mamma.
5: Il piccione tra le cosce di mia madre.
6: Sì.
5: Sì, e questo cosa ha a che fare, scusi, con gli UFO, non ho capito.
6: Come sei? Tu mi hai cacciato un piccione, mamma, perché che ne so io, tu l'hai tirato fuori.
5: Io non tiro fuori il piccione di nessuno davanti a nessuno. Brutto pervertito pazzo! Pervertito pazzo!
6: Speriamo che un alieno viene, ti prende e ti scorreggia in faccia.
5: Speriamo che quando ha finito di scorreggiare io metta in culo a lei. Arrivederci, salve.
6: Bravo, ciao.
5: Pervertito. Andiamo da Anonymous. Anonymous, vai, la tua sugli UFO, Anonymous, vai.
7: Allora, i nuovi UFO del 2026 sono i sionisti.
5: Ok, spieghi questo concetto. Allora, i sionisti sono gli UFO del 2026, perché?
7: E chi se no?
5: Non lo so, io lo chiedo a lei. Rockefeller, è morto Rockefeller.
7: Certo.
5: È morto da 100 anni Rockefeller.
7: Ma la famiglia, tutto questo è basato su un fatto che è tutto finto.
5: È tutto finto. Cosa è tutto finto?
7: È una metafora che riporta tutto a loro, il male del mondo.
5: Loro chi sono il male del mondo?
7: Allora, gli alieni sono tutti
5: chi? Cosa? Sono
7: basati.
5: Basati su
7: un concetto.
5: Lei è basato. Sì, vada avanti.
7: Sono basati su un concetto che si rifà. E come dire, loro dicono: ah, scopriamo gli alieni. Saranno dei file in cui la parola alieno diventerà la sionista, capisce?
5: Quindi i sionisti sono arrivati con l'astronave.
7: Ovviamente.
5: Mi sembra la palissiano.
7: Marte. Marte. Plutonio,
5: poi
7: certo,
5: Berillio e anche Stronzio, come lei e tutta la sua famiglia. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Marte e Plutonio. Ed è giunto il momento dell'amico mio da Grey School per sapere che cosa ne pensa degli UFO dall'alto della sua grande coscienza. Amico mio, buongiorno.
8: Cosa? Con chi sto parlando, scusa?
5: Sì, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, Radio 23, buongiorno.
8: Ah, stai cercando Alessandro?
5: Sì, esattamente.
8: È a fare un corso oggi.
5: Ma non diciamo cazzate, passamelo, dai, su.
8: No, su serio, è a fare un corso oggi.
5: E ha lasciato il telefono a lei.
8: La deviazione di chiamato io.
5: La deviazione di chiamata perché lui sta facendo un corso.
8: Sta facendo un corso, sì.
5: Ma che puttana.
8: Io sono suo diciamo cosa? Segretario. E quindi quando
5: il suo segretario. Ma quanto
8: quando...
5: Dica.
8: Un attimo, se mi lasci parlare.
5: Sì, no, non la lascio parlare perché lei dice solo una vagonata di puttanate. Lei è il segretario dell'amico mio. Da quando l'amico mio è un segretario?
8: Portami rispetto intanto, perché mi stai parlando in questo momento?
5: Io non la rispetto e la schifo come essere umano e come professionista.
8: Figlio di puttana, stai buono.
5: Sì, perché
8: io non ti sto parlando in questa maniera, quindi posso rispetto. Se hai bisogno di Alessandro, mi dici.
5: E io sì, non devi avvisare dopo, devi passargli il telefono adesso, immantinente.
8: Sei vinto, coglione, fatta la merda.
5: Sì, va bene, adesso che ha sfogato la sua frustrazione in quanto nullità terrestre ed universale. Mi passa l'amico mio, per favore. Siamo arrivati alla farsa, al ruolo in commedia. L'amico mio che ha un sedicente segretario con la deviazione di chiamata. Siamo veramente al metateatro, cazzo, neanche io ne esco. E chiudiamo questa straordinaria giornata dedicata agli UFO con il parere insindacabile del dottor Morte. Vai dottor Morte, gli UFO, vai.
1: Ma che cazzo ce n'è? Ma quali UFO? Ci sono gli alieni,
5: ci
1: e anche
5: sono.
1: I rettiliani, sai chi sono?
5: Chi sono?
1: Sono quelli della sinistra.
5: Perché?
1: Ma tu la guardi alla Schlein e allora io ti dico calmati, dove vai? Capito? E la blocco perché lei è un rettile, è brutta.
5: Sì, vabbè, che il fatto che sia brutta e simile a un rettile non la rende automaticamente alieno, ma...
1: E allora dico calmati, fermi UFO, dove andate?
5: Cosa, capito? Cosa facciamo se arrivano gli UFO? Cosa facciamo?
1: Quando arrivano gli UFO loro verranno con quella faccia gneo, tipo Renzi.
5: Sì.
1: Con quella faccia da coglione.
5: Com'è la faccia?
1: Una faccia da gneo. Ti fermano. Sì. Tu calmati, non mi mai.
5: Parlano così gli alieni, sì.
1: Loro vengono perché loro mi hanno già studiato.
5: Sì.
1: E io dico calmati, dove vai?
5: Certo.
1: Allora, calmati, non mi mai.
5: Parlano male.
1: Allora io che faccio?
5: Che
1: sempre
5: fai?
1: Perché prendo la pistola e lo sparo.
5: All'alieno.
1: Perché nel dubbio, mena.
5: Attiva numero uno.
1: O ti fai identificare o ti ammazzo.
5: Ecco, ma com'è la faccia gneo? Com'è?
1: Hai presente la faccia di Renzi quando
5: sì.
1: Voleva parlare in inglese?
5: Ah,
1: te la
5: sì.
1: Ricordi?

0: Allora tu devi dire americano. E lui fa all right. Calmate.
1: Dove vai? Where are you going?
0: Where are you going? E lo spari.
1: Ah, quindi tutti morti gli americani?
0: Tranne Trump.
1: Che ne facciamo poi di Trump da solo senza gli americani?
0: E poi ci domanda lui alla fine, no? Però che facciamo? Lo facciamo prima vivere tutto il genocidio che facciamo, l'omicidio che facciamo sul suo paese, capito?
1: È una roba bruttissima, dottor Morte, assiste alla...
0: Ma noi dobbiamo vincere su tutti, vincere e vinceremo!
1: Non avevo dubbi che avresti concluso così. Ciao, dottor Morte!
0: Ciao!
1: In sostanza, quello che abbiamo capito è che degli UFO non interessa un cazzo di niente a nessuno, perché in questo paese i salari sono fermi da 30 anni, quindi date da mangiare alla gente e poi magari ricominciano a guardare il cielo invece di continuare a guardarsi il buco del culo e piangere. Arrivederci, andate a fanculo. Ciao, buona giornata.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Come on guys! Lo zoo di 105 presenta.
4: Se la morisse ancora stasera meo sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, che la c'hai fatta però di dietro il culo.
3: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
5: Nella puntata precedente.
6: Però adesso veniamo al dunque.
7: Veniamo al dunque, Tantina, eh?
8: Sì, dimmi.
6: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
8: Ho capito, va bene, grazie.
3: Alan Love.
9: Santina!
8: Nandro Somaro.
9: Come? Sono Matteo!
8: Ma tu sei Matteo oppure sei...
9: No, oppure sono Matteo,
8: sei
9: Renzi!
8: Franco Santoro!
9: No, sono Matteo, Renzi, come stai?
8: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
9: Bene, bene.
8: Sai che mi hanno telefonato quelli di Ferrara oggi?
9: Ah, sì?
8: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
9: Veramente?
8: Ma certo.
9: Bambino!
8: Mi ha detto di salutarti.
9: Maledetto bambino, quel
8: c***o! Siamo tutti a...
9: Voglio picchiare quel bambino di merda!
8: Mi vieni a trovare ancora?
9: Certo!
8: Mi portano, ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
9: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
8: Però... Sì, sto sentendo. Però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora. L'ha detto perché... deve fare un...
10: Ma mi scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare delle fighe sfondate dai cazzi di gomma.
8: E sono state contenti.
10: Ecco, se possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
6: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono. Per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
8: Non li do a nessuno.
6: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
8: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
6: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
10: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
8: Se puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi. Sì. I cetrioli, hai capito?
7: Sì, chi specifichi il nome però, che c'è sta a metà di
8: me. E parla meglio, l'uomaro schifoso.
7: Che ha detto?
8: No, a te.
10: La puntata
8: sì,
10: stasera.
8: Tu metterlo di dietro nel buco del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
10: Io, signore, adesso mi...
8: La vacca del tuo mare, puttana troia.
10: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
8: Non mi interessa. E non mi interessa la luomaria.
10: Lei...
8: Hai capito? Se no butto giù, il telefono, il duomare, schifosi.
10: Allora signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
8: No, mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui, ma non con te che...

0: Quando la vada schifoso.
1: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
2: Signora, anzi.
0: Fai un porco, maiale.
2: Chi io, signora? Io, Maurizio?
0: A me non mi piace sentire quelle cose.
2: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
0: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del mare.
2: Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi.
0: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
3: Era religiosa.
4: Vabbè, era religiosa comunque.
0: Perché se non facciamo il prete, vero?
4: No, infatti.
3: Allora, Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai quattro respirate forti.
0: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alciata dal letto.
4: Cos'è
0: se vuoi
4: successo?
0: Saperla.
4: Cos'è successo?
0: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
3: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si fa?
0: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
3: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas. Ok?
0: Sì,
3: poi,
0: ok.
3: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
1: No, signora,
0: cosa che entra il gas con la tazzina?
1: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
3: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
0: Sì, allora, dai, dammeli se sei capace.
3: No, allora praticamente, siccome siamo...
0: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
3: Sì, no, ma io ho un lavoro, allora, ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
0: Sì, e perché non lo fa da lui quelle cose lì? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me.
3: Adesso compro.
0: Hai capito? E se
3: compro la vita
0: telefono
3: di 18
0: e non fammi più telefonare, per piacere, solo Matteo e pure Obama.
3: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
0: Non mi interessa una bella merda secca.
3: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
0: io lo amare schifosi.
3: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
1: Bravo, Paolo!
5: Radio 105.

0: Giuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai, scendo in zammetto. Zizzania
3: meme. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le fare sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
9: ascelle. Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no?
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere.
6: Facciamo entrare.
5: Se ne va. Voi andate via.
3: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia,
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
10: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
10: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Ragranocchir. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
1: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
2: Eh sì, ne fanno un caldarella che mi si squaglia la capa.
3: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficcarella e pure gli gelati.
2: Buoni gli gelati.
4: E perché la ficcarella no? Che si cacchione come frate.
2: No, non è che cacchione, a me piace la freca.
1: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
2: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, mi viene la congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
3: Lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
2: No, no, che mi cago? Ho appena fregato un hamburgerello! Non mi scassare la cazza, voglio digerire in pace.
4: Tu sei finocchiarello che si caga di tuffarsi! Tu non sai nuotare!
2: Sai che so nuotare! Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno! Voglio stare qui a vedere le ficcarelle e farmi le cazze mia! Ah, basta!
1: No! Tu sei un mangalotto, finocchiato e non sai nuotare!
2: Che scassarelle! Vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella!
3: Ah! Finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
2: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
0: Ragragnocr.
5: Ah, che caldo oggi! Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo! Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
1: Dai, tuffamoci!
2: Lavatevi! Che viva!
3: Minchia, Liepez! Hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che ha peso in 1 miliardo di chinelli?
2: Ma che cazzo ne so? Forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta!
1: È vuota!
6: Eccomi! Mi tuffo!
2: No, Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornarella! No! Madonna, che tonf! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
1: Guarda, c'ha fuori l'osso della gamba!
2: Fattene i cazzi tuoi, sta zitto! Ti sei fatta male? Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, se ho mangiato un burger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
0: Gnagna, Franz. Gnagna, Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un documentale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Pronto?
2: Pronto? A chi parla?
11: C'è sbagliato il numero che ti viene.
2: Non lo sento.
11: Hai sbagliato il numero.
2: Chi?
11: Hai sbagliato il numero lei.
2: Ma chi parla?
11: Signora Passaracqua.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
11: No.
2: Senta. Senta, ma chi parla?
11: Parla Benni, lei chi è?
2: Non sento. Ma chi parla?
11: Chi è?
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Va bene, non mi interessa. Allora.
2: Senta, pronto?
12: Pronto.
2: Ma chi parla?
12: Il cazzo. Pronto? Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
2: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento.
12: No.
2: Il modo che parla non si riesce a capire.
12: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
2: Tanto non lo...
12: Chiarissimo, un gola di morte di mamma e di padre.
2: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento. Non sento.
12: Non senti questo?
2: Non la sento!
12: Lo senti?
2: Eh?
12: Lo senti?
2: Senta, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
12: Sì, lo sai quella voce è? È la voce di quei morti e stramorti chi tiene, io cimitero e chi te stramorte vive, te tutta la razza tua.
2: Tanto non la sento.
12: Tuo padre.
2: Chi?
12: Tuo padre. È un cazzo di gay cubano, capito? Tua madre una cazzo di pistolera africana, capito?
2: Parli più limpidamente, magari.
12: Tu sei un gay, tu sei un culano.
2: Eh?
12: Tu sei un.
2: Non la sento!
12: Gula di morte di mamma di chi di stramorte.
2: Ma chi parla?
12: Sì, tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
2: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto.
11: Ehi.
2: Pronto.
11: Pronto, trafico, pronto!
2: A chi parla?
11: E sto cazzo di narco.
2: Non lo sento.
11: Ah no, poi dopo.
2: Chi?
11: E porco. Oi!
2: Non sento. Non la sento.
11: Porco.
2: Oi! Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Un porco. Oi!
2: Eh?
11: Dai, no, avanti!
2: Non la sento, guardi.
11: Ecco, allora guarda che puttana è tuo mare.
2: Senta, tanto non la sento.
11: Aspetta, senti questa. Oh, però senti questa, eh?
2: Eh?
11: Tanto sentisci questa. Tanto senti che bomba.
2: Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
11: Hai capito, porco?
2: Non la sento, non la sento.
11: Ma va, non la sento. Il culo di bastardo, ma antica io, dai.
2: Tanto non lo
11: sento.
2: Tanto non lo sento.
11: Aio! Aio!
2: Non la sento, guardi.
11: Va bene, va. Boh, dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, ciao merda.
2: La saluto, buongiorno.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
7: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
8: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
7: Chiamiamo i comuni di
8: Belsedere,
7: Cazzago,
8: Sesso,
7: Gnocca,
8: Troia,
7: Scopa,
8: Sega,
7: Bastardo
8: e li tiriamo scemi!
14: Pronto, comune?
7: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
14: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
7: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
14: Sì.
7: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
14: Che non è una frazione, è una località.
7: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
14: La interrompo, sì. Questa è una villa privata, è una località del comune di Rwanda, però è una villa privata.
7: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
14: Non lo sa,
7: non conosce il proprietario.
14: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano, tra l'altro hanno un'azienda agrituristica, quindi...
7: Capisco, va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula, nello Zambia.
14: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trequanda lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
7: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
14: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
7: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
14: Sì,
7: cioè,
14: ci dice proprio bene.
7: Esatto.
14: Arrivederci
7: a lei, buongiorno.
14: Pronto?
15: Pronto comune?
14: Sì.
15: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
14: Sì,
15: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
14: Veramente l'ho solo sentita, okay. Non approfondita.
15: Senta, questo è il comune di Troia?
14: Troia,
15: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
14: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
15: Oh, perfetto.
14: Posso farle parlare direttamente?
15: Perfetto, grazie.
14: Niente, buona giornata.
16: Pronto?
15: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
16: Sì, sono il dottor Dapi, sì.
15: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
16: Senti, può inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
15: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
16: Sì. Può mandare al sindaco?
15: Sì.
16: Chiocciola?
15: Sì.
16: Troia?
15: Ok.
16: .it.
15: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
16: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
15: Gemellaggio con Puttan, ok.
16: Gemellaggio.
15: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
16: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
15: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
16: Prego.
15: Salve, salve.
16: Buona giornata.
15: Salve.
5: Pronto, comune, buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
5: Non lo so se l'hanno mandata.
7: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
5: La Ficaccia.
7: La Ficaccia, benissimo,
5: sì.
7: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
5: Allora, lei è il signor?
7: Io sono il signor Musumeci.
5: Musumeci, Farnesina.
7: Esatto. Proposta di gemellaggio.
5: Sì.
7: Tra La Ficaccia.
5: Allora, La Ficaccia.
7: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia, Cazzago.
5: Cazzago.
7: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
5: Cazzago con due S?
7: No, con due Z, Cazzago, ZZ come Zorro Zorro.
5: Ho capito.
7: Cazzago.
5: Cazzago.
7: Per cui sul cartello
5: Brescia.
7: Brescia, esatto, sul cartello stradale verrebbe scritto La Ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
5: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet La Ficaccia, è una borgata,
7: Sì, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa, si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
5: Non lo so.
7: Beh, sa, La Ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se La Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
5: Allora.
15: Poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
5: Va bene.
7: La ringrazio molto.
5: Di niente, buona giornata.
7: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero...
1: Cane!
2: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
2: Chi che parla?
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Voglio sapere chi parla.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
2: Ma per che cosa?
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Ma che cosa?
3: Dai, non farmi incazzare, voi cane. Tu non sei quello della Proloco? Pronto!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ma come, per che cosa? Per la serata in piazza nel tuo paese di merda con Pippo Palmieri.
2: Ma io non ho, io abito a Milano.
3: Hai letto i miei messaggi?
2: No, io non ho telefonino.
3: Ripeto, hai letto i miei messaggi?
2: Io non ho telefonino.
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
2: Porco la faccio, ti denuncio per stalking.
1: Porco con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
2: Anche te.
1: Vaffanculo.
6: Ciao.
7: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
7: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi ti sia. Vaffanculo, che non mi interessa.
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto?
1: Dio!
4: Vendetta, vendetta, vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
7: Pronto?
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ripeto, sono
7: ma
3: Paolo Giustissimo.
7: Ma vaffanculo, ma chi sei? Merda, faccio de merda di
3: ma
7: culo!
3: Come chi, ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
6: Porco...
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
7: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
7: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito? Dimentica il mio numero, te l'ho detto, non so neanche chi sei, hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo.
7: Una volta per tutte, l'hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data
7: io
3: del nano bastardo.
7: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
1: Porco
7: disgraziato, madre! Non so neanche che faccia che hai, certamente una grande faccia di merda. Dimentica il mio numero.
1: Porco
7: foso, maledetto!
1: Vaffanculo!
7: Sì, che brutta puttana che ti ha cagato a volta!
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
1: Cane!
3: Avete sentito cosa devo fare io per questi cinque stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi sei yogurt e poi me ne vado a Mignotte, al confine con l'Austria.
6: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tè alla pesca, a strascico 2,36 €. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 € al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 € al chilo. Fagiano spray, 14 €. Shampoo Nyon, prodotto per capelli a base di funghi, 3,30 €. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 €.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pane quotidiano. Pane quotidiano, nel senso che è fatto con i giornali avanzati in edicola, 1,10 € al chilo. Mio bio, limoni che inducono visioni mistiche, 2,29 €. Caviale ovino, che sembra merda di capra. Caviale ovino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così, 79 € al letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 €. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più salti in bocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 €.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 €. Cordon bleu. Cordon bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 €. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 €. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà, merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 €. Libidine. Insalata iceberg più fagiolini Titanic per contorno molto drammatico, 2,30 €. Tè nero, insulto per minoranze etniche in bustine singole, 5,60 €.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gastronomia, bidel tonné, piatto per cannibali amanti del gourmet, 98 €. Via di mezzo, cracker salati su una superficie e sull'altra no, 3,30 € al pacco. Moriremo democristiani. Penne rigate, ma con le chiavi della macchina, 6,60 €. Bresaola salva slip, 4 €. Dixano, detersivo liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 € e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Ajazzone!
7: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
6: Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, giusto.
6: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
6: Sì!
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
12: Però.
2: Però.

0: tererererò.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
2: Però...
3: This is the Zeus.
4: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchia Academy? La prima scuola che offre corsi per renderti una persona più meglio?
5: No.
4: No? Allora senti qua, questa settimana vi proponiamo il corso per guarire dalla fica.
6: Yeah!
4: Hai capito bene, malato di Bresaola. La professoressa Maremma Boccaiola, esperta in ficologia, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
7: Allora ragazzi, ripetete dopo di me. La fica?
8: La fica
7: fa schifo.
8: Fa...
7: No. Allora, la fica?
8: La fica
7: fa schifo.
8: Fa strano.
7: No, la fica fa schifo.
8: La fica da strano.
7: Ripetete ancora. La fica?
8: La fica
7: fa schifo.
8: C'è Ronaldo. Ronaldo.
4: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Boccaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso, per cancellare dalla memoria la fica.
7: Forza Andrea, dai, guarda questa foto di Beyoncé nuda. Cosa provi?
9: Sento caldo la faccia, il cuore mi pulsa più veloce e mi sta anche diventando...
7: No, Andrea, concentrati bene. Come ti ho insegnato, cosa vedi guardando Beyoncé nuda?
9: Vedo una cantante di talento che rischia di prendere il raffreddore e che nudina.
7: Bravo Andrea, visto? E voi ragazzi della classe?
8: Una bella fica!
4: Se ti affretti a iscriverti potrai partecipare alle simulazioni dal vivo con veri attori.
10: Ciao, vorrei proprio fare l'amore con te.
11: No guarda, non proprio... No, io non... No, no. Non sono attratto.
10: Ma dai, come no? Ma figurati, sono disposta a fare tutto quello che vuoi. Anzi, sono già nuda, guarda.
11: No, ma io, cioè, non è personale. Che proprio non... No, non ci riesco.
10: Dai, non vorresti assaggiare questo ben di Dio?
11: No, mi fa schifo la fica.
4: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di guarigione dalla fica.
12: Com'è grosso.
13: Basta, non dire più una parola.
14: Non guardare la feca. Allora, devo andare a fare la spesa. Allora, dunque, la spesa, il pane, il latte, pomodori palati, il riso, le uova, minchia, i fichi.
12: Così,
14: i fichi no, niente, i fichi no. E che pasta prendo? Prendo i rigatoni con quel bel buco, no? I rigatoni, no, prendiamo gli spaghetti.
13: Oh.
14: E niente, poi mi guardo Masterchef, mi faccio un pianto lungo e me lo vado a dormire.
13: Con la lingua tutta la punta così.
14: E poi mi sveglio e mi faccio una sera con due mani proprio. Proprio mi massacro, mica mi prosciugo.
7: No, c'eri quasi. Bocciato.
4: Senti la testimonianza dei nostri allievi che ce l'hanno fatta.
15: Sì, io sono guarito dalla fica grazie al corso di Sculacchia Academy. Mi hanno insegnato un nuovo metodo per non pensare più alla fica. Adesso ho detto fica e rischio di pensarci. Scusate un attimo.
14: Non mi piace la fica. Oddio. No, ho detto di nuovo fica. La fica.
4: Dai, forza, iscriviti. Ti aspettiamo nelle nostre sedi. Sculacchia Academy. Impara tutte cose.

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, vabbè, siamo per la macchina nuova a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 per 3.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì, sì, sì,
2: esatto.
1: Corretto.
2: Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile. Ma la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, no, assolutamente. Io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata... Sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Ma che... scusi. Io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì, quella nuova, ok? Sì. Però il concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata non una, bensì due volte.
1: Sì.
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì,
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi state parlando del tema auto, perché mi sta mettendo un po' confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
2: E questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: In che senso?
2: Un'indagine.
1: Ma restituire.
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Sì, ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, e inevitabilmente
1: guardi,
2: noi. Scusi, mi faccia parlare, perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare, le blocca il successivo sconto rottamazione in quanto lei non ha rottamato la macchina benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sa che mi sta mettendo cose che io non ho detto, che facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo
1: la,
2: quello
1: la pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma. Semplicemente ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io, perché andrò poi a prendere io, a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Senta, scusi.
1: Non mi hai detto che poi
2: scusi, abbia pazienza, la fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non mi interessa. Cioè, a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: No, io le sto dicendo, perché siccome
2: ma non mi interessa, tutto, non mi interessa quello che mi sta dicendo lei, non mi interessa.
1: Poi ve lo invia, ma scusi.
2: Cioè il sospetto di truffa in una scala, sì, però mi faccia parlare, mi faccia parlare, perché lei cioè è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro, l'ho capito, il suo punto di vista, non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo, no, e ne parlo un attimo direttamente con lei.
2: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre e sua zia, gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Diciamo rispondere bene perché non c'è motivo e io pure.
2: No, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione a chiamare.
2: Ma me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, tranquillo,
2: ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma ecco, allora. Non è un discorso. Io non sto alzando la voce, io semplicemente.
2: Ma lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
2: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
2: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro, no, dico, ma c'è altro che devi dire?
2: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire. Sei nello Zoo di 105.
1: Va bene.
2: No, sei nello Zoo di 105, è uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
2: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso.
2: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
1: Mica vedi te cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai, va bene, dai, che non ti vai a lavorare qua, eh.
2: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio, ciao.
2: Ciao bello, ciao ciao ciao. Buon Natale, ciao. Buon Natale, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa!
0: Ma le mie foto d'infanzia! Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternita Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto? Avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.

0: Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini. Che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente, Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao, ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
1: Non ho colto la cosa della bicicletta.
0: Ci siamo concordati. Stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
1: Che senso, scusa?
0: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
1: Ma... Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. Beh, la decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Only a 105.
1: Bene, bene, benissimo. Silenzio in aula, per favore! Silenzio! Chi è che sta parlando? Eh? Chi è che sta parlando con questa voce bellissima? Ah, figa, sono io. Mi sa che è la droga di ieri sera.
2: Ma dov'è la schizofrenia paranoide che le fa sentire delle voci?
1: Ecco, adesso sento parlare uno stronzo. Deve essere la droga, per forza.
2: Lei è un tossicomane, quindi in quanto tale...
1: Da quando in qua i cilindri fecali parlano, mi scusi?
2: Sono un attore di questo programma. Come lei, vorrei ricordare.
1: Silenzio, silenzio. Bene, benissimo, il caso di oggi è un furto di Natale anticipato. Ci regala infatti la possibilità di inalare l'inebriante arfore di fossa biologica proveniente dall'imputato, che non tocca un rubinetto dallo scorso millennio. Signor Odoardo! Buonasera, buonasera, benvenuto.
3: Grazie,
1: buonasera.
3: Grazie, grazie, vostro onore. Rivederla è sempre una gioia immensa. Mi sto per cacare sul cazzo dall'emozione.
1: Ma sì, si lasci andare, signor Odoardo. Cacchi pure su tutti i cazzi che vuole. Lei è qui ed è considerato uno di casa, eh?
2: Grazie. Ma che cazzo stiamo dicendo? Come si fa a defecare sul proprio pene? Cos'ha?
3: È un meccanismo di specchio.
2: Ma non me lo spieghi, non mi interessa.
1: E te pareva? Fare da controaltare alla soave presenza del signor Odoardo. Abbiamo come al solito l'ingrato compito di sopportare la squallida orrenda vista di una creatura che definire altrimenti da merdaccia è un insulto a ogni essere multicellulare di questo universo. Un universo che sarebbe perfetto se non dovesse contenere questa patetica scrofa tenuta assieme da stracci di nylon e false speranze, che risponde al nome di signor Erculatone. Eccolo qua, buonasera.
2: Grazie, grazie. Prego. Signor giudice.
1: Prego, prego, prego.
2: Grazie. Comunque il mio nome è Ercole.
1: E io me ne sbatto il cazzo, di sua madre. Qual è il suo nome?
2: Ci dica. Sono ampiamente accorto che lei se le sbatte il cazzo del mio nome.
1: Parla sopra il giudice, non si è mai vista una roba. La mancanza di rispetto.
2: E poi mi perdoni. Mi perdoni. Ma da quando si è mai visto un giudice che fa il giudice a bordo di una Dambaghi? Con un fattaccio di Bud Spencer di fianco.
1: Ma scusi, ma lei chi?
2: Oltretutto la sua parrucchina bionda, devo dirle, è anche di bassa fattezza.
1: Ma lei, mi scusi, lei che lavoro fa? Lei che lavoro fa?
2: Io sono ingegnere aeronautico.
1: Io che lavoro faccio? L'attore
2: giullare.
1: No, credo. Io sono un giudice. Qua cosa c'è scritto sulla maglietta? Cosa c'è scritto? Sotto la macchia di sugo, cosa c'è scritto?
2: Altrimenti ci arrabbiamo reunion.
1: Hai visto?
2: Allora, il signor Odoardo, questo signore qua un po' cicciottello che puzza pesantemente.
3: Grazie.
2: Ha l'abitudine, che non era un completo, ha l'abitudine di venire a cagare nel mio camino due volte al giorno.
1: Scusi, ma mi signore culone, mi scusi, non ha un'altra voce meno fastidiosa lei? Un po'.
2: No, madre natura mi ha dotato.
1: Non si può far doppiare da qualcuno, non so, da Eddie Murphy, non lo so, qualcuno.
2: Eddie Murphy è anche straniero, è americano, è in doppio.
1: Preferirei avere lei che parla un'altra lingua doppiato da uno di colore che sentire la sua voce mi irrita. Proprio, sai che avrei voglia di spararle un colpo in fronte adesso.
2: Ma guardi, le sue pulsioni omicidiarie non mi interessano.
1: Io se avessi una mannaia adesso, io le taglierei via la testa per non sentire.
2: Guardi, io se avessi il suo contratto in mano lo strapperei.
1: Vabbè, comunque. Questo è inammissibile, dice il testo, ma io sono molto felice. Signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Sprecare la sua divina materia fecale per lasciarla nevicare nelle fiamme del camino di questo porco spino con l'alopecia. Sono profondamente deluso da lei, glielo devo dire, eh?
3: Ma guardi, c'è una spiegazione. In realtà sono una persona di gran cuore, come lei sa. E fondamentalmente io ho rubato il Pandoro al signor Ercole perché avevo molta fame, sono stato vittima dei miei stessi istinti, ma mi sono sentito in colpa. Quindi ho deciso di restituirglielo di nascosto, cagandoglielo in casa.
2: Ecco che mi ha rubato il Pandoro che mi ha regalato a mia volta un parente alla lontana.
3: Era veramente molto buono.
2: Lei ha confessato e poi non si restituisce una cosa già digerita.
1: Scusi, stia zitto. Con questa voce non si può veramente far doppiare. Una roba... Signor Odoardo, il suo buon cuore mi commuove fino ai coglioni, glielo dico. Lo poteva dire subito che questo gesto era mosso da un sentimento di profonda redenzione. Per quel che mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Dio mio, che buon cuore. E lei si vergogni. Si vergogna a pensare male del signor Odoardo. Poverino, le ha rubato il Pandoro, si è sentito in colpa e gliel'ha defecato nel camino. Ma questo è un gesto... Oddio, mi dobbiamo.
2: Puoi smettere di fingere di succhiarlo al fantoccio di Bud Spencer? Non c'è.
1: Ehi tu!
4: Passi tutto il giorno a scorreggiare e alla sera andando a letto non ti domandi chissà quante ne avrò mollate?
3: Mi capita sempre più spesso.
4: Ottimo! Da oggi non rimarrai più con il dubbio di quante scorregge hai fatto, perché arriva il scorreggere... Perché arriva il scorreggere... Non riesco a dirlo, scorregistratore. Arriva il scorregistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
5: Oggi hai scorreggiato 56 volte. 32 puzzavano molto, 10 erano bagnate. Puoi fare di meglio.
4: Scorreggistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
6: Lo voglio subito.
4: E fai molto bene, scorreggistratore, perché i tuoi peti contano. Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva l'angelico signor Odoardo ingiustamente accusato da quella poltiglia di moccio di triglia del signor Ercoglione di avergli cagato nel camino per restituirgli per quanto possibile i pomodori rubati dall'orto del suddetto figlio di mignotta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte assolve il signor Odoardo con un risarcimento di 7 miliardi di euro in pezzi da 5.
3: Te l'ho fatta ancora!
2: Ma che cazzo dice?
4: E al contempo condanna il querelante per le seguenti pene. Allora, 2 anni ai lavori forzati come assaggiatore personale di Gianni Moranti. E ci siamo.
2: Non ci si mette anche lei con questa diceria popolare.
4: Obbligo di farsi cagare sulle unghie dei piedi da un piccione ogni volta che qualcuno starnutisce. E infine questa corte impone su di lui un ordine restrittivo di 500 metri nei confronti dei suoi stessi coglioni. Tradotto, ti tagliamo le palle, così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Oh. Ma che cazzo state dicendo, sto figlio di puttana mi caga nel camino? Basta!
4: Mi scusi, ma che fa? Adesso si ribella anche? Signor Odoardo, gli do il permesso di sputargli in bocca col culo, prego.
3: Con molto piacere, vostro onore.
2: Come si fa a sputare col culo in bocca?
3: Aspetta, ti faccio vedere.
2: Come ha fatto?
3: Buono.
2: Non ha le guance!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettilo. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure lo controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista! Na, na, na.

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve! Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea!
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade alle 5 della sera. Brutta che a pilotessa de cazzi di puttana di c***a. Mi non lo so, porca m***a. Cosca che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta? Bislacco di c***a. E siamo anche fuori a città qua. Una puttana di c***a. Una statale di c***a. Una statale bloccata. Perché un gruppo di fioi di una troia, appassionato a non capire un cazzo, gli sa da mettere a fare l'asfalto di can a st'ora qua de a sera. Bivaccatore di can, puttana la mamma di ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare, poi, ma io fa apposta di can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla biestemare, farli andare a casa feroci, can. Ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ti ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E con cuore ad andare a ingacciare a rimorchio. Io sono morsatore, can.
0: La conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera mi, che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine di can, non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare di can, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico di can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda che utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera di can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana di porco. I vorrei buttare in una piscina piena di merda.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio, e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica e incidenti.

0: Attini! Isoradio. Attini! Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e barberino del muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio americano! La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora balliamo!

0: nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica! Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità! Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di che puttana di somare, porco di là, i metterei a nuotare, visto che i metti in tia merda tutti, porco per i soccassi dei problemi, ingordo, can. 5:30 di sera, ma ancora agganciare a rimorchio e tornare in rio di polacco.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere. Non posso certo mancare.
3: Davidomo, Davidomo, aiuto, aiuto! C'è l'incendio nella foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano.
2: Mi fai un favore, prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti stai inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se... se...
0: se le scimmie hanno preso l'AIDS?
3: Ha trovato la cura! Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: All'alto!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se... se...
0: se il salame sa di cazzo!
3: I pompieri!
4: Presto, presto, presto! Alle pompe!
1: Ullala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
4: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
4: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!

0: bello deve ancora venire 2. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
1: Pronto?
2: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Genamella, fan della cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
1: Sì.
2: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierate anche ad personam per gestire un attimo la cosa.
1: Quando lei davvero...
2: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, e stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino...
1: Se voi dovete fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
2: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
1: Ma non mi interessa,
2: le deve interessare perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
1: ho capito.
2: Praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale.
1: Ma le spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può mettersi qua a fare, capisce?
2: No, ma non è che si inculano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente, a me interessa che ci siano 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli qua a fare spettacolo, insomma.
1: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio che non c'è.
2: Ho capito. Scusa un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do lo stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbagnerò i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni?
1: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
2: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
1: Mi chiama perché i medici, Mario, se poi glielo passo il dottor, glielo spiego io per telefono.
2: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella, glielo dica pure a suo figlio e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business. Va bene, gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbagliate. Grazie, salve, arrivederla, salve. Ah ragazzi, ti ho trovato anche la location dell'autosalone. Vai, adesso tu vuoi venire ma non riesci a venire perché il bello deve ancora venire. Piangi. Lei è venuta, vieni. Finisce e tu piangi. Picchiati il cazzo perché sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Quanto sei bravo, cazzo. Ancora duro, figa. Bravo, bravo, mi hai convinto, cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
4: Ciao a tutti, io sono Andrea.
5: Hai la tessera della P2?
4: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
5: Iniziamo proprio male.
4: Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
5: Ma la fammo cacchi de muore. Ingenuo.
6: Madonna mia, che simpatico.
5: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
4: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
6: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
4: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, quella roba lì. Geniale, vero?
6: Ah, merda, una roba vergognosa.
5: Ma cioè, che fai da zitto? Ma che insulto l'intelligenza?
6: Una roba...
5: Una puttanata.
6: Senso mai, proprio.
5: Ascolta, deficiente. Cretino, imbecille, ti sto facendo un complimento.
4: C'è bisogno mica di insultare.
5: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
4: Sì.
5: Allora dove sta lì il Busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
6: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
5: E l'ho fatto pure gratis.
3: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
4: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
6: Ma non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni, torna nel gregge, figlio di puttana.
5: Scusa, tu sai il tedesco?
4: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
5: Ma ti insegno una parola in tedesco, strunz.
4: Si finisce mai di imparare.
3: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
7: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
6: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro.
5: Bravo, che benvenuto. Mano quel tatuatore.
6: Bravo.
3: Che top!
5: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
7: Allora, la mia idea è questa. Antifurto per bare.
6: Antifurto per bare, non capisco. Spiega meglio, ragazzo, vai.
7: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
6: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
5: Ma Leonardo da Vinci era un coglione a comprarlo!
6: Avevo più
4: voglia di rubare un cadavere!
3: Amo troppo noi!
6: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio!
7: Grazie, grazie!
3: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
8: Degli attacchi zombie? Compra Salva la morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
9: No, non sta un cadavero.
10: È caduto il cazzo.
9: Aspetta che ci ho fatto. Dammi.
11: Con Salva la morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi abbia sentito la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qual quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che lo faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
1: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
2: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
1: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
2: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
1: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
2: Andiamo.
3: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
0: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
2: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
1: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
3: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
1: Di palle?
3: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
1: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
3: Sì, sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
1: Della scrivania?
3: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
1: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
3: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
2: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di... Francesco, ma che cazzo stai facendo?
1: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
2: Ah, e com'è?
1: Ti dirò, sento i coglioni freschi.
2: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
3: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
2: Francesco, ma cosa stai mangiando?
1: La caramella.
2: Dove l'hai presa la caramella?
1: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto, ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto del periodo di Hitler?
2: Ah, e di che cosa sa?
1: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male,
2: Francesco?
1: Sì, dimmi.
2: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, grazie ad una puntualissima inchiesta di Report, abbiamo scoperto che la signora Brambilla, che presiede una onlus che in teoria dovrebbe occuparsi di salvare cani e gatti, utilizzava i fondi raccolti da questa associazione per fare la bella vita, per rimettersi a posto il giardino di casa, per fare cene luculliane a Palazzo Parigi e per pagare un affitto da 3.000 euro per una casetta in centro dove svolgere le sue attività di volontariato. È una bruttissima tegola per la signora Brambilla, sbeffeggiata e sputtanata in tutta Italia. E adesso ovviamente qual è l'effetto di ritorno? Che tante persone che donavano spontaneamente il loro denaro per salvaguardare la vita degli animali ci penseranno due volte a farlo. Risultato: avremo più animali che soffrono e tanti politici sempre belli grassottelli. Voglio sentire voi sulla Brambilla. Apriamo le linee. Apriamo con Pistoia, pazzo bifolco Befano. Vai, vai, vai sulla Brambilla, vai. Non capisco, scusi, deve avere della lana di vetro in bocca, del materiale isolante che impedisce la fonazione, non la capisco bene. Sto cazzo. Ma lei, non ho capito, scusi, lei è una scimmia urlatrice? Si trova in questo momento nella savana e lancia le feci?
4: No, non voglio niente.
3: No, ma io non le voglio dare niente, non le darei un pezzo di pane nemmeno se la vedessi morire di fame in un angolo di una strada, stia tranquillo.
4: Sì, la bianco non voglio niente, leggi.
3: Non ho capito, scusi, spieghi il suo punto di vista.
4: Non voglio niente, non ti paccare i bambini, grazie.
3: Ma io non le do niente, gliel'ho già detto, non le farei una puntura per salvarle la vita, nemmeno se lei fosse l'ultimo uomo in grado di salvare l'umanità, lascerei crepare il genere umano. Andiamo dall'avvoltoio, vai avvoltoio, un flash.
5: Ma che cazzo ne so io, ma che cazzo mi incula a me della Brambilla che non la posso vedere?
3: Non la può vedere? Cosa vuol dire che non la può vedere?
5: Perché mi do per cazzo, perché non mi è antipatica, a me non mi fa il cazzo.
3: I soldi che si inculava a Brambilla sono soldi suoi anche.
5: Allora. Cioè se li inculati io che gli ho da fare, scusami.
3: Va bene, avvoltoio l'hai detta, dai vattene a fa culo, ciao. Spostiamoci a Roma, dove c'è Serpico. Vai Serpico, su a Brambilla, vai.
6: Porca miseria, è una cosa brutta.
3: È una cosa orribile, che ne pensa lei, a parte che è una cosa...
6: È orribilissima.
3: Perché, spieghi.
6: È perché è orribile, è una cosa orribile, non si fanno queste cose.
3: Non si fanno, non si fanno. E però l'ha fatta, e adesso?
6: Adesso tocca mettere al muro.
3: Al muro e poi?
6: E gli darei fuoco.
3: Addirittura così, cioè proprio...
6: Sì, ormai ci siamo.
3: Come si bruciavano le streghe una volta.
6: Sì, bravo, prima c'è sto mia pure una strega, ma
3: non, non le piace esteticamente.
6: No, senti, guarda, bene, però c'ho da fare.
3: Invece a me mi stai sul cazzo, eppure ancora sto qua a parlare al telefono con te, hai visto? ridi certo, su sto cazzo.
6: Certo si fa, ma questa chi mi sta sul cazzo, tu sei proprio il numero uno. Ma vattene a fanculo a me.
3: Te e tu madre.
6: A te sto zoccolo.
3: Te e tu padre, quel cornuto. Ciao Serpico. Ritorna nella zecca dopo un periodo di pausa il nostro più grande opinionista, il Lupomane. Vai Lupo, dici cosa ne pensi, vai.
7: E cosa devo pensare? Ormai questi politici hanno rotti i coglioni fino in fondo.
3: Bravo,
7: Giuseppe.
3: Bravissimo.
7: Questi si fottono tutti, pure i cani si fottono
3: questi.
7: La Brambilla, la carissima signora dei capelli rosso diarrea dopo ketchup e maionese in volontà.
3: Un'ottima tonalità direi, sì.
7: Si è fregato questi soldi, soldi che potevano servire per salvare quei poveri animali.
3: Esatto.
7: Ma dico io,
3: sì.
7: Brambilla!
3: Ecco.
7: Ma invece di rubare i soldi, non potete andare a fare due soffocanti alle persone, compagne tue, e magari guadagnare dei soldi da investire su questi cazzo di cani.
3: E invece noi cosa possiamo fare, Lupo? Come possiamo sopravvivere a questa situazione?
7: Noi dobbiamo fare solo una cosa, Giuseppe. Quando li vediamo per strada, li dobbiamo fare inculare a un branco di cani arrapati e inferociti.
3: Questa è la soluzione.
7: Li dobbiamo far sentire che anche i cani hanno l'uccello grosso.
3: Ottima soluzione, Lupo, chiudiamo con lo slogan.
7: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
3: Sei un grande Lupo, un abbraccio, ci vediamo a Bari.
7: Ti voglio bene,
3: anch'io.
7: Ciao,
3: ciao Lupo, ciao.
7: Ciao.
3: E chiudiamo per una volta la puntata con un argomento che sono sicuro che gli sta a cuore, quello dei cuccioli e dei cagnolini. Ne parliamo con l'unico grande opinionista di Grey School. Amico mio, una cosa per te.
8: Anche mi, aspetta. Allora,
3: chi va per primo?
8: Rosso
3: chi va per
8: sei il culo del simiotto, rosso sei il culo del fiasco de vin, rosso sei il culo rotto del crucianin. Ho fatto anche le poesie.
3: Sì.
8: Sì, brutta merda.
3: Sei stato molto
8: non
3: bravo.
8: Non l'ho mai detto.
3: È un po' da risistemare come metrica, ma apprezzo lo sforzo. Ti darei un 7 più, dai, un 7 più. Senti, amico mio, oggi vorrei parlare con te del caso della Brambilla.
8: Della Brambilla.
3: Io so che tu sei interessato agli animali, so che hai una casa piena di cani.
8: Ma questi argomenti? No, tu che cazzo?
3: Allora non sei un cazzo.
8: Tu devi trattare la prostituzione, quelle fai. Tu la droga, la prostituzione.
3: Scusa, pazzo.
8: Tu vivi così.
3: Criminale.
8: In questo mondo malato tu vivi così, brutto.
3: Pregiudicato. E invece oggi mi sto occupando dei teneri cagnolini. Allora ho pensato, chiamo l'amico mio che ama i teneri cagnolini. Hai qualcosa
8: l'amico
3: da dire?
8: L'amico tuo è uno stragrandissimo cazzo.
3: Allora,
8: l'amico tuo non esiste. Io non sono amico tuo, brutonto.
3: Sei la mia carotina
8: d'oro. Io sono amico tuo. Io voglio solo parlare a quattro occhi con
3: sei
8: te.
3: Sei la mia ciambellina.
8: Infame, maledetto.
3: Signor Sacchiotto Dorato.
8: Schifoso.
3: Piccolo cucciolo, signor Sacchiotto Dorato. Io ti adoro, ti voglio abbracciare.
8: Merito, brutonto. Merito, come ti sì. Vedi che merda
3: sei
8: che sei.
3: È colpa tua.
8: Vedi che merda che sei, cane.
3: È colpa tua.
8: Non interessa niente delle mie opinioni.
3: Colpa tua.
8: Tu sei solo un brutonto che vieni qua.
3: No.
8: A sbeffeggiarmi e cominciare con i gnomignoli.
3: Per niente.
8: Bastardo.
3: Per niente, ti ho dato la possibilità, l'hai sprecata. L'hai buttata nel cesso perché sei una persona ignorante.
8: Vedi che merda che sei.
3: Ma
8: questa
3: tua
8: è la tua, è la verità.
3: No.
8: Questa è la verità,
3: tua.
8: Brutta merda.
3: Colpa tua. Non hai voluto parlare. Colpa tua. Perché sei una carotina invidiosa. Carotina invidiosa.
8: Ti macellerò vivo, farò di te, farò merda, cane, ti dismembrerò vivo, ti vaccinerò nel tritacarne, farò impasti per le frittelle, maledetta merda, cane, friggerò la tua pelle, ne friggerò la tua carne, ne farò frittelle e le friggerò nel tuo stesso sangue, maledetta merda, morirai male, morirai, te lo prometto, morirai male.
3: Oggi gli ho proposto l'argomento perfetto per lui. C'è una casa piena di cani, si dedica al volontariato, era perfetto, doveva semplicemente dire disprezzo la gente come la Brambilla. No, il problema sono io che mi scopo le troie. Sì, mi scopo le troie perché sono brave e non ci sono problemi dopo. Perché mi deve rompere i coglioni a me che mi scopo le troie? Comincerò a scoparmi le pecore e le capre, così almeno lui avrà un buon motivo per incazzarsi con me. E tanto dicono che la fregna della pecora sia la più simile a quella umana. Ecco, mi sono arrapato. Alla prossima, ciao.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
3: È la signora con la borsa.

0: ASL.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tata scala!
5: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana sono discutata la cosa con la crisi!
6: Ma porca! Skywalker!
5: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tata Skywalker!
3: Madonna! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa.

0: E poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
1: Ah sì? Allora ti taglio la mano, verme!
0: No!
1: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
0: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
1: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
0: No!
1: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco.
2: Oggi siamo in Italia, precisamente a Firenze.
3: Sì, ci ha contattato una nostra conoscenza per andare a svuotare una cantina che pare sia appartenuta ad Annunzio.
2: Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Ehi, Franco, guarda questo set di pentole di acciaio inox.
3: Direi $30, guarda qui. Questa è una collezione intera di dischi di Renato Zero.
2: Allora, secondo me direi $100.
3: Cavolo, che figata.
2: Guarda qui, sembra il cofano di una Tesla.
3: $1000.
2: E questo?
3: Cosa?
2: Guarda, sembra una sorta di macchinario. È fatto tutto di legno, con una ruota e un pistone.
3: Che strano oggetto. Sembra che manchino tipo delle cinghie. Ma guarda la fine del pistone, c'è un'imbragatura.
2: Non saprei cosa sia, dai. Andiamo dal nostro esperto di fiducia, Nick Salieri.
4: Ciao ragazzi, benvenuti. Ci avete una sigaretta per caso?
2: No,
3: siamo in TV, non si può fumare.
4: Mi serve per dopo, che devo fare un esperimento di smontaggio, rimontaggio, bricolage, vabbè. E che cosa mi avete portato oggi?
2: Beh. Allora, l'abbiamo portato, come puoi vedere, questo macchinario in legno.
4: Ah, ebbè, questo è un macchinario molto antico, si vede molto antico. Il giorno è oggi?
3: Venerdì,
4: quindi risale sicuramente a prima di mercoledì. Martedì inoltrato, vecchio comunque.
2: Guardi un attimo qua, c'è una firma, ma si legge solo Leonardo da Vinci. E cos'è?
4: E Leonardo da Vinci è un famoso alcolizzato belga, beveva tantissimo, lo chiamavano da Vinci. Prima si chiamava da Birra.
2: Ah.
4: Poi ha cominciato anche col vino, poi da whisky.
2: Quindi è il suo marchio, diciamo, di fabbrica, così.
3: Ma, scusate, qui c'è scritto Firenze 1499.
4: E Firenze, sapete che è venuto in vacanza, comunque sarà quasi 1500, che infatti è stata un'annata della Madonna per il vino proprio.
2: Ah, scusi, non è che per caso è Leonardo da Vinci?
4: E sarà di da Vinci, magari sarà il suo, può anche essere. Non credo che un oggetto in legno del 1500 possa essere di da Vinci, però se assuma lei la responsabilità, io...
3: Francesco, lascia fare l'esperto.
2: Va bene, non ce la sai che...
4: Allora, proviamo a girare la manovella e come vedete c'è questo pistone che va avanti e indietro in senso orizzontale. Girando la manovella non vola, quindi non è un elicottero e non è un carro armato che non spara. Non lo so, c'è questo pistone che va avanti e indietro. Ah, ho capito. Serve per fare le ciambelle. Perché voi non sapete che Leonardo da Vinci ha inventato i donuts. Infatti si chiamavano Donati prima, Donati, perché dal suo amico Donato che ci piacevano le ciambelle, è morto poi di diabete fulminante. Non so se avete notato.
2: Come le patatine chips, che il proprietario, l'amico che è morto, si chiamava Chips.
4: Esatto, sì. E due erano i chips, due. Uno è morto in moto e l'altro ha inventato le patatine.
3: Si impara sempre qualcosa di nuovo, eh? Ma questa cosa che sembra un'imbragatura di cuoio?
4: È un'imbragatura di cuoio. Cioè sembra perché serviva evidentemente per portare questa macchina per fare i donuts e ciambelle in giro. Che Leonardo, siccome era uno famoso come Gigi D'Alessio, no? Si faceva i matrimoni, le feste. E il pistone andava avanti e indietro, faceva i buchi nelle ciambelle. La cosa strana è questo pistone è che c'ha la punta a forma di cappella e c'ha anche due coglioni dietro. Questo è molto strano, eh.
2: Guardi, a me sinceramente sembra un cazzone di legno, eh.
4: È in effetti un cazzone di legno, sì. Ha visto bene Francesco, come si chiama lui?
3: Posso? A me sembra tipo, sai quelle fucking machine, tutta fatta in legno?
4: A fucking machine, sì, la macchina angolatoria. E anche quella l'ha inventata Leonardo. Quindi è una fucking machine, abbiamo battezzato. Allora vedo $500.
2: Scusi, ma $500 per un pezzo di Leonardo mi sembra un po' poco.
4: No, vi do $500 se me la lasciate un'ora e spegnete le telecamere. Poi venite a riprendere, va bene?
3: Ok, Rick, affare fatto.
2: Ok.
4: 450, 500. Chiudete la porta, eh? E non lo regliate! Oh! Leonardo, che genio! Oh! Mamma mia! Che golosone!
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Andatevi a prendere un po' di burro, che qua ci stanno le schegge. 105.
0: Lo Zoo di 105. L'attivista.
5: Sono io l'attivista.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, è la cartoleria e libreria?
6: Sì.
5: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
6: Sì, sì, ce l'ho.
5: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
6: Il correttore, sì.
5: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
6: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
5: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è?
6: Allora, questa, vabbè, questa è bianchetta, se no c'ho le matite bianche poi.
5: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
6: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
5: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
6: Poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
5: Sì. Ecco, vede, per esempio...
6: Che va bene per le lavagne nere, per gli altri colori, per scriverci.
5: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
6: Sì, ho capito.
5: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
6: Ho capito.
5: Lei è d'accordo?
6: Sì, sono d'accordo.
5: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
6: Diamo la parola ai bianchetti.
5: Bravo, Gesù bianchetto.
6: Sì, bianchetto.
5: E vai.
6: Va bene.
5: Lei è il numero uno, la ringrazio.
6: Prego.
5: Perché sei un po'...
6: Grazie,
5: stupido. Va bene, ciao.
6: Ciao, ciao.
7: Buonasera, copisteria.
5: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
7: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
5: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
7: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
5: Ah, e che colore è?
7: Bianchetto e bianco.
5: Ah, ok. Ok, no, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive, in pratica.
7: No, non ho capito, scusami.
5: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
7: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
5: No, perché? No.
7: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
5: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po'... Cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
7: E che senso c'ha? Se il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
5: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
7: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io, ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
5: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
7: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
5: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore, non ha cuore.
7: La Pineta, ma qua lo sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
5: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
7: Sono le mamme.
5: Stupido.
0: L'attivista.
5: Che so io.
0: L'attivista.
8: Radio 105.
1: 105. Lo Zoo di 105
0: presenta

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Ehi! Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel c***o di palle! Ma da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credere in Dio, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati dalle palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Ciao! Comunque, generosissimo, voglio vedere... Comunque, generosissimo, lo voglio da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la voglio da tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vada a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare i baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Pau, pau, aspetta un attimo, spostati diversamente! Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: A subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che, oh.
1: Che schifo.
4: Oh. Senti la messa, senti la messa. Oh.
0: Hey! Vada dentro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile! Mia nonna è atea!
0: Eh?
3: È atea!
0: Eh?
3: Mia nonna è atea!
0: Ah! Ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
0: Brava piccola.
2: Radio Ergenerale.
1: Oh. Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi parlo?
1: Sono Jürgen.
3: Eh?
1: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
3: Ma ha sbagliato numero, signora.
1: Lei si fa pisciare sulle tette?
3: Ha sbagliato numero, mi dispiace, arriva te.
1: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto. Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
4: Pronto?
1: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
4: Ma lei chi è?
1: Sono Jürgen. Ma oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
4: Pronto?
1: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta.
4: Vai a parte pop.
1: Ci racconta. Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
5: Oh.
4: Chi è?
1: Che c***o aperto che hai.
4: Ma lei chi è?
1: Ecco. Lei è proprio
4: smettere.
1: Lei è proprio simpatica.
4: Non te ne frega te come sono io.
1: Oltre ad essere...
4: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave persone.
1: Oh.
4: Tondo.
1: Come mi sto arrapando.
4: Tondo.
1: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
4: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
1: Lei si fa pisciare sulle tette?
4: Dica, io non ho tempo di parlare in modo a cucina.
1: Ecco.
4: Comunque la classe
5: se sempre
4: non ti permette di chiamare Manuela, va bene?
5: Sto per arrivare.
4: Che
1: io non ho con te. Oh, che
6: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
6: Sì.
1: Oggi parliamo di feticismo.
6: Sì?
1: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
6: Pronto?
1: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
4: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo una casa di riposo. Non ecco. Dire che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere in questa maniera a una persona quando uno...
1: Oh,
4: hai capito?
5: Ecco, brava Nicole.
1: Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
7: Un attimo che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
1: Buongiorno, come sta?
7: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
1: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio.
7: Questa volta non ci casco.
1: Oggi
7: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana.
1: Oggi parliamo di feticismo.
7: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
1: A lei piace leccare i piedi quando
7: scopa?
1: Più
7: tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
1: Interessante.
7: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
1: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
7: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
1: Oh.
7: Ma non il mio, ha capito?
1: Oh.
7: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato.
1: Ah.
7: Adesso io sono nella mia casa al mare.
1: Dai, non ti vergognare.
7: E mi ha chiamato, mentre...
1: Si fa pinzare
7: ecco,
1: i
7: ecco, l'ho preso!
1: Le piace farsi...
7: Porca quanto tira, sarà un tonno!
1: Le piace farsi spegnere
7: È
1: le...
7: È troppo grosso!
1: Ci racconti un po'?
7: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
1: Oh.
7: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia. Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna.
8: Vai.
7: Mamma mia, quanto tira.
8: Tira prendilo.
7: Fortissimo.
8: Prendilo.
7: Porca troia, ho visto la coda.
8: Prendilo.
7: È enorme.
8: Vai.
7: No! Mi è scappato per colpa sua.
8: Oh.
7: Lei è rovinato.
8: Oh.
7: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
8: Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
2: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
3: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
2: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
3: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
2: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
3: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un r***one.
2: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portaabiti.
3: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
2: Franco, aspetta, guarda! Questo cappello è fico! È il classico pork pie! Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS!
3: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia! Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box! Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S!
2: Che strano oggetto! Dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
3: Una boccetta con una vite. Ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri!
4: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
5: Sì.
4: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
5: Ah, ecco cosa ho pestato.
4: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa mi avete portato oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
4: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, è FS e quello è.
3: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
4: Il treno arrivava fino a Las Vegas, cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe, c'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare, cioè il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno andando dietro.
2: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
4: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Sapete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la lametta, dopo che si era messo il rimmel si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
2: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
4: È per berse il Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che il Billy va male, capito? La cannuccia d'oro ti serve quando ti bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
3: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
4: È la boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai le pulizie per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
2: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
4: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
3: I nasi?
4: Sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta. Andiamo un attimo. È croccante, eh. Adesso vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9:30! 10! Allontanarsi dall'area gialla! È tutto su quella bianca però!
3: Scusa Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
4: Ho assaggiato un attimo polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia lo amo tutta la vita, vedo $100.
3: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
4: Ah, che sono un culo Frank Sinatra, vedo $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta, adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi, vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
2: Ok Rick, affare fatto.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Gazzi, come che andate via? Non è che avete trovato anche una bottiglia di whisky? Vado a $50! Inghia frenzanata se ce l'avevo buona. Ma poi perché Peppa va in treno? Boh.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo devo fare, no? Sì, sì, sì. La messa andiamo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
0: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
3: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Ivo fa ridere.
0: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: E cosa vuol dire, Roberto? Che l'ora?
5: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
4: Che cosa?
5: Frate Mercury, io sono stato a Londra, ho visto i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano...
4: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
6: Pronto?
7: Non ho capito, chi sei, scusa?
5: Roberto, e allora?
7: Chi è, scusi?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
7: Io ti ho chiamato.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, ma... telecamera! No!
7: Ma è impazzito, scusate.
5: Che cazzo vuoi?
8: Che cazzo è? Oh?
5: Hai rotto il cazzo.
8: Infatti, proprio.
5: Roberto, e allora?
8: E allora il cazzo.
5: Che cazzo vuoi?
8: Che ti frega.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
8: Quando cazzo c'è?
5: Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Stronzo.
5: La cosa de...
8: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
5: Però, ma... domanda, che cazzo vuoi?
8: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di
5: cazzi
8: merda!
5: Hai rotto il cazzo.
8: E non basta, cazzo, eh?
5: No.
9: Pronto?
5: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
9: Mi dica, chi è?
5: Roberto, e allora?
9: Chi sei?
5: Roberto.
9: Roberto? No, ho sbagliato il numero.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
9: Come?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
9: Guarda, stai parlando... Dove vuoi parlare?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
9: Ma chi è che... Io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
9: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
5: Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano... Ma sai, metterti...
9: Io non sono un pittore, Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
5: Non lo so.
9: Vuoi essere cremato?
5: No.
9: Allora, noi abbiamo la cremazione.
5: No.
9: No, appostalo, ciao.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
10: Amore, io esco.
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
11: Mi dedico a due cose.
10: Sì, lava i piatti.
11: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornbub. The spiration is in the fic.
13: ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah!
6: Sì.
11: Ah!
6: Sì.
11: Dai!
6: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
11: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
6: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No,
13: scusa,
11: no.
13: Vista.
11: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
11: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare col... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano?
11: Eh?
10: Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
11: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Lollo Brigido.
16: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
15: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
16: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
11: Buonasera, buonasera a tutti.
16: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
11: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali.
16: Ah.
11: Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato.
16: Proprio la stessa voce.
11: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze. Sono proprio tipiche degli inventori.
16: Oh, non lo sapevo.
11: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
16: Non è inventore.
11: No, si sottopone a una serie di trapianti, e sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
16: È sicurissimo di essere...
11: Sta scherzando, io figurati...
16: Lei si è laureato.
11: Ma quante volte anche? Proprio...
16: Tipo, mi dica...
11: Buff.
16: Vabbè. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni salve. Del Pazzo.
11: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
16: Nella scheda tra l'altro leggo che lei ha...
11: 4 capi di imputazione.
16: Sì, e ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello...
11: ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di... A un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
16: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerche, poverino, era afflitto da una malattia
11: mentale.
16: Mentale, oltretutto.
11: Beh, lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
16: No.
11: Cioè io penso che comunque...
16: Suo fratello era handicappato.
11: Mentale, sì.
16: Sì, ma anche...
11: L'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
16: lei non sa dov'è il fratello.
11: Voci del paese.
16: Lo sento gridare.
11: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi, e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni, lo stecco che produce segni.
16: Vabbè, Senna.
11: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
16: Ma non penso proprio.
11: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
16: No, è una penna.
11: Sono in causa. Questa.
16: La penna Bic.
11: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni, non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
16: Sì.
11: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
16: Stampante, sì.
11: Esce proprio.
16: Stampante.
11: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
16: Sì.
11: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
16: sì,
11: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
16: Sì.
11: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
16: Ha speso 700.
11: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
16: Neanche. Certo, sono fogli di carta bianca.
11: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina nel,
16: sono fogli,
11: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
16: Certo, sono fogli,
11: quindi,
16: di carta.
11: Quindi ho questi quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
16: No.
11: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
16: Certo. Mi lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
11: Ho anche ammazzato mia madre e
16: liberato il figlio.
11: Liberato
16: il fratello
11: pazzo.
16: Pazzo
11: nel bosco.
16: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
11: Questo è il formato rettangolo bianco.
16: Sì.
11: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
16: Vale, mi scusi.
11: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
16: da 4 diventano 8.
11: Ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempie di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
16: Si chiama quaderno.
15: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
17: Radio 105. Lo Zoo di 105.
18: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
19: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
20: Salve, ciao Franco.
21: Upa.
20: Dove sei?
21: Upa, c'è una domanda, di solito pure.
20: Pronto?
21: Uè, culo rotto?
20: Pronto?
21: Trimone?
20: Albe!
21: Lo faccio la bocchina!
20: Pronto?
21: Mangia cazzo!
20: Pronto?
21: Pronto?
20: Pronto, Albe!
21: Albe! Ah, fa il culo per te!
0: Pronto?
21: Upa?
0: Chi parla?
21: Upa, ci sono domande.
0: Ui, Frank.
21: Come stai?
0: Io mo si conosciuto la voce.
21: Cicille Mort.
0: Cicille Mort.
21: Cazzo, che domanda, ah, fa il culo. Culano. Ehi. C'è da? Ma.
0: È finito?
21: Filo meno. Più filo meno, meno me lo meno. Gula, sorta.
0: E tu sei Frank.
21: E tu sei strunz. E trmour.
0: Scusa, Frank del Canada?
21: Fangulo, vieni qua. Ma chi? Lo fai ce lo bocchino alle scimmie?
0: Io guardo, non ti sto capendo.
21: Filomeno? Più meno meno, meno filomeno.
0: E più, per non voler venire meno, non te lo meni più.
21: Mura, chi cazzo vuoi tu?
0: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
21: Cite morte vive.
0: Allora,
21: tu e tutta?
0: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
21: Da bocchino. Saccatate la peggiotte. Beh, filomeno. Strunz. Upa! Upa, c'è un domani che da zoccola!
2: Che cosa?
21: L'ambasciuna?
2: Chi sei?
21: Afa!
2: Eh?
21: Afangulo!
2: Amamate!
21: Exort pure!
2: Sono un godo di tanti
21: Lala! Lala, trino di sordo, stack da bucchini!
0: Pronto?
21: Sì, zia?
0: È venuto a travi.
21: Zio Michele?
0: Gio Michele? Zio Tonino.
21: Zio Tonino, fammi un bocchino.
0: E vieni qua, vieni.
21: Che da bocchino mamma.
0: A te che da puttana da mamma.
21: Cularò? Cularotta?
0: Mamti, cularotta, ce lo sai che c'è cularotta, mamma.
21: Upa, show the man!
0: Chi te muore? Mi ci trovo anch'io.
21: Tu e tu?
0: Tu e prima?
21: Tu e tutta la razza, tu e...
0: Mi metteo che te rompo più.
21: Lo mangio, l'ambascione? Beh, dico.
22: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
23: Lo Zoo di 105.
24: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
25: Ah, che paura!
24: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
25: Che schifo!
24: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada. Cercare la Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
25: Ah, che paura!
24: Alla ricerca

0: parola Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera.
1: Sì.
0: Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da Horror, che è questo nuovo programma.
1: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
0: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità e della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se insomma poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma.
1: Accetto con piacere.
0: Voi trattate sì. animali vivi?
1: No. Cioè,
0: no. No, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto, diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito? Portandolo dal collo direttamente. Oppure tira tu il collo a questo tacchino.
1: Guardi,
0: che poi il tacchino è anche brutto.
1: Sono disponibile a qualsiasi sceneggiata, non ho nessun problema.
0: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
1: Anche a Cristiani quando serve.
2: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
0: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
1: La cucina intanto è un ristorante che è nato nel 64.
0: Però, quindi è di famiglia.
1: Ci sono passati dentro briganti.
0: Ah, interessante.
1: Tipi.
0: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
1: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
0: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli?
1: Se facciamo magari... un sacrificio.
0: Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di "Oh là là!".
1: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzarlo in qualche modo.
0: Senta, avete
1: con
0: un fuori?
1: Con un pony.
0: Avete un fuori, un giardino?
1: Ci abbiamo anche una piazza.
0: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma.
1: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
0: Ah, perfetto!
1: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
0: Ma c'è già una storia di fantasmi?
1: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celacio?
0: Bello!
1: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
0: Bene, bellissimo. Allora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy nani sui pony.
1: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche Ottimo. Per farci un film, un castello e 40 cani.
0: Ma senta, ci sono le mura sul castello?
1: Sì.
0: Ecco, allora potremmo anche, per esempio, sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente, per esempio. Cioè anche sfondare la porta con un ariete.
1: Sfondarla, quello sì.
0: Allora potremmo fare, invece di un ariete, facciamo un tacchino gigante che riempiamo di dinamite e ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
1: Guardi, noi,
0: bellissimo.
1: Io mi ripeto,
0: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea sorprendente.
1: È una cosa.
0: Senta, ma visto che siamo sul tema del, insomma, medioevo, queste cose qua, mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare.
1: Ma si può fare tutto, le ripeto. Io.
2: Ma quest'infame è matto. Per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
0: C'è una donna in cucina?
1: Sì, sì.
0: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
1: Senta, parliamone, venite qualcuno e
0: d'accordo, allora
1: rendete conto.
0: Verremo a fare un sopralluogo.
1: Sì.
0: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i margigli del tacchino e fare così mentre cucina?
1: Guardi.

0: possiamo fare tutto.
1: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
0: Con piacere.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Arrivederci, arrivederci.
2: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
3: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
9: Tu no, invece.
8: Io no, io no, io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando l'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
7: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
7: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo?
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
7: è pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No!
9: No.
7: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
7: Che bianche.
9: Come ci sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: No,
7: sono
9: fatte di cazzi.
7: Lì in paradiso
9: rimuori
7: ancora.
9: No.
7: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
9: Sì.
7: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
9: no,
7: un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
9: Mica la sponda.
7: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
9: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
10: è
7: diciamo.
10: Bellula.
11: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano,
7: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! No. Non se ne mette uno lì. Cazzo, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
7: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
12: Addirittura?
7: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
12: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
12: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa succede?
7: Te la fanno leccare poi.
9: No.
7: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
12: Che
7: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente. Niente. Con una velocità, non so, di 60
11: dove
7: volt.
11: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra.
7: No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro.
7: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
12: nell'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
9: Ah.
7: Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, listen, swat, tomorrow you want less, poi dice,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
9: Tutto
7: sei una soava donna.
9: Una soava donna.
7: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
12: È una visione.
7: Non una suora soava.
12: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
12: No, trimonologia, etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, subito adesso.
11: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Pezzo di idiota.
0: Yeah. Pronto?
1: Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Chi è? Ma cornuto! Chi è? Pronto?
1: Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte.
0: Cornuto di merda! Via le putte di merda!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Figlio di puta!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Ma chi è? Ma ancora chi ti è morto, tu e tutta la razza tua? Ma mi puoi dire chi sia, telefono, cornuto, figlio di puttana? Nome e cognome, bastardo e cornuto?
1: Hai un istinto incredibile come pilota,
0: mannaggia,
1: forse anche troppo.
0: Chi ti è morto e chi ti è stramorto, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso, ho un altro problema adesso.
0: Chi è morto?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare... un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarsi nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2. Cougar era il numero 1. Cougar era la pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, capote, perché la telefonata è registrata con la mano che venga, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Ma parla, cornuto e figlio puttana, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola! Che giuro
1: piccola.
0: Che venga con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Mannaggia!
1: Vi parlerete dei mic un'altra
0: mannaggia,
1: volta.
0: Mannaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona fortuna, signore.
0: Siamo anglicani, pozzetta lusang!
1: Pezzo
0: tu e tutta la razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma quello lì non è quello.
1: Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia 3 volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben 2 volte. Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte. E una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: Abbastanza da qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ringrazio sempre Satana e la coincidenza qua ancora per il
1: dottor. Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro. Quindi
0: ma mi lo vuoi far meglio, una coincidenza sempre per il dottor.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No.
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, Marco, dimmi, dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2. Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar è un caga sotto, Marco.
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma pochino non è andato.
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche a questo è un bel lavoro, un acqua di porteria merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo l'ora della mia, rimelo e fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su, impicchiata, ma... no!
1: Ora siete voi numero 1. È tutto. Buona fortuna.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Giusy! Pronto Giusy? Sono
1: chi
2: Tony!
1: Bella?
2: Sono Tony, come stai? Come stai?
1: Bene!
2: Non ti ricordi di me?
1: In questo momento no.
2: Negli anni 90 ti ricordi che avevi il Tamagotchi, che avevi fatto...
1: Come?
2: Avevi il Tamagotchi negli anni 90, ti ricordi che me l'avevi prestato e io l'ho fatto morire di fame, non ti ricordi?
1: No, forse...
2: Cavolo.
1: È stata un'altra persona.
2: No. Senti, ti ho chiamato perché ho il tuo numero, ovviamente me l'avevi dato tu. Io ti ricordi che sono DJ, no? Tony Cazzo, quello che venivi sempre a sentire in discoteca, ti ricordi?
1: No.
2: Ma io mi ricordo di te che ballavi in pista, che mangiavi sempre i Big Bubble. Ti ricordi che...
1: Come?
2: Mangiavi i Big Bubble, le gombe da masticare. Ti ricordi che avevi fatto un palloncino enorme, poi sei andata in cielo e scoppiato. E io per prenderti ti ho recuperato quella giacca di jeans. E ti volevo chiedere se ce l'hai tu quella giacca di jeans.
1: No, scusa, hai sbagliato numero.
2: C'era una toppa dietro. Non ti ricordi? Pronto? Porca miseria.
1: Pronto?
2: Margherita!
1: Sì, pronto, chi parla?
2: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai?
1: No, sto sbagliando di grosso.
2: Non ti ricordi che ridevi sempre quando riavvolgevo la cassetta da 90 con la punta del mio uccello? Non ti ricordi che ridevi? Quando c'è Pronto? Niente. Ma perché hanno sti telefoni 70 minuti per chiudere? Non possono chiudere, clac e via? Che cazzo di telefoni hanno?
1: Ehi.
2: Ciao, sono Tony Antonio, Tony Cazzo DJ, come stai? Ti ricordi?
1: Tony?
2: Sì, che venivo a fare le serate a Palermo.
1: Tony, quale Tony?
2: Tony Cazzo, il DJ, quando venivi a ballare.
1: Quello?
2: Quando venivi a ballare, ti avevo sfondato i timpani con le casse. Avevo messo DJ Panda, quello che faceva dun dun dun dun dun dun dun dun. Te lo ricordi?
1: No.
2: Ti avevo dato una giacca di jeans, ti ricordi? Che c'era una toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella proprio.
1: Ha sbagliato numero.
2: Te la volevi mangiare, ti ricordi?
1: Ha sbagliato il numero.
2: Non sei... Ma sì, ma scusa, avevo il tuo numero, l'ho guardato nella rubrica. Sono sceso giù e ho detto tutte quelle che ho scopato e tu eri in quella. Non ti ricordi? Ti ricordi che facevamo sempre anal nel privé?
1: Ma io non sono stata mai da DJ.
2: Ma no, in discoteca a ballare. Ti ricordi che tu volevi fare solo culo perché volevi rimanere vergine davanti? Ti ricordi? Pronto? Sono le donne quelle un po' segrete, sono quelle misteriose che vogliono sempre solo darti il culo per rimanere vergini quando arriveranno al matrimonio, ma sono le peggiori queste. Quante me ne sono fatte io negli anni 90? C'ho una rubrica. Ma dimmi la commedia.
1: Pronto,
2: ciao! Sono Tony, c'è Giuseppa?
3: E che vuoi?
2: Sono un amico di Giuseppa, sono Antonio. Ti ricordi di me?
3: Antonio Co.
2: Antonio, Tony, Tony Cazzo, il DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre con Giuseppa?
3: No, ok, ci sentiamo.
2: No, che cosa? Passami Giuseppa. Pronto? Senti il telefono? Ma perché gli uomini non passano mai le mogli? Che cazzo sono oggetti? Bastardo di merda! Adesso lo richiamo, non ho capito. Che lei non ha voce in capitolo, ma pensa a te. E perché non mi passi Giuseppa?
3: Ma cosa vuoi di Giuseppa tu?
2: Ma che cazzo te ne frega a te? Sono un amico di Giuseppa, passamela.
3: Ma che Giuseppa? Che Giuseppa cerchi tu?
2: E tua moglie dov'è?
3: E che cavolo ti interessa te, mia moglie?
2: E con lei devo parlare.
3: Non lascia stare mia moglie.
2: Allora parlo con te. Senti, sono Tony, Antonio. Non ti ricordi di me?
3: No.
2: Cavolo, quando venivi a ballare in discoteca, che ti facevi la biscia per terra, ballando la break dance, ti ricordi?
3: Senti qua, senti qua, dimmi. Io ho 90 anni.
2: Ma parlo degli anni 90 io, 35 anni fa, eri più giovane, ti ricordi? Che avevi il cazzo a martello.
3: Non mi ricordo io.
2: Non ti ricordi?
3: Vai.
2: Che battevi,
3: vai.
2: Quando io mettevo in pausa il disco, tu battevi il cazzo a martello per fare la cassa. Tum, tum, tum. Ti ricordi?
3: Vai, vai. Lascia stare, vai a farti
2: i cazzatori, lascia stare la gente. Ascoltami un attimo, cazzo martello, ti volevo chiedere, perché... Ma guarda che cretino, cazzo martello. Ma chi è? Cazzo martello.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda?
3: Pastore, ti ammamato.
4: Che cazzo? Con la domanda.
3: Domani,
4: tu quale troio? Una città stramuerta, e viva pure.
3: Ma si senza fare niente stamattina?
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto.
4: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sei?
4: Cazzo, che domanda?
3: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo tu? Moc? Mocca mamma?
3: Ma c'è bu, si vede che sei un psicopatico comunque, eh? Si vede che sei un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci il bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Cracula, rotta aperta, zoccola da mamma! Del chiamo padre, sa?
3: Vedi che il mio padre si è tangappo il culo di un fuso quadrato, eh?
4: Ma tu piace la salsiccia di cavetto?
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu ven a focolo tanto.
4: Balliamo?
3: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu ven a focolo tanto.
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
3: Sei l'officina, sei l'officina.
4: Uè, zoccola! Zoccola!
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ti vuole un po' occultando.
5: Uè, chi cavolo! Uè, chi ti potò! Uè, con l'unità, lì ti spacco! Mamma, ti è zocco! Uè, ma c'è da! Uè, chi cazzo! Ti ti lascio, c'è da spacco! C'ho, qua la puttana di tua mamma! Con la sua mamma, da fare un gran rovini!
4: Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona,
5: Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona,
4: Tramona, Tramona, Tramona,

0: Come dire a basta vedi da solo.
1: Ah, fa.
0: Ti conosci?
1: Ah,
0: che
1: do!
0: Ti conosci,

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah,
10: non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità.
6: Anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
10: per
6: cosa
10: chi non
6: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono
6: ecco
10: quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: fare
10: la
4: cacca.
10: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
3: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Siamo a Milano, nel 1997. Una mattina il buon Wender, stanco dalla notte a Radio Station One, dove lavorava con Marco, si recò in un'edicola di Sesto San Giovanni per comprarsi un film porno. Il suo occhio cadde su un titolo molto strano: La Villa del Piacere. Il film narra la storia di questo maggiore che insieme a Forjuben vogliono incularsi la signorina Helga.
11: Ah, Forjuben, bene. Venga, entri, maggiore.
12: Herr General.
11: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
12: Jawohl, Herr General.
11: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
12: Jawohl, Herr General.
5: Ma poi, passati 4 anni, una sera a casa, dopo aver lavorato a 105 con Marco, durante una segata, a Wender venne un'idea.
11: Le piace la signorina Helga Forjuben? È carina, vero?
12: Ja, Herr General.
11: È in forma, maggiore?
12: Ja, Herr General.
11: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Forjuben?
5: Prendere gli spezzetti del film per utilizzarli negli scherzi telefonici.
13: E c'è Jürgen, con Forjuben.
14: Pronto?
11: Chi è? Ah, von Huber, bene.
14: Che parla?
11: Allora, caro von Huber, non che io abbia bisogno di rinforzi.
14: Aspetta un attimo.
11: Allora si spogli, von Huber, si spogli.
14: Scusa, ti sento malissimo, dimmi.
11: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
14: Scusa, dimmi.
11: È in forma, maggiore?
14: Ma non ti sento molto bene. Dimmi comunque, parla, dimmi.
11: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
14: Non capisco, scusa. Perché ti sento troppo lontano, capisci?
11: Oh.
14: Ecco. Allora, o parli più ad alta voce, ma sei al telefono fisso o mobile?
11: Tu lecca la cappella.
14: Eh?
11: Brava, così. Oh. Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai.
14: Non capisco.
11: Che culata.
14: Senti, non so cosa dire a te.
11: Guarda il mio c***o come entra bene in questa c***o bagnata.
14: Va bene.
15: Oh. Vendetta!
16: Vendetta!
15: Vendetta!
14: Pronto?
11: Puttana che sei.
14: Pronto?
11: Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia c***o.
14: Eh?
11: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
14: Ah.
11: Oh. Vai. Ah.
13: C'è Jürgen. C'è Jürgen.
17: Sì, pronto, con chi parlo?
11: Puttana che sei.
17: Ma che cazzo sta dicendo?
11: Guardalo bene, piccola.
17: Cosa devo guardare che sono al telefono?
11: Guarda.
17: Ma cosa?
11: Guarda il mio cazzo perché tra poco...
17: Che cazzo devo guardare?
11: Guarda il mio cazzo perché tra poco...
17: Ma se siamo al telefono?
11: Lo prenderai nella tua pella, f***a.
17: Lei chi sta cercando?
11: Oh.
17: Perché mi sa che ha sbagliato numero.
11: Helga.
17: Qui non c'è nessuna Helga.
11: Dico così,
17: mi piace, ma ora chiudo.
11: Che inculata.
17: Michele!
11: Ti piace, eh?
17: Michele! Ho saputo che tua mamma lavora alla cassa del benzinaio.
11: Oh.
17: Oggi lo faccio saltare, ti giuro Michele, mi ci schianto addosso.
11: Oh.
17: Così la smetterai di rompermi i coglioni. Porco...
11: Con due c***o in bocca.
17: Io te li metto nel culo i cazzi.
11: E poi succhialo ancora.
17: Ma io sono sconvolto. Tu sei un depravato.
11: Sì, spani...
17: Ma questo è pazzo!
11: Oh!
17: Michele, ascoltami bene!
11: Sì, tesoro!
17: Ma memorizza queste parole nel cervello!
11: Vai!
17: Io, nel 1991,
11: vai.
17: Ho fatto la guerra nel Golfo!
11: Oh.
17: Mi chiamavano Rambo!
11: Vai.
17: Ho tirato giù un elicottero con un sasso!
11: Ecco, bravo!
17: Capisci
11: ancora
17: quanto posso essere pericoloso?
11: Ecco!
17: Ti giuro su quella stronza di mia moglie che verrò stanotte strisciando tra i cespugli e ti verrò a prendere mentre dormi.
11: Oh.
17: Ti darò una di quelle sassate in testa che non ti sveglierai più.
11: Oh sì, oh, in bocca così.
17: Ho detto in testa.
11: Lo sento.
17: Michele!
11: Girati, vai.
17: Oh!
11: Vai. Tieni, prendilo.
17: Michele!
11: Prendilo.
17: Basta, ora lancio dalla finestra il telefono, così non mi potrai più chiamare. Vaffanculo, Michele!
11: No!
17: Ho preso l'auto di Ornella!
11: Bum.

0: This is the zoo, only for you.
1: Geova Beach Party.
2: Tornato dopo 300 anni di esilio sul monte Fuji ad allenare il mio Kung Fu Fa.

siamo, e come direbbe Lucio Dalla, pronti? E allora, fe mangi gli asparagi, poi ti puzza la piscia. Piano piano, si comincia con la canna.

Io lo fuoco, fuoco anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer. Ed ora, signori, una canzone con un grande ospite. Ormai avete capito che chiamo solo gli ospiti perché le mie canzoni mi fanno cagare. E allora un ospite, signori,

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
1: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Andava dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

produzione di gaffe intestinali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men!

alto e doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore! Mi scusi, prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane! E ora tocca a voi, ragazzi! Io lo so che non sono solo, anche qua!

Ed ora una canfone, ancora con un altro ospite. Ormai fanno ospiti, perché le mie canfoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: fuoco.
1: Geova Beach Party. Lo Zodi 105.
2: In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dottor Juve.
4: Pronto?
5: Ti piace, tra...
4: Pronto?
5: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
4: Ma scusate una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
5: Puttana che sei.
4: Siete attento che ti mali, eh?
5: Adesso ce la fattiamo tutte e due.
6: Pronto?
5: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
6: Come?
5: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
6: Lei cosa vuole da me?
5: Dammi un piccolo bacino qui.
6: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
5: Sulla c***a del mio cazzo.
6: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
5: Oh.
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo Jürgen.
4: Pronto?
5: Che c***o aperto che hai.
4: Vai a farti botte.
5: Ecco, brava Nicole.
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen.
4: Pronto?
5: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
4: cappella. Vai a parte.
5: Ah.
3: E c'è Jürgen. E c'è Jürgen. Dopo Juve.
7: Un attimo, per favore, arrivo subito.
5: Puttana che sei. Oh, non ce lo facevo più. Oh, sì.
7: Oh,
5: in bocca così.
7: Con chi parlo?
5: Allora, caro Fagnuber.
7: Come ha detto?
5: Allora, caro Fagnuber.
7: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
5: Non
7: con
5: che...
7: chi parlo?
5: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
7: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
5: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
7: No!
5: Allora si
7: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
5: Allora si spogli, Fagnuber. Si spogli.
7: Ma mi sta ascoltando. Pronto?
5: Le piace la signorina Helga, Fagnuber?
7: Ma
5: è
7: mi
5: carina,
7: sente,
5: vero?
7: Ma questo è tutto scemo.
5: È in forma maggiore?
7: Ma porca... Ma basta! Basta!
5: È in
7: io
5: forma
7: sono
5: maggiore?
7: Io di essere disturbato a casa mia durante il lavoro!
5: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
7: No! Io ho voglia di incularmi tua madre!
5: Ecco.
7: Figlio di puttana!
5: Brava, Nicole!
7: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante!
5: Vai così, vai! Voi...
7: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno!
5: Sì.
7: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
5: Vai così, vai. Voi...
7: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.

0: miele. Ieri sono andato da tua mamma alla pompa di benzina e mi ha detto di portare pazienza, che sei tutto scemo. Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre. Io ti faccio a pezzi, hai capito? Brutto bambino bastardo.
1: Lo sento, lo sento, lo sento.
0: Stai per sentire la morte in diretta.
1: Girati.
0: Pezzo di bastardo maledetto.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Figlio di puttana.
1: Prendilo, prendilo, prendilo.
0: Michele, ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone e ti ho visto che giravi con la bicicletta. Bastardo. Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma poi ho riflettuto. Io in galera non ci voglio andare. Michele, ma di quella puttana impestata.
1: Oh sì, che sarò.
0: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
0: No, io mi inculo la tua vita, stronzo.
2: Ti piace, troia?
0: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
2: Puttana che sei.
0: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
2: Guarda,
0: quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa ti giuro che vengo a cercarti.
2: E poi te lo infilo dentro.
0: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
2: Lecca la cappella. Bravo.
0: Ecco, sono giù. No, no, no. Ho la casella della posta piena di merda. Michele, ti ammazzo.
2: Brava piccola.
0: Cane.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
6: Viva i soldi!
7: Leo, vieni qua, vieni qua.
8: Si è felice?
7: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
8: Eh sì.
7: Fino a?
8: Fino a settembre.
7: E manco un anno, Leo.
8: Invece mai fino un anno. Ogni tanto a me non fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
7: Uh-huh.
8: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento, che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
7: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
8: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
7: Ah, ok.
8: Poi c'era 75.
7: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
8: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
7: Di pensione, no, 900
8: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
7: Quanto prendi?
8: Di una parola.
9: 200 euro.
7: 300 euro.
8: 3.800 euro.
7: 3.800 euro al mese? Ma va!
8: Non ci credo. Allora,
7: 3.800 euro.
8: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
9: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
7: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
9: 3.000 euro che mi fai.
7: 3.200 euro.
8: 3.800.
7: 800 euro di
8: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
7: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
8: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
7: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
8: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
7: Minchia.
8: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati là.

0: radio.
1: No,
0: anche voi.
1: Ma no, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, sì, una volta 10
0: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricchi.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ti sta.

0: Geova Beach Party.
1: Fifufa! Sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio migliore amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi fumarte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale è come i broccoli. Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo. Piano piano. I giapponesi

Tocca a voi! Io la focca e non fono, fono anche quando! Anche quando! Anche quando Fede fa una fua diretta su Instagram! Ed ora una canzone, signori, con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi i magnifici, loro fanno

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una Domain della Romanée Conti del 1945, uno Chateau Lafite del 1937, poi uno Chateau d'Yquem del 1841, anche un Chateau d'Yquem del 1947, poi un Henri Jaillère Vosne Romanée Cro 41 del 1978, un Domaine de la Romanée Conti del 1943 e anche un Chateau Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
4: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
3: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire! Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: Grazie, fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli. Godo, godo, godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie amico Chris, a I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo Jay, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più. Preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa. Ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco, Max. Vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di vivere l'eternità.
0: Che noia, bla,
3: accompagnato
0: bla, bla,
3: da altre
0: bla, bla,
3: anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua,
0: bla.
3: E gioirai solo di amore,
0: gne.
3: Di sensazioni, di purezza.
0: Bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne.
3: Max.
0: Gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile.
2: Però Gesù, pure tu ti ci metti. Adesso questo si incazza.
4: Non c'è la Maserati in paradiso, porco...
3: Adesso mi hai fatto incazzare, porco papà. Per punizione dovrei girare con la capture di Alisei per 3 mesi.
4: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.
5: C'è 105 mi cacca.
6: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sì. Salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito.
0: Sì.
1: Ora io le stavo, la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei
0: sono
1: sarebbe
0: a piena disposizione, tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe.
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai. Salve.
2: Tito no.
3: Cosa dice?
2: Tito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
4: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
4: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti. Intanto perdoni la mia ignoranza.
4: Veramente, in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
4: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Tito no.
3: Cosa dice?
2: Tito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
4: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
4: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è al corrente, ha avuto un incidente.
4: Ah, mi dispiace.
1: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego. Abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
4: E vi devo dare il dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice, nel senso, è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
4: Il pene?
1: Sì.
4: Ma invece che secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso. Guardi, è una situazione. So che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
4: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria e facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
4: No, no, ciao.
1: Cosa, no, scemo? Oh. Oh.
4: Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
4: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi quasi, avevo fatto ce la chiara poco un buon.
1: Te li mando allora?
4: Dain.
1: Te li mando?
4: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
4: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
4: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio di ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, non mi dica, senta un po', posso chiedere qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
4: Prego.
5: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io in questo periodo di allergie, ne ho di allergie, io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quella erba che ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
4: sì,
5: che
4: sì,
5: da
4: sì,
5: bambini
4: ci faccio presente, presente.
5: Ecco, contestualmente a questo mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erna iatale. Non so se lei è tanto pratico dell'ernia iatale, ecco, mi impedisce di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie, non so se i cosi bidibili, ma non so se c'è la antista minchia quelle lì, insomma, minchia, sì, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale,
4: vedi,
5: ecco.
4: Che se viene a trovarci abbiamo qualcosa che possa andare bene.
5: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico, perché le spiego, a causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore dalle palpebre che diciamo un po' mi dice la visione, che già io tanto non sono proprio un asso del volante, cioè, ho preso la patente, pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, in pratica guidavo i camion e quindi alla fine del militare, ma te parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più il militare, comunque siccome ero che ne ero né caristi, non né caristi, allora guidavo il camion, insomma, che ero a Novara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare, comunque guidavo questo camion e alla fine del servizio militare mi ha dato la patente, cioè nonostante diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
4: Dove siamo? Comunque rifletta un po', noi qualcosa di giusto abbiamo. La lascio perché c'ho della gente devo mettere a posto.
5: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
4: con il Ribes Nigrum.
5: Il Ribes Nigrum?
4: Sì.
5: E che cosa fa?
4: È contro anche l'energia,
5: ma attenzione, ma si assume per via orale?
4: Certo.
5: Perché le spiego, io ho questo problema che è stato un incidente di caccia, ma devo
4: tenere
5: il telefono, adesso
4: ma attenzione,
5: ma era una cosa anche relativamente interessante, perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato ho avuto questo blocco dell'epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco, questo blocco dell'epiglottide che faccio fatica a mandare giù le pastiglie, non ci sarebbe una soluzione in gocce? Pronto? Lei il Ribes se lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo un Nigrum è una pallina nera alla volta, così, come i toys giapponesi, vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
6: Dica.
5: È nell'erboristeria?
6: Sì, mi dica.
5: Ho fatto il numero giusto che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre, le dico.
6: Ho un po' di gente. Mi dica.
5: Sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego, in questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee, a questa tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me non so se ce l'ha presente, quella erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
6: Certo, ce l'ho presente perché sono erborista.
5: Quindi il nome è corretto.
6: Ha tempo di passare un attimo, così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di gente. Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
5: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista che mi ha stato veramente scortese, non mi ha fatto parlare, che voglio dire esatto. Allora, questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un asso del volante, non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro erborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare. Parliamo veramente di tanti anni fa.
6: Passi da noi così magari facciamo un consulto.
5: Perché le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto al nostro nipote, che è uno che traffica con internet, che ha visto questo tutorial.
6: Appunto per quello, non ne diamo di informazioni perché la gente poi compra su internet. Io le faccio la consulenza, poi la
5: No, infatti no, appunto.
6: Mi scusi, non è il mio mestiere, ci mancherebbe altro. Però non deve neanche provocarlo il litigio. Io sono cortese e le sto rispondendo con cortesia. E sto anche occupando il telefono. E ho davanti una cliente che con pazienza mi sta aspettando.
5: Ma lo capisco, signora.
6: Lei passa di qui. Noi le diamo tutte le informazioni che vuole, non c'è problema.
5: Sì, però non sono stato belligerante, mi scusi, adesso non ho capito perché questo atteggiamento è scontroso nei miei confronti.
6: No,
5: io ho semplicemente chiesto un'informazione, ma voi altri arboristi ci avete sempre il bellino girato.
6: Scusi, lei non mi fa parlare,
5: non ho ancora detto niente, parla solo lei, un monologo.
6: Scusi, la chiamo, non posso perdere del tempo, io sono una dipendente.
5: Non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fare il culo! Ma che cazzo c'hanno tutti questi arboristi? Beh, sei arborista, fatti una canna e rilassati, no? Ma pensa a te, adesso mi tocca tenermi l'allergia e l'arnia iattale anche. A fa' culo. La cura col GDP.

0: e Append App, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale! Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il Digital Store più store di sempre, primi in classifica! Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità, e da oggi siamo pure sul dark web! Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di...
1: Append App!
2: E Append App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
3: Pipì!
0: Un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
4: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
5: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno.
6: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate!
0: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda! Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno!
7: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
6: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
7: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo, sai che è il mio preferito?
8: Pipì! Pipì! Pipì!
7: Ma...
8: Pipì!
7: Ma scusa, cos'è questo suono?
6: Niente, è il tele... Devo andare... Arrivo, vado un attimo in bagno, arrivo.
0: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso!
7: È veramente bello questo ristorante, c'è un'atmosfera pazzesca.
6: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
7: Ti sta vibrando il telefono.
6: Oh no! Oh no, troppo tardi!
7: Ah. Ma te la sei fatta addosso?
6: Sì.
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Pipì!
0: E per i primi 100 download, in regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
3: Ad occhio!
0: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere!
9: Dai, dai! Che ci sono in giro gli sbirri, tieni.
10: Ho un grammo però, eh.
9: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino, tieni. Apri la mano.
10: Dai.
9: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
10: Sì, è la nuova applicazione.
11: Ti sta fregando, è 107, è 107, ti sta fregando.
10: Mi stai fregando?
9: Ma ti sei già fatto prima di venire? Guarda che sei strano forte.
10: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
9: Guarda che te lo dico contro i miei interessi, secondo me ci devi dare un taglio, ma non di pannite, proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi su...
1: Append App!
2: E Append App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere ciccione con l'alito schifoso.
2: Ale, ma la sigla di Grisù non ce l'ha un testo?
3: Ma che cazzo te ne frega, canta qualcosa che va bene lo stesso.
2: Ah, ok, ok. Allora riparti da capo, via! Paolo!

0: WhatsApp Minchia Show.
1: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Sì, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Verde, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Dica.
6: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, detto Siguela, perché uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che la lucciartola, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprata poi una di quelle piscine 2x2 che si appoggiano sul terreno. Non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
5: Ma da noi ha comprato la piscina?
6: Mi ha detto che l'ha comprata da voi.
5: Comunque, mi dica che cosa ha bisogno.
6: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti, Riccardo, Giacomino, anche lui, che si chiama Giacomino, anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle che si arrotolano, quelle con la ruota, ma che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage a questa bellina di piscina. Comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
5: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
6: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego, mio cognato, cioè il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto PH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, perché tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, quindi mia moglie non pensa che io smessi, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico, una roba da mal di testa, giorno lì che zappeta le rose, adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti, guarda, non si riesce a camminare in casa, le ortensie, mangio pane e ortensie la sera, comunque se ne va a dormire presto, allora riesco, mi fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente, questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto di guerra, capite? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
5: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, controllare il pH che sia giusto.
6: Giusto, e come lo controllo il pH, scusi?
5: C'è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
6: Perché le spiego, mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese, che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è più un occhio, sono una persona che c'ha una forza incredibile, pensi che si è fatto questa casa che dà sulla...
5: Io adesso non posso stare al telefono. Metta il cloro in polvere e faccio le prove,
6: okay? Va bene, e di che colore deve essere?
5: Deve stare tra 72 e 76.
6: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie. Sa cosa ci fa se le mette nei capelli?
5: Perché ho un telefono un altro che mi suona. Abbia pazienza, devo salutarla.
6: Che colore deve essere, però? Mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72 e 76? Ma che cazzo sono? Vedi, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
7: Diretti, buongiorno.
6: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, proprio a volissimo, proprio una roba di due
7: sì,
6: secondi.
7: Dica.
6: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque, insomma, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertola, ma che lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, dice, sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta sopra, tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me la portate perché adesso prossimamente devono venire i miei nipoti qua in campagna, allora ho detto vabbè, ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo
7: il tennis, un po' noi con... Allora, noi non vendiamo piscine da mettere sul prato, eh?
6: È gonfiabile!
7: Sì, è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
6: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere una questa matassa di cavo, come la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è anche uno che mi sta sui coglioni, ma non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non guido tanto bene. Allora andarmi giù al brico e prendere sto rotolo di cavo. Comunque tanto me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per debitarsi. Tanto ho la focaccia, che mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità. Ultimamente ha fatto questo corso di panificazione. Ma questa focaccia che non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, mandronia, dal basso Piemonte. Comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona. Cioè,
7: Non
6: non sta bene, cioè.
7: Sì.
6: L'aria condizionata, l'aria condizionata, sa anche sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, non sono andato giù, mi toccato giù, e c'era questa aria condizionata a bomba, io non so, sono matti, c'era 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio, e io sento la voce come mi è diventata, pensi che io nel coro degli Alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua, sono tutto rauco.
7: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato il numero di telefono sbagliato, noi non commercializziamo.
6: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro. No,
7: noi abbiamo le piscine, quelle che si gonfiano, ma si buttano in mare.
6: Come in mare? Io sto in campagna, che cazzo me ne faccio, scusi?
7: Non lo so.
6: Ma perché però le spiego?
7: No.
6: Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, ci ha avuto la meningite, quindi può darsi che magari non stia proprio in bollissima, diciamo che magari non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, cioè, c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie aveva fatto 50 anni che stiamo insieme, non che siamo sposati, che stiamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo, invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
7: Zino,
6: infatti, allora senta, le spiego velocemente il problema, magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
7: Guardi, non so come aiutarla.
6: Non sa, è un improvvisato, diciamo lei. Cioè non è uno del settore, è un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente: le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
0: Roma Capitale, buongiorno, sono Claire, come posso essere utile?
8: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari, e le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi, che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
0: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vere, oppure non sempre vengono attuate, non so che dirle, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine.
8: Le spiego il motivo comunque, così sì, magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato 2 anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella fondana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza, e a me dà fastidio che va, rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
0: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
8: Però allora, erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
0: Non so se faranno una cenita del genere. Comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
8: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque,
0: tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
8: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
0: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
8: Grazie, gentilissima.
0: Signora, allora, siccome sì, l'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
8: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò okay, che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonata, ha già ragione, cioè.
0: Livorno Domodossola?
8: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD Livorno Domodossola, sì?
0: Punto gabinetto.
8: Al gabinetto?
0: Gabinetto, il gabinetto del sindaco.
8: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
0: Chiocciola comune.
8: Chiocciola comune. Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sì, sta facendo la pasta. Chiocciola comune.
0: Punto Roma.
8: E quanti punti sta? Un altro. Punto Roma.
0: Punto it.
8: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
0: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
8: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te che dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di me.
1: Il caso. Il caso.
9: Lo Zodi 105.
10: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi.
11: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male l'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve signor John.
12: Salve.
11: Ecco, sì, signor John ha deciso di sfidarmi, io sono piuttosto anche bravo a poker, in un'unica mano dove io mi giocherò tutto quello che ho, tutto quello che ho, compreso la casa, tutto in un'unica mano, e lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi. Vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi. Ok, scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie. Non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne. Full
12: poker, hai perso.
10: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria. Accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria.

0: l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sul leone della metro, Goldwyn Mayer. Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo Padre nostro che sei medio orientale.
1: Salve, parroco.
2: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
1: Allora, padre, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita. E non ne posso più. Non ne posso più perché io ero un giornalista serio. Avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
2: E allora dimmi di cosa stiamo parlando? Cosa hai fatto? Imprecato il Signore? Hai desiderato la morte? Insomma, hai commesso un sacco di nefandezze. Ma toglimi una curiosità: che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
1: Ecco, guardi, io, cioè, non riesco a dire una cosa, siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente e nessuno me li fa dire, per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
2: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me, hai voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati.
1: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari, giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
2: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te, nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
1: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
3: Gloria a Cristo! Il Signore! Padre! Grande il Signore Cristo! Sì.
4: Padre!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata

0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
1: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
1: Prendi la candeggina, Rosario.
2: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
1: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì,
4: che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
3: sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
3: sì,
4: delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè,
4: c'è il sangue.
3: Sì,
4: allora,
3: va
4: signora...
3: Bene. Questo
4: mi ascolti,
3: sì,
4: ero puttane.
3: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, eglia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
3: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
1: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
4: ma tu,
1: che ti ho
4: ma
1: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che vaffanculo te, Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono
3: ecco,
4: quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora, sono
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
4: Beh.
3: Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato.

0: scatola con la pasta, una pentola con quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
0: fare la
1: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
0: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
2: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
3: Bene,
0: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
0: Decisivo?
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
6: Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si ha fretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
5: Attaccati a sto podcast.
6: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maglietta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, «Sono TK pazzo». La scelta di scrivere «ti cappazzo» è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga, e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è, vi farà sentire meno sbagliati. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
7: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
8: Pongo, pongo! Pongo!
6: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
7: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
8: Pippo pippo putta putta patata putatatata putatatata putatatata.
7: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia calmo.
6: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa. E il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai, si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente, voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta, ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo pongo pongo pongo pongo pongo.
8: Pongo pongo pongo!
4: Ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi! Adesso io le faccio un filmato e la mando in internet!
7: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
8: Pongo pongo!
7: Oh, va bene, va bene, va bene, basta, d'accordo, d'accordo,
8: pongo.
7: Basta, basta, d'accordo.
8: Pongo.
7: Ok, ok,
8: pongo.
7: Basta,
8: pongo.
7: Mi scusi, vada, vada tranquillo.
8: Pongo.
7: Mi scusi,
8: pongo.
7: Mi scusi.
8: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo!
6: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi, quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto, alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
5: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
9: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con la cinese.
5: Ma sposato con te di
4: me,
5: cosa? Ma che cazzo
4: dopo
5: vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
6: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cos'è successo? Signora?
4: Cosa è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
6: Eh no, mi hanno rubato la linea.
4: Ora è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
6: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
4: Non mi interessa la soluzione, guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
6: No, a me
4: non mi viene a sentire.
6: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
4: No, non mi interessa
6: io
4: di
6: sono,
4: te.
6: Io sono suo amico, signora.
4: Si può sapere chi sei?
6: Sono Alfio, signora.
4: Ah beh, se sei Alfio è un altro discorso.
6: Ha visto?
4: Se sei Alfio un altro discorso, con te io parlo sempre.
6: Allora, sento un attimo.
4: Con altre persone.
6: Ha ragione.
4: Giù e non mi interessa.
6: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea e fa lui e Mike Buongiorno e lui Mike Buongiorno.
4: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare e non ho buon tempo.
6: Brava, però signora mi ascolti un attimo, io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
4: No, io non lo faccio più.
6: Brava. Poi, secondo, ma suo marito...
4: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
6: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei?
4: No, io li voglio bene solo a te. Vabbè. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
6: Sì.
4: Le voglio bene Michelo, quello là che
6: Poldino,
4: si è trovato.
6: Poldino
4: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
6: Ma io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
4: Io ho da fare.
6: Ho capito.
4: E poi, ecco Tom. Non posso a parlarti più.
6: Perché? Oh. Signora? Signora?
4: Dimmi.
6: Cosa fa?
4: Niente.
6: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
4: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
6: Mi ascolta? No. C'era Pietro, sì, era da Pietro, sì, quella merda.
4: Pronti?
6: Passami Pietro.
4: Dimmi.
6: Passami Pietro.
4: Chi sei?
6: Sono suo figlio, passami Pietro.
4: Chi?
6: Suo figlio, passami Pietro.
4: Io ho da fare.
6: Passami Pietro.
4: Pietro, c'è il coletto di...
7: Non ce la fa.

0: This is a zoo, only for you. Un uomo di legge. Un uomo di legge. Che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
1: Pronto? Il commissario Tourette sono!
2: Sì. Allora, la battuta.
1: Sì.
2: Scimmiotta.
1: Cosa?
2: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisci?
1: Lei è Montalbano?
2: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano è Montalbano sono. Quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
3: Action!
4: È pronto? Il commissario Tourette sono.
2: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto. Pronto?
1: Chi è?
2: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Tourette sono. Questo deve dire, perché è una battuta che...
1: Cioè, con accento meridionale.
2: Sì, riecheggia Montalbano. Lei riecheggi, prego.
3: Action!
1: Pronto?
2: No, vabbè, ma sei... Scusi, ma è possibile? Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono. Dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
1: Quella che va in bagno...
2: Chi è?
1: Che è l'intestino...
2: Quelle toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce, che sì. Non controllano la cacolalia.
3: Action!
0: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
1: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco...
2: È entrato nel personaggio.
3: Action!
0: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
5: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
1: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volante. Scusi signorina, volevo essere...
2: Non deve chiedere scusa perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
1: Cioè non mi rendo conto.
2: Eh no, non si rende conto, cazzo figa culo tete merda, pene, puttana.
3: Action!
5: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
1: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
2: Cos'è sta roba? Deve dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia puttana, così, deve dire le parolacce.
1: Sei molto bravo.
2: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, chi è che devo scrivere le parolacce?
1: Non sono.
2: No. Non è.
1: Cioè, non ne conosco poche.
2: Cosa conosce?
1: Tana.
2: Puttana, va
1: scusi,
2: bene.
1: Signorina.
2: Non chieda scusa.
1: Troia. Scusi, signorina.
2: Non chieda.
1: Zoccola. Scusi, signorina.
2: Vabbè, allora, scusi, lo fa apposta. Puttana.
1: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
2: Light. Tipo, cosa dice? Prostituta, passeggiatrice.
1: Vabbè, ci provo, beh.
2: Prego.
1: Scusi, signorina.
2: Sì, la signorina è avvisata.
3: Action!
1: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro. Faccione di merda.
2: Facciona di merda, cos'è? Boldi! Deve impregare! Perda il controllo, perda le staffe!
3: Action!
1: Agente femmina, per te sono disposto a rischiare questo ed altro! Porco!
2: Ecco! Ecco! Già meglio! Vabbè, la teniamo!
1: Una basta?
2: Sì, avanza a sto punto! Andiamo avanti!
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
6: Commissario Tourette, lei è accusato di...
2: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
7: Si piange.
6: Non ne so leggere le virgole.
2: Ma lei è una stampante che si inceppa!
3: Action!
6: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
1: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco...
4: Bastardo! Cane, pezzo di merda! T'ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
6: Portatelo via!
4: Cane bastardo! Pene nel culo!
2: Ma sa che è migliorato tanto? Istantaneamente.
1: Ecco, gli uomini ci riescono.
2: È con le signorine che le dispiace.
1: Scusi signorina, non volevo...
7: No, prego, mi piace.
2: Le piace poi, capito? No, senta, scusa, c'è ancora puttana, ha detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio, ma... A causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida, se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi. Il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare, motore, azio!
0: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
8: Basta! Basta, non ne posso più delle cose. Io la faccio finita, io mi butto.
1: Agente femmina, mi dia il megafono. Voglio trattare personalmente con questo poveraccio.
4: Figlio di troia, bastardo, cane, puttano. Pene nel culo.
2: Bravissimo. Quasi a livello del morituro.
3: Action.
5: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
1: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi.
2: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine.
1: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine.
4: Porco!
2: Ecco.
4: Braccio, merda, culo.
2: Bravissimo.
4: Sporcizia.
2: Bravo, bravo.
4: Piedi storti.
2: Sì.
3: Action.
5: Ah, come eroico, commissario.
8: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo.
9: Ehi, amico, sono il commissario Tourette. Si risolverà tutto, manteniamo la calma.
4: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda. Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po...
2: Sempre meglio, bravo.
8: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi. Io non valgo veramente un cazzo. Io mi butto adesso.
9: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona. Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione. Ti prometto che andrà tutto bene.
4: Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
8: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Addio, mondo crudele!
2: Meraviglia. Hai visto come è morto bene? Qua sentiamo puzza di Oscar, eh?
1: È forte.
2: È molto bravo.
1: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
2: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
1: Ma me ne frega un cazzo.
2: Ma lei è corresponsabile.
1: Eh?
4: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore, mi si spezza il cuore! Porco... Merda, fica! Fica, maglietta verde, pene nel culo!
10: Godo, però, non l'ha detto. C'è un copione.
1: Ma che ti tiro uno
4: schiaffo? Lei si faccia i cazzi suoi!
10: C'è un copione, scusami! Deficiente.
4: Ma porco...
1: Alla Tourette?
4: No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
0: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della Bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
6: C'ho l'oppio.
5: Come scusi?
6: C'ho l'oppio, è arrivato l'oppio.
3: Avete l'oppio?
6: C'ho l'oppio. Gambe d'oppio, è arrivato l'oppio.
3: Grazie.
5: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
6: C'ho l'oppio.
5: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
6: Ah, sono pentiti, c'ho l'oppio.
5: Sì.
6: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
5: Grazie.
6: Non interessa?
5: Meglio di no. Arrivederla.
6: Popper?
5: Neanche.
6: Ok, salve.
5: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Pier Caterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
7: Salve!
5: Buongiorno!
7: Senta!
5: Sì!
7: Allora, io ho visto la Medusa!
5: Sì?
7: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
5: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
7: Ho visto... stavate cercando una Medusa?
5: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
7: Ah, non era una Medusa?
5: No, è un uomo.
7: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
5: Beh, grazie.
7: Era... galleggiava sull'acqua.
5: Sì, immagino.
7: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
5: Fatto benissimo.
7: Cercano Meduse?
5: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
7: No, non ho mai sentito.
5: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
7: Beh, un...
5: No, comunque non si dice.
7: Ah, ok.
5: Posto?
7: Metto giù io?
5: Come vuole.
7: No, metta giù lei.
5: Va bene. La sua attività
7: ha messo giù?
5: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
7: Non lo so, se vede che è un contatto.
5: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
8: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
5: Sì?
8: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una Medusa.
5: Sì, questo è vero, ma...
8: Volevo sapere se era single.
5: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
8: Ah, la Medusa.
5: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
8: Perché io sono celibe.
5: Sì.
8: E ho 58 anni.
5: Ma è anche un invertebrato marino?
8: Perché offende.
5: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
8: Ah, a me piace la Medusa.
5: Sì, ma io non credo che...
8: Lo sa perché?
5: No.
8: Ha mai scopato una Medusa?
5: No.
8: È molto bello perché quando scoppi la Medusa vedi il pene che va dentro e fuori, perché è trasparente, dà tanta soddisfazione.
5: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
8: No, con la Medusa.
5: Sì, ma la signora è amica della Medusa.
8: C'ha il numero della Medusa?
5: No, della Medusa direttamente no.
8: Sa che la Medusa con quei tentacoli...
5: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una allevatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto. Farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista infatti sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
9: Pronto?
5: Sì?
9: Sono la Medusa! C'è una donna col cane che mi segue!
5: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
10: Sì, ma lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio. E poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, sì, sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
11: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
10: Sì, sono attore anche, sì. Sì, sì, mi ha riconosciuto, voleva fare una foto.
11: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
10: No, no, e qua c'è malintesa perché
11: fa no, no.
10: Guarda che io sotto torre, che ti metto le mani addosso.
11: Ma vai a fangul, tu sei solo un handicappone, e anche un po' mangalo.
10: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
5: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
11: Odino!
10: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
11: Bastard mangle che non sei altro. Ti piace lo Giappone, eh?
10: Va fuori! Va fuori!
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ma non ci posso credere, non è la sega.
0: Sì.
6: Sì.
0: Sì.
6: Dai.
8: Dove vai?
9: Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo!
8: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: Oddio,
7: anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
9: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Attenzione. Questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione. Noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
0: Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
13: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere.
9: Ma sembra una gran cagata.
13: Can, can, can.
11: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan. con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra. Oh!
13: Non sempre il pugno, anche il calcio, dai!
8: Gang!
13: Dai, dai! Adesso la spassata, la spassata! Ma...
8: puttana!
13: No, a te sbagli sempre la spassata! La spassata sei proia! Ho capito? Dai, rifemo, dai.
8: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
13: 6 per 6, 6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che chiamo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro. Poi, dietro, capio?
8: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
13: Parli neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
4: Messo. Ui.
13: No, si arriva a rompi maroni. Che cazzo ho avuto, la Russo?
4: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando un musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
13: Anche battuta del Mara. Ti sei peggio della peste bubonica, Mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa. Che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito? E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadone. Che ho capito?
4: No, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
13: Va l'altro rompicoglioni.
14: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato? Dai. Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
15: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello. Riccardo, Riccardo.
13: No, sono andato al puttanon de tomare. Ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
0: Vuoi sapere come va a finire?
16: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: anche il piscosi.
1: Mette in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: te le metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolano, la fangolo che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
1: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
0: Uno stagista sprovveduto, che la figa non l'ha vista neppure quando è nato.
2: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
1: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo, quanto è vero Satana ti prendo a frustate fino all'inferno.
2: Subito capo.
0: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
3: Oddio, sto morendo, oddio!
0: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
2: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer, ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
1: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di amochina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
0: Una scelta difficile.
2: Dannazione, i soldi. Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche. Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
1: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
4: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
2: Ah, come quelli rapper.
4: Chi è?
2: Tormento, piacere incontrollabile.
4: Sì, dolore. Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
2: Come faccio? Una voce sola?
4: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Questo è un ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Il crampo gli è venuto.
2: Scusi, guarda, io.
4: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
2: Sì.
4: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
5: Action!
4: Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
2: Figa.
4: Ripercepisca.
2: Cazzo!
4: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego.
5: Action!
2: Porco!
4: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
2: Avel mai!
4: Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano.
2: Non ho capito, spuntare.
4: Dai, frusti.
2: Oh, un cazzo!
4: Così va bene, prego, altre quattro.
5: Action!
2: Stop.
1: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
4: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia.
2: Sì, ma non voglio che si sappia.
4: Va bene, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo.
5: Action!
1: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
2: Ma possiamo scopare a 69?
4: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
2: Ah sì?
4: Qui
2: scopriamo sott'acqua.
4: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
5: Action!
1: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
2: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
4: No, quello lo deve fare. Vede che è scritto tra parentesi?
2: Che cosa?
4: Abbaia e ansima più volte.
2: Sì.
4: Lei deve abbaiare e ansimare più volte.
2: Mm.
4: Non è difficile, è scritto qua. Subito, mia signora.
6: Subito.
4: Dico.
2: Mia signora.
4: No, attaccato.
2: Subito attaccato, mia signora.
4: Subito, mia signora.
2: Subito, mia signora.
4: Perché urla? Lei esegue. Lei è...
6: Sta prendendo a calci nei coglioni.
4: Non ancora. Per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
6: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
4: Ma si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno.
6: Sei fuma.
4: Bravo. Prego.
2: Subito, mia signora. Bau, bau. Ah. Ah.
7: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
4: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa?
6: Non so, ma mi fa schifo.
4: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No.
2: Ribelliamoci!
4: Cos'è questa
2: roba? La moto di ribellione.
4: No.
2: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spento i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare al guinzaglio come un cane davanti a tutti, è capito?
4: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggi a due mani!
5: Action!
7: Ah!
2: Aia, oh,
7: ah!
2: Aia!
7: Come osi parlarmi così verme e schifoso?
2: Aia, oh, aia!
7: Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua!
2: Figa, ha fatto una faccia così, oh!
4: Beh, mistress lei, eh!
2: Porca troia! No, Anastasia, basta! Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure! Ma scangerà!
4: Che è successo, scusi? Ma soggiacerò!
2: Ma soggiacerò!
4: Ma non!
2: Ma non! Ma è Veneto!
4: No! No, non è la signora che ha delle grandi mani! Non è la signora Manon! Manon soggiacerò!
0: Quest'autunno Super Comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in
4: oh, cazzo!
0: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
7: Forza!
0: Super Comparsa.
2: Ah!
0: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
7: Fandingo, puoi entrare ora.
8: Signora, è lui quello che devo inculare?
7: Sì, Fandingo, è proprio lui.
2: No, no, fermo, dai, arimo, no, no, che paura.
4: Oh, ehi, oh, la madonna, che cazzo è questo qua? Ah! Ah! Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
0: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema... Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore tante volte.

0: mi aiuti!
1: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi che il
0: Oddio mio! Che qualcuno mi aiuti!
1: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Allora, a Mozzaloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzaloidi. No, circa le 2 sono a Mozzaloidi. Devo dire la barzelletta.
0: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
3: Temperatura.
4: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento è
2: molto... Un momento triste. Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
5: E incominciavo a volare. Volare.
4: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi.
2: Wender. Mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista.
4: Vai disco.
6: Ma il disco.
2: È vero. Vai disco sceriffo.
0: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
2: Metto punto in lavoro.
0: Monzoloni, il secondo programma dopo il primo più ascoltato da quello più ascoltato.
7: E stasera non esco perché mancano le giuste.
4: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Carico.
0: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco? Nel buco del bici mi spicci caradisci Leo. Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco? C'è un buco nel buco del banco. Spiacci bici michelo. Spiacci chicci me la.
6: No, spiacci chicci chicci me la me lo.
2: Spiacci chicci chicci.
4: Aspetta,
6: spiacci chicci chicci.
2: Un centramento, un attimo.
6: Dai, fammelo fare. Spiacci chicci.
2: Spiacci chicci.
6: Chiccimelo.
2: Spiacci chicci ce l'ho.
6: Spiacci chicci chicciamelo. Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
6: Spiacci chicci. Spiacci chicci che ce l'ho. Spiacci chicci che me la ce l'ho.
2: Spiacci chi mi carico.
6: Ci sono quasi, eh. Ah, spiacci chicci me la ce l'ho.
2: Spiacci chicci.
6: Spiacci. Eh? Spiacci chicci camelo. Come l'hai detto tu?
2: Spiacci chicci. Non riesco più.
6: Ah, spiacci chicci chicci melamelo.
2: Spiacci chicci camelo.
6: Schiacci mecelo.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
6: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace. Ci sentiamo.
2: Vinto, vinto.
6: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender.
8: DJ.
6: Com'è che si chiama il programma?
0: Monzoloni torna domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale, senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali,

0: spaziali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
1: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
2: Porca troia.
3: Che succede? Tutto bene?
1: Mi sono incastrato.
3: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
1: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
3: Calmo Roberto, stai calmo.
1: Tiratemi fuori da qui.
3: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
1: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
0: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
4: Siamo per la 200esima volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
5: Ciao Roberto, che piacere vederti.
4: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto?
5: Mi hai portato anche le sigarette?
4: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
5: Lo hai messo in frigo in albergo?
4: Ma che cazzo è? Una puntata di Masterchef?
5: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
4: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
5: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
4: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
5: Sì, scusami un attimo. La mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zaudi Awas per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con un abiro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon / Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
4: Stufamento,
3: tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio.
4: Perché con questa voce qua.
3: E lei è il porto d'armi, giusto?
5: Sì. Sì, sì.
4: Allora la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
5: dello Spirito Santo. Amen.
4: Para para pa pa para para para pa pa basta. Pasta.
5: Basta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: La pasta proprio, quella che si mangia.
4: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
5: Tutto a posto, tranne che qui.
4: Belli, grassi, belli benassi. Soddisfatti, sto venerdì.
5: Devi venire qui da me.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Ci telefoniamo.
3: No, citofona, citofona.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Citofona 1, 2, 3.
4: Acido come la dance.
5: Citicodolena.
4: Sex tape.
5: E video blu ray.
4: Io, lei.
5: Fuori da qui. Berlin.
4: Calling.
5: Chiama quando sei lì.
4: Para para pa pa para.
5: Para para pa pa la pa pasta. Para para pa pa la pa.
4: Para para pa pa pasta.
5: Tu.
3: Pasta.
5: Pasta.
3: Pasta.
5: Pasta.
3: Pasta.
5: Para para pasta.
3: Pasta.
5: Pasta.
3: Nel nome del Padre,
4: del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
3: Che bello, facciamogli un applauso. Che bravo.
4: Che brava, brava,
3: bravissima. Grazie.
4: Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
3: Guarda che ti fanno tutti
5: i compl- insegnato Padre Paul.
3: Ormai è diventata una cantante questa
5: Posso domenica. Andare a Sanremo.
3: Sì.
4: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus. Sì.
3: Sì. E noi li conosciamo,
4: Sì.
5: Certo.
3: Che la moglie viene sempre da noi.
4: Giovanna, sì.
3: Brava signora.
4: In nome del Padre, del Figlio
5: e dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: Dove siete oggi?
3: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per
5: per
3: la Chiesa.
5: Fa freddo?
3: Ma
4: un po'.
3: Sì.
5: Invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
4: E invece domani partiamo per il Qatar.
3: Sì.
4: Perché dobbiamo andare in segno di protesta. Insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo
3: andremo. Pensa che neanche in aereo ci andiamo, andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
5: Sì.
3: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
5: Sì.
4: 700.
5: Sì.
3: 700.
4: In salita.
5: Sarà
3: una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
5: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto Fabio.
3: Sì.
4: È stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
5: Grazie, anche a te.
3: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano. Il saluto egiziano qual è, Fabio, tu che sei stato in Egitto ultimamente? Come si dice ciao?
4: Ashish.
5: Ashish.
3: Benissimo, qui.
4: Ashish.
3: Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba.
5: Bamba.
3: Perfetto, quindi proviamo. Ashish.
5: Bamba.
3: Bene, benissimo. Senti, allora noi andiamo adesso.
5: Ok, buona giornata, buona serata.
3: Ti voglio bene, ricordatelo.
5: Anch'io. Come un video.
3: Ashish?
5: Babà.
3: No, bam.
5: Bam.
3: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto allora, ne?
5: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
3: Grazie.
4: Grazie, signora.
5: Ciao Fabio, saluto mio padre, a papà Francesco, certo, che lo sei.
4: Sì, domani lo vediamo.
3: Domani lo vediamo,
5: ah,
3: sì, sì.
5: Allora
3: sì, sì,
5: me lo salutate.
3: Perché viene a Milano anche lui perché deve provare le nuove Dr. Martens.
5: Ah, sì, sì, sì, sì, sì,
3: la
5: domenica. Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
3: Hashish.
5: Bam,
3: e bamba.
5: Bamba bamba.
3: Perfetto. Ciao.
5: Oh, ok, ciao. Tante belle cose.
3: Ciao.
5: Pure a te, ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro 2 ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre e fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Free Tom, Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Free Tom, Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
1: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
2: Dopo esserci vergognati persino noi che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca come se nulla fosse e senza alcun senso ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie presentato come una collezione privata di oggetti magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
1: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
3: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
1: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
3: Questo è il casco del mio scooter.
1: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. Un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
3: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
1: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
3: Mi chiamo Sant'Arcangelo.
2: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
1: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola. Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
4: Scusa,
1: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
4: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che c'era sti mica... denti, 30 euro...
1: Ecco, amici! Un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
4: Dai, facciamo così. Se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
1: Attento, Omar!
5: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
1: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
2: Nel prossimo episodio di Freedom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
1: Che ore sono, squalo?
2: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza l'orologio, quindi non lo so che ore sono.
1: Esatto!
2: Bella! Vinto!
0: Monzoloni, un programma trema la terra.
1: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
2: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
0: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
1: Bene, scusate un secondo.
2: Sono le due!
1: Cicla!
2: Sì. Scusa.
0: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
1: Scendono un fuoco profondo dentro te.
0: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
2: Ciclamino! Ciclamino!
1: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
2: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
1: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
2: Allora Ciclamino!
0: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
1: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
2: Come li ciclamizza lui? Questi.
1: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
2: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
1: Ma cosa?
0: Ma adesso il Monzo Quiz.
1: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
2: Metto le cuffie.
1: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
2: Che
1: siamo,
2: bello.
1: Siamo un programma...
2: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mac Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mac Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
1: Ho capito, però è morto.
2: Ma davvero è morto?
1: Eh sì, qualche anno fa.
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. Spine. DJ Spine. Spine. Spine. DJ Spine.
3: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
4: 105.
1: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
2: Facciamo stronzate.
1: Eh?
2: Diciamo cose molto utili.
1: Infatti, adesso facciamo...
0: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
2: Niamma!
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
1: Ci sentiamo alla prossima!
2: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
0: Monzoloni, un programma che sembra,
5: Lo Zoo di 105.
6: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zoo di 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con grande passione al format originale, facciamoci un altro viaggio cialtronesco con Freedom Oltre il Cortile. E comunque Paolo, sei uno scemo, sappilo.
7: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo, che in barba a Tesla ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
6: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
4: Salve Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
6: Incredibile, amici di Freetom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone, ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freetom.
4: Ecco Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
6: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale. Immagino la sofferenza, professore.
4: Sì Roberto, ogni volta come se fosse la prima.
6: Bene, adesso che si fa?
4: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
6: Come va? Le scappa?
4: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
6: Ci siamo, professor Giannone?
4: Sì, sì, eccola, eccola. Giro la chiave.
6: Fa fatichina, sento.
4: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Eureka, s'è messa in moto.
8: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
6: Scusi professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
7: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
6: Siamo a Tulum, sul ciglio pericolosissimo di questo cenote, un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi! Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
7: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. Il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
4: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
9: Ehi, ma è pazzo? Vada via prima che chiamo i carabinieri.
5: Lo Zoo di 105.
10: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
11: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi. Sono anche simpatico. Come sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli. C'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla che saluto con un 5.
12: Schiacciamelo, frate!
11: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
13: Pronto?
11: Pronto?
13: Buonasera!
11: Buonasera, buonasera.
13: Come va?
11: Ma abbastanza bene, un po' stanco devo dire, molto stanco perché non mi fermo mai, ma tutto sommato...
13: Ah, certo.
11: Io ho scritto una preghiera.
13: Sì.
11: Che fa così.
13: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Provo l'unico rimedio che adotto di un po', la mia testa chiude l'audio, la storia la so, è fatto così, dovrei limitarmi oramai.
11: A dirti di sì,
13: fiume di parole, fiume di parole tra noi,
11: prima o poi
13: ci portano via.
11: Ti darò il mio cuore,
13: ti darò il mio cuore se vuoi, se puoi. Ora parlo con lui, ora parlo con lui.
11: Nel nome del Padre, del Figlio,
13: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
11: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
13: Certo.
11: E poi questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca diciamo i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani, che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
13: Certo.
11: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
13: Non possiamo fare niente, certo.
11: E questa preghiera fa così.
13: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Non diamo altro spazio a certi assassini, non guardano in faccia neanche i bambini. Dal mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.

0: nome del Padre,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Buon Natale.
1: Ah, e non ci sentiamo per Natale ancora.
0: Sì, sì, sì, ah. Però era un saluto così.
1: Ah, un saluto così, ho sì, capito.
0: Sì. Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono
2: son tutta un tai.
1: Son tutta un tai.
0: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene? E lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
1: Sono una sega sui sughi.
0: Più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai?
1: Sono una sega sui sughi.
0: Ok, quindi son tutta un tai?
1: Sono una sega sui sughi.
0: Bravissima, bravissima, bravissima. È difficile, eh? È difficile.
1: Sì, è difficile.
0: Il cinese è veramente difficile.
1: Sì,
0: difficile.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Piacerebbe andare una volta in Cina, sì, sì, sì.
1: Certo.
0: Però, vabbè, non si può. Va bene, senti.
1: Non si può.
0: Non si può.
1: Okay.
0: Senti, ti auguro una buona serata, eh?
1: Grazie pure a te.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ci vediamo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Oh, che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
4: Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
6: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
5: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io
5: non connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Madonna mia.
5: L'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
5: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
4: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione, Leo.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dice?
4: Certo.
5: Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
5: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
5: Ne faccio
4: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
5: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa,
4: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto.
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì,
2: bravo. Tutti i giorni?
3: Sì.
2: Bene.
3: Anche devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6, poi questa sera avremo l'aperitivo, faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Grazie.
2: Buona
3: mille,
2: giornata.
3: Grazie,
2: buona giornata.
3: Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodato. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera,
2: come sta?
4: Bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi il baccalà fritto,
2: sì,
4: due gamberoni in umido con un po' olio, prezzemolo e un po' di vino bianco spumato.
2: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone, poi facciamo le frittelle di baccalà e
2: le frittelle di baccalà.
4: Di tavolafiore, facciamo broccolo nero e insalata.
2: Sì.
4: E poi basta, più
2: o meno. Ma poi sarà il dolce, il caffè
4: e poi la frutta secca.
2: Sì.
4: E la frutta.
2: Senti, stavo pensando una cosa. Sì. Adesso, ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mando. Una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
4: Ah, ok, grazie.
2: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston.
4: Ah.
2: È vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
4: Ah sì, no, non ci sono su internet.
2: No. Allora fa:
4: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po', ora un saluto ti do.

0: quello che ti dico. Se
1: io parlo con le piante,
0: con le mille piedi
1: e l'elefante,
0: e che vengo da lontano.
2: Nel nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo, amen.
2: Gli americani sono un po' strani. Sono un po' strani.
0: No, no, è bellissima questa.
2: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere sta cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, sì, è bello, sì, sì, bello, sì, sì. Bello.
2: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
2: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke, Sasuke.
2: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
2: No, Tetsuya
0: Sezuka.
2: Benissimo, benissimo. Buona serata.
0: Okay,
2: eh?
0: Buona serata, tante belle cose.
2: Sasuke.
0: Geluk.
2: Bravissima, bravissima. Ok. Bravissima. Ciao, okay. Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tante belle cose.
2: Anche
0: ciao,
2: a te. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao. Ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freedom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freedom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
1: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
3: Eccovi finalmente. Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina. Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
1: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
3: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
1: No, professore. La mia era una battuta.
3: Accidenti, che casualità!
1: Perché?
3: Per la mia bibita escherichia cola.
1: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata escherichia coli.
3: No, il nome è escherichia cola.
1: La prego. Non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione, che si chiama come un batter mortale.
3: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza. Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
1: Porca troia, che puzza di merda.
3: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
1: Mamma mia, qui dentro non si respira.
3: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
1: Oddio, che puzza.
3: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa, sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh,
1: Cristo santo, che schifo.
3: Accidenti, mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione, il multivitaminico isotonico Caccareid.
2: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freedom oltre il cortile.
3: Figa raga, mi sa che non mi sento benissimo.
0: Radio 105. che c'è lo zoo, minchia come ci piace.
4: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo.
5: 105.

0: Nonno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Mai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus, romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Mi fa bella pompa.
0: Ma nonno...

0: Grazie di
1: insistere. Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'IKEA. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro e fuori, in generale.
1: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto!

0: cazzo! Oh
1: oh. Quelli che seguono quella merda di sfera e cazzo!
2: Forse hai ragione, Nemesi!
3: Nemesi!
2: Sono una troia!
3: No, io sono una troia!
2: Guarda, mi prendo a cazzo in faccia!
3: No, io mi prendo a cazzo in faccia!
2: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e vi faccio tornare la voce normale!
2: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
4: Buona miseria! Ah! Ah, perché non riesco a defecare, eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
2: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
4: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché!
0: Lo so io, perché è colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
4: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
2: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
4: Ma certo, diventerai una piccola dea!
2: Davvero? La dea di cosa?
4: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride. Che minchia ride? Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom, oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idrografica

0: elettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
1: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli, infatti, asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio, lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
0: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo! C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta Fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
2: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
0: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
2: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col Chalice.
0: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
2: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
0: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
2: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
0: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
2: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
0: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
2: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
0: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. M'è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
2: È il flusso, il flusso.
0: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
2: Ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
0: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
2: Bravo, ottima idea. Palpami il papocchio.
0: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
2: Tocca.
0: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
2: Dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
0: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
2: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
0: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
2: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
0: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
2: Bastava solo un bacino sulla punta.
1: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile, indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Fritom oltre il cortile.
3: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
4: Omar!
2: Sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
4: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
2: Vengono. Ah, sì, stanno per venire. Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di «Spietata macelleria di usurai».
3: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo l'alluce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando «Me amigo Charlie Brown», con la barra sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
2: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
4: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e al limite il capodanno cinese, perché dei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ci ho detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto, così magari li ricettiamo a qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni, che devo farmi di gas e disarante!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
3: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
5: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
2: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe.
4: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo rompicoglioni! Auf Wiedersehen!
2: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
3: Accidenti, come sono stanco. Mi sa che mi farò pisolino.
0: Catania! Catania!
3: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
6: Catania! E basta con sto Catania! Hai rotto il cazzo! Tendone!
0: Catania!
6: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
7: Radio 105. Lo zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto! Cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco! L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
10: Sterco, dallo
8: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam ha murtegato!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
10: Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
13: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
15: No, ma cosa stai dicendo?
14: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
15: Sauro.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
16: no,
14: la vita!
16: No, non è lava, è Raven.
14: Un ponte per Raversburg?
16: Raven.
14: Un ponte per Ravensburg per la vita.
16: Sburger.
14: Sburger per la vita.
15: Ma che Ravensburg
13: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
1: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
16: Fiore Amaro. Fiona May. Fiona May.
14: Fiona May.
16: Fiona.
14: Fiona May.
16: Fiona.
14: Fiona May. Forrest Gump.
15: Gampa.
16: Gump.
14: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
19: È facile, sei intuitivo.
14: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
15: Ma chi
16: no,
15: è?
16: Allora,
14: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
16: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
14: Pim pre pet nusa.
16: Pim pre pet nusa.
14: Pim pre pet nusa.
15: Pim pre pet nusa.
14: Pim pre pet nusa.
15: Pim pre pet pam.
14: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
16: No, Ravensburger Terabitia.
14: Ravensburg della vita.
16: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
14: Ravensburger.
16: Ger.
14: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam, Ravensburg, Teraviglia.
12: Non è Ravensburg, è Teraviglia.
14: Ravensburg. Teraviva.
16: No, Teravibra.
14: Teravita.
16: Teravita.
14: Oh, Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
14: Ravensburger. Ravensburg, Teraviglia.
6: No, no, non è Ravensburg. Non è...
11: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
14: Anche voi.
21: Rai Spreco presenta
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
26: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
27: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
26: Scusi, non sto capendo.
27: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
28: No, questa volta io ti tolgo.
27: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
28: Prendi la candeggina, Rosario.
29: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
27: Oh no, Brimbelli!
28: Abbiamo vinto, usciamo!
26: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
30: Pronto?
26: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
30: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
26: Benissimo.
30: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
26: sì,
30: no?
26: Sì. Ma lei sta a Pavia?
30: Sì.
26: Tutto bene? Si è strozzato?
30: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
31: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
30: Sì, che devo fare? Stavo
31: Metteci poco, che mi si appaga a me.
30: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
26: Guardi,
30: forse
26: vabbè.
30: C'è il sangue. Allora,
26: sì,
30: signora.
26: Questo
30: mi ascolti,
26: sì.
30: Ero puttane.
26: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
30: E quella sera c'era uno con la parrucca.
26: Ah.
30: Non vorrei che sia, come si chiama?
26: Don Gaetano?
30: Gaetano?
26: Don Gaetano,
30: aspetta
26: sì.
30: Un attimo.
31: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
26: Scusi, lei...
30: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
31: Un attimo,
30: mettici il pennino nella cacca.
31: Stai il telefono, stai?
30: Sì.
31: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
30: Sì.
31: Mamma che brutte feci che c'è.
30: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
31: E cosa c'era dentro le lasagne?
30: C'era prosciutto, mozzarella,
31: l'uranio, un poverito,
30: cotechino,
31: inghia, brasiliano.
30: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
31: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
30: Ecco dov'era cacciavite.
31: Porcaccia me se.
30: Porca ma...
31: sangue non c'è nelle feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
26: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
30: Sì, scusa collega,
26: no,
30: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
26: Ma perché mi passate Rai Sport?
30: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
26: ho capito, ma per telefono
30: alla priorità.
26: Sì, anche sulla Rai 3.
30: Su tutto
26: quanto. Va bene.
30: Lo sport.
26: Sì.
30: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
26: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
30: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
26: Sì.
30: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
26: Ah, all'ungherese?
30: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
26: Sì.
30: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
30: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
30: ma tu,
0: che ti ho
30: ma
0: fatto
30: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
30: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
30: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
26: Sì.
30: Ecco, fa il colpo.
26: Ecco.
30: Uno.
26: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
30: Che Bagalov, porco.
26: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
30: Allora signora,
26: sì,
30: sono quello della cacca,
26: sì,
30: dell'esame delle feci.
26: Sì.
30: Allora,
26: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
30: No.
26: Tente
30: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Che ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
29: Bastoncino Brimbelli.
30: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
26: Bene,
30: visto.
26: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
30: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
26: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
30: Scusa collega, il colpo decisivo?
26: Sì.
30: Decisivo?
26: Sì.
30: Perché il campione ungherese Nemecek...
26: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
30: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
30: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto
30: vabbè,
0: Peppino?
30: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
29: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di un ristorante per organizzare una festa di Natale allo zio Sint e spaccargli tutto il locale.
2: Tamarri.
4: Vabbè, fai tranquillamente i cazzi tuoi mentre telefono,
5: Ma chi era sto squilibrato?
2: Tamarri!
7: Buongiorno!
4: Sì, lo so, sono bellissimo, cazzo! Senti, personaggia, voi come siete? Siete imballati a merda dentro oppure avete ancora spazio per fare una festa di gente?
7: Era una festa?
4: Una festa di zingari! C'è mio cugino Zingaro là di Corvetto. Dobbiamo fare una cena in 50.
7: 50 però non mi ci state.
4: In quanti ci stiamo? Tieni conto che la metà tanto Pippa non mangia.
7: No, ho capito, però un posto a sedere glielo dobbiamo dare. Questo locale non è così grande.
4: No, ma allora tieni conto del fatto che molti sono boss che arrivano con gli scagnozzi, che stanno in piedi, stanno lì, fumano fuori, fumano, stanno in macchina, non è proprio una roba. Cioè che mangiano fisicamente sono quelli con le collane d'oro pesanti, sono una quindicina.
7: Ascolta, ma da dove chiami tu?
4: Da Milano, sono Massimino di Quarto, Michi, l'imperatore di Quarto Giaro.
8: Dica.
4: Scemo di merda! Ascolta, stavo pensando, volevo fare una festa di zingari.
8: Qual è il problema? Che volete da mangiare? Dove facciamo le codiche?
4: Praticamente noi vorremmo... Ma guarda che, come gli stavo dicendo alla personaggia che mi ha risposto, metà tanto pippano non mangiano.
8: Guarda che ci c'ho i piatti caldi, vi lascio un bagno direttamente se volete.
4: Perfetto, allora mi devi fare sto servizio. Noi arriviamo con 45 BMW, le parcheggiamo lungo la strada, quindi bloccheremo anche mezzo il traffico, no?
8: Perché... Vabbè, ve levo una piotta a testa, tanto non mangiate, però una piotta a testa per disturbo ma la dovete dare.
4: Allora facciamo così, tu mi metti un gesto all'ingresso e ti lasciamo collane, anelli, bracciali, cioè poi te li vai a cambiare tu al banco dei pegni.
8: Vabbè, basta che oro vero, non mi date le pacche,
4: No, no, tranquillo.
8: Oh, ti aspetto quando te pare, dai.
4: Poi ti confermo la prenotazione. Senti, tu puttane ne conosci.
8: Quante ne vuoi, bro? Qua dietro, stanno proprio qua dietro, esci, ci stanno.
4: Ok, allora mi fai trovare anche quattro puttane che così siamo precisi.
8: Coperta pronta, non ti preoccupare. Ti aspetto, però, ancora non sei venuto, vedi le sbrigate, da.
4: Va bene, ciao,
8: ciao, bello, ciao, ciao.
1: Ma che saluto è? Meno male che c'era il beep.
2: Tamarri.
9: Sì, grande, grandissimo. Ciao, sono Giovannino. Ascolta,
8: sì.
9: Ristorante, no?
8: Sì.
9: Fantastico, incredibile. Senti, io volevo organizzare una cena con un po' di amici. Parenti, amici, prima di Natale, sai un posto.
8: Mi puoi chiamare fino prima delle
9: no,
8: dopo le 3?
9: No,
8: perché...
9: ma che cazzo no? Ti sto parlando adesso, perché devo chiamarti dopo, non capito?
8: Perché ora hai servizio, Poldo.
9: Ma che cazzo me ne frega a me, se hai risposto perché mi puoi dare il servizio, non capito? Vediamo al ristorante.
1: Oh, ma pezzo di
2: Tamarri.
8: Pronto?
9: Sì, pronto?
8: Sì.
9: Ma che cazzo fai, mi hai buttato giù il telefono prima?
8: Chi è?
9: Scema. Senti, sono Giovannino, ho chiamato per prenotare 50 posti.
8: E allora?
9: Da qui a Natale. Dammi tu il giorno.
8: 50 posti, sono sì. molti per noi, nel senso che...
9: Beh, magari qualcuno, magari prima di arrivare tanto si scannano fuori con le macchine, quindi magari 45...
8: 45, ti do conferma, okay. Hai un menù fisso chiaramente.
9: Menù fisso, va bene, noi appena arriviamo paghiamo subito.
8: Mi lasci sono un tutte... telefono?
9: Sì, come lo vuoi, un iPhone, un Samsung, cosa ti devo lasciare? Ma quando vengo ti lascio il telefono o il numero?
8: Adesso
9: 342 333.
8: Per le 19.
9: Allora, ascolta, noi arriviamo in paese verso le 19. Facciamo un po' i giri con le macchine, facciamo un po' di negozi, prendiamo un po' di cose, poi veniamo lì, ceniamo tranquilli, tanto siamo 45 synth. Veniamo là e dopo gli amari. Gli amari così che beviamo il caffè, ti spondiamo il locale. Ma proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio ti sdereniamo. A un certo punto, scusa, è salita adesso tutta la roba che ho fatto ieri.
4: E ho detto che siamo zing.
9: Sì, siamo synth. Veniamo, te lo dico già che veniamo, paghiamo. Se tu mi dici già magari anche coi danni, paghiamo subito. E dopo te lo spacchiamo. Proprio te lo sdereni, giuro. Entro in cucina, te lo spacco. Ti distruggo tutte le pentole, bro. Ti scanno il locale, bro.
4: Facciamo i piatti.
9: Cioè proprio il giorno dopo quando arrivi non c'è niente dentro. Proprio ho le pareti con i buchi. Perché poi spariamo alla fine che dobbiamo lasciare il segno. Ok. Ciao grande.
4: Meno male che l'hai trovato il posto.
9: Meno male, a posto.

Guatemala.

0: is the zoo, only for you.
1: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione. Farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
3: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
1: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
3: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
1: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
3: Perché?
1: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
3: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
1: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
3: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
1: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
3: È certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
1: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
3: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
1: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
3: Certamente, Roberto, dimmi pure.
1: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
3: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
1: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
3: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
1: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
3: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
1: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
3: Che fai, Roberto?
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.
1: Perché? Perché? Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
4: Radio 105.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
6: Ura!
7: Harry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
6: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo! Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza, ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello!
7: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
6: Sì, tua! Esatto! Si chiama Gregorario!
8: Gregorio Orario.
6: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter! E fra poco verrà a trovarmi!
7: Ma Rorro Rio!
6: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione! Rorro Rio lo dico io!
9: No, Rorro Rio lo dico io!
6: Gregorario Rotter!
9: Gregorario Rotter!
6: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare, Gregorario, fratello mio!
10: Puttana troia, ci vedo doppio!
7: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Harry Rotter!
10: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte!
6: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
11: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, com'è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
6: Ah, non silente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
9: Piacere, non silente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
11: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti!
6: Ma come, prof? E che facciamo allora?
11: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte!
10: Che atrocità!
6: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello! Sangue del mio sangue! Non accadrà mai! Scordatelo! Impossibile!
9: Io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo! Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo! Ma se siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
6: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco!
9: Roar! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Larry Rotter!
0: Larry Rotter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Larry Rotter, sono Gregorio Rotter! No, sono io Gregorio Rotter, lui è Larry Rotter! Il signor Rotter, giuro, sono io Gregorio Rotter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Rovero! Hai vinto! Sono io, Larry Rotter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Larry Rotter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No! Sono Gregorio! Gregorio!
2: Muovi! Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e i droni spara Goldoni.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Dai. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Aspetta.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
5: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Ciao pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì,
2: passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Le passo il collega che
1: sì,
2: le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio
1: a giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì,
3: adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: però a me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto, all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.

0: Strada, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, Buongiorno, salve.
1: Round 3.
0: Sì, Pesce?
2: Sì.
0: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
2: Ok.
0: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
2: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
0: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
2: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
0: Sì.
2: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un mese di CERT, il capello, l'analisi del sangue, era tutto a posto, mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
0: D'accordo.
2: E se è tutto a posto.
0: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
2: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
0: No.
2: Perché le analisi erano tutte negative.
0: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo, nel senso di negativo.
2: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
0: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo rendergli, l'abbiamo resa noi per errore,
2: ma
0: oppure le analisi
2: ce le avevo io sotto occhio.
0: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché...
2: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette, risultavo astemio sia dalle analisi del sangue sia dalle analisi del capello, e quindi c'è un errore per forza.
0: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
2: Lo so, ma...
0: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
2: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna e mi scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io ho portato tutte le analisi a giugno.
0: Certo, ma guardi, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12
2: rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
0: Ma mi scusi, signor Le... il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
2: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
0: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
2: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
0: Io guardi, non lo so, io mi occupo di motorizzazione, purtroppo non di sanità.
2: No, per l'amor di Dio.
0: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
2: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazione.
0: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine. Per tutto il resto glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso, se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina.
2: Ma io mi posso anche ubriacare. Dopo faccio il mio percorso regolare. Come ho fatto? Ho fatto un mese di CERT.
0: Lo so, però comunque all'atto pratico, per noi della motorizzazione, lei rimane un ubriacone.
2: Okay?
0: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
2: Sì,
0: ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14.
2: Sì.
0: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zoo di Cerro.
3: Ti sei cacato,
2: Testa di cazzo, Luca di merda. Vaffanculo.
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo.
4: Ma vaffanculo, va bene.
3: Ciao, grazie. Matteo, auguri, ciao, buon Natale.
4: Grazie. Ciao,
3: bevi responsabilmente, mi raccomando.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un'altra settimana e un altro episodio. Come da decenni ormai, siamo punto di riferimento della divulgazione di cose interessanti e talvolta incredibili. A parte la parentesi con il dottor Giannone, che ha segnato una macchia indelebile nella mia carriera. Oggi siamo pieni di curiosità e magnifiche scoperte. Forza! Non aspettiamo oltre. Allacciate le cinture che inizia il viaggio, inizia Freedom oltre il cortile.
3: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, dopo settimane a fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il suo impatto nella comunicazione e nei media, abbiamo finalmente un'intervista con il massimo esponente della programmazione dei sistemi alimentati ad AI, Stefano Mignotta. Ha accettato di parlarci dell'impatto di questa tecnologia sui social network e finalmente niente scorregge del dottor Giannone.
2: Siamo a Napoli, precisamente all'università tra le più importanti al mondo. Sono qui con Stefano Mignotta, massimo esponente nel mondo AI. Salve, dottor Stefano Mignotta.
4: Salve a voi, ma la prego, non mi chiami né dottore né Stefano, mi chiami solo Mignotta e mi dia del tu, per favore.
2: Certo, Mignotta, ci mancherebbe, come preferisci.
4: Grazie, Roberto.
2: Ma grazie a te, Mignotta, per averci accolto nel tuo ufficio, dove nascono tantissime idee e vengono districati tutti i fili della matassa del mondo così complesso dell'intelligenza artificiale.
4: Beh, immagino sarete curiosi, forza, non perdiamo tempo e fammi tutte le domande che vuoi, puttanella.
2: Scusa, Mignotta, ma non ho colto la cosa della puttanella.
4: Beh, se mi chiami Mignotta, non posso chiamarti puttanella?
2: Ma certo che no. Io mi chiamo Roberto Giacobbo e sei tu che ti chiami Mignotta di cognome e mi hai anche detto di chiamarti solo Mignotta 10 secondi fa.
4: E allora schibi di boppi porco e forza Napoli.
2: Scusa, credo di non aver afferrato.
4: Cosa?
2: Quello che hai appena detto, che sembrava una cosa senza senso, seguita da una bruttissima imprecazione e chiusa con un forza Napoli del tutto estemporaneo.
4: Ma io non ho detto assolutamente nulla, puttanella.
5: Salve, gradite un caffè?
2: Sono veramente confuso. A parte che la devi smettere di chiamarmi puttanella. Chi è questa signora vetusta?
4: Ma come? Non la riconosci? Lei è la mia famosissima nonna di Napoli che sta spopolando nei meme Forza Napoli.
2: Meme Forza Napoli? Ma ti stai riferendo a quelli generati con l'intelligenza artificiale che finiscono tutti con delle battute inutili prese dalle barzellette e che poi la gente si getta nell'acqua gridando?
4: Ma puttanella, mi stupisco di te. Veramente pensi che tutti quei video meme siano fatti con l'AI? Sei proprio un credulone. In realtà siamo una società di produzione che gira i video e li spaccia per fatti con l'intelligenza artificiale.
5: È vero, schidi biboppi porco.
2: Ma fatela finita, non diciamo fesserie. A chi credete di farla bere questa fandonia e smettetela di bestemmiare per Giove? Stiamo facendo un servizio per la TV generalista. Mica siamo allo zoo di 105.
4: Ma secondo te potrebbero essere così perfetti e realistici? Non è possibile. Ti faccio subito un esempio, dai, fai una domanda a mia nonna.
2: Ma dai, che c'entra? Nei video meme la gente si butta nell'acqua delle fontane e cade nei crateri in strada. Qui non c'è nulla del genere.
4: Allora, puttanella, lo faccio io e ti faccio vedere come funziona. Allora, signora, come fa ad essere ancora così in forma alla sua età?
5: Tutte le sere mi succhio un cazzo e mi spalmo la merda sotto le ascelle. Schidi biboppi por forza Napoli. Ah!
4: Hai visto, puttanella?
2: Oh Cristo, non so più cosa sia reale. Da dove è sbucata la pozza d'acqua e dove è finita tua nonna? Perché è sparita?
4: È semplicemente al piano di sotto dove atterrano gli attori dei meme. Forza puttanella, vieni e facciamone uno assieme, così capisci il meccanismo.
2: Senti, Mignotta, se non smetti di chiamarmi puttanella, giuro che ti strappo la felicità per sempre con un fortissimo schiaffo del quale parlerai ai tuoi nipoti.
4: Vabbè, mi hai stufato, ho tanto lavoro da fare, succhio un cazzo e pippo la bamba coi gabbiani. Schidi biboppi porco. Forza Napoli.
2: Ma che cazzo è appena successo?
3: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile cercheremo di recuperare Roberto Giacobbo da una fortissima intossicazione di funghi allucinogeni per colpa dei quali continua a gettarsi a terra gridando schidibiboppi pensando di sparire in una pozza d'acqua. E poi cercheremo il debosciato delinquente che ha pensato fosse divertente drogargli la bottiglietta d'acqua, prima di fare il servizio con il dottor Stefano Mignotta, con il quale ci scusiamo dei deliri percettivi.
4: Signor Roberto, la finisce di ridere. La smetta gentilmente e si alzi da terra.
2: Schidi biboppi, forza Napoli.
4: Potete chiamare un'ambulanza gentilmente.
1: Radio 105. 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Reazione a cappella.
8: Gran finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
9: Ciao Ama!
10: Buonasera a tutti!
9: Buonasera!
8: E ora scopriamo chi è con voi.
9: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
8: E topa!
10: Ecco, infatti.
9: Ma tanto te la scopi tu, giusto Ama?
8: Giusto!
9: Lo sapevo.
10: Vabbè Ama, possiamo giocare?
8: Cuffie!
10: Dai!
8: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
10: Siamo pronti!
8: 3,
10: vai
8: 2, 1, via!
9: Come?
10: Scherzo! Telefonico?
9: Luca?
10: Alba?
11: Falso!
8: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
10: Unico
9: uccello
10: più
9: grosso
10: del
9: mio
11: struzzo.
8: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
9: Con
10: cosa
9: lavi
10: figa
9: che
10: puzza
9: pesce?
11: Aceto.
8: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
9: Altro
10: modo
9: di
10: chiamare
9: cappella.
11: Passo. Punta.
8: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto, e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. Tre parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
9: Un
10: tipo
9: di
10: depilazione
9: passera.
11: Biscotto.
8: Bravissimi. E andiamo avanti.
9: Cosa
10: ha
9: in
10: bocca
9: squalo?
11: Elastico.
8: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime. 3 passo, avanti.
10: Cosa
9: provi
10: per
9: Equitalia?
11: Odio.
8: Odio, esatto. 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
9: Se
10: Mazzoli
9: fosse
10: personaggio
9: Disney.
11: Brontolo.
8: Certo, Brontolo. Brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
9: Quale
10: squadra
9: nerazzurra
10: andrà
9: in
10: Europa?
11: Inter.
8: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però o Bergamo o la Dea, vabbè, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
9: Chi
10: ride
9: su
10: sto
9: cazzo?
11: Gioconda.
8: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
9: Cosa
10: togli
9: per
10: fare
9: spagnola?
11: Mantello.
8: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
9: Cosa
10: associa
9: Veneto
10: a
9: entità
10: divina?
11: Cane.
8: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili! Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Lo Zodi 105.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Fritom oltre il cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Fritom oltre il cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché è costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca con la ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica. Ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda un investitore ti ha contattato. Infine, sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
4: Eccomi, padrone.
3: Accidenti, è svenuto.
4: Posso mangiarlo?
3: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
4: Però, tecnicamente sono un astice.
3: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Fritom oltre il cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: che cazzo mangiano gli astici?
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Amore, sono incinta.
4: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
3: E io spero abbia la tua intelligenza.
4: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
3: Io farò in modo che sia istruito a dovere e magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo, un dottore.
4: E perché non un vescovo o un papa?
3: E perché non un astronauta?
5: Ehi, infatti...
6: Papà, posso mangiare la cacca?
7: No, Pasquale.
6: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
7: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
8: Almeno non è un influencer.
9: Ehi, ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
10: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
9: Già, l'anno scorso.
10: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
9: Già, lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
10: Ecco, guarda, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
9: Figo, che risoluzione! Sembra la TV.
10: Da oggi, con Impenetrale, le 30 telecamere che ho in casa, col cazzo che succede un'altra volta, ma col cazzo proprio!
5: Ehi, infatti!
9: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
10: No, no, come? Che cazzo è questo?
9: Guarda, ti sta salutando anche nelle telecamere, sta salutando un tuo amico.
10: Figlio di puttana, mi stanno rubando in casa!
9: Ma che fa?
10: No, no, l'urna con le ceneri di mia madre, no!
9: Oh, cazzo! Cosa fa? Scava come i gatti?
6: Ciao! Ciao!
9: Dai, almeno non l'ha fatta per terra.
10: Figlio di puttana, la mia mamma!
8: Miau!
3: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo.
6: Sì, cazzo, è una vita che aspetto sta occasione.
3: Ma non essere nervoso, è una buona occasione di renderti simpatico. Magari vuole proporti una promozione.
6: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento. Aspetta che suono.
11: Salve Pedretti, benvenuto.
6: Salve Righi. Grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
3: Piacere, Sara.
11: Entrate, prego. Molto piacere.
3: Wow, com'è serio?
6: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto dopo cena, non ci voleva nessuno,
11: Grazie, ma siamo a Stemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
6: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
11: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
6: No, non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto!
3: Ma io che ne sapevo, scusa.
11: Ma si figuri, come poteva saperlo?
6: Che bello qui.
12: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
6: No, grazie. Tu lo vuoi?
3: No, era buonissimo.
6: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica molto.
11: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
6: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
3: Sì, sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì, sì. Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
6: Zitto, amore, che ci sentono, cazzo!
12: Acqua?
6: Sì, ancora un bicchierino con le verze bollite La morte sua gradischissimo proprio.
11: Bene.
6: E vabbè.
12: Bene, no? Bella serata.
6: Sì. Stiamo bene.
3: Bene, benissimo. Che si fa?
6: Caffettino?
11: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
6: Ah, certo, ma giuro che è... Che schifo, che io cagare dopo la cena.
11: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
6: Amore, tu hai fretta?
3: No, figuriamoci.
6: Come preferisci, non abbiamo fretta. Vero, amore?
3: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
4: Benissimo, allora ci penso io.
6: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, eh. Contentissimo.
3: Sì, davvero. Ehi,
5: fatti!
4: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scopare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
6: Oh, la madonna, che change!
3: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
8: La moglie è sempre la più pragmatica.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi. Donà,
2: scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Lucrezia e da qualche tempo ho un forte fastidio alle zone intime. Ho molta vergogna a parlarne con le mie amiche, ma con un professionista magari potrei aprirmi maggiormente.
1: Salve signorina Lucrezia. Sia tranquilla, è il posto giusto. Si dà il caso che sia anche uno specialista di vaginologisticologia. Cazzo, l'ho scritto tutto in una volta, sono incredibile. E abbia un paio di master da qualche parte nei cassetti della scrivania in qualcosa sulla vagina. Punto, punto, punto. Mi dica pure di cosa si tratta, oppure se per lei possa andare bene, le giro un link per una videochiamata veloce per capire meglio e magari visitarla.
0: Accidenti, dottore, grazie infinite, ma sono molto pudica e mi vergogno un pochino, non la conosco.
1: Scusi, ma secondo lei, punto interrogativo, sono un dottore e faccio parte di una enorme equipe di medici di un portale che vanta milioni di visite all'anno. 6 milioni esagerato, però. Siamo anche su un numero di superscienza. Non l'ha letto?
0: No, non leggo riviste del genere.
1: Glielo giro subito come allegato, guardi.
0: Vov, dottore, che bella copertina, ma mi perdoni, la faccia del dottore al centro mi sembra diversa dal corpo. È come se fosse più grande e con un colore diverso. Sì, tipo appiccicata, punto esclamativo. E poi la scritta medicone.it sembra una correzione digitale.
1: Sono tutti io, gli esperti di grafica, tutti io. Ma lei che lavoro fa, signorina?
0: L'estetista.
1: Bene, allora strappi le sopracciglia e non si metta a fare l'esperta di editoriale. Punto, punto, punto. Metto anche una faccia ingrugnita, così capisce il tono. Allora, mi fa vedere il fighino o no? Punto interrogativo.
0: Ma, dottore, quanta irruenza!
1: Su, signorina, che non ho tempo da perdere. Sono una persona molto, molto, molto indaffarata.
0: E va bene, clicco. Eccomi, dottore, salve.
1: Salve, signorina, piacere. Allora, mi dica che fastidio ha la passerina.
0: Passerina? Ma, dottore, che termini usa?
1: Sai, ho un master che spiega come approcciare le pazienti che hanno vergogna o timore. Lei mi ha detto che ha timore. Questa è una tecnica del dottor Bourinot.
0: Bourinot?
1: Sì, è un francese anche lui, insomma, appassionato, camembert. Dice di parlare in maniera più confidenziale che aiuta la paziente a essere meno nervosa, più... capito?
0: Già, che scema, certo.
1: Allora, mi dica, che problema ha il fighino?
0: Praticamente da quando sto con il mio nuovo fidanzato soffro di dolori e bruciori lì. Ecco, soprattutto dopo i rapporti, e il dolore persiste per un paio di giorni.
1: Ah, accidenti. Forse un problema di igiene, eh? Il fidanzato è un po' sporcaccione, eh?
0: No, Mumbato è un ragazzo molto, molto pulito.
1: Ho cotto il nome. Che ci ha detto? Mumbato?
0: Mumbato, sì. È un nome congolese.
1: Congolese di Congo?
0: Sì.
1: Che roba di Africa?
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Cosa, dottore?
1: Sentami. Ha mica la foto del suo giovine spasimante dell'Africa?
0: Sì, ecco, siamo io e lui al mare a Rimini.
1: Non lo vedo. È appoggiata ad un muro di fianco a un ombrellone chiuso. Forse dell'ombra, non lo so.
0: No, è lui. Io sono 1,60 e lui è più di 2 metri. Non c'è nessun ombrellone. Forse dice il costume colorato del mio fidanzato?
1: Ho capito. E sei tu secondo, quindi quello giallo è il costume del fidanzato? Lo vedo gonfio.
0: Sì.
1: Ho capito. Lei soffre di ghiottosi, signorina.
0: Ghiottosi? Mio Dio, ma è grave?
1: No, è che ci credo che le fa male il fighino. Se cerca di infilare una pantera in un portafogli, è quello che succede. Figa, quello non è un cazzo in un costume, è una sacca da golf con la mazza numero bestia. Che cos'è? Ma si rende conto delle proporzioni? È una sua coscia, signorina. È un arto amputato, non è un pene in un costume, è una roba disumana. Cioè, io sto soffrendo per quel costume da bagno che sta per esplodere. Si rende conto, signorina?
0: Ma... dottore, ma come si permette?
1: Dai, su! Ma chi è lei? Ci credo che le fa male il figone. Quella non è una minchia, è una moto zappa, ghiottona. Ti piace l'arto amputato, eh?
0: Dottore!
1: Dai, su! Dacci un po' di turni di riposo, fra un anno non hai una vagina, ma hai uno zaino della Seven.
0: Ma si vergogni!
1: Sì, vabbè, dai, chiudi la comunicazione. Ma tutti a me, ghiottona! Ci credo che le fa male. Quello non è un cazzo, un motopiccone. Vabbè, va. Pausa, crack. Pipa.
2: Figa, io la prescriverei anche agli atleti, ti rilassa.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati a Geopeppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni, trema, abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che dal punto di vista scientifico non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Geopeppo con una laurea magistrale siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Geopeppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR con Pino Daniele. Bene. Ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la Via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale. Ma è durante le ore notturne che ai bordi di questa strada si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale Geopeppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande Snelli Uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict. Muto come Edward Mani di Forbice, che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte. Il 22 di piede, come Candy Candy, vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a GeoPeppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e puff, sparisco in una nuvola di chite mort. Alla prossima!
2: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: E vai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B. Bibite.
0: Le bibite.
1: B. Banane.
0: Le banane.
1: B. B. B. La sor tua sorella fa le B.
0: Le
1: B. Le
0: bravo. Bravo. Infatti si
1: io
0: sa esistono.
1: Io ho mai visto un piacere respirare con le bocchine.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Benvenuti ad una nuova pian tra di Squarto Grado, boccoli, paglia, pasticcino, mammifero, che ha la pancia porcheria. Salutiamo subito il nostro poltrone paglia e fieno, il generale Garofalo, generale! Sì, penso che la tipa ci stia. No, è impossibile, non esiste. Che vuol dire? Che sono migliore di verde? Bla bla bla, Gigi Dag. Ma passiamo subito a salutare con uno schiaffo Carmelo Abate. Carmelo!
1: Non sono d'accordo, mi ha fatto la faccia, perché buttare!
0: E anche io vaffanculo. Ma come possiamo fare barracuda subacquea senza Carpino in provincia di Foggia, che letame cassetta Fonzi con la nostra addetta in social, la nostra Sebastiana, respiro pesante, Sebastiana!
2: Ciao a tutti, un utente ci ha scritto una mail mandandoci una foto di una donna che a suo dire potrebbe essere una sospettata, ecco. La mostriamo nella cosa quadrata.
3: Schermo, Sebastiana, si chiama Schermo.
2: Nello schermo, ecco, come vedete è una donna molto particolare, con una fascia rossa sulla testa e i capelli lunghi e neri. È molto, molto muscolosa. Indossa una canottierina fatta di cosine di ferro e fra le mani ha un grosso mitra.
3: È la locandina di Rambo 2, Sebastiana.
0: Bene, bene, brava! La svampitona fiato peso, facciamo che andiamo, che poi si caca. Insomma, il caso scotta, come la pimpa si deve fare e si farà. Andiamo subito alla ricostruzione del fatto del cadavere che poi si è ammortamento. Sentiamo la fogna.
4: Sono circa alle meno quasi, nel parco isolato lugubre in inverno, con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere, di Cornaredo in provincia di Milano, quando il signor Grassocci, paradontite, sta camminando da solo per recarsi presso il suo posto di lavoro, la molto famosa gioielleria piena di gioielli costosi di via Paninari. Il signor Grassocci è un uomo schivo e solitario e in quel preciso giorno ha deciso di fare il percorso nel parco isolato, lugubre in inverno, con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere. Perché ha fretta di arrivare in ufficio con il carico di pietre preziose che conserva segretamente nella borsa nera a tracolla con scritto «Pietre preziose».
5: Mi sa che ho fatto male a passare carico di pietre preziose dentro la mia borsa con scritto pietre preziose in questo parchino che si chiama Parco Isolato Lugubre in un inverno con la nebbia speciale a posto perfetto per delinquere. Sì, tanto cosa vuoi che mi succeda? Sanno tutti chi sono e che lavoro faccio e che spesso addosso ricchezze. Nessuno mi farebbe mai del male.
4: Purtroppo per il signor Grassocci, questa visione da psicofata priva di senso della benché minima realtà oggettiva costerà molto cara. Infatti, dopo pochi passi, esce dal boschetto un uomo e con una ferocia inaudita infligge al signor Grassocci una moltitudine di percosse impugnando una capra piccola.
5: Mamma mia, che spavento! Salve, che bella capra!
1: Che male, la caprata! No, non mi prendo a caprata! Perché lo sta facendo? Lascia la mia borsa! No, non mi levi le scarpe, neanche l'orologio, gli anelli, la collana d'oro e tutto quello che ho in tasca! No, la prego! Ah, la caprata! Ah, la capra! Ah, sopra capra, la capra fa male! Sopra capra, la capra!
4: Purtroppo per il signor Grassocci è troppo tardi. Il suo fragile scheletro viene tritato dalle potenti caprate e perisce coperto di pallette di stercovino. Gli inquirenti escludono lo scopo di rapina, anche se è stato rapinato. E pensando alla pista del racket del pattinaggio su ghiaccio albanese, staremo a vedere.
0: Bene, bastarda la colf che mastica i vigili, che poi sussurra le fibe di Cosmesi, capitano meglio la fisarmonica che Alcatraz, Sebastiana!
2: Sì, Giallo!
3: Cazzo siete, alle medie, chiamano con il nome giusto, Sebastiana!
2: sì, certo, regia. Ecco, un nostro spettatore ci teneva a farci vedere la foto dell'identikit del sospettato del delitto. Eccolo, si tratta di un uomo vestito di bianco con in testa un cappello tipo tappo bianco e che guida in piedi.
3: È il Papa Sebastiano, è un'immagine del Papa. Stai mostrando il Papa in camera, non è un sospettato, è il Papa Sebastiano.
0: Bene, bene, assassino vagina prezzo psichedelici Leopardo Monte. Dicono che sembra vivo quando muoio il cazzo. Non perdiamo prescura che rimane Gigi Reder. Andiamo a Biscotto che si saluta fresca Mecca Daz Daz, dice il folklore Bologna Meccanica Piacenza Fogna. Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, questo è GeoPeppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremmo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
2: So Mario.
1: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
2: So Mario.
1: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra noi.
2: So Mario.
1: Sei pronto, Mario?
2: So Mario.
1: E allora via con la 3,80. Si può fare.
2: So Mario. So Mario. Tacci tua.
1: Sta funzionando.
2: So Mario.
1: Avete
2: so Mario,
1: sentito?
2: So Mario,
1: grazie so alla Mario. Nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
3: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
1: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
2: So Mario.
1: Sì, Mario, hai ragione. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
2: So Mario. Tacci tua. Spegni.
1: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
2: So Mario.
1: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto? Ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia, che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
4: Beh, a dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori raccoglitori. Helmut, cazzo, sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso. Scusa Andrea, ma oggi sto caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo.
1: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai, tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che...
4: È ancora molto discussa fra gli specialisti. Fermo, brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal...

0: chiamato Enrico a fare il pieno. Tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il Dio.
1: Sommario. Sommario. Tacci tua.
2: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
0: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
1: Sommario, tacci tua.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Questa sera Super Quark.
5: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata.

0: di alla tigre. Ah.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui, la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
2: Scopare! Voglio scopare! Voglio scopare! Voglio scopare!
1: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangio la merda! Mangio la merda! Mangia la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
2: Adesso aspetti! Adesso se ti spacco, eh!
3: No, c'è che mangia la merda! Ti dà fastidio che mangia la merda, eh!
2: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmia del cazzo!
1: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
2: Fica! C'è la fica! C'è la fica, voglio scappare!
1: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, è il maschio di papà.

0: Palardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia Moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci. Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi. Hanno abbandonato le loro amate feci.
1: Stavo per sparare, non mi vedete che gente, ma io non anche scappare dalla foresta.
0: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morandi. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
5: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. E tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
4: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
6: Son Mario.
4: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra. Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
6: Tacitua, son Mario.
4: E lo lasceremo a bagno per 2/5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
6: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, son Mario, tacci vostra.
4: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
6: Son Mario, tacci tua.
4: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
7: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di Geopeppo, mica Capuccetto Rosso, brutti stronzacci! Sono di Geopeppo!
4: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per Geopeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la Sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
6: Sommario.
4: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
6: Sommario.
4: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo che prendo il tuo appropriato per il tuo rifucillamento.
6: Sommario.
4: Ecco qua,
6: sommario.
4: Mi avvicino sommario. Alla finestra sommario. Del seminterrato
6: sommario.
4: E... Presa! Puttana mangia merda, ti ho stecchita. Ecco qua Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
6: Sommario, tacci tua, c'ho freddo.
4: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti. 105.
3: Lo Zoo di 105.
8: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
9: Baciamelo piano.
10: Nella puntata precedente.
11: È accaduto un disastro! L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz! Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile!
12: Eh? Hulk! Inculca!
13: Mi sembra che il...
14: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi!
12: Hulk! Inculca!
14: Oh, è troppo!
12: Spacca tutto! Chi essere Froccetto senza costume?
13: Con chi ce l'ha?
14: Con lei, o chi altri?
13: Ah, non mettete un omino...
14: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
13: Comunque, ma è...
14: In che senso? Non ho capito. Cosa sta dicendo?
15: Scusi.
14: Cosa dice?
10: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
16: Bene, l'hai voluto tu. Forza, super comparsa, immobilizzalo.
13: Che modo? Alto 18 metri.
16: Sei il solito cagasotto. Allora, chi si offre volontario per affrontare l'inchiavabile Hulk?
14: Io purtroppo la comunione di mia figlia.
15: Sì, io sono sua figlia.
17: Ho mangiato pesante.
14: Devo andare a tagliare i capelli.
1: Io ci aggiungo alle 5.
11: Mi scappa la cacca.
12: Hulk ride.
16: Insomma, non fatevi fare figure di merda. Ci sarà pure qualcuno con le palle per affrontare l'inchiavabile Hulk.

0: dementi.
1: Lo affronto io, è l'incavabile Hulk.
2: Davvero? E come ti chiami, misterioso straniero mascherato con uno schizzo bianco sulla maglietta?
1: Mi nombre es... Sborro.
2: Piacere di fare la tua conoscenza.
1: Sì.
2: Non ti do la mano per ovvi motivi, caro Sborro. Forza, facci vedere di cosa sei capace. Sconfiggi tu l'inchiavabile Hulk.
1: Detto fatto, Iron Man. Mi casa es tu casa e tacos è buono. Volevo dire le banalità in spagnolo, che così la gente capisce che sono messicano.
3: Io la trovo molto simpatica, piacere.
4: Mi amore, cazzo fai la deficiente con un altro?
1: L'ha vista la spada, guarda che spada che c'ho.
4: Vedo.
3: Vedi che spada che c'ha.
1: La spada di Sborro.
4: Scusi. Anche una vistosa erezione. Sono anche imbarazzato.
1: Inchiavabile Hulk, preparati a incassare il mio marchio di fabbrica. È il colpo segreto che mi rende temuto in tutto il Messico.
5: Ah, ok. Hulk, essere pronto.
4: Figa se sta male questo qua, però.
1: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
4: Però mi fa una...
1: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
4: Mi fa una tenerezza.
1: Ma ho capito, se lo gli bozzo lo porta a casa quando mi ha finito le riprese. Ma
4: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
1: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
4: Sì, ma l'hanno devastato.
1: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da Sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
4: Cioè, lì, proprio.
1: Ma, non lo so, cioè, se fosse una persona dotata di comprendonio, cioè, vivrebbe di prepotenza.
4: Ma non possiamo raggirarlo e basta, è un coglione.
1: E che facciamo? Gli vendiamo un appartamento, scusi, non ho capito. Che fai la Fontana dei Trevi? Cioè, è un film dei supereroi, non un'agenzia immobiliare.
5: Bella idea, io compro Fontana Trevi.
1: Ecco, dopo la compriamo, te porto io.
4: Scusi, regista, c'è anche da fare.
1: Ma è un coglione mastodontico, ma se vede!
4: C'è anche da fare del grano, volete.
1: Ma abbiamo fatto venire Sborro dal Messico. Però adesso mi si è ammosciato. Non posso combattere, non vedo.
3: Ho capito perché mi piace, sai, amo? Perché mi ricorda il Papa.
1: Porca troia, mi hanno scoperto. Adios.
4: Dica, quanto ha speso per questa produzione?
5: Ma allora niente Fontana, almeno qualcuno fa sega Urco.
4: Sentite, a me il grosso m***o mi fa... Mi fa una tenerezza.
3: Sai che mi ricorda un poco?
4: Mio cugino.
3: Tuo cugino, quello che mangiava la cacca.
4: Bravo.
3: Ti ricordi?
2: Porca puttana, mi hanno sgamato.
3: Antonio.
4: Faceva l'attore.
3: Ha fatto carriera, ha fatto.
6: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
10: Bastardata di oggi.
11: Bastardata di oggi.
10: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
12: Pronto?
13: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
12: Perché?
13: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
12: Ma chi è lei, scusi?
13: Come, l'inquilino di sotto di lei.
12: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
13: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
12: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
13: E allora dico, vogliamo...
12: Ma vada a fanculo, va.
13: Tu è sord, hai capito?
12: Lei non sta bene.
13: Allora vengo su, sopra casa tua.
12: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
13: Ah!
12: Non si permetta più.
13: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
6: La bastardata del giorno.
12: Pronto?
13: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
12: Me.
13: Sono stanco morto.
12: Me.
13: E strana morto.
12: Me.
13: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
12: E sto contento per te, complimenti.
13: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
12: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
13: Io vengo a casa tu, ti aguanti scelto dalla finestra, capi?
12: Vieni.
13: Preparati, perché non ce la faccio più.
12: Vieni.
13: Fatti un angolo sto buchi, no?
12: Vieni.
13: Non...
12: Sto preoccupando, vieni.
13: Ti vengo a sparare, ci scetta a bash.
12: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
13: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
12: Vieni.
13: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
12: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
13: Ma vengo da te. Ti do anche
12: la denuncia io a lei.
13: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
12: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
0: Pronto?
13: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
0: Che cosa?
13: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
0: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
13: Come ha sbagliato numero?
0: Oh! Dove abita lei?
13: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
0: E a che piano abita?
13: Sono giù, pian terreno io
0: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
13: Ma la cito?
0: Ma vada a quel paese.
13: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
13: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
13: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
13: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
13: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
13: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Corri in tuisa!
0: Pronto?
13: La signora Boccuzzi, signora?
0: Sì.
13: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
0: E dove?
13: Lei che
0: dove?
13: C'è una piscina in casa, c'ha?
0: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
13: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
0: Sta lavando in un attimo.
13: Un attimo, un cacchio, fai subito.
0: Pronto?
13: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
0: Dove?
13: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
0: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
13: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
0: quando... ma dimmi, chi sei tu?
13: Sono Peppino Ucic.
0: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
13: Ma arruinato tu.
0: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
13: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, mo mi fregazzemo. Vengo su.
0: Ma vieni tu direttamente.
13: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
0: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
13: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
0: Come ti chiami?
13: Peppino Ucic.
0: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
13: Pronto.
11: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo.
1: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo. Abbiamo bisogno di rinforzi.
4: Ah, Hulk, guardate, arriva Hulk!
5: No, perché
6: vabbè, ma come si permette, scusa.
7: Ed ora la seconda parte di
1: i super erotici. Oh, i super erotici. Vai Hulk, sei la nostra ultima speranza.
3: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk, non cambierà niente.
1: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito, questo non è l'incredibile Hulk.
3: Ah no? E chi è allora?
1: È l'ingoiabile Hulk.
8: Hulk spruzza.
3: No, no, no, no, no, no, gli occhi in bocca no.
1: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto super comparsa?
5: Io il milkshake non lo voglio dopo.
6: Anche la pasticcera?
5: Nemmeno.
6: Creme brulee?
5: Nemmeno.
6: Vuoi dire la vaniglia?
5: Neanche orzata.
6: Simolino? C'è altro catering oggi, eh?
5: No.
6: Eh beh, Hulk spacca.
8: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
6: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
7: Prossimamente.
9: Signor Johnny Cash, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
1: Oh, che figata segarsi nel calzino dell'infinito! Oh, ora sì che sono proprio rilassato! Che succede? Oh, oh merda! Continua a aiuto!
6: E chi è tuo padre?
5: Cioè...
6: Troppa confidenza, troppa.
5: Ci conosciamo, siamo amici.
6: Sti cazzi non ci volevamo aggiungere. Non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale perché lui è un supereroe, è il capo dei voi supereroi, capito? Leader.
5: A tal proposito, io che poteri ho?
6: Nessuno. Allora... A parte quello di rompermi il cazzo.
5: No, perché molti fans che mi hanno scritto.
6: Quali?
5: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere.
6: Quanti fans?
5: Due.
6: Ah. E beh, no, dice è in fase di elaborazione, dica lei.
5: Ma non ha senso.
6: Ma neanche lei.
5: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
1: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Perché il secondo è più forte? Il primo, cioè, teoricamente è un climax discendente, quindi...
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Ma che è? Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
5: Hai detto di passaggio.
6: No, di passaggio nel senso è una battuta, diciamo, di contribuzione.
10: Provi di spalle.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
5: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
6: Perché sei in cazzo? Non è. Perché sei in cazzo? Non sei in cazzo, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
6: Cos'è il singhiozzo?
5: Cos'è?
6: No, lei lo deve dire a me.
5: Ah, e non lo so.
6: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
5: Singhiozzo?
6: Cos'è il singhiozzo?
5: Non lo so.
6: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
5: A chi?
6: A Iron
5: Pen. Ma non lo so cos'è.
6: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
5: Lo sa?
6: Certo.
5: Cos'è?
6: Che?
5: Cosa?
6: Che cos'è che?
5: Il singhiozzo.
6: Chieda.
5: Che cos'è?
6: No, il singhiozzo, che cos'è?
5: E non lo so.
6: A lui lo deve chiedere.
5: Che cos'è il singhiozzo?
11: Che cos'è il singhiozzo? Prossimamente nello Zoo di 105.
12: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
2: Sono Mario, tacci tua.
1: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
2: Tacci tua.
1: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
2: Sono Mario.
1: Certo, spalo Gengoda?
2: Mario?
1: Puppamelo!
2: Tacci tua!
1: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
2: Sono Mario, tacci tua!
1: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su Chat Roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
3: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
1: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
3: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me. Probabilmente un ricercatore giovane in stage mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
1: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E se allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
2: Mario, tacci tua.
1: Come va Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande Mario, ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
4: Sì, Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a rompere i coglioni, André. Che faccio, mo?
1: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
4: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo, ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia a
1: Scappa, Maria Vittoria, scappa.
4: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana.
1: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
4: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia.
1: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo reel di GeoPeppo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: Il segreto.

0: questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia.
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
2: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, in culo!
3: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
2: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
3: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
2: Appunto, è stata una notte da favola.
6: Vabbè, però brava anche lei, eh. Brava, brava,
5: che brava. Nel culo.
2: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta. Il tuo segreto è in grave pericolo.
2: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
3: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farle la stessa domanda!
6: Ma che bravura! Bravo.
5: Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
2: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
3: Aspetta.
4: Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al Becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il Becchino abbiamo un trascorso anale?
5: Come serrar tanta seria, si la sangre no ha dejado de brotar. Quando il prezzo della vita è tan difficile de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
6: Potrei farle la stessa domanda. Sulle scarpe.
7: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
6: Anche sbagliato.
8: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
6: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi tu, fermo.
9: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
4: io?
6: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda.
7: Bravo! Bravo!
4: Continua.
7: Bravo.
6: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Sciallo, lo tenga fermo!
9: E tu chi cazzo sei?
6: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte!
9: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
9: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
6: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
9: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
4: Non osare!
9: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
6: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
10: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
6: Multietnico!
7: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
6: Potrei farle la stessa domanda.
7: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
6: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
7: Grazie.
6: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente.
2: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente. No. L'altra votazione. Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
4: Cosa è successo?
1: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wonderland Production presenta. Il test di personalità.
5: Testa, test, testa.
6: Only a 105.
5: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
7: Ah, sono il test di personalità. E come cazzo funziona? Ve lo spiego subito in poche parole. Praticamente, quando trovo una vittima perfetta, cosa faccio? Utilizzo le sue voci per richiamarla. Ah, e poi lei si parla o lui si parla con se stesso e non se ne accorge. E allora lì viene il test di personalità. Personalità, ho detto una cosa che non dovevate sentire, gli ho messo il beep, avete capito? In questo caso ho richiamato lei, la vecchia veneta sparaculi, questa qui.
8: Da paura!
9: I coglioni, vai, se non te li amo, te mando i carabinieri, ignorante.
10: Vai, no, no, no,
9: vai
10: no.
9: A controllare se sei una persona civile o ignorante.
10: Hai rotto il cazzo.
9: Psichiatra, no, tu hai rotto i coglioni, no, io ti ho rotto il cazzo, sei tu che chiami. Un civile.
10: Ah, scusami.
9: E un maleducato.
7: Avete sentito? E allora spezzettiamo e vediamo se si riconosce sta vecchia maledetta. Ah, una vita per i vecchi.
11: Sì, pronto.
9: Sei una persona incivile.
12: Ha risposto il marito. Ha risposto il marito.
11: Cosa dio?
9: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
11: Guarda che ti hai sbagliato il numero 7.
9: Ma va a farti o metti in culo?
11: Quando? Quando?
9: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
11: Bravo, te hai capito, eh?
12: Sto coglionazzo, non ha capito che sta parlando con la moglie.
9: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
11: Dimmi ancora.
9: Sei una persona incivile.
11: Io?
9: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
11: Ah, ho capito.
12: Tranquilli, richiamo subito perché la devo beccare.
13: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
9: No, lei mi dica cosa vuole.
13: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
9: No, ha chiamato lei. Non mi rompa più i coglioni. Non mi rompa più i coglioni.
12: Vecchia maledetta sparaculi, beccata.
13: No, da sei un coglione.
9: Tu sei un coglione, ma grande anche.
13: No, tu che cazzo vuoi?
9: Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
13: Tu vuoi che continui a rompere i coglioni?
9: Ma sei tu che li continui a rompere.
13: Sei una persona incivile, ignorante.
12: La vecchia sparaculi si è dimostrata molto potente, ma non si molla il colpo.
14: Dai Tarn, in azione!
9: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
13: Ma scusa, con chi vuoi parlare tu?
9: Sei una persona incivile. Sei tu ignorante. Perché siete voi che chiamate?
13: No.
9: Da me. Io non ho mai chiamato voi.
13: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
9: No, siete voi che chiamate. Con chi volete parlare?
13: Con chi volevo parlare?
9: No, lei con chi voleva parlare? Ignorante, de merda. Me ne insulta. Incivile. E sì, in civile chi è? È un maleducato. No, bisogna che ti metti in manicomio, vede se te, te metti a posto una scianta. Psichiatra. Psichiatra. Se vuoi psichiatra, te, te vuoi mettere in manicomio? Psichiatra. Ma va a farti o metti in culo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uff, che bella, che noia, eh?
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia.
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui.
2: Ciao zio Raimondo, porca la m***a.
1: Ma Marco, cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: È notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo?
2: Beh, io...
9: traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere,
2: praticamente
9: dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere?
2: Forse io...
9: Oppure ancora... è la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che...
9: E allora, in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io...
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini. Il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao Topo Gigio. Oh, qua starò tranquillo, lo giuro, Io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Oh, tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca troia. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti va. Porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV ovviamente hanno fatto imbufalire il sommo Alzami il Bianco.
11: Ma porca troia, è sempre così Mazzoli. Gli dai un'occasione e la manda in vacca. Mette tutto sottosopra, puttana merda culo. Ecco, guarda, ora parlo come lui.
3: stesso Moazzan? Sono usciti i dati Auditel delle puntate in cui Marco ha fatto la carambata.
11: Non dirmi nulla, non voglio neanche saperlo. Me ne vado in esilio a Monte Carlo.
3: No, signore, non sono mai state così alte.
11: Cosa?
3: Eh sì, ovunque sia stato Marco, è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
11: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
3: Subito. Però, calma.
12: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
1: Marco, dove sei, Marco? Che fine ha fatto Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
2: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia merda cazzo.
1: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: il nome.
1: Mettetevi comodi
0: para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino! Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride.
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
3: Ricevuto, signora. Chiamo subito il tartufaio.
2: Idiota, non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trasconsonale?
4: Ti devi filare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Oh. Anche tu i tartufi. Fanno sciac, senti. Tac, tac, tac. Sono matte? Brutta troia, c'è una puttana di merda.
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Bravo! Bravissimo, che talento!
3: Ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
7: Quello che tu chiedi, però fuori
8: aia!
7: Però sapere questa noce negra me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo...
3: Un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
9: Però...

andiamo a cercare i tartufi? La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere.

0: questo? C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma... Forma...
1: Forma...
2: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
3: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?
4: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
0: E questo chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
6: Bravo!
5: Grazie, bravo!
6: Grazie.
4: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
5: Potrei farle la stessa domanda? Imitativo.
0: Sì, vecchio saggio! Stiamo cercando tartufi! Dove li possiamo trovare?
4: Guardate sotto i vostri piedi!
3: Che mi venga un colpo al culo! Siamo sopra una tartufaia!
4: Bene! Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo!
0: Aspetta, vecchio saggio! Un'ultima domanda! Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
4: Certo! Io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale!
3: Attento a quel che dici, vecchio saggio!
0: E qual è? Qual è? Il segreto!

0: Ti ho detto, non morire! Devi dirmi il segreto! Dimmi il segreto!
1: Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
0: Potrei farle! Potrei farle cosa?
1: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare sasso.
2: Bravo, bravo!
3: Scopami!

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.

0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
0: Dai. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
1: Minchia!
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
0: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta, me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo, ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi ti rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, più esperti, più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento, anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella Succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì, voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsioniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare, sono tornato.
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia, io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norma.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria, possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria, però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, ricchione.
7: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto, dopo che abbiamo fatto la guerra. Negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, se stai ascoltando questo episodio è perché non vedi l'ora di lasciarti alle spalle l'ofidiofobia, cioè la paura dei serpenti. A guidarti ci sarò io, Martina, una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Iniziamo! Per prima cosa ti do qualche dato. Lo sapevi che un quarto delle persone al mondo soffre di paura dei serpenti? Quindi circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti, beh, ci sta a avere paura. Di questi, tra l'altro, il 15% è velenoso per l'uomo. Si stima ci siano 1.800.000 avvelenamenti ogni anno, di cui 100.000 mortali. Ma tranquillo, la maggior parte delle specie vive in Asia e in Africa, lontano dall'Europa. A meno che i serpenti non si infilino strisciando senza che nessuno se ne accorga in una nave cargo, è praticamente impossibile che arrivino da noi. È successo solo una volta, e la nave è arrivata in Spagna dalla Namibia con a bordo 7 morti per avvelenamento da morso di mamba nero, il serpente più velenoso d'Africa. Gli altri membri dell'equipaggio non sono stati morsi, però. Si erano lanciati in mare per sfuggire all'animale. Purtroppo c'era una tempesta, quindi non sono mai stati ritrovati. Il mamba nero, invece, è stato ritrovato in un supermercato milanese, da un pensionato, mentre prendeva un casco di banane dalla cassetta. Per fortuna è riuscito a dare l'allarme prima di essere morso, ma il mamba nero ha iniziato a vagare nel supermercato azzannando fortissimo 27 vecchi che ovviamente non sono sopravvissuti. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti a catturarlo e portarlo via. Ma nella notte il serpente ha fatto fuori anche tutta la caserma dei vigili del fuoco e ora non si sa più dove sia. Se anche tu abiti a Milano, prima di uscire di casa pensaci due volte. Certo, i serpenti possono anche risalire le tubature e uscire dal tuo water e a quel punto non hai scampo. Come procede? Ti senti un po' sollevato? Razionalmente non ha senso avere paura dei serpenti nel nostro continente. Le uniche zone pericolose possono essere quelle montane dell'Europa centrale. Se si va a fare una passeggiata, bisogna fare attenzione all'erba alta, dove potrebbero nascondersi le vipere. Se morsi, un tempestivo intervento con un antidoto può salvare la vita e scongiurare qualunque tipo di danno fisico. Bisogna sperare che in quel punto ci sia campo e che tu riesca a chiamare i soccorsi per tempo, ma in montagna è difficile. E se riesci a chiamare, devi augurarti che non ci sia maltempo, altrimenti l'elicottero non potrebbe avvicinarsi e tu rimarresti a terra tra i sentieri montani per giorni attendendo la morte. Lenta e dolorosa. Tra atroci sofferenze. Sperando che arrivi un lupo a strapparti le budella per mettere fine al supplizio. Caro amico fobico, adesso sarai finalmente in grado di portare tuo nipote al rettilario senza tremare dalla paura. Vai e divertiti!
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
0: Radio 105. Only for you. The zoo.
3: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai! Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
6: Siete lei.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
6: Sì.
5: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
5: No, senti, sì, usciamo insieme.
7: Siamo coi piedi per terra.
5: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
7: Porto.
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
7: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
8: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
8: No, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
9: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vattene.
9: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
1: Che stai facendo?
2: Sono cazzi miei.
1: Che cosa cerchi?
2: Ah, non lo so.
1: Hai uno scopo?
2: No.
1: Dove ti trovi?
2: Ah, non lo so.
1: E come vivi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
3: Pronto?
4: Mi scusi, che cazzo vuoi?
3: Ma che cazzo vuoi tu?
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
3: Ma vaffanculo, scendo, mi sta di l'angulo a tutto parte.
4: Ah, scusa.
3: Sono di merda, cioè.
4: No.
5: Pronto?
4: Mi scusi, che cazzo vuoi?
5: Chi è?
4: Roberto, e allora?
5: Batti chi?
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
5: Ma chi Roberto sei?
4: No, telecamera.
5: Hai sbagliato il numero.
4: Hai rotto il cazzo.
5: Pronto?
4: Che cazzo vuoi?
5: Come?
4: Che cazzo vuoi?
5: Se tu non mandi una parola.
4: Hai rotto il cazzo.
5: Non ti ho sentito Giuseppe.
4: Roberto, e allora?
5: Roberto.
4: Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
5: Chi?
4: Ma intanto che cazzo mi vuoi chi?
5: Che te voglio fare? Te lo voglio caricare al culo.
4: No.
5: Lo voglio caricare dal culo?
4: No.
5: E dove?
4: Assolutamente no.
5: Me lo faresti un bombino con l'ingoglio?
4: No.
5: E come mai?
4: No.
5: Eh sì.
4: Sono al contrario da quello lì, da quel lato lì.
5: Arca la miseria. E ma dove è tutto no?
4: Non lo so.
5: Beh, allora me la fai conoscere qualche donna. Allora
4: non vorresti
5: mettere nel culo?
4: No.
5: Sì?
4: No.
5: Sì.
4: No.
5: Sì?
4: Hai rotto il cazzo.
5: Ci mettiamo la vasellina?
4: No.
5: Ci mettiamo la vasellina?
4: Non lo so.
5: Eh?
4: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
5: Te lo voglio caricare al culo, no?
4: No.
5: Sì.
4: No.
5: Quando decidi che te lo fai caricare nel culo, mi chiami, va bene?
4: Sono cazzi miei.
5: Sono cazzi tuoi, poi. Ciao.
6: Adesso, bisogna completare lo scherzo telefonico, chiamando la vecchia veneta Lancia Caldaie. Lancia Caldaie.
7: Pronto.
4: Mi scusi, che cazzo vuoi?
7: No, tu che cazzo vuoi?
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Pronto.
8: Persone. Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire?
7: Che cazzo vuoi?
4: Non lo so.
7: Allora non rompere più le palle.
4: No.
7: Da molto le rompe i coglioni?
4: Hai rotto il cazzo.
7: Ah, le ore che te chiamo noi perché mi te mando il tuo numero e te mando i carabinieri.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
7: No, tu che cazzo
4: fermato?
7: Vuoi che continui a rompere? Deficiente.
4: Hai rotto il cazzo.
7: Sei una persona ignorante, incivile.
4: No. Hai rotto il cazzo.
7: Cosa?
4: Hai rotto il cazzo.
0: Come andrà a finire?
4: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
4: No.
0: Dai, diccelo tu.
4: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più figa del mondo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max Pezzali, per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha salvato la fattoria, e direi che porco c***o era anche ora. Felice e trionfante, torna in radio e con grande rammarico scopre che i suoi colleghi non ci sono più. Un messaggio in segreteria del terribile Cecchetto, però, gli fa scoprire che i ragazzi sono andati tutti a lavorare per la radio concorrente, perché stufi di aspettarlo.
2: Ma porca troia, Leone, se ne sono andati tutti nell'altra radio, sti merda. Cazzo schifo culo.
3: Out? Eh sì, mazzò. Non potevi mica pretendere che ti aspettavano in eterno, no? Ci hai messo 14 puntate per salvare sta cazzo di fattoria. Chi te è mort?
2: Però tu sei rimasto, grazie. Sei un vero amico, frocio Finocchio figlio dei bastardi.
3: Mazzò, mica l'ho fatto per te. È che non avevo voglia di staccare i miei poster dal muro. E comunque, non sono mica l'unico a essere rimasto.
2: Ah no? Chi altri?
3: I ragazzini, Lucillo, Frosiston, Frogeston, Frogestongeton, come cazzo si chiama, e John.
2: Beh, Johnny ragazzino, oddio. Sembra, ma in realtà guarda che ha 50 anni.
3: Ah, e senza contare quello che vive nella mia tasca.
4: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
3: Basta, basta, torna alla task, kit è molto.
2: E quindi dobbiamo ripartire da zero adesso. Devo fare un casting, troia, troia, troia.
1: Eh sì, Marco, ripartire non è facile, me ne rendo conto. Ma puoi farcela, fatti venire un'idea.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo riallestire le truppe. Avete qualche idea? Lucilla?
5: Il postulato di Euclide afferma che se una retta taglia altre due rette, formando angoli interni dalla stessa parte, la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate, si incontreranno dalla parte dove la somma degli angoli è minore di due angoli retti.
2: Cazzo, quanto sei laureatissima. Che cazzo ci fai in mezzo a noi? Vabbè, Maggioni, hai qualche idea? Ah, giusto, tu sei mega mongoide. Johnny?
6: Potremmo fare uno spot.
2: Uno spot?
6: Sì, un mega spot super figo in cui fai un annuncio che stai cercando delle nuove figure.
2: Sai che non è affatto una cattiva idea, cazzo merda culo.
6: Certo, potresti anche evitarti lo sbattimento e andare in onda con noi che ci siamo sempre stati, eh?
2: Sì, mi piace l'idea dello spot, facciamolo. Però non conosco nessun regista o produttori, eccetera, eccetera, eccetera, vaffanculo, eccetera, pizza, minchia, vaffanculo, eccetera.
6: Beh, io ho qualche zio che potrebbe aiutarci.
2: Vai, presentameli, diarrea cacca pisciato.
1: E pronti via, Marco e Johnny vanno a Portico d'Ottavia, il quartiere ebraico di Pavia.
2: Ehi Johnny, ma qui è tutto in bianco e nero.
6: Dai Marco, dobbiamo sbrigarci. Zio Spielberg ha poco tempo di pausa per parlarci.
2: Un momento, tuo zio è Steven Spielberg, schifo merda bastardissima.
6: Sì, a lui volevo chiedere la regia dello spot. E poi ho chiamato altri zii che possono darci una mano. Vieni, sono tutti lì. Zietti cari, lui e Marco Mazzoli.
7: Hola.
6: Aspetta, te li presento tutti. Zio Woody ha scritto la sceneggiatura.
8: Sì, ciao, ciao. Spero ti piaccia. Altrimenti mi toccherà rielaborarla e fare un altro film con Diane Keaton.
2: Porca merda, Woody Allen, merda porca.
6: Poi zio Hans Zimmer curerà la musica, lì ci sono gli zii fratelli Cohen che aiuteranno alla regia e poi lì c'è anche George Lucas, che non ho ben capito che cazzo faccia, però è sempre in mezzo alle palle.
8: Beh, c'è un'altra cosa che ho scelto di fare, ho deciso di affiancarti ad un attore famoso all'interno dello spot, eccolo qui.
2: Ma quello è Morgan Freeman, puttana rotta in culo.
9: Ciao, sono Morgan Freeman, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Farò il cameo nel tuo spot.
2: Ok, forza stronzi, facciamo questo merda di spot, Finocchietto Cappuccino sborto.
1: E così Marco, insieme ai suoi nuovi amici scappellati, gira lo spot e dopo poco tempo finalmente va in onda.
2: Ehi, pezzi di merdissima, sono io, Marco ti spacco il culo Mazzoli, e sono qui perché quei merda dei miei ex soci mi hanno voltato le spalle, quindi devo riformare il team per far rinascere la fattoria di Radio Norba. Sei di Pavia? Sei convinto di avere una qualche propensione a mettere il mondo sottosopra? Sì? Allora sei la persona che fa per me, non è vero signor Freeman?
9: Sì.
2: Puoi dirlo forte, e ricorda, ti conviene chiamare Marco, puttana merda cazzo.
8: Allora Marco, ti è piaciuto? Direi che è uscito molto bello, sì, no? Poi l'intervento di Morgan Freeman ha dato quel tocco in più.
7: È fichissimo, minchia cazzo Squarehouse.
3: Mazzo, hai scomodato tutti i mossi sacri del cinema per far sta cacata. Mo vattino va.
7: Beh, sì, spero che funzioni.
3: Ma che vuoi che funzioni? Tu sei malato. Nessuno risponderà mai.
10: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Quella cagata di spot è andato in onda una sola volta e già siamo sommersi di richieste.
7: Ottimo cazzo, dobbiamo fare i casting, minchia strato cazzo.
10: Però, calma.
1: All'orizzonte si prospetta una nuova avventura per il nostro Marco. Riuscirà a trovare dei degni sostituti per riformare la fattoria sotto una nuova veste? Chi lo sa? Ma voi non smettete mai di credere e ci vediamo alla prossima puntata. Però, calma.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, torna Wendell. Oggi è torna, anzi, oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me ne frega niente. E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
2: Vaffanculo, ti parla?
3: Ma,
2: Vaffanculo, ti parla?
3: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come...
2: È rotto il telefono!
3: No, basta, mi sono stancato.
2: Perché me lo conti che mi faccio mangiare fuori?
3: Ma,
2: Cioè,
3: si vive con meno senso di colpa.
2: Vaffanculo.
3: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta...
4: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
4: No.
3: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
4: No.
3: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
4: No.
3: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo...
2: Pronto?
3: Anche in piedi vado in moto.
2: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno, diciamo, astiosità il fatto di mostrarlo. Perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere...
4: Chi sei, brutto stronzo?
3: Ma,
4: chi sei?
3: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, diciamo, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone e non mi sento per nulla discreditato.
4: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ascoltà 30 secondi, non capivo assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Aspetta un attimo.
6: Domodossola 23 gradi.
4: Padre!
6: Diventato grande.
4: Cazzo avuto di...
6: Dilazionamento.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: io conosco te, voglio durarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Ma è Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
4: lui viene, io vado.
0: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
0: sì,
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito. Wender,
2: che bugiardo,
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che era?
2: Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
2: Non ti
0: quando
2: senti?
0: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
5: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
6: Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
1: Che stai facendo?
2: Sono cazzi miei.
1: Che cosa cerchi?
2: Ah, non lo so.
1: Hai uno scopo?
2: No.
1: Dove ti trovi?
2: Ah, non lo so.
1: E come vivi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
3: Pronto?
2: Mi scusi.
3: Pronto?
2: Devo guardare lì?
3: Chi è? Chi è?
2: Roberto, e allora?
3: E allora sta andando, Roberto, che vuoi?
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
3: Ah, sciopero,
2: non lo so.
4: Pronto?
2: Roberto?
4: Eh?
2: Roberto, e allora?
4: Non ho
2: che
4: capito.
2: Cazzo vuoi? Mi scusi,
4: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato?
4: Lei
2: e perché
4: chi?
2: Mi hai fermato davanti alla telecamera?
4: Lei chi è?
2: Roberto, e allora?
4: Roberto chi?
2: Sono cazzi miei.
4: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
2: No.
4: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
2: Non lo so.
4: Roberto chi?
2: Non lo so.
4: Pronto?
2: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
4: Bravo.
2: Devo guardare lì?
4: Io te l'ho detto prima. Ho il telefono sotto controllo. Guarda te come parli.
2: E poi li prendono per il culo.
5: Pronto?
2: Devo guardare lì?
5: Eh?
2: Devo guardare lì?
5: Pronto?
2: Che cazzo vuoi?
5: Chi è? Chi è?
2: Roberto, e allora?
5: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
5: No,
2: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
5: Morto è vivo, tu hai tutta la razzatoia, chi ti è stramorto?
2: Ah, scusate. No, telecamera.
5: No, guacchi di morte!
2: Non lo so.
6: A questo giro ci andiamo pesanti con il pugliese maledetto.
5: Mannaggia! Ma che è?
2: Sono cazzi miei.
5: Mamma, te giuro, guarda, si venga, ti metto un cazzo in bocca!
2: Scusami.
6: Secondo attacco al pugliese maledetto.
5: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morte?
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusami un attimo, perché mi hai fermato?
6: Terzo attacco iper mega inculante.
5: Ma chi è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più, bastardo, cornuto e figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
2: No.
5: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendiabiti, bastardo e cornuto di me.
2: No.
5: Chi ti sarà morto?
2: Hai rotto il cazzo.
5: Sì, c'è, capisci chi ti è morto? Chi ti sarà morto?
2: Roberto, e allora?
5: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Piccolo, chi è?
2: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
5: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
2: Allora, non è che adesso
5: ti conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte e vive! Se mi con cazzo in bocca!
2: Devo guardare lì?
0: Come andrà a finire?
2: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
2: No.
0: Dai, diccelo tu.
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Rieccoci sempre sintonizzati sulle meglio frequenze dell'etere per raccontarvi la leggenda leggendaria dello zoo, ovviamente narrata dal vostro messia, Max Pezzali. Nello scorso episodio Marco ha finalmente trovato il nuovo team per ricominciare ad andare in onda con la fattoria di Radio Norba. Quindi senza indugio alcuno conosciamo la nuova formazione.
2: Ecco per voi la formazione della fattoria di Radio Norba. Il Gran Maestro, disceso direttamente dal paradiso, Herbert Ballerina.
3: Sono lusingato.
2: Siede alla destra del padre, con suo fare asmatico, Baffo da Crema.
4: La fattoria! Il programma più bello che esista!
2: Per la quota piccante del programma, l'arrapantissima Orietta Berti.
5: Finché Mazzoli va, lascialo andare. Finché Mazzoli va, sotto sopra.
2: A sostituire il compianto Palmieri e per portare l'anima sarda in regia, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
6: Ah, io ho smesso di fare il presidente per fare la fattoria di Radio Norba.
2: Ed ovviamente i nostri king eterni, Leone di Lernia e Marco Mazzoli.
7: E buongiorno Pavia, e rieccoci uniti nuovamente per un'altra puntata.
8: Mi raccomando Marco, non andare lungo come sempre, che c'è già l'esigno ex presidente che ci guarda male.
6: Bravo Herbert, diglielo a Marco. Quindi Marco, te lo dico già, sbrigati che siamo lunghi, altrimenti ti metto il gong.
4: Piuttosto, perché non sentiamo un'altra brillante storia di Leone di Lernia?
9: Aus, Baff, ma che cazzo vuoi tu che sei malato d'asma? In psichiatria ti devono ricoverare.
5: Finché Mazzoli va, solo parolacce.
9: Ma piuttosto che Orietta Bertoli, io lo dicevo che era meglio Gigliola Cinguettola.
8: Dai però, Leone, raccontaci tipo il tuo sabato sera.
10: Dai.
9: Out, Herbert, allora, ti racconto. È stata una sorpresa da...
10: Sbiascica.
9: È stata una serata sensazionale, mi tiravano i reggiseni, le cose,
10: eh?
9: Le donne tutte impazzivano. Una sorpresa da... Basta, smettono questi scherzi.
10: Dai, vai avanti.
9: È stata veramente una serata incredibile, che tutti qua mi ausannavano sempre con la mia... Con la mia già sorpresa da... Basta, t'ho detto. È stata veramente una serata sensazionale con la mia giacca, quella della bandiera americana, che era una sorpresa da...
10: Niente, niente,
9: ciao. Basta, chi ti ha multo, Cossiga, va che ti licenzio, che non ti ho neanche votato io.
10: Che bella, la nuova fattoria di Radio Norba.
8: Hai ragione Marco, sono proprio lusingato.
1: Eh sì Marco, i nuovi membri della fattoria con leggerezza e simpatia sono riusciti a restaurare il tuo cuore in frantumi. E in mezzo a loro, fra tutti, Herbert sta lentamente spopolando, acquisendo fama e potere. Amatissimo infatti, comincia a comparire per esempio in spot come...
8: Comprate i miei cereali, buoni buoni, con latte sono veramente speciali. Cereali Ballerina per una colazione birichina, gnam gnam.
11: Sono la confezione di cereali di questo spot, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sensazionale Herbert, l'abbiamo visto anche all'interno di film importanti come...
8: Non te lo darò mai il mio tesoro! Gollum, Gollum!
1: Ma quale Herbert? Dovrebbero chiamarti Oscar! Osannato e acclamato, ormai è veramente sulla cresta dell'onda. Ma quale onda? Tsunami! Ma a qualcuno questa storia non va affatto giù.
10: Grande Herbert, eh? Stai spaccando tutto, hm? Merda puttana minchia. Vedo che la visibilità che ti ha dato il mio programma e i miei consigli hanno avuto un ottimo responso.
8: Eh sì, Marco, sono lusingato. Non me l'aspettavo, anche perché io volevo fare l'usciere.
10: L'importante è che non ti monti la testa e consegni le scenette del mio programma, bastarda Laida Montanara.
8: Marco, purtroppo oggi ho un'intervista con David Letterman. Devo andare, però sono lusingato.
10: Stai marcando male, eh? Arco della pace vaffanculo.
8: No, tu marchi male, perché ti chiami Marco, hai capito? Dai, oh, devo andare, ciao, ciao, ciao.
10: Mi stanno seriamente girando i coglioni, coglione, cogliona varia. Ricocele.
9: Mazzol, ascolta me, non sono i coglioni che ti girano, è il tuo fegato, lo sento come si corrode perché sei invidioso, è pulicchione.
1: un po' di dissapori, come normale che sia, ma la fattoria è sempre il programma più ascoltato di Pavia e forse addirittura anche di Lodi. Ma intanto vediamo l'intervista di Herbert, la star, al famoso talk show di David Letterman.
12: Allora Herbert, posso chiamarti Herbert?
8: Ma certo, David, puoi chiamarmi come vuoi. Al massimo lasci un messaggio in segreteria.
12: Sei troppo forte. Dopotutto c'è un motivo se il tuo programma è il più ascoltato di Pavia.
8: Beh sì, la fattoria è diventata veramente una cosa troppo iconica.
12: Grandissimo, siamo veramente onorati di averti qui su questa terra, grazie.
8: Sono lusingato. Marco, scusami se ti disturbo.
10: Prego, prego, entra pure, signor maestro del mondo.
8: Stavo pensando che ormai non posso più fare la fattoria. Sono diventato troppo famoso. Devo fare un film con Zalone.
10: Ma se te ne vai, dovrò di nuovo cercare qualcuno. Cirrosi più RAIDS.
8: Mi spiace, Marco, sono lusingato. Però ormai mi sono montato la testa. Beh, addio,
1: Senza Herbert anche tutti gli altri se ne vanno, sti Caini. Marco ritorna solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, ed i ragazzini, Lucilla, Fra Proscazzi e Johnny.
10: Cazzo, Leo, non so davvero cosa fare, mi mancano i ragazzi.
9: Mazzò, lo so, devi fartene una ragione, Mazzò.
10: Ma chi può essere a quest'ora della notte in un meccanismo narrativo tipico delle serie americane in cui succede qualcosa di inaspettato e arriva qualcuno a creare un classico Deus Ex Machina, puttana merda cazzo?
13: Ciao Marco, zio Faus.
10: Ma Wender, minchia stronzo cazzo in culo.
1: Bastarda la vacca laida che cliffhanger. Sappiamo come tenervi incollati allo schermo, Mica come quei frocchi musigialli di Squid Game. Preparate i popcorn oppure prendetevi una pizza. Ma portatevi più di un deca, che quello non vi basta. Scoprite cosa succederà, ovviamente, sempre qui, nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
2: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Vai a cagare!
4: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Pronto?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Non capisco niente, che dite?
4: L'ho sentita morire.
3: Eh?
4: Ho già notato questo in voi umani. Mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Non capisco niente, che dite?
4: L'ho sentita morire.
3: Eh?
4: Ho già notato questo in voi umani.

0: Pronto?
1: L'ho sentita morire.
0: Ivan!
1: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
0: Ma vaffanculo, va! Dai, continua!
1: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio! Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
0: Che ce l'ho, cazzo!
1: Lo so.
2: Pronto?
1: L'ho sentita morire.
2: Sì?
1: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: La tua madre a dirtelo.
1: Ho già notato questo in voi umani.
2: Ma chi sei?
1: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
2: Chi?
1: L'ho sentita morire.
2: E anch'io ho sentito morire tua madre.
1: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che, trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Belin, è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Nai all'anduia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frappros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
8: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloide alla minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
7: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo. C'è un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di com'è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
8: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, frocio merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
9: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
7: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
8: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
7: E allora fai in fretta, però... calma.
8: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia, ectoplasma vaffanculo.
3: Marco!
10: Marco!
11: Marco!
8: Ma sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della

0: piccioni, sono i ragazzi.
1: In quel momento Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici, al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino Patatino Bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
0: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
2: Siamo tornati, Marco.
3: Tutti insieme.
4: Abbiamo incontrati qui
5: al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
6: E questa volta per rimanere.
2: Allora, sei contento?
0: Ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
1: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
2: Marco, no!
0: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic.
6: In effetti, com'è possibile che tu sia ancora vivo?
3: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
1: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
0: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria.
6: È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra.
0: Buongiorno, Pavia! Cazzo merda culo!
1: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Gallarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.
7: Lo Zoo di 105.
8: Geova Beach Party.
9: Fifufa, ragazzi, sono tornato, ma perché non me ne sono mai andato? L'estate è finita, non è più un beach party, adesso ci trasferiremo tutti in montagna, in città. L'importante è che devastiamo l'ecosistema. Fifufa, sempre qui, pronto contro i poteri forti, per rivelarvi le verità che ci vogliono infabbiare. E allora, siete pronti? La parità sessuale esiste, ma non nel calcio. Piano, piano, piano, piano. Se tutti prendono una pannocchia al contadino,

celiaco infame, per te folo pane! Non ho mai capito nulla dei tefti inglesi, ma se non capisco il linguaggio alieno dei trapper, devo rompere i coglioni perché non capisco il tefto! E ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo folo anche quando...

0: io direttamente dal mio cuore, dal mio cuore di grande faccio universale. Sì. Ovviamente sempre contro gli Illuminati, lo Stato ed il governo. Allora, vi piacciono le droghe?
1: Sì.
0: A me sì, tanto! Ma

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: 105.
0: Lo Zodi 105.
12: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
13: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
12: Al servizio dei più deboli.
13: Insieme nella discutibile unità antibulli.
14: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro nuova navicella spaziale a forma di barra a molla Power Twister dopo una giornata super tranquilla a bere tisanine sul divano, guardando Netflix e dandosi scherzose cappellate sui glutei a vicenda.
15: Che stava cappellate.
16: Netflix,
17: mi fate schifo.
16: Chill.
17: Voglio andarmene da questa merda.
18: Attenzione, unità antibulli!
19: Suona Star Lord faccia! Ha qualcosa di diverso dal solito! Oh mio Dio, ha perso un occhio!
18: No, sono solo di profilo.
19: Sì, meno male!
18: Tatiana Grilletto Facile lavora come segretaria in un'agenzia immobiliare. Siccome mette le calze con la riga, viene catcalingata dai colleghi maschilisti e patriarcali. Intervenite!
20: Ragazzi, è pazzesco! Non ho capito il 100% di un cazzo di niente! È un caso di bullismo o un'arcana stregoneria sumera?
21: Tutte e due la montagna di Alzheimer! I generali spaziali dei bulli devono aver rinvenuto un antico grimorio che permette loro di evocare orde di gatti per i loro eserciti di bulli!
17: Veramente il catcalling è quando fischi ad una donna per...
21: Ben detto, Shaq! Una volta non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo, ma cosa vuoi? I tempi cambiano!
17: Ma non è quello che ho detto!
20: Dobbiamo agire in fretta! Presto, saltiamo su quella cometa diretta verso la Terra, gridando catena di amminoacidi!
17: Ma... non possiamo prendere un Uber come tutti i cristiani.
20: Catena di amminoacidi!
14: E come un trenino di Capodanno con la forza di 300 milioni di bombe atomiche, l'unità antibulli atterra dove prima c'era Novara e adesso un cratere fumante grosso come l'Austria, giusto per non farsi notare.
22: Uè, che chiappe! Che figa quella!
23: Uè, bella figa! Vuoi fare colazione? Ce l'ho qui la brioche!
24: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
23: Che caratterino, cos'è? Hai le tue cose, gnegnegnegne.
24: Per tua informazione sì, ma non c'entra niente col mio caratterino, coglione.
23: Beh, se spingi sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio.
24: Stronzi, stronzi, stronzi!
20: Cavolo, la situazione è più triste dei primi 5 minuti di Up della Disney. È tutto per colpa delle calze con la riga.
21: Già, e poi non c'è niente di male nel sangue. Mi succede sempre quando mi mangio i tubi di Supradin senza scioglierli nell'acqua.
20: Dobbiamo assolutamente salvarla, così magari dopo ce lo succhia per sdebitarsi.
17: Ma... l'ha detto veramente? Ma chi è che scrive questa serie, Vecna?
21: Giusto, Shaq! Potrebbe addirittura accettare di fare dell'anale! Spacchiamo questi bulli e i loro maledetti gatti sumeri!
23: Oh, cazzo! Non sapevo che la signorina Grilletto Facile avesse tre fratelli!
14: E velocemente The Rock materializza un cumulo nembo nero come l'oscurità più nera e fa una super mega ultra bomba d'acqua che fa venire la polmonite bilaterale ai bulli! La montagna si trasforma in un tir col rimorchio e investe gli infami sulle strisce pedonali, passando col rosso. E infine Shaq tira fuori da un calzino una pistola, spara a voltoi che si saziano dei loro cadaveri e lasciano tutto pulito.
21: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli maledetti gattari hanno avuto quello che si meritavano.
24: Grazie, unità antibulli. Noi ragazze con le calze con la riga siamo stufe dei catcalling.
20: Sarà, ma io in tutto sto casino di gatti non ne ho proprio visti. E poi perché cazzo sta stronza piange di nuovo?
24: Come dicevo prima, è per le mie cose.
21: Le tue cose? Che gli è successo? Te le hanno rubate?
20: Derubare le cose degli altri è davvero una cosa da bulli, oltre che da parlamentari. Ammazziamo qualcosa a caso per sfogarci!
17: Ragazzi, si riferisce al ciclo mestruo.
24: Giusto, Shaq! Il mestruo mi cambia l'umore, è normale!
21: Non c'è un cazzo di normale nel cambiare l'umore di un piccolo Billy, nemmeno se ha le calze con la riga!
20: Dobbiamo ammazzare questo dottor mestruo! Dov'è? Dov'è?
17: No, io mi rifiuto di far parte di questo pollo.
21: Giusto, Shaq! Mosse finali!
17: Ma chi?
20: Colpo potente!
21: Onda di un certo spessore!
17: Coppino?
14: E grazie alla straordinaria qualità della marijuana assunta dai nostri autori, l'unità antibulli usa i colpi finali per distruggere il maestro, rendendo tutte le donne sempre felici e asciutte.
17: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
24: Grazie, unità antibulli. Davvero non ho capito cosa sia successo, però mi sento la vagina fresca. Siete forti.
20: Non siamo forti, siamo fortissimi.
17: Infatti, vuoi scopare?
24: Cosa? No!
17: Nemmeno un seghino?
24: Ma mai!
20: Che stronza!
17: A questo punto non mi resta che sperare nel long covid.
20: Giusto, Shaq! Scopiamoci tra di noi!
13: Unità antibulli.
2: Lo Zodi 105.
5: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il sommo Azan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***ere merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, fin, fu un problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre solo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciucciapisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni. A metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norba? Ed ovviamente mettere il mondo sotto sopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia e tu sei un DJ, ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***? tutto. Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
8: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda stronzo troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
2: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
2: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba, il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wanderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
3: Vaffanculo, ti pare?
4: Ma tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
2: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wanderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cavale luce e delinquente, un marito è parte in assassino, ma mi viene che la macchia la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, mi sta a favore della bardassa, la pensione che sta là. La giornata che te ne cose, ma cara un po' ci viene, se no mi vendessi tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata, tutta la gente che sta a fa crepare, a me che la voglio, le da crepare. Come sta a crepare con il marito di Luccia? Sta a crepare, sai che voglio crepare? Che vuoi? Ah? Che volete? La volete sta supprista, crepa, che volete? Che volete? Quando fa tanto sacrificio, scattate lo sangue a fare come si chiama, le sulai, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, mi ha pazzi che l'ha bucato di merda, quella è una merda, piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Io che la questione mi spara tutti quanti, volete? Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia.
5: Ma fa
3: male, le può dichiarare. E non è neppure un marito, mi viene nel pazzo, quindi ancora un marito come. Nemmeno, ieri mi ha minato. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muse di puttani.
5: Dove prende? Dove prende?
3: Solo una volta la separate di mente, quell'altro è il posto, quell'altro è il posto, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati di favore, non avete assistito, se trovate, avete trovato la mano, lo fate, che mettono quella che non fa la volta. Bestie, non lo so più siete, però il giorno è gatti, bestie, quando che Dio possa pulire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire.
2: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wanderland la vecchia nucleare! Ah! Distruggi il mondo!
0: Wanderland.
6: Pronto?
3: Vaffanculo, ti parli?
6: Pronto?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
6: Ma senti, ma ecco, chi vuole parlare?
3: Che volete?
6: Che? La fatica, va. Ora la smettiamo, no?
3: Siete tutti puttani, muti di putta. Per niente mi vuoi sapere. Chi è che si è giunta? Voi, io volete.
6: Ma perché adesso ti ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato. Perché è tutta segnalata, va bene?
3: Ma che
6: è un coglione!
0: Chiama Cappella!
5: Pronto?
3: Vaffanculo, chi parla?
5: Eh?
3: Pronto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col bicchiere in cuore.
0: Chiama Cappella!
7: Pronto?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
7: E basta ancora a fare cazzo tu, perché ci hai chiamato?
3: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
7: E chi cazzo t'ha chiamato?
3: Ah?
7: Chi cazzo ti ha chiamato?
3: Ah? Che volete?
7: Vaffanculo!
3: Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Sei tutto puttane!
7: Fai cazzi tu a casa tua!
3: Puttane, muti di puttane! Era niente, mi vuoi sapere?
7: Dio, che cosa catena!
3: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
8: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
0: Nello zoo di 105, questo è Wonderland!
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta? Come
3: sta? Merda!
9: Però.
3: Però.
9: Però.
3: Però.
9: Però.
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire: fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge, ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto, pulisco un po' questo mare. Raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo il laido, guarda come cazzo inquinano il mare, sti merda. A Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup. Che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante! Merda minchia chiappa!
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco!
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa? Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga?
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo fatto di mucillaggine e rancore, l'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te, di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete, e soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Ah ah ah, guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, Alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli e allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, troia bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzata. Quando finalmente...
3: Ok, ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
2: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
3: Io sono l'alga Summa, flup flup.
2: Summa? Che nome da frocio. Ti meriti altre 4 bastonate.
1: E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.
2: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
4: Benvenuto Marco, sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Beh, oddio, interpretato magistralmente. Non mi sembri proprio veneto, eh?
4: Che sboro, can.
2: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sotto sopra?
4: Assolutamente sì. Vieni, ti spiego.
1: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Flup Flup.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non lo puoi fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Ragazzi, sono arrivato direttamente dal Fifu Futuro per portarvi le verità del mondo, che i poteri forti ci infabbiano. Ma io ve le rivedo.

Pronti? Togliere il nero dal mezzo delle dita dei piedi è il momento più bello della giornata!

0: certo è per verità, ragazzi. Le Aikoff puzzano di scorreggia. E ora una scomoda verità, ma che i bambini è giusto che sappiano: Babbo Natale è un pedofilo, eh! Ed ora tocca a voi, ragazzi. Io lo fuoco, lo fuoco anche quando... Anche quando... Anche quando infegno a mia suocera come usare Twitter, eh! E ora una canzone con un ospite, anzi degli ospiti, perché ormai mi sono preso bene ad avere ospiti, perché le mie canzoni non me le ricordo, eh! Allora, sono un gruppo musicale, sono giovani e sono wannabe, ma non sono le Spice Girl. Signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari!
1: Ehi, hey, Giova, saluta Kowalski.
2: Sì, Skipper. Ciao, Giova.
3: Ciao, Giova.
1: Ciao, Giova.
0: Ma che cazzo... Ma voi siete i pinguini di Madagascar, porca... Che cazzo di storia furda! Che cosa ci cantate, pezzi di merda?
1: Una canzone per darvi un consiglio su cosa fare contro chi vi fa un grosso torto.
2: E noi ci andiamo giù pesante, Skipper.
1: Puoi dirlo forte, Kowalski. Forza, ragazzi. Formazione pinguina. Il magma del cuore arde e si infiamma.
2: Agganciamento sublime.
4: Pinguino supremo.
0: Vai, vai, ragazzi.
5: Vedi, ci sono ancora soldi che mi devi. Sei grosso ma io sono Camir Bedi.

0: Grazie, Giova. Ora andiamo a conquistare il mondo, vero Kowalski?
1: Sì, Skipper.
0: Via, pinguino astronave! Fotografi! E fifufa!
2: Geova Beach Party!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azzani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azzan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, Risentiamoci nei prossimi giorni. Mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok, bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Chi ga su ga il canale?
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, mi basta solo una piccola base di investimento.
2: Beh, posso darti un po' dei soldi della serata.
3: A posto, faccio tutto io, lascia fare a me.
1: E il giorno dopo...
2: Amore, allora, com'è andata con l'azienda, stronzo pederasta?
3: Ciao Marchino, amorino mio bellissimissimo. Ho aperto l'azienda.
2: E?
3: E niente, l'ho già chiusa. Non andava.
2: Ma come? Cazzo troia merda culo stronzo porco il cazzo cazzo minchia.
3: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
2: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria. Ero proprio a un passo.
3: Un passo? Ma, Marco, sai che, ora che hai detto passo, mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
2: Tu dici?
3: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
2: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
3: Allora tutto ok, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
2: Amore mio, allora?
3: Ciao tesoro bello, unico e strepitosissimo.
2: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
3: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
2: E che cazzo però, eh?
3: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
2: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
3: Sputi? Ma, Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
2: Ma tu credi?
3: Assolutamente sì. Dammi quei 4 soldi, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
3: Amore, ho chiuso l'azienda.
2: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
3: Non funzionava.
2: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
3: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
2: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azzan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco mio tu.
4: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto, che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
2: Salve Azzan, purtroppo i soldi sono spariti, cribbio dannato bastardo.
4: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
1: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare...
4: Tissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera meo sarea. E con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Goloide, signora, purtroppo.
5: Ma prese, però. Sì.
4: Ma anche lei.
6: Ah, sei monocoloide, anche tu.
5: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
6: ma,
5: no?
6: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
5: Sì, ah, sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
7: Tutto questo sta avvenendo veramente.
5: Sta succedendo, sì.
4: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
6: Sì, dai, dai, aspetto, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
4: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
6: Esatto.
8: Allora, signora.
6: Ma lui è giovane anche.
8: Io no, Squalo sì. Capito?
6: Squalo è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
8: Certo, penso
6: che ne avrai di più di 50 anni, vero?
8: Sì, 52.
6: Ecco, vedi che sei giovane di più di me, io. Sono vecchia.
8: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo venire.
6: No, fammi sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio. È giugno però, il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
4: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo, se vi piacete poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
7: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
6: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
7: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
6: Sì, va bene.
7: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra fuori da casa tua, non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
6: Io dormo di notte.
7: Cosa?
6: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
7: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
6: addirittura.
7: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa.
6: Guarda
7: di automobili usate.
6: Comprare.
7: Ehi.
6: Sì, te lo dico anch'io.
7: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di
6: culo,
7: di gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
6: Puoi dire a me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
8: Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina.
6: Lo so. Beati chi può comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi.

0: da comprare.
1: Quest'anno signora. Prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
0: Ma tu Maurizio, tu sei troppo buono, sì, com'è?
2: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
0: No, tu sei buono, non sei cattivo.
3: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
0: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
3: Sentina,
0: preferisco, mi dissi tu Maurizio.
3: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
0: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
3: Ti interesserebbero 400 euro facili?
0: 400?
3: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
0: Ah, caricare un cellulare.
3: Sì, mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay. Coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, ti diamo.
0: Sì, sì, va bene, dai.
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ciao ragazzi, sono sempre io, il vostro Max, per raccontarvi le origini dello zoo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di fare una sigla speciale, quindi eccola per voi.

0: Grazie a te, Antonello. Porco che nostalgia. Ma dove eravamo rimasti? Marco deve trovare moltissimi soldi e per farli dovrà fare moltissime serate. Così, bando alle ciance, si aggrappa ai suoi collaboratori e stimati colleghi della fattoria di Radio Norba per arricchire il suo parterre di esibizioni live. Ma da chi cominciare se non da chi ha dato lo startup a tutto? Ovviamente Leone. Di Lernia, mica il Papa. È pur sempre il 2000.
1: Leo, stasera spacchiamo tutto, fica crosta in culo.
2: Out, mazzo. Parli tu che hai ancora il dito in bocca. Ci penso io, tu pensa a guidare, ricchione.
1: Però, dov'è sto posto? Ma come facevamo senza navigatori? Merda, merda, chiappetta. Leo, dove cazzo è sto locale?
2: Mazzon, con quegli altri sfigati vai nei locali, nelle pizzerie, nei bar, con Leone, al Colosseo, l'originale.
1: Al Colosseo? Quello vero? Il monumento simbolo di Pavia? Che figata, cazzo. Ora mi spiego la sigla cantata da Venditti, puttana minchia diarrea.
0: Ed eccoci finalmente al mega party del Colosseo, dove i nostri due eroi partono a bomba, infiammando la serata.
1: Forza ragazzi, sulle mani! Se non sei di Pavia ci vuole eutanasia, se non sei di Pavia ci vuole eutanasia.
0: Dopo aver sparato due cazzate e fregato 5 o 6 free drinks, Leone se la prende con uno che aveva cercato di avvicinarsi al suo prezioso orologio. Dovete sapere che Leone soleva andare in giro con un vecchio Rolex marcio, arrugginito e incrostato di tenia, e chiunque cercava di toccarglielo finiva martellato a morte sulla capocchia a colpi di microfono.
2: Aia, scusa, aia. Out, brutto figlio di zoc. Con la butta mi mamma. Chi da figlio d'androcchio da sord. Cazzo, mi vuoi fregare l'orologio? Ita mut.
1: Dai, dai, Leo, calmati che dobbiamo andare avanti con la serata, cazzo faccio troie.
2: Hai ragione, mazzo. Out, dai, deal, annuncia.
1: Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento speciale. Eleggeremo il più sfigato di Pavia. Vai, Leo, Kandinsky vaffanculo.
2: Sai.

0: Scouts Ricchione. In segreto abbiamo selezionato due sfigatissimi che mo saliranno sul palco.
1: E insieme decideremo chi salvare e chi etichettare per il resto della vita come porta scarogna.
0: Dai, fatelo entrare, vai, forza!
2: Ciao, io sono Marco, puttana merda cazzo.
1: Ehi, hey, anch'io sono Marco, minchia fica culo. Mi piace il tuo modo di parlare.
2: Sì, anche a me piace il tuo, stronza troia, vaffanculo.
1: Ah ah ah, di certo non puoi essere tu il più sfigato.
3: E io sono l'altro concorrente, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Auts, mazzò, dice a Morgan Freeman, vedi come cazzo si chiama, che le rose non le voglio, ma 5.000 lire gliele do se si leva dei coglioni. Dai, forza, andiamo.
1: Dai, Leo, non essere razzista. Non è colpa sua se ne c***o sto merda, cazzo fica Cucus Clan.
3: Non mi piace questo vostro black humor. È anacronistico. Siamo nel 2000. La stand-up comedy non è ancora uscita dagli USA.
1: Dai, su, cazzo ti offendi, oh. Siamo la fattoria di Radio Norba. Sai che siamo delle merde, minchia merda scemo.
0: Out, ma infatti, Uganda, fate la risata, che almeno ti vediamo anche al buio.
3: No, dovreste considerare che c'è anche chi può offendersi. Io ve lo dico per il futuro, eh.
1: La macumba, che paura, cazzo fica culo.
0: Tieni, to, prendi una banana, dai. Anzi, due, così uno la mangi.
3: Sapete che c'è? Me ne vado da solo. Grazie e fanculo.
1: E niente, se n'è andato. Quindi rimani solo tu, Marco, stronzo cazzo minchia.
2: Eh sì, figa troia merda.
1: Questo significa che hai vinto tu!
0: Outs, ovunque andrai, da Lampedusa al Zurigo, da ora in poi sarai il più sfigato del mondo e tutti sapranno che porti una sfiga della Madonna.
2: Voi coglioni dite solo cazzate, non esiste la sfiga.
0: Oh cazzo, è caduto un lampione.
2: Sì, ma non è mica colpa mia.
1: Porca puttana, è morto il DJ.
2: Smettetela di guardarmi, io non c'entro.
0: Outs, mazzol, ma è normale che quel meteorite sta arrivando sulla Terra?
1: Direi che è meglio che tu stia zitto e che te ne vada a fanculo.
2: Fanculo io? Fanculo tu, vaffanculo proprio, ci farò una canzone e te la dedicherò. E presto tutti sapranno il nome di Marco Masini.
0: Outs, ah giusto, mazzò, te l'avevo detto che questa è una serata di beneficenza, eh?
1: Quindi?
0: Quindi niente sordo. Non ci stanno le sorti.
1: Che sfiga, bastarda cagna impestata.
4: Bastarda cagna impestata, sì. E così anche questa volta il nostro Marco è stato vassallo della storia del mondo, rendendo il povero Masini zimbello delle malelingue. Per una ventina d'anni sarà allontanato da tutti fino a quando quel frocco di Fedez non lo riporterà in auge portandolo a Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Invece noi ci vediamo nel prossimo episodio. E come direbbe Marco Masini, vaffanculo! E comunque diamocene un paio di impastate agli Zebedei, che non si sa mai. Grazie Pavia!
5: Grazie Pavia, che ci hai donato a noi la fattoria.
6: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fufufa ragazzi, sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare. Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene. Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano, piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità e capire

doccia negli hotel senza metterti l'infradito, come minimo ti prendi l'IDF! Esiste un girone dell'inferno per le persone che dicono la ketchup! Dia da

0: Questo squinternato è un artista internazionale. Viene da un'isola sperduta nel triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi Falmo!
1: Ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto fatto in casa dal mio zio Peppe.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, già, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo fatto in casa dal mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma! E buon pesce crudo!
1: Ah, sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Carrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filo ferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: Sardegna, ragazzi, vi aspetto al Ritual. Ah, sì. Oh,
1: yeah. Grande Mike Falmone! Quante buone crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party! Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Lo Zoo di 105. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la SIAE a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen, con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli, che taglia la spazzatura, e la bella Fujiko Noise, con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della Santa Sagra del Casumarzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna! Il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah! Dai dai, stiamo atterrando. Aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria a Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Aio, Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna, c'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Picinu Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Una pecora nera, capita? Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
8: Aio Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
8: Ehi, e noi andiamo a pazzi per la fattoria di Radio Norba, eh? E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
8: Segui Pippo, lui è di casa, eh? A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
9: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
9: No, dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max o roba alla Tarantino. Minchia, Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto, merda?
9: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se è per quella questione delle troppe marchette a QWERTYFON, è stata tutta un'idea di Spine.
9: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?
10: Libidine! Uè, io sono il capo! Simpaticissimo, discrezione a livello di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Io sono il messia profetizzato da Iazzone.
3: Cosa, Jerry Calà? Minchia cazzo zio fa?
10: Libidine! Doppia libidine!
3: Ma che cosa vuoi da noi, merda frocia zingara?
10: Uè, voi due state facendo le serate e tutti sanno che le serate le fa solo Jerry Calà. Avete preso lo Smaila, il Ritual, il Sottovento, tutti i posti sardi in cui sono io a sbocciare.
2: Beh, gli affari sono affari.
10: Esatto, quindi preparatevi a morire a colpi di libidine!
3: Aspetta! Io volevo solo realizzare il mio sogno, fare la fattoria di Radio Norba, mettere il mondo sotto sopra e...
10: Sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
8: Ehi, fermati! Non puoi uccidere Pippo?
10: Cosa? E perché no?
8: Pippo è troppo importante per la Sardegna, Ha troppe bocche da sfamare! Lasciale andare!
10: Ah, e va bene, dai! Troviamo un accordo! Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri, ma tu non potrai più venirci! E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour!
3: Va bene, tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda!
8: Ehi, a me sembra più che giusto,
2: Meno male, sono stato salvato da Popolazione Sarda, da sempre terra dell'opportunità.
8: E allora, fate buon viaggio, E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria,
1: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
8: Ehi, a Max, non avere fretta, Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni.

0: cazzo fica merda, il mondo sotto sopra dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo, tratti sommatici uguali. Non me la spiego questa faccenda, eh.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Come on, guys!
2: Lo Zoo di 105 presenta...
3: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la c'hai fatta però di dietro il culo.
2: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
4: Nella puntata precedente. Nella puntata precedente.
5: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
3: Dai, accetto, dai.
6: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
7: delle nostre vite.
6: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
7: Manca sempre qualcosa.
6: Il cazzo.
7: Il cazzo. Il cazzo.
8: Il cazzo. Il cazzo.
6: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
7: Beh, sì.
6: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile. Nulla è inarrivabile. Nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
7: Squalo in Love.
6: Squalo in Love. Squalo in Love.
9: Santina?
3: Dimmi, come va? Tutto bene?
9: Tutto bene. Stai cucinando?
3: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
9: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
3: sì,
9: Santina.
3: Va a lavorare al pollo aia.
9: Dove?
3: Dimmi. Va a lavorare al pollo aia.
9: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
3: Dimmi.
9: E abbiamo Squalo, ti ricordi se l'abbiamo presentato?
3: Sì.
9: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
3: Sì, passa pure.
9: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
3: Sì, passa, passa.
10: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
3: ma non fa niente, guarda.
10: No.
3: Niente,
10: ti voglio innanzitutto ringraziare per l'altra volta, perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno, e quindi sono contentissimo solo per questo.
3: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
9: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino,
3: sì,
9: che Squalo verrà a trovarla a casa.
10: Le posso cantare una canzone, Santina?
9: Sì.
10: E allora ti chiamerò Trottoli Lavoroso, du du da da da, e l'amore si fa con Santina di qua.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della riviera romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Noyes.
2: Gah. Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. In capo, e le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, in capo, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca! Se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: Me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce l'ho ciucciato, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente.
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, inca che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. Cia che mi faccio?
6: Ma dai, venite a provare l'unica e vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, vè. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, vè.
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va.
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia. Love is in the
3: air, everywhere I look around. Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto!
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita. Tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello. Minchia merda pisello.
2: Oh, yeah.
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
3: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
6: Porn Bob. This buration is in the fic.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
9: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
10: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
9: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
10: Ma
9: Marco,
10: chi?
9: Ma che cazzo stai dicendo?
10: Tu se non eri con me, a conoscenza.
9: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
10: Sei venuto
9: per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
10: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
9: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
10: no,
9: a fare
10: no,
9: il
10: culo? No, ti ho messo.
9: Che ti facevi schiacciare?
10: No, capito.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
10: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Eh sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E per cosa
9: chi non conoscesse

0: sarde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della canca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de La Trofia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente, col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisenji.
2: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
3: Qui intorno mi sembra tutta centaglia, cazzo culo canaglia.
4: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
2: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
3: Che cazzo è, One Piece?
2: Praticamente sì. L'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
3: Ovvero?
2: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
1: Eh sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
3: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
5: Grande Ammiraglio Gino Paoli. Sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
2: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
5: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola? No, non esiste più. Io vedo il cielo.
1: Marco rimane 3974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se lescia l'acquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
6: E allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
3: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
2: Ehi ragazzi, rieccomi, mamma mia.
3: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
2: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
3: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
2: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
3: Dai, dai, sentiamo la cazzata.
2: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più tracagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
3: Ok, ok, dai che arriva e...
2: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante. Allora se ne sono andate via.
3: E?
2: E nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza aspettare.

0: Space Girls.
1: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Space Girls, troia balorda sega merda.
2: Siamo senza Space Girls?
0: Eh sì, grande ammiraglio.
2: Bontà divina, qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
1: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
2: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se sei presente.
1: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia minchia ictus.
2: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
1: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
3: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
0: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
3: Cosa? Ma cazzo, belin belin cazzo cazzo cazzo cazzo cazzo belin belin belin cazzo cazzo cazzo
0: belin. Oh cazzo cazzo belin belin belin cazzo cazzo belin belin cazzo cazzo belin.
1: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
2: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
0: Fermi tutti un attimo, ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
3: E ti conviene, altrimenti qua diventa come Tortuga.
0: Faremo noi le Spice Girls.
4: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
3: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: linea uscita stupenda. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo, però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga vaffanculo.
2: Beh, però siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi, però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe. Chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio. Belin.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Sì,
5: pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
5: Sì, mi dica.
4: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni. Perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere il via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza. Questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
5: Sì.
4: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
5: Va bene.
4: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
5: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
4: Esattamente, certo. perché le spiego, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
5: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
4: No, ma io ci ho provato.
5: Importante essere ottimisti.
4: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché le spiego, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, insomma, un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora, la parte davanti strada, capisce? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni è su autostrada, è un po' più ampio, capisce? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
5: Quello è...
4: Basta
5: metterci una scritta.
4: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sa mica lo scemo, sì, qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Ci abbiamo anche la medaglia pesa a casa, sa?
5: Ostri.
4: Sì, c'è questa medaglia dentro, adesso un po' verrata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo dico più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo, che mi sono perso, non mi ricordo più.
5: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
4: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che ne so, uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
5: Ah, certo, si può fare tutto.
4: C'ha lo scoiattolo?
5: Ah, certo ce l'abbiamo.
4: Ecco.
5: Abbiamo e si vede subito.
4: Ecco, grosso.
5: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
4: mail.
5: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
4: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
5: Esatto.
4: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
5: Bravissimo.
4: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
5: Sì, lo so.
4: Dov'è?
5: Meno male che
4: è... No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, Usomi, e poi non lo sa nessuno.
5: Non si sa dove, non
4: no,
5: è
4: lo sa.
5: Non è intorno alla Gran Bretagna.
4: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
5: Ha capito, allora è andato lontano.
4: Ecco, l'abbiamo mandato a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
5: Non ho presente.
4: Skype, una roba di questo genere.
5: Sì,
4: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vedi, ti parli. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole? Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci, come mio nipote puoi fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
5: Certo.
4: Va bene.
5: Ma allora, io aspetto una sua mail fiduciosa.
4: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
5: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.roma.milano. .it.
4: Milano Roma Milano, bel viaggio, Milano Roma Milano.it. Esatto. La metto alla tensione del
5: Rossi Paolo.
4: Paolo Rossi si chiama lei.
5: Ha visto?
4: Ma lì va come quello dei mondiali.
5: Esatto.
4: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche di. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot.
5: Sì.
4: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, ma io sono un pescatore, mi piace, mi tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma, bisogna andare al mattino presto che si nascondono dietro gli scogli, così, eh. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto per parlate, dico benissimo, questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70. E dico benissimo, sarebbe lo confuso con un sindacalista. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signora, ha detto benissimo, no, è Berzo. Allora ho detto benissimo, vieni Berzo, te. Ho stretto la mano, quel chiacchiere veloce, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto, vedo, un ciao. Vedo, giusto.
5: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
4: Va bene.
5: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
4: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
5: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
4: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
5: Non era possibile.
4: Ti do un bacione, un abbraccione, eh?
5: Va bene, grazie.
4: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
5: Ciao.

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccomi di nuovo, il vostro Max Pezzali, ancora una volta per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha costruito il suo gruppo finale. Paolo Noyes, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, La Chicca, Johnny, Lucilla, Francesco Maggioni. Felice di questo suo rinnovato Dream Team, fissa un appuntamento con Angelo De Robertis, ma prima ha bisogno di una benedizione da colui che ha dato il via al tutto, Leone di Lernia. Così si reca a Ticino di Murgia, il quartiere pugliese di Pavia.
3: Dunque, dove si troverà il signor di Lernia? Sicuramente da queste parti, fica chiappa merda.
4: Porca putterola! Ma guarda chi cazzo incontrato!
3: Ma chi sei tu, cazzo troia merda?
4: Ma tu sei il figlio di quello di Gerdaland! Quelli che avevano le giostre, gli zingari, quelli...
3: Ma quali zingari, fica cazzo culo?
4: Ma come? Non si dico le parolecce!
3: Ma che cazzo...
4: T'ho detto che non si dico le parolecce, eh!
3: Stronzo merda fa...
4: Tu sei un cretino, deficiente, maleducato!
3: Figlio di puttana!
4: Si vede allo sguardo, che sei stupido e ignorante!
3: Cretino stronzo me...
4: Ancora che dici le parolecce?
3: Bastardo cazzo culo!
4: Ho detto le parolecce, non si dicono, cretino ignorante! Becca di questo, stronzo!
3: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare il Leone di Lernia!
4: Ah, cercavi il Leone di Lernia? Ah, quello con Baiseno!
3: Sì, ma dov'è, cazzo culo troia?
4: Ancora le parolecce? Vai in fondo là, a sinistra dove c'è la spiaggia. In fondo là a destra, suona.
3: Grazie di niente, fanculo merda coglione.
4: Ma qua che signorende,
5: Tu si mangiato la banana! Out! Venite, prendi le cassette di Leone di Lernia! Beh, senti che roba, ti si mangiato la banana! Signor, venga a prendere le cassette di Leone di Lernia! Dammi 2000 lire, dai!
3: Signor di Lernia, mi scusi!
5: E tu chi cazzo sei?
3: Salve, si ricorda di me, culo merda minchia?
6: Ma cosa fai, vendi tappeti? Il cocco?
3: Sono Marco Mazzoli, ci siamo incontrati nel primo episodio.
6: Beh, ma non vedi che sto vendendo gli LP alla gente di Leone di Lernia?
3: Ma questi sono dischi tarocchi suoi? Cazzo fica troia?
6: Certo, Mazzò, io masterizzo i CD e li rivendo in culo all'etichetta, vaffanculo.
3: Ma chi è che glieli fa? Lei non mi sembra proprio uno in grado di usare un computer.
6: Beh, tranquillo, Mazzol, ci pensa quello che vive dentro la mia tasca. Aspetta, dove l'ho messo? Aspetta, la tasca a destra, a sinistra, eccolo qua.
7: Ciao, sono Alessandro Viale, forse ti ricordi di me per...
3: Lui vive nella sua tasca? Che figata, figa.
6: Ma quale figata? Quella è una metastasi. Però mi fai CD, quel bastardo.
7: Ciao, sono Alessandro Viale, forse ti ricordi di me per...
6: Basta con sta canzone,
3: In ogni caso, la mia squadra definitiva. Ora sono pronto per mettere il mondo sotto sopra.
6: E va bene, Mazzoli. Adesso basta però, Vai a fare in culo, ricchione. Outs, a davadai, Mazzoli.
2: E con le sagge parole di Leone, Marco rinnova la sua energia e va nella imponente torre della radio, dove appuntamento con Angelo De Robertis.
3: Eccomi, signor De Robertis, culo troia merda.
8: Calma, Marco. Sei giunto e sei pronto, ma ti devo portare al cospetto del signore di questa torre per il suo ultimo giudizio. Ma prima devi compilare il permesso.
9: Ciao, sono la tipa che sta all'accoglienza, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Firma qui, grazie, e metti luogo e data di oggi.
3: Marco Mazzoli, luogo, Pavia, data di oggi, 20 ottobre 80-90.
8: Perfetto, ora vieni con me.
3: Ok, non sto più nella pelle, merda minchia di cane.
8: Però, calma.
2: E con la calma che tanto contraddistingue il direttore, Marco arriva nella sala del potente sovrano della torre.
8: Marco, è un piacere per me presentarti il sommo signore dell'ordine degli stregoni, Azan il Bianco.
10: Benvenuto, giovane babbano.
3: Salve, signore. È un grandissimo onore per me conoscerla, troia merda cazzo.
10: Anche per me, ragazzo. Ho guardato le tue peripezie attraverso questo palantir, una delle oscure pietre veggenti. Hai fatto un grande cammino, hai messo su una bella compagnia, 9 compagni. E ora sei pronto per fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Sì, assolutamente, stronzo ciucciapalle.
10: Bene, allora. Manca solo un importante dettaglio.
3: Sarebbe, suca troia scemo?
10: I soldi. trova dei fondi e torna quando li avrai, e solo allora potremo finalmente fondare il tuo sogno.
3: Ma scusa, pensavo che li aveste voi i soldi.
10: La la la, non ti sento? La magia, Saruman, oh, devo andare. Forza Marco, va a trovare sti porco di soldi e torna da me, che comunque sei simpatico.
2: E così ancora una volta dobbiamo rimandare il finale, ma siamo a buon punto, la meta è sempre più vicina.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Ehi tu, sai che è uscito Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mietitrebbia? Sì, un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano un miglio. Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
12: Up and Up!
13: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Questa settimana solo su Up and Up!
14: Surgeon Master.
11: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti. Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato, per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
15: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo.
16: Calma, calma ragazzi, fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifella con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi, e poi il mio capolavoro, ho installato 10 buchi del culo.
17: Bravo! Bravo!
16: Aspetta, aspetta, con una sparapunti.
17: Lancio
16: la corona dall'oro.
11: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici irradiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione, dall'anestesia al coma.
18: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga, venga, venga lei.
19: Ma veramente io...
18: Come si chiama lei?
19: Giacomo.
18: Giacomo, si avvicini qua, vede la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
19: destro.
18: Hai visto, questo martedì si sveglia.
11: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente! E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio! Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina, con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa!
16: Se schiaccio qua,
20: oh,
16: si illumina! E questo è bello anche come abat-jour. Fegato, fegato. Fa male il fegato. E lo togliamo. Allora facciamo così. Sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. E che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
11: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito con
14: Surgeon Master.
11: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
21: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
22: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
21: Io ho fatto Surgeon Master.
22: Che
21: Università prestigiosa. Applicazione. Guardi, c'ho anche la laurea.
4: Impiegato del mese McDonald's. Come mai c'è il logo?
21: È una partnership. Privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
11: Ma non è tutto! Sergeant Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Sergeant Bay. Basta essere disoccupato, diventa chirurgo con
14: Sergeant Master.
11: Sergeant Master è un'applicazione
12: Up and Up.
13: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova.
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da***o. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, ma sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, usufruitore del decoder! Sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo, innovatissimissimissimo portale digitale, tecnologico, ultra, iper, forte, all'avanguardia, con centinaia e centinaia di migliaia di mila milioni di milioni di miliardi di miliardi di mila di app per smartphone, tablet e computer, dove potrai trovare qualsiasi applicazione più inutile della storia! Troverai utility, videogiochi, app fitness, app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le app più scaricate di questa settimana,
4: My Cacavel.
1: Una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
5: So comprato la caccavella.
6: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile, ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Senti come suona bene.
5: La caccavella.
1: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
7: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata, sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio vedere la... senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccavella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccavella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, stai attento, bemolle, attento, bemolle. Ecco, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù, attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Ma il divanale.
0: Scarica subito!
2: My Caccavel.
0: E potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano!

0: 105
1: Radio 105
2: Lo Zoo di 105
1: Radio 105
3: Lo Zoo di 105

0: Buongiorno bambini, io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Siete pronti? Siete pronti per l'attacco d'arte di oggi? Io non vedo l'ora. Iniziamo con l'occorrente. Prendiamo un rotolo di pellicola per alimenti, forbici dalla punta arrotondata, zucchero a velo, un cucchiaino e colla vinilica e pennello.
1: Fatto!
0: Adesso mettetevi su una superficie piana, come un tavolo, e srotolate la pellicola. Prendete le forbici dalla punta arrotondata e iniziate a tagliare dei quadratini. Ma fateli bene! Gioca! Scusate, mi è uscito spontaneo. A volte può succedere che il nostro fratellino o la vostra sorellina vengano a chiedere cosa state facendo e vi disturbino durante il vostro attacco d'arte. Nessun problema! Tenete sempre un po' di colla vinilica a portata e all'occorrenza spennellategliela sulla bocca per incollare le labbra una all'altra. Se è anche uno che tocchicchia tutte le vostre cose, provate ad incollargli le manine belle aperte sul tavolo. Successo assicurato! Ma torniamo al nostro attacco d'arte. Adesso distribuite i quadratini di pellicola sul piano ben distanziati. Attenzione, che non si appiccichino uno all'altro. Bravi! Adesso prendete lo zucchero a velo. Prelevatene un cucchiaino raso e mettetelo al centro di un quadratino. Poi raccogliete i quattro angoli verso l'alto, uniteli e attorcigliateli, come una caramella!
1: Fatto!
0: Create almeno una ventina di caramelline di pellicola con dentro lo zucchero a velo e mettetele in tasca.
2: Mi state dietro, bambini? Eh? Che poi mi incazzo!
0: Adesso è il momento di fare un po' di movimento. Prendete la vostra biciclettina, se non ce l'avete chiedetela a un vostro amico di prestarvela o prendetela in prestito senza chiedere il permesso. Se è un buon amico, non si arrabbierà. Dirigetevi verso un luogo in cui generalmente vedete ragazzi che si scambiano cose stringendosi le mani, come un parchetto o la piazza della stazione, oppure anche un vicolo un po' buio e anche malfamato.
1: Fatto!
0: Una volta lì, confondetevi tra le persone e fate cenni ai passanti, chiedendo loro se vogliono qualcosina. A quel punto, fissate un prezzo per ogni caramellina e scambiate le caramelline per i soldi. Ma attenzione, perché se vedete dei signori in divisa, dovete dire subito che vi ha mandato vostro papà. Se invece ce l'avete con la mamma, dite che vi ha mandato la mamma. Infine, vi consiglio di cambiare luogo ogni volta che ripetete l'operazione, così quelli a cui avete venduto lo zucchero a velo non tornano a cercarvi. Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Vi siete divertiti? Benissimo! Io sono Gianni Mucciacci e vi aspetto la prossima settimana insieme al mio amico esperto di Molotov, con cui proveremo a far saltare la lavatrice di mamma. Ciao bambini! Alla prossima settimana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco insieme al fidato Wender vola su un altro pianeta, la Spagna.
2: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. Faccio stronzo marcio.
3: Ma cosa c'è dentro?
2: Guarda.
3: Ah, assurdo, zio Fa.
1: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo. Proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
4: Hola, amigos!
2: Uga uga, noi no parla spagnolo.
4: Tranquillo, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
2: Esatto, e tu sei Don Jay? Minchia Finocchio Pupù?
4: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor! Signor! Ho portato i due ragazzi.
2: Salve.
4: Ah, è Don Jay, no hable tu lingua. Io traduco.
5: Chunti essa che ti ho pacieca.
4: Chiede dove sia la valigia.
2: Eccola qua. Cazzo, cazzo, cazzo.
5: Chunti poeca.
4: Dice che è bellissima.
5: Cinque, catecciota, casciota.
4: Ah, accidenti.
2: Che succede?
4: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
2: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
5: Chi è la ciapata catene? Bucchin.
2: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra.
5: Luci Gattia sottosopra.
4: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine, non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lasci andare, por favor. Don, por favor.
2: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
4: Sta dicendo che sì. E sei simpatico in fondo, anche se dici tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
2: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
6: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
2: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola, dobbiamo volare subito a Pavia.
3: Ma come facciamo, zio Faus?
4: Il Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
2: Ok, è andata, anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però figa cazzo merda.
3: Ma questo è il Millennium Falcon, porco.
5: Dici te na da sci da do, upa.
4: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
3: Io torno a casa in nave, ne? Che ho paura di volare.
2: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
4: Ah, de nada.
2: Ehi, non so neanche come ti chiami.
4: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
1: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no. Chissà. E come direbbe Jabba the Hutt, chi ci piaccio a tio ciò a che ti sciò.

0: Radio 105.
1: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
2: Il piacere di introdurre Donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani, bani, bani. Allora. Ma che state a fare? Pomiciate?
3: Discreto, faccio molto discreto.
2: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
4: Le altre cose non si possono fare qui.
2: Andiamo bene, lo diceva pure la Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
4: Sì.
2: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
5: Sì, nelle prove.
3: Sì, stava io ensaiando.
4: Ha avuto connessione.
5: Sì, sì, c'è stato feeling,
3: sì,
5: no?
3: Ensaiando con mia figlia.
2: Qua figlia?
3: Io
6: stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora, si chiamava Maria Bousas.
2: E ti siete ammucchiati?
4: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
5: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno in realtà.
2: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
4: Vero?
7: Sì!
6: Non esageriamo!
2: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
4: Sean Connery non è niente!
2: Te lo dico io, ho visto. Bani, bani. A proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Eh? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
4: Franziska andava con suo hermano.
5: E Franziska andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
2: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo t'ha mai inculato?
3: Non ricordo.
2: Dai,
3: nunca.
4: No?
3: Mai.
2: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
3: Non ricordo.
2: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
5: Sì, per ora siamo a 4-2.
2: Oh, vai.
5: Si dice non c'è due senza tre, no?
2: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Out, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe con un cappero in faccia, te.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio. Guarda qui, raga, io sono Paolo Noyes.
7: Belina, a proposito di quello che sappiamo fare con il nuovo millennio, mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi! Vai, Pippo, metti la nostra scenetta di punta. I merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico. Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare. Sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza!
4: Belin, cattivi, eh?
2: Pronto? Ha. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale!
5: No!
1: Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo!
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
6: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
7: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
7: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo. E figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
7: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
7: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
8: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Fica culo merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Parati, che lavoro da merda. Tra porco un bastardo fiol della roia. Merda, me son ciappa al dito. Maledetta da carpentiera.
3: Puoi indovinare, Johnny? Stai costruendo una cuccia per quella cagna di tua moglie?
2: Non fare lo spiritoso. E sto rifacendo da capo il medogio, perché così quando a Terry Silver che

0: capito? Che fa son un culo così, boia. Fammi finire, dai, che sono dietro con una sega.
1: Senti, ma questa stronzata da povero di merda, come intenzione di chiamarla? Ti ricordo che ora il marchio Cobra Khan appartiene legalmente a Terry Silver, che è anche un altro pieno di brutto. Cioè, sei l'unico barbone della serie, tu, merda. Sì.
0: Ho capito che fiorello vecchio lì, senza baffi da marda, alto 2 metri, cioè 2 metri dell'uomaro, qua, marda schifosa, e ha il nome Cobra Khan. Ma mi, che ho pensato, perché mi sono genio e alcolizzato, ho pensato a un nuovo nome per ficcargliela in tal cul a Terry Silver, traboia, che ti ho capito?
1: Non ho capito un cazzo. Danielson, chi sei? Sono un tuo dipendente. Sei ricco? Insomma, mi paghi bene. Senti, ho guardato Rolex 3 volte e sono stanco. Posso andare a casa? Ma certo, tieni 50 milioni di dollari per le spese di tram. Grazie.
0: E t'ho finito di fare paiasca?
1: Stavo dando la mancia al mio dipendente.
0: Vabbè, comunque, in sostanza, apro il dojo e offro agli allievi del dojo il doppio delle bestemmie del Cobra Khan, che t'ho capito?
1: No, ho capito ancora un cazzo. Sono annoiato, sono pieno.
0: Boiati, sì, e fate vedere, fate un attacco al cervello, traboia nano. Allora, e Terry Silver non ha capito che prima se bestemmia e dopo se colpisce. Se ti fai il contrario, non funziona la tecnica, che ho capito? E dorme, e ronfa, o stronzo da marra.
1: È che sono indeciso, figlio. Che macchina uso oggi? Che macchina uso oggi? Che macchina uso oggi? Che macchina uso oggi?
0: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo, che ti capisco? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Che ti capisco?
1: Ma sembra una gran cagata.
0: Can, can, can.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi recuperano le forze a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell, reduci da un'era geologica a base di sciottini di amianto liquido e bistecche di bisonte nucleare macellata a manata in faccia.
4: L'amianto! Manato! Macellato!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Suona il salon di faccia!
5: Aprite le orecchie, Teo e Vittoria, conosciuti su OnlyFans come Shira Tensei 98, sono due star del porno amatoriale che hanno un problema di bulli bigotti. Presto, è l'ora del turbo!
4: Ha detto bulli! Ha detto porno! Ha detto Shira Tensei 98! Ragazzi, non mi guardate così! Non ho davvero sentito quello che ha detto perché stavo finendo l'11.000esima serie di squat sugli alloci!
7: Ha detto tutto ciò che hai detto, The Rock! Quei due giovani pieni di lubrificanti hanno bisogno del nostro intervento! Dobbiamo debigottare un po' il mondo! Giusto, Shaq?
8: No, veramente, debigottare, per quanto orrenda l'idea, è una parola completa...
4: Ben arguito, Shaq! Se partiamo per tempo è capace che riusciamo perfino a passare al Carrefour a prendere le proteine in offerta e il deodorante per il cesso!
8: Ma io non ho detto questo!
7: Forza, boys! Adesso aprirò una fenditura nel multiverso tagliandomi il prepuzio con un foglio di carta! State pronti ad urlare! So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque! Ok? Vado! Mi sanguina il cazzo!
4: So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque!
3: Repentini come la cavalcata degli spermatozoi nell'utero, gli eroi dell'unità antibulli vengono catapultati in uno dei luoghi più bigotti e oscurantisti dell'emisfero boreale, Varese.
9: Pervertiti! Ma basta con questi porni! Ma vaffanculo!
10: Che giovani di merda! Alla vostra età andavo a zappare le pietre!
11: Ehi, voi due schifosi pervertiti figli del demonio, ma non vi vergognate a fare i porni casalinghi?
12: Ma cosa c'è di male? È un lavoro come un altro e in più guadagniamo di brutto.
13: Senza contare che ci paghiamo pure le tasse.
14: E come vi fa sentire che io mi seguo su di voi?
12: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
11: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché arrivo vergine al matrimonio. Shira Tensei 98, servi del maligno, servi del maligno.
4: Porca la zozza, smorza candela su una lampada alogena. Quei bulli sono rimasti al medioevo.
7: Io non so cosa sia questo medioevo, The Rock, ma so che questo è un medio dito e propongo di infilarglielo su per il medio culo a quel bullo ficafobo, giusto, Shaq?
8: Beh, in realtà è solo un problema culturale. La pornografia è una forma di espressione.
7: Giusto, Shaq! Anche io me li farei tutti e due gli scirantende così, finché non sanguinano le vertebre. Eppure il bullo alla missionaria! Da quanta taurina c'ho in corpo! Ma non possiamo! Abbiamo una pulizia etnica da compiere in nome del dio Chalis!
8: Quindi, come al solito, alziamo le mani e vaffanculo.
4: Cazzo, Shaq! Quanto sei profondo! Mi fai venire voglia di insaponarti virilmente sotto la doccia e mettere tutto su un sito di scarpe sportive da inculata! Only Vans!
7: E allora, banzai, Daniel Sandalo!
3: Quindi The Rock estrae un nunchaku a forma di doppio dildo con il quale fa esplodere i bulbi oculari dei bulli. Praticamente i bulli oculari. La montagna si tramuta in un abominio metà uomo, metà maiale e metà motosega per un totale di ben tre metà. E lascia un casino di sangue e budella in giro. Infine, Shaq fa delle reaction spiritose di tutta la faccenda e asfalta Kabilame su TikTok.
4: Ottimo lavoro, ragazzi! È proprio vero che con il dialogo si risolve sempre tutto.
12: Grazie, amici palestrati. Per colpa di quei ben pensanti ci stava passando la voglia di fare sbatti sbatti davanti alla telecamera.
13: E invece adesso potremo realizzare il nostro sogno, farlo in tre con una nana sadomaso.
8: Beh, il problema credo risieda nella visione cattolica e oscurantista che affossa il vostro paese. Ci vorrebbe una rivoluzione profonda del costume sessuale che... Ma non mi interrompete?
4: No, Shaq. Questa volta hai davvero ragione.
8: Veramente? Ma Grazie ragazzi, per la prima volta mi sento davvero...
7: Giusto, Shaq! L'unico modo per risolvere questa situazione è costruire una gigantesca catena, avvolgerla intorno al pianeta Giove e formare un martello demolitore per distruggere i poteri forti del nuovo ordine mondiale!
15: E allora facciamo questa catena! E come direbbero due personaggi interpretati sempre dai nostri stessi doppiatori... Forza! Forza! Forza! Forza!
3: E con un tripudio di figate sparaflesciose in CGI che gli Avengers possono sucarcela in punta, l'unità antipulla spacca il quartier generale dei padroni del mondo, compresa la piscina di Soros, liberandolo dal giogo degli Illuminati.
15: Ecco, piccoli billi arrapati, è tutto finito.
7: Adesso potrete continuare a fare le vostre porcate da maniaci sessuali depravati in tutta tranquillità, senza paura di essere trattati come luridi schifosi sodomiti senza Dio.
13: Beh, grazie unità antibulli.
12: E direi proprio che vi siete aggiudicati un mese gratuito sul nostro OnlyFans, Shiratensei98.gold.
15: Allora spacchiamoci di pugnette rigeneranti finché i nostri testicoli non emettono sabbia vetrosa!
7: Yeah! Asciughiamoci con le pippe!
8: Ma solo io percepisco l'urgenza di un assistente sociale.
2: Unità antibulli. Ah!

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks? Cazzo pensi di essere in Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro e poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione. Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti. Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo, recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah, sì, giusto. La 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca.
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale. L'esca sei sempre tu.
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu, ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Se il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata, è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
3: Sì,
2: Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza?
3: Nel furgone da terroni dell'A-Team.
2: Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter. Si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto. Scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Ehi, Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Bender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Te, Peter, sei tu? Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi, il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi.
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara, come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che ora la situazione si aggrava ulteriormente. Cosa farà la nostra piccola e infamissima Heidi ora che è rimasta sola con Clara mostro affamata dentro il fienile? La faccenda si complica e la trama si infittisce. Staremo a vedere nel prossimo episodio. Ciao ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia a loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorrea.
2: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
1: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
2: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signor
3: Sì.
1: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
3: Sì.
1: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
3: sì,
1: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi,
3: sì,
1: perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita, cioè tutto fatto così, no? Abbiamo,
3: sì,
1: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farle l'endema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
3: Sì, potrebbe, sì.
1: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
3: Vediamo, sì. Se guarda il sito, magari lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
1: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
3: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei di se questa è una partita.
1: No, ma figurati, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
3: Grazie a lei.
1: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità, o quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro, vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una mon... E dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna. Mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega se i cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco...
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, non bucarti il volto con questa 9 mm. Se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo.
3: Cazzo Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore.

0: Lo Zodi 105.
1: Silenzio in aula, per favore, sento vociferare, sento voci grasse, per favore, silenzio! Le persone grasse mi fanno venire il nervoso, mi viene voglia di cucinarle, è una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivava sotto le ascelle, o ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profu... Porca puttana, caduto tutto qua!
2: Sì, scusi,
1: sì?
2: Scusi,
1: chi è?
2: Nuova stagione,
1: sì.
2: Nuovi attori,
1: chi è?
2: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
1: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel saccottino ricolmo di merda e giusto?
2: Ma lei non può avere un
1: elogio. Lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
2: ma
1: faccio.
2: Ma è un tribunale finto. Questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
1: Guarda, veramente non mi fa bestemmiare, mi tiro un pugno sui denti. E non da distrutto, eh?
2: Cosa fa? Mi punta il pugno.
1: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo, un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
2: Cos'è questa puzza di merda?
3: Grazie, grazie vostro onore. Posso scorreggiare?
1: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
2: Che schifo, che puzza, che merda.
1: Ma che culo intonato che ha il signor Edoardo. Forza, un applauso per il culo intonato del signor Edoardo.
2: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoli schifosi maledetti? Comunque.
1: Purtroppo la soave
2: purtroppo un cazzo
1: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza dio, ma di quel facocero deforme e molesto come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
2: sempre
1: barboni.
2: Grande amore lei nei miei
1: sto confronti. Ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra fraccia conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme,
2: buate, non va bene anche il pubblico oggi, no? Faccia lo scemo, basta.
1: Ci dica brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
2: Allora, il signore qui presente. Cazzo fa il verso? Ma si dia un contegno. Finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno nel suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. Mi sono morte pure tutte le piante per colpa dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
1: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non ho sentito perché stavo pensando.
2: Sì,
1: stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
2: Ah, sempre ottime abitudini a salutare.
1: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
3: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
2: Ha confessato! Ha fatto schifo e ruttato, ma ha confessato, ha sentito?
1: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signor Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
3: Niente, a me piace bruciare la merda.
1: Interessante.
2: Ma che
1: silenzio, porco! Mi sta spiegando!
2: Bestemmi!
1: Si spieghi meglio.
3: Niente, c'è la gente che ha l'hobby collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
2: Certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo!
1: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Edoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
3: No, non butto mica via così il cibo. Cioè, quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
1: Ma che bravo, ragazzi.
2: Anche importatore di merda.
1: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
2: Scusi, ma scusi,
1: ecologista,
2: importatore. Cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stronzo.
1: Ma taccia, brutto pupazzo.
2: Questo brucia la merda in giardino.
1: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Ehi, hey, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio. Ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
5: È vero, non ci avevo mai pensato. Ma l'alternativa quale sarebbe?
4: Semplice. Prova One Shoe. One Shoe è la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi.
5: Sul serio?
4: Sì, con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa, per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare.
5: La voglio subito.
4: Bravo, coglione. E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di quello che cadute subito in passato. One Shoe. E anche tu potrai farti dire...
5: Quando cazzo vai a canguro?
1: Bene, benissimo. Il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Edoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite.
2: Grazie,
1: del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
2: Ma io non ho mai visto invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso si sta grattando la schiena con un crocifisso, la felice.
1: Dicevo, per il suo innocuo e salutare hobby di bruciare quintali di merda nel giardino attiguo al suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte...
2: Ah, abbondante questa, eh?
1: Questa corte...
2: È un po' otturato forse, eh?
1: Assolve l'imputato con formula piena!
2: Sì! Godo, godo! Mamma mia, che puzza! L'aspetta di scorreggiare mentre fa... E basta!
1: E condanna l'imputato alle seguenti pene. Obbligo di aspirare col naso le ceneri dei futuri roghi di merda del signor Edoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
2: Che punizione è?
1: 7 mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di uno stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
2: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
1: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, ma mi devo trovare in questa situazione di merda!
1: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
3: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
1: In che senso, mi scusi?
3: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
1: Ma signor Edoardo, credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla! Ma che meraviglia! Venga qua, si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga!
2: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
3: È un lavoro di contrazione.
2: Non mi faccia vedere, va bene così.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ave Maria, parte seconda. Lo Zoo di 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
3: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
4: Sì.
3: Fantastico. Senti, Maria.
4: Dimmi.
3: Come va?
4: Bene, amore.
3: Bene? Sei proprio fantastica.
5: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
3: Una roba pazzesca. C'hai una voce, ma sei diverso, sei diversa.
5: Sei diverso.
2: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo e i conati di vomito si sprecano.
5: Sei diverso.
4: Diversa.
3: Sei un maschio, no?
4: Sì, omosessuale.
3: Ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
4: Ti faccio vedere il mio culo?
3: Vai, ti fermo.
4: Aspetta.
3: Vai. Mamma mia. Che...
5: sta facendo vedere il culo.
3: Mamma mia, come sei Sì.
5: Batta la testa sul vetro!
2: Resistendo all'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
3: Squalo, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
2: Maria è un uomo, un sessantenne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
4: Ti piace come culo?
2: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo.
2: Wow,
0: che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
2: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
3: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
3: Amore, perché non mi facevi vedere il cazzo?
0: Ma perché si vergognava, si è vergognato per un attimo.
3: Ma come, non siete due maschioni?
0: Lo so. Senti, allora.
2: Eccomi.
0: Squalo, adesso ti tocca andare giù.
2: Verrò giù di brutto. Ti farò provare una sensazione di quelle.
3: Hai visto il mio culo?
0: Sì, l'abbiamo visto, bellissimo.
3: Ti piace?
0: Bello.
2: Ti darei due colpi da dietro, veramente, che ti farei vedere. Scintille!
0: Senti, allora venerdì mattina?
3: Libro puttana.
0: Puttana. Soccola. Te lo dico in americano, puttana.
2: Soccola. Soccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
3: Ah, sì, era morto.
0: Aspetta.
3: E come si chiama?
0: Marco.
3: Ah, Marco, 37, tutoni, 40.
2: Tassiccia.
0: 43. Ciao Maria.
2: Ciao Maria.
0: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
4: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono. Non è forse questa la magia della radio? Non è forse questa la magia

0: Salve amici, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con una comunità decimata da accadimenti degni del peggiore degli horror, con la piccola e stronzissima Heidi rimasta sola come una cogliona, dopo che Clara Mostro ha fatto sparire anche quel demente di Peter. Bene, adesso siamo ad un bivio narrativo molto interessante, perché Heidi ha due scelte: farsi i cazzi suoi e andarsene, oppure prendere in mano la situazione e affrontare Clara personalmente. Cosa farà Heidi, secondo voi?
1: Maledetta handicappa stronza! Adesso sono stanca di essere in balia di una merda posseduta da chissà cosa. È ora di usare le maniere forti e liberarmi una volta per tutte di questo problema. Poi, con calma, mi rifarò un'altra gang di farabutti. Ma ora devo risolvere questo problema una volta per tutte. Affronterò quella dannata cosa coi capelli biondi alla vecchia maniera, ovvero con del sano napalm e due granate nel buco del suo culo cacavanzi di gatto.

puttana spaziale! Vieni fuori da quel cazzo di fienile! È ora di farla finita con sta pagliacciata! Dico a te stronza! Esci fuori che ti apro quella faccia di merda con un po' di...

0: Heidi! Finalmente! Ti stavo aspettando!
1: Allora eccomi qui, stronzetta di merda! Adesso mi hai veramente fatto girare i coglioni? È ora di finire questa storia una volta per sempre!
0: Perché sei così arrabbiata, piccola umana?
1: Piccola umana, un paio di cazzi! Da dove cazzo arrivi, bestia di merda? E che fine hai fatto fare ai miei scagnozzi?
0: Posa quella stupida arma rudimentale. Non serve. Io non voglio farti del male.
1: Ah, sì? Allora è per quello che stai ringhiando come Wender davanti ad un hamburger? Ed indossi il corpo della mia ex storpietta di casa?
0: Ma tu non capisci. Voi umani non siete pronti alla visione della nostra specie nella nostra forma principale. Ne sareste spaventati. Ho dovuto prendere una forma che avreste accettato più facilmente.
1: Ma di che cazzo stai parlando? Bla bla bla, smettila di parlare e preparati a ingoiare un po' di grammi di bussolotti a piena screzia alla vecchia maniera.
0: Non costringermi a farti del male, Heidi.
2: Ferma, Heidi.
1: Nonno, ma sei ancora vivo, cazzo?
2: Sì, Heidi, lo siamo tutti. Siamo qui nel fienile da tempo ad apprendere molte cose sull'essere che ora abita Clara. Non ha intenti ostili. Anzi, è qui per insegnarci cose alle quali tu non crederesti mai. Salvo per il negro e il pedofilo con il sigaro, quelli li ha scannati.
0: Ops!
2: Ma ci sta. Tanto era un crossover di merda.
1: Ehi, nonno! Non ci casco! Questa è una trappola del cazzo! Chi mi dice che anche tu adesso non hai dentro una di quelle merde spaziali? Dimostrami di essere tu.
2: Bevo, pippo e vado a troie dall'età di 12 anni. Ho avuto 4 infarti e una volta mi sono fatto scopare da un mendicante per scommessa con uno spaccino.
1: Cazzo, sei tu veramente?
0: Heidi, io non voglio farvi del male. Io sono qui per comunicare e narrarvi del mio lontano pianeta. Portarvi la tecnologia che potrà aiutare la vostra specie ad evolversi e trovare la pace. Vieni anche tu nel fienile e fatti mostrare le meraviglie della conoscenza della mia specie. Noi siamo avanti migliaia di anni rispetto a voi. Assieme porteremo il messaggio a tutto il pianeta e io potrò offrirvi la mia guida. Con me a gestirvi ci sarà solo prosperità e finiranno le malattie e le guerre.
2: Hai capito, Heidi?
1: Ma vaffanculo!
2: No, oh, ma perché lo hai fatto?
1: Qui comando solo io. Punto! Adesso chiama quegli altri mongoloidi e digli di venire in casa. Ma prima pulite sto macello! Che mi fa cagare vedere budella in giro dappertutto!
2: Cristo, Heidi, hai ucciso la speranza dell'umanità!
1: Così impara a mangiarsi i miei gatti sta troia spaziale! Muoviti, vecchio

Scusate, raga, ma questa colonna sonora mi fa rizzare i cazzi. Quindi ci farò anche la chiusa. Beh, diciamo che è bene ciò che finisce sbudellato. Ora tutto è tornato come doveva e la vita sui monti può riprendere da dove era stata lasciata, ovvero spaccio, detenzione, sfruttamento della prostituzione e tanta tantissima violenza verbale. Ciao ciao amici, al prossimo episodio. Ah, per tutti i fan della serie A-Team, ci spiace per la fine indegna di Baracus e Hannibal. Ovviamente non sono morti veramente, ma al loro posto sono morti un vecchio e un negro qualsiasi assunti a quattro soldi per le vie di Filadelfia.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto

0: vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomito.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavean, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallalagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco!

0: porco.
1: Minchia, questa canzone è troppo devastante. Ne questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse. Appena scoppiano alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca.

0: sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso, incredibile questa cosa qua, non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
3: Vorresti il pe-

0: amica! Minchia, se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, né? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire,
2: Che fosse meglio, né?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Per l'Italia.
2: Vai, dai!

0: Bentornati nel meraviglioso mondo montano della piccola e tenera Heidi. I nostri simpatici amici sono felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle. Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di Nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no. Non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce. Devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta. Era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina. Ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo. Ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino! E poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino.
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani.
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli.
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: Senti come mi flexa la cappella, Moco!
1: Tretti?
0: Che faccio? Lascio, you dig?
1: Salutiamo la parte girl di questo programma. Ciao, Biba!
2: Ma costo troppo in chimica. Ho voglia di patatine. Alza al collo.
0: Non ti preoccupare, Biba, dopo te le compro io, you dig?
2: Drip, Fausto, drip.
1: Dai, allora smettiamo di parlare di cibo e parliamo di musica. La musica quella vera, la musica che flexa di brutto. Yo dig!
0: Ma oggi ti ho preparato un disco di un artista storico della scena. Uno che pimpa di brutto, yo dig!
1: In che anno andiamo, Fausto?
0: Qui torniamo tanto indietro, 2019.
2: Cazzo, com'ero piccola io. Giocavo ancora con i pupazzi di Me Contro Te. Cringe.
1: E allora andiamo nel 2019, dove Tiger Fregna ha creato uno stile di musica trap romana veramente flex.
0: Vai, Biba, presentala tu.
2: Cioè, è Tiger Fregna. Fumate il cazzo.

0: Yo dig!
1: Nella Milano City Gang. Per tutti i Brown all'ascolto, questo è il disco del futuro. Lui è Tiger Fregna con la sua Fumater Cazzo.
2: Fumater Cazzo!
3: Avete capito? Fumater Cazzo, Slat, bro!
4: Oh, bro, a me è venuta voglia.
1: Di fumare?
4: No, di cazzo.
3: Guarda, Biba, che il cazzo fa male!
4: Sì, Fausto, lo so. Infatti sto pensando di passare al cazzo elettronico.
2: Yo, Dick!
5: Ladies and gentlemen, this 105 Strat, Moco Vileda and Fausto D.
6: 105 Strat. Radio 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellarsi. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph,
3: no. E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che hai? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: La radio che darebbe un programma anche al cane di Mazzoli, solo perché ha 16.000 follower, è pronta a stupirvi di nuovo, con altre grandi novità, nel suo chiacchieratissimo palinsesto. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 sotto sopra, il nuovo modo di vedere la radio. Se fino ad oggi pensavate che avere numeri importanti potesse farvi avere premi e magari crescere o andare in TV, visto che il gruppo ne possiede a centinaia, vi sbagliavate di grosso. Perché a 105 fai carriera solo se fai cagare.
2: Salve direttore, mi hai fatto chiamare?
3: Siediti DJ Fuffa, perché ho una grande notizia per te.
2: Comunque Fuffa,
3: allora, siccome hai perso 150.000 ascoltatori luce dei miei occhi,
2: lo so, mi sono dato da fare,
3: e hai lo share più basso del professore di matematica su Rai 3 alle 3 di notte,
2: sì.
3: Volevo dirti, senza tema di essere smentito, che siamo proprio orgogliosi di te.
2: Grazie.
3: Ti vogliamo dare un premio e darti un programma in TV, così mi perdi gli ascolti anche lì. Bravo, bravo.
2: Grazie, anche perché mi sono impegnato. Quando mi avete anche ridotto l'orario, sto andando veramente.
3: Ti voglio bene.
2: Grazie.
3: Fatelo dire, ti voglio bene.
4: Direttore, mi scusi. Senta, mi hanno appena girato i dati d'ascolto. Il mio programma è salito del 55% con lo share più alto della televisione generalista. C'è una roba.
2: Cazzo, mi spiace.
3: Anche a me, guarda. Infatti, te stavo per chiamare, Marco.
4: Guarda,
3: mi dispiace dirtelo così. Volevo dirtelo via mail, come facciamo di solito con tutti i dipendenti. Invece, mi tocca dirtelo di persona. Sei licenziato.
4: Come licenziato? Ho fatto.
3: Sei licenziato.
4: Record ascolti.
3: Punto, ti dovresti vergognare. Dai, ma ti sembra. Adesso. Arriva qui, si deve distinguere. Vergognati, glielo dica anche lei, Fuffa.
2: Direttore, se non lo vuol mandare via, potrebbe venire con me.
3: No, è cos'è, Caligiuri, dai, vai a fanculo, dai.

0: le figate a 105 non finiscono mai. Essendo fortemente attratti da tutto quello che va di moda, specialmente se arriva dal web, noi a 105 prendiamo e sbattiamo in onda senza un minimo di progetto, senza un'idea, senza chiedere consigli a nessuno. Via, in onda e come andrà, andrà. Da questo meraviglioso presupposto nasce 105 Clubhouse, prendendo spunto da questa nuova piattaforma social in cui non ci sono foto, non ci sono video, non ci si può scrivere, ma solo parlare tra persone iscritte, abbiamo deciso di creare la trasposizione radiofonica, mettendo 15 speaker in onda nello stesso momento, che parlano contemporaneamente.
1: Ah, perché allora oggi sono stato con questo mio amico che l'altro giorno è andato in questo posto
2: Emilia,
1: pazzesco.
2: Dove stai in Emilia?
1: A me posto ma guarda, ti dico, è una roba, la radio non piace tantissimo, perché poi comunque la fine... Oh, ti dico che mia madre l'altro giorno mi ha beccato qua in stanza e mi stavo facendo la sega col cazzo in mano. E si è arrabbiata non tanto per il cazzo in mano, perché avevo dito il culo, capito?
3: Scusa, ma vuoi mica parlare tu?
2: Cosa?
3: Stavi parlando tu?
2: No, non so chi stava parlando.
3: A me sembrava che stessi parlando tu. Sei sicuro che non stai parlando tu? Perché non vorrei mai venirti sopra mentre parli. Sicuro che non stavi parlando tu?
2: Ah, se vuoi
3: adesso stavi parlando tu.
1: No, guarda, ti dico che comunque l'altro giorno ho preso un gatto, l'ho comprato insieme a un mio amico.
3: Mi piacerebbe parlarti sopra.
1: Non parli mai sopra.
3: Se volete io ascolto e basta.
2: Ok, anch'io.
0: 105, la radio più ascoltata. Da chi non riesce a prendere bene, Radio Pizza e Cazzi.

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
3: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo... Ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche... Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che debbo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica.
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa. E quando mi sono svegliato, avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito... Ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata. E poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi due bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Toh! Me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti. Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno, ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di sterco e fame.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato del mio?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: ma quando mai non c'è nessuno che mi... se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in bar fallo sentire.
5: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Io faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
6: Baciamelo piano.
7: Iron Pen! Ricordami! Come mai siamo nel cuore della foresta?
8: Scusa, ma che c'è la bronchite asmatica?
7: Eh no, perché sto facendo questo corso di recitazione.
8: T'hanno truffato, è ovvio, cioè proprio.
7: Cioè, pensavo alla scuola italiana, che è un po' più respirata. Allora mi hanno detto, per enfatizzare il momento.
8: Sì, ma non è che stai in apnea, voglio dire, 12 atmosfere.
7: T'hai catto troppo, forse?
8: Sì, infatti.
7: Passo indietro?
8: Anche due.
7: Va bene.
8: Attento che al secondo c'è sta una merda, però, Non pestiamo nell'altra. Diamoci una mossa che le zanzare pungono, Che siamo nel mezzo di questa foresta cagata, che insetti
9: motore
8: che ci mangiano.
9: Motore partito!
7: Iron Pen, ricordami come mai siamo nel cuore della foresta amazzonica?
10: Stiamo dando la caccia al mio acerrimo nemico, super comparsa, il malefico Kulamita. Esatto, donna Pompino. Il malefico Kulamita mi ha sempre sconfitto, perché io ho il cazzo di ferro e lui le chiappe di calamita. Ma questa volta andrà diversamente, perché dalla mia parte ho l'elemento...
11: Sorpresa!
10: Kulamita! Ma come cazzo facevi a sapere che stavamo arrivando?
11: Per caso ti si sta arrugginendo la cappella, Iron Pen? Dimentichi che io ho il culo fatto di calamita e tu il cazzo di ferro. Se ti avvicini nel raggio di 1 chilometro, cominciano a vibrarmi le chiappe come un diafason.
10: Dannazione! Presto, saltiamogli addosso prima che attivi il suo culo a calamita.
11: Troppo tardi, Iron Pen. È già attivato. A me il ferro! Questo problema di emorroidi non si risolverà mai.
7: Oh, le chiavi di casa!
10: Oh merda, no! No, un'altra volta no! Tenetemi, ragazzi! Tenetemi! Mi sta attirando! Mi sta attirando! Sta attirando! Scappa la cacca!
11: Preparazione! Non potete nulla contro il potere delle mie chiappe! Vieni da paparino, Iron Pen!
10: No!

0: fino alle palle di ferro.
1: Ah, merda, sono incastrato nelle sue chiappe. Aiuto, aiuto ragazzi, aiuto.
0: Sì, bravo, bravo Iron Man. Cerca di liberarti così fai solo il mio gioco. Oh, l'intestino crasto.
1: Ah, cane, sono incastrato.
0: Oh, si richiami troia, signore. Non godevo così tanto da quando ho costretto Braccia di Ferro a farmi 3 giorni di fisting.
1: Dai, ragazzi, tiratemi fuori da qui. Non voglio incularlo, mi fa schifo, non è il mio tipo. A me piacciono biondi.
2: Non so, io non ho poteri. Non so come aiutarti. Più che guardare e provare anche il ribrezzo, non posso. Mi piace se io abbandono il set.
0: Dove vai, tesoro? Posso sempre ossigenarmi.
3: Arrenditi, culamita! Non puoi nulla contro di me!
0: Oh, è arrivato un altro! Tu chi saresti?
3: Io sono Figa di Legno Woman!
0: Oh, allora ti presento il mio amico Super Tarlo, così te la mangia!
2: Vai, Figa di Legno, prendilo a mazzate!
4: Eh no, qua è
5: sì,
4: il coro!
5: Però, cazzo, però un cazzo l'entusiasmo!
2: Ma scusate!
3: Scusate, ma che coro è?
2: Ma io, a parte che sono da solo, come lei può notare...
3: appunto!
2: Donna Pompino...
3: Non lo so, si sdoppi? Faccia qualcosa!
2: Perché mi dà degli ordini? Un'altra attrice lei, cioè scusate. Spezzone, oltretutto è uno spin-off, cioè voglio dire.
5: Non ha visto, scusa, non ha visto Figa di Legno, il clitore di Biallado? Non ha visto.
2: No, mi manca...
4: Schegge nel culo senza un domani, bellissimo.
2: Era prima o dopo il Signore
5: Anelli? Prima sega, poi sega dura, non l'ha visto.
2: No, ho visto Harry Potter forse in quel periodo.
5: Ma in culo Geppetto?
2: Non sono nato troppo presto, non so se...
5: Ha perso dei grandi capolavori, dei capisaldi.
2: Però ho visto La Storia di Babbo Natale, quello l'ho visto.
5: Che se scopa Figa di Legno?
2: No, non, perché c'è?
3: Sì, sì, il mio preferito.
2: Porca infanzia rovinata.
5: C'è Babbo Nanale.
0: Oh, oh no! Questa volta avete vinto, ma ritornerò! Sì, ritornerò! Dovessi infilarmi la Torre Eiffel nel culo!
6: Vuoi sapere dov'è Super Comparsa? Credo si stia scopando Figa di Legno Woman.
1: Ah, perdonami, ma non mi avevi detto che avevi veramente la vagina di legno?
3: Dai, dai, Super Comparsa più forte!
1: Perdonami, ma c'ho le schegge dappertutto, mi fa male della Madonna! Ah, più forte di così prendi fuoco però, ehi, ma che frizione, comunque questa è la roba fisica! Ma più forte così sento un calore della Madonna! Figa di legno! Forse mi devo fermare?
3: No, ti prego, continua più forte!
1: Ma io sento anche odore di bruciato!
3: Ecco, mi piace così!
1: Immagino, sei fatta parzialmente di legno! Ho preso fuoco! Ho preso fuoco! Vai, cazzo, sono l'uomo torcia! Sono l'uomo torcia! Come brucia panale, però muoio! Prendi dell'acqua! Dai, figa di legno! Fai qualcosa, chiamo aiuto!
7: L'uomo col cazzo torcia, prossimamente nei Super Erotici.
5: Qualcuno me leva i per barbecue dai coglioni.
1: Cristo!
8: Lo Zoo di 105.

0: Dopo aver salvato Clara dalla macellazione dello scorso episodio, visto che fortunatamente il nonno è tornato indietro al volo dopo essersi accorto di aver scordato nello studio del dottore, il pacchetto di sigarette con dentro 3 grammate di merce seria. Gli allegri sacchi di merda sono nuovamente nella loro fatiscente baracca. Ma una questione alquanto strana si sta per verificare e non oso immaginare come cazzo finirà stavolta.
1: Allora, nonno, dove cazzo hai messo la cassa con dentro la grana della rapina al portavalori? Non fare il furbo con me!
2: Ma di quale cazzo di cassa di grana stai parlando? Sei ubriaco? Metti giù quella pistola.
1: Ah, adesso vuoi dirmi che non hai tu la cassa con dentro i soldi? Sei tu che hai portato via la refurtiva e hai detto che l'avresti nascosta per un po' fino a che si calmavano le acque.
2: Tu ti sei fatto stamattina. Da quella rapa sono passati 15 anni. Chi cazzo si ricorda dove è finita la cassa coi soldi? Anzi, io ero convinto che l'avevi tu.
1: Si dice avessi, ignorante di merda Montanaro.
3: Buongiorno, Frederick. Come mai sei in casa mia con in mano una pistola puntata su mio nonno?
1: Buongiorno a te, piccola Heidi. Scusami se mi sono permesso di entrare senza chiederti il permesso, ma stavo giusto disquisendo con il vecchio pulcioso su una questione in sospeso.
3: Beh, il fatto che tu sia armato fa presupporre che vi siano tensioni e forti interessi, o sbaglio?
2: Questo pezzo di merda è entrato nel nostro covo pretendendo una cassa con dentro dei soldi. Sparagli, Heidi!
3: È vero, Frederick?
1: Calmati, Heidi! Non ascoltarlo, è un bugiardo di merda! Io non voglio i tuoi soldi, non mi permetterei mai! Voglio solo i soldi di una vecchia questione! Il merda che puzza di piedi! Se inculato il bottino di una rapa di 15 anni fa, tu non eri nemmeno nata!
3: Ciò non toglie che sei in casa mia senza che io ti abbia invitato e hai un'arma carica in mano! Non buono, amico mio!
1: Hai ragione, adesso metto giù il ferro, ma lo fai anche tu. Non voglio uscire a pezzi in un sacco da questa casa di merda.
2: Non ascoltarlo, Heidi. È un bugiardo. Bucagli il volto.
3: Zitto tu! Fai sempre casini, porca troia! Se non era perché ti eri scordato la bamba dal dottore, adesso avevamo Clara svuotata come un carrello della spesa.
2: Ma io che cazzo ne sapevo che quel merda si vendeva agli organi?
1: Scusate, ma delle vostre faccende familiari potete parlarne in un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.
3: Troppo tardi, Frederick. Purtroppo, se il nonno si è tenuto dei soldi tuoi di 15 anni fa, saranno già stati pippati e buttati in qualche mignottaio sifilidoso. Quindi, hai perso solo del tempo. Inoltre, ormai, ho estratto un'arma, mi sono sentita minacciata. Capisci la situazione, vero?
2: Adoro vederti quando sei così psicopatica.
1: Heidi, so che alle spalle hai gente pesante e so che se ti bucassi il grembiulino con una ferrata, poi per me sarebbe un incubo e dovrei sparire per sempre. Ma ci tengo alla pellaccia, non farmi pensare che vuoi spararmi, perché dovrei difendermi, capisci?
2: Ops! Guarda che bella sorpresa ho trovato nella tasca posteriore delle mie braghe cacate.
1: Oh, cazzo!
3: Oh, beh, come vedi, il nonno ha sempre qualcosa in tasca, che sia bamba, goldoni o pistole. Da quelle braghe sgommate di merda esce sempre qualcosa di interessante.
2: E adesso come la mettiamo, Frederick?
4: La mettiamo che siete nella merda. Ridatemi la fanciulla. Ho uno che se non gli consegno gli organi che ho promesso, mi fa scopare dal suo cane.
1: Ma porco di un cazzo, ma possibile che sono già 2 episodi che ci troviamo in uno stallo alla messicana? Che 2 coglioni, cazzo! A me tutta sta tensione mi fa cascare i capelli!
3: Ok, fermi tutti. Ora siamo in una situazione complicata. Qualcuno è evidente che oggi non rivedrà la propria tazza del water.
4: Datemi l'inferma e io vi lascio scannare. A me di voi non interessa un cazzo.
2: Col cazzo, Doc! Non ti farò prendere gli organi della semiturgida! È roba nostra. E se qualcuno li vuole, è a noi che deve dare la grana.
1: Che palle! Ma vogliamo finirla con sta cosa in stile western? Per favore, mi sta salendo la pressione.
3: Ma anche voi avete la sensazione di un déjà vu?
2: Déjà che cazzo hai detto?
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Porca puttana.
2: Cazzo.
4: Speriamo che non mi avete rovinato almeno il fegato.
0: Beh, Sembra che qualcuno dei nostri autori si sia pesantemente intrippato con Kill Bill e che voglia succhiarlo a Tarantino. Comunque, nessun organo vitale è stato intaccato. La piccola Clara è ancora viva, anche se dovrà cacare in una busta per qualche mese per via dell'intestino. La questione ovviamente non è finita, ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ah, a proposito, basta con sto cazzo di stallo alla messicana, è palese che sia una stronzata da film. Nessuno con un ferro in mano si fa minacciare e rimane a stressarsi. Speriamo che l'estate arrivi presto. Ho un sacco bisogno di ferie porco...

0: Lo Zodi 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: La colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido, ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spannami il buco,
2: tre calci,
1: come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: Sì certo, sa sempre tutto lui. Adesso ci siamo persi e non è. E chiedere forse indicazioni a qualcuno? Lo fanno tutti, io non capisco perché gli uomini non lo fanno.
1: Ricordati che

0: Amore, ho fatto la sciolta. Ci sono delle salviette umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che, se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella che era una fiaba per bambini è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando. Quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo! Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più. Siete un branco di bestie fuori controllo. Vivere qui dentro è divenuto un inferno.
4: Uè, buongiorno, facce di merda. Mamma mia, ma perché avete quelle facce da cazzo già di prima mattina? Ciao, spostatevi che devo cagare.
1: Aspetta, nonno!
5: Mamma mia, che fetore! Ma che cazzo è successo qui dentro?
4: Cristo, ma lì dentro non si riesce a respirare. Chi si è cagato il cadavere di Julio Iglesias?
3: Ma Julio Iglesias non è morto.
4: Perché non è entrato lì dentro? Altrimenti lo sarebbe, e come?
2: Ah, è stata la tua Kush! Quella troiazza della Rottenmeier! Che schifo, cazzo!
1: A chi hai detto troiazza?
2: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella! Ma da quando sei diventata una bad girl?
1: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo!
2: Ops! Guarda che casualità! Ne ho una anche io! E adesso come la mettiamo, troiazza?
4: Ehi! Calme bastard! Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
1: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno. Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire, perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
4: E che cazzo? Anche tu, Peter. Che palle. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere e avete tutti un ferro lucente dietro la cinta? Ma non potete

0: comprare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo.
1: E ora che si fa?
2: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
3: Ehi, ma cos'è questo casino?
0: Cristo, ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
4: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, Johnny Lawrence aveva ricevuto una visita da Don Seppia, che lo aveva convinto a cambiare rotta e abbandonare la scuola di Cobra Khan in cambio di una lauta ricompensa.
3: Marbichese, Borghini, Rolex.
4: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
5: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
4: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
2: Miguel e gli altri studenti erano increduli. Mentre Maria Scollata si era fatta stantuffare la bagiana da Don Seppia e Johnny, promettendole la purificazione ecclesiastica.
4: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
5: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
4: Ci deve essere sotto qualcosa.
5: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
4: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
5: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
4: Se vogliamo salvare la scuola di Cobra Khan, dobbiamo assolutamente indagare e riportare il nostro sensei sui suoi passi. Cazzo!
6: Io ci sto, cane!
4: Aia! Aia, ma perché mi hai picchiato?
6: Per rispettare le regole del nostro dojo, c***o!
4: Aia!
2: Ma proprio mentre tutto sembra perduto, la porta della scuola si spalanca e si palesa una figura che non poteva mancare nella serie.
7: Chi sei, porco?
8: Son John Crisi, d***iale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola, d***iale sporco de merda, candela suina.
4: Wow, che professionista.
6: Porca, son già fan.
2: Johnny Crisi, l'ex allenatore di Johnny Lawrence, nonché fondatore e creatore del Cobra Khan, bestemmiatore professionista Quinto Khan.
6: Oh, vecchio, cosa fai qui?
2: La voce dell'arrivo di Johnny Crisi arrivò presto anche a Johnny Lawrence, che si precipitò alla scuola di Cobra Khan.
6: Tra porcombo, gigasco, resum, ma non eri morto, poi. Dai, su, dai, a me fa piacere rivederti, però adesso arate fuori dal cazzo, prima che ti metto le mani addosso che ti copo.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
8: Una suina maiala, non mi sfidar, Pippo Franco biondo. Ricordati che t'ho insegnato a me l'arte del karate bestemmiatorio. Usegon.
6: Sì, ma slabrata de culo con la croce infilato per i piedi del mus del culo. Ma amico, perfeziona tutte le tecniche, ma boia, se ti metto le mani addosso, ti strappo gli occhi e ti ungo come un sofficino, traboia inculato con un crick dalla.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
2: John e Johnny iniziarono a pestarsi come se non ci fosse un domani, creando una vera e propria tifoseria fra gli alunni.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
8: Porco!
6: Cambo
8: c'ha la pasta su per il muso del gnaro!
6: Ti picchio col una stronza!
8: Bastardo de merda, ingrato, schifoso, maial come quel porco del cane in.
4: Vai, vai,
6: ma
4: vai.
6: Merda su straporcon, dai che te copo.
4: Forza sensei, forza.
6: Che incontro banda di liegia col porco de cacciavite.
2: Infatti, dopo pugni, schiaffi, grattini, coccole, due pompinelli, un massaggio con happy ending, carpiati, bestemmie da competizione e qualche dito nell'ano, i due erano stremati a terra.
4: Ma aria scollata! Attaccati ai miei poderosi muscoli, non vorrei che ti facessero del male!
5: Ma senti, in realtà io un po' di male da quei due me lo farei fare volentieri, ecco.
6: Va bene, buon, dai, buon, stop, dai, strega, comanda, color.
8: Va bene, ma non finisce qui, Vaghi a farmi una doccia e poi risolviamo la situazione qui, Maiale porco spudorato pien de merda nel buso del cul.
6: Non va la mossa segreta mentre te ne vai, allora ricominciamo, porco, dai, vatti a lavare, poi.
2: Johnny e John andarono a farsi una doccia per riprendersi e Maria Scollata li seguì negli spogliatoi e...
10: Dammi un pugno nel culo, dai, dai! Voglio anche le scarpe, tutto dentro, dai! Sfogatevi nella mia vulva!
4: Ma cane!
10: Hai bestemmiato, che vergogna!
4: Io!
2: Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
11: Allora, povero, dai, vieni che ti insegno la mossa dello studio legale.
6: Sì.
11: Quando qualcuno ti mette le mani addosso e magari ti sporca il Rolex e le paciotti, devi fare questo movimento. Prendi il cellulare e chiami lo studio dei tuoi legali. In questa mossa, proprio così, vedi?
3: Sì, mi scusi, signor LaRusso, mi scusi il disturbo. Sembra che John Crisi sia vivo e sia tornato in città.
11: Oh, porco...
6: Zitta puttana!
2: Come andrà a finire? Mazzoli riuscirà a farsi una collana coi denti di Barti Colucci? No, scusate, ho sbagliato testo. Dicevo, come andrà a finire? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Maria Scollata e la Candida.
10: Dai, mettetelo dentro tutti insieme! Sì, li voglio tutti dentro di me! Ora, buttateci dentro anche la sedia!
4: Posso venire anch'io?
7: No!
4: Porco d***o! No!
11: Era bello questo!
4: No, ragazzi!
6: Sei bella!
12: Radio 105. Only for you. No. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiuto, mi aiuta,
4: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la credo.
5: Ma porca
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò! Questa al sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Mary Pompinis.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Mary Pompinis. Mary Pompinis era una babysitter di cazzi anni 50, famosa perché sapeva fare i bocchini con l'ombrello. Supercalifragilisticexpermalingoio, anche se ti puzza come il tonno sul vassoio. Io lo succhio meglio se lo sbarbi col rasoio. Supercalifragilisticexpermalingoio. Cantava Mary Pompinis mentre camminava per strada, facendo roteare allegramente il suo ombrello da bocchini appena usato, e schizzando di sbaglio ai passanti. Un giorno, Mary Pompinis venne chiamata dal signor George Banks, un bancario londinese con la cappella di flanella, e quelle strane pezze per non sbarti sulle scarpe che si usavano un tempo. Il signor Banks aveva 3 figli adolescenti, Johnny, Tommy, e Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag. I 3 figli del signor Banks erano ancora verginis, così il padre pensò bene di assumere Mary Pompinis per chiavare i suoi bambinis. Mary Pompinis arrivò a casa del signor Banks, squirtando in aria col suo ombrello da bocchinis. Scopò Johnny in un battibaleno, e lo ciuppò a Tommy in men che non si dica. Ma quando venne il turno di Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag ebbe il suo bel da fare. Non mi entra in bocca, né nell'ombrello e neppure nella disse Mary Pompinis con il fiatone per la fatica. Stava quasi per rinunciare, quando le tornò in mente una vecchia canzone. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. E che ci crediate oppure no, la minchia andò su, la minchia andò su, ancora di più. Il signor Banks, vedendo che Mary Pompinis era riuscita a far perdere la verginità ai suoi bambinis, per riconoscenza se la sposò. Così Mary Pompinis divenne legalmente madre dei 3 adolescenti a cui aveva fatto perdere la verginità. Cosa che assolutamente non provocò in loro nessun trauma. No, no, no, no, no, no, no, assolutamente nessun trauma. Zero, nada, nisba. E vissero in manicomio per sempre, felici e contenti. Supercalifragilisticexpermalingoio. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di porco di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a! Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata. E finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando!
1: Ciao, piccolina. Piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene. Con i soldi che darò, potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me.
3: Pezzo di merda che non sei altro. Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo.
2: Calmati e stai al tuo posto. Prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo. Sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no! Porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo!
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo!
1: Oh, cazzo! Ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa!
2: Già!
3: Bene! Canne svuotate! Adesso possiamo parlare d'affari!
2: Hai ragione!
0: Oh, no! Ancora sto stallo alla messicana! Vi prego, basta! Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo. Così vi faccio vedere come si fa. Fanculo! Alla prossima merda!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servono i mo-

ammazzerò. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA, adesso vado in bagno.

0: 28 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto. Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede sempre.

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè e di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'!
3: Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano?
2: Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te.
3: Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana, non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
3: No, nonno, tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza.
2: E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
4: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
3: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
5: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il mio

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo. Sì.
1: L'ha messa, andevo. Perché poi lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, posso dedicare un po' di
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Hotel Bel Tempo, buonasera.
1: Hotel Bel Tempo, buonasera, salve, sono Gianfranco Barbagia di Booking, buongiorno. La sì. Chiamiamo dal servizio interno, quindi non si vedrà il numero di telefono, glielo dico subito, ancora lei poi può pensare male, ma siamo al servizio Booking, quindi noi l'abbiamo contattata perché un certo Luca R. ha scritto un messaggio negativo sull'hotel Bel Tempo, giusto?
0: Allora, vuoi richiamare domani mattina?
1: No, domani mattina non si può perché tra 5 minuti il messaggio che ha scritto questo Luca R va online. Quindi se lei mi dice lo metta pure, io lo metto. È che è pieno di bestemmie e parla male dell'albergo.
0: Un momento soltanto.
1: Succhiamelo, brutta p***a. Succhiami la menicolo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Parlo.
1: Sì, sì, sto parlando, sono Gianfranco Barbagia. Parlo con il direttore dell'hotel Bel...
2: Di lei che ditta è? Non lo dice cortesemente?
1: No, non siamo nessuna ditta, noi siamo
2: allora,
1: Booking.
2: Allora, arrivederci, buongiorno.
1: Siamo...
2: Buongiorno.
1: No, mi sa che hotel bella merda.
2: Senta,
1: questo.
2: Guardi, lei non deve disturbare.
1: Non stiamo
2: con
1: disturbando.
2: Con telefono anonimo non disturbi. Sì. Si faccia il suo lavoro, buongiorno. Pronto?
1: Siamo sempre di Booking. Lei se ci butta giù il telefono non possiamo...
2: Lei non è di Booking.
1: E che lei come lo fa a sapere?
2: Lo so, perché Booking chiama con numero in chiaro. Lei chiamerà con numero anonimo.
1: Ma
2: lei
1: spiega...
2: è un bigliacco
1: se,
2: e chiama...
1: Se mi
2: allora
1: fa
2: mandi una mail.
1: Se lei mi fa...
2: con...
1: Se lei ascolta...
2: Senta, qua noi abbiamo problemi
1: imparare...
2: di lavoro. Lei ci sta rompendo
1: lei
2: le
1: Lei deve imparare ad ascoltare
2: ma
1: le persone.
2: Ma vada a fanculo, vada a fanculo.
1: Va bene, ok, grazie. Buona giornata. Sempre gentili. Posto
0: in un motel. Pronto?
1: Pronto, Hotel Anamare?
0: Sì, prego.
1: C'è un problema nel sito. Abbiamo bannato adesso una recensione di un certo Luca R riguardante l'hotel Anamare, dove dice un po' di robe negative nei confronti dell'hotel e noi giustamente blocchiamo questi messaggi. Chiamiamo l'albergo, leggiamo il messaggio, glielo facciamo sentire al proprietario, al gestore, in modo tale che sono loro a decidere, in questo caso lei, se metterlo online.
0: Uh-huh.
1: Glielo leggo, signora?
0: Sì.
1: Allora, si firma Luca R e dice volevamo fare un weekend romantico per il nostro anniversario, ma al nostro arrivo abbiamo trovato la stanza delle lenzuola sporche, abbiamo trovato i capelli nelle lenzuola, preservativi sotto al letto. Poi una volta avvisato il personale si è lamentato perché io ho chiesto di cambiare le lenzuola. Poi dice durante la colazione fare attenzione a non chiedere, io le leggo quello che c'è scritto, signora. Durante la colazione fare attenzione a non chiedere un bicchiere di latte caldo perché verrete aggrediti dal personale. Questo è quanto c'è scritto. E poi dice ancora
0: non conosco nemmeno anche questo Luca R, non ho mai avuto un cliente. E cliente, sì. Ho la prenotazione anche senza colazione, le faccio fare colazione, ma scherzi?
1: Se lei mi conferma che lo vuole cancellare, noi lo cancelliamo.
0: Io cancella, per favore, mi cancelli, per favore.
1: Allora, certo, lo facciamo subito, le passo Francesco Franchi che si occupa della parte web e con lei, parla con lui e cancella pure il messaggio. Uh-huh. Va bene, signora? Allora, le passo lì Francesco Franchi, rimanga un attimo lì, grazie.
0: Sì, sì.
3: Fior paronda, le belle draghe bianche, fuori le palanche, fior paronda.
4: Salve signora, devo farle qualche domanda, sì. Praticamente è un questionario che il nostro sistema genera a caso, sai, i nostri sistemi sì. PHP e TTCP si interfacciano con il win-win del sito di Booking, che girano all'interno del server e si vanno ad infilare in un'intricata rete web per il quale speriamo a novembre che ci arrivi Assassin's Creed Valhalla, okay. Dai nostri amici della Ubisoft, che tra l'altro salutiamo, con il quale in rete tramite protocollo PS4 e PS5, che vorrei tanto,
0: sì.
4: Viene generato questo super questionario in maniera completamente randomica, capisce?
0: Sì.
4: Iniziamo... Il questionario. Avete peli pubici nelle docce?
0: Non lo so. Se uno fa le docce è normale che si carico che peli, non lo so.
4: Ok. I vostri clienti lasciano preservativi usati sotto i letti?
0: Mai.
4: Perfetto. Il vostro personale ruba nelle stanze?
0: Mai.
4: Metti mai?
5: Sempre.
4: Le piace il coccoluto?
0: Che cos'è?
4: È un dolce, signora.
0: Sì.
4: Ultima domanda.
0: Prego.
4: Sente i cazzi parlare?
0: Ma tantissimo, guarda.
4: Lì
0: adesso pieno.
4: Pieno lì. Sì, metti sì.
5: Ci sono.
4: Ha detto tantissimo, adesso è pieno.
5: Tantissimo, adesso è pieno, ok?
0: Sì, sì, pieno, tanto.
5: Grazie signora.
4: Visto signora? Ci bastava poco. Adesso noi le mandiamo la mail con tutti i dati di questo locker. Per favore può metterci le stelline, il voto di questa telefonata, okay. A Gianfranco Barbagia e Francesco Franchi.
0: La saluto.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Upicciamo de ferda!
3: Upicciamo de ferda! Gula ci testa muerta.
2: Tutti morti in terra, gatina.
3: Mamma te pura.
2: Ferda, de ferda.
3: Sic.
2: Sì?
3: Si cernuto.
2: E tu tieni più cernuto che una cesta di chiamare qui.
3: La fa.
2: La fa. Ma ci sei,
3: La fa, si trmana cangang.
2: No, chi di no, chi ti faccio ferda, i tremama vinda. Mi canuccio tu i tremama vinda, quello che c'ho.
3: Lo schiocco lo cazzo.
2: Alla tua, alla tua, tu che ti mamma, ti sei ferda, ti sei attena, ti cugino, e tu un figlio di cugino di paura.
3: Tu sei pieno di piccione sbagliato.
2: Tu sei pieno di piccione che sei ferda, che sei sempre te, un pucciamo di ferda, sei sempre te. E non si muove da te.
3: Moc, moc, moc.
2: Moc a chi te murte, sarà murte in terra.
3: Affangula a mamma, te la zoccola.
2: Ma chi sei, scusami?
3: Stukas! Una mamma.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Faccio una domanda.
4: Arrivo mai chiamo, io vedo se tu mi non chiami, arrivo mai chiamo.
3: Tu
4: chi mi chiami, non è morto, esce da me, stai a te, lui che da te.
3: Guarda,
4: ce la capo, di.
3: Ah, un bacio, non ha mai trovato il manciacchezzo.
4: Non capisci un cazzo, c'è cazzo, dai, c'è questo. Ma da dove sta chiami, ma ogni volta ti stessa cosa, non mi si chiami, mi sono capito che è. Ha capito o no, è imbastato, che è imbastato, che è dritto.
3: No, sto tecchino no. Tu sei per sto cornuto picchio di cana. Mocca mamma, mocca sorte, mocca zia, mocca canet, tutto quanto. Morte viva.
4: Ah, guarda che cona.
3: Puto.
4: Te esco fatto. Ogni volta la stessa canzone, spocchino tu sei.
3: Puto.
4: Ti chiami una chiù, oh, basta.
3: Puto c'è a fangolo, tua mamma.
4: Puto c'è a mamma, tu c'è a fangolo, tua mamma, tu. E dall'altra train. Ha capito no?
3: Ula.
5: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Morto, tu paccato, mannai.
3: Sona?
2: Mamma, router, tre quarti, tre che ghio. E stiamo da me da numero di autotelefono. Ma c'è io che avviacchiando la vita mai? Va a far moccare morto, mamma, da tante di chi te è morto e stramorto in te. Ah, fammi un boccone a capoin, fammi. Ah, tramau, fammi un boccone a capoin. Tramau. Va a fangolo a chi te è morto e stramorto in te. Ma che gola chi te è morto di acchiano, ma ti amata non la vita mai, ah?
3: Gola. Tu e tu?
2: Se la tacchete a parlare,
3: tu e tu?
2: Sì, tua madre, tangao, sta zitto, state. E a parlare, state zitto.
3: Gola, mamma.
2: No, non pacciando mamma, è molto dignità a casa, non pacciando mamma. Se il piccione di tua madre, no, aveva un vetro davanti alla stessa, la squadra di Genova, ah, c'è una mafia, quando a cazzo per ghiotto che era bigliacca puttana per ritombacciare chi ghiura mai, uè, sorte da tremano, mette un par da palla a mocca, mi vaffangola la multa di mano.
3: Lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino.
2: Chi è ma, che è ma, che alternesce la friggitoria e non becchino arriva da me ora, non becchino arriva da me ora, la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come al traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
3: A fanculo.
2: Sì, mamma, ma io che non gommista buono, ci sa che era madonna, ti accladre. Vaffanmo cara murta caratine, tu e tutta la mia murta caratine a Londra e dintorni.
3: Gola.
5: I Puglieri, primo contatto.
0: Radio 105.

0: a zoo only for you.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Sì.
3: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
3: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
3: Provincia di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
3: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
3: Ecco, allora in pratica siccome stiamo lanciando dei prodotti come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo,
3: tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun,
4: sì.
3: Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là, se uno fa il pelandrone del cazzo direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo,
3: cioè noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere, quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì, sì.
3: Comunque il lavoro in essere si tratta di appunto guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
3: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che le dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
3: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
3: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
3: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
3: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se hai presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
3: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
3: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
3: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
3: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipare.
3: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok.
3: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
4: Sì.
3: Intanto segni la nostra mail, gliela lascio.
4: Sì.
3: Conservigi.
4: Allora. Conservigi.
3: Slash.
4: Slash.
3: Gigi Valli.
4: Valli.
3: Slash.
4: Slash.
3: Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
3: Dove è arrivato?
4: Allora, Conservigi slash Barese ti sborro in faccia.
3: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
3: Infame.it.
4: Infame.it. Ma c'è un link dove posso visionare?
3: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo,
3: allora,
4: dammelo.
3: Pure. Allora, www.youtube.
4: Sì, conosco.
3: .com, certo.
4: Sì.
3: Slash.
4: Slash.
3: Barese ti sb***o in faccia.
4: Parisi. In faccia, sì.
3: Slash.
4: Slash.
3: Nervoso a mille.
4: Nervoso
3: a mille.
4: Nervoso a mille.
3: Mille in numero,
4: Ah, mille in numero, bravo.
3: Sì. Slash. Con servigi.
4: Slash. Con servigi.
3: Sì. Punto.
4: Punto.
3: Miami.
4: Mai.
3: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
3: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
3: Allora, nome candidato.
4: Roberto.
3: Luogo di nascita.
4: Bari.
3: Serie TV che deve guardare.
4: Barese ti sb**o in faccia.
3: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata, io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
3: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno...

0: per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
1: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
0: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: È per quello, ho già risolto forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
1: Scusate! Ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
0: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
1: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
0: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
1: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente! Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente! Serve solo a fare scena! Cosa vuoi che combini?
2: Oh, cazzo, nebbia!
3: Ciao, nonno! Hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
1: Ma questa era Clara!
4: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
5: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
4: Cercare località da abbattere.
5: Centro Italia.
4: Nemici da distruggere.
5: Vetti, vetti repressi.
4: E
5: vetti a mammella e vetti a Jedi.
4: Trovati. Attivare macchina supereroi. Per questa missione manderemo
6: il barone stronza.
4: Pronti al lancio.
7: Attention all personnel.
4: 3, 2, 1. Lanciare.
8: Prego, lasciare un messaggio dopo il beep.

0: stronza.
1: Chiamare Vettia Mammella.
2: Chi è?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
2: Come?
0: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
2: Ma che telefonata? Non ho fatto nessuna telefonata io.
0: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
2: Ma io non ho fatto nessuna telefonata.
0: Ehi, stronza.
2: Ma chi è lei?
0: Fanculo, stronza.
2: Ma vada.
1: Mai buttare giù il telefono al barone stronza.
2: Chi è?
0: Fanculo, stronza.
2: Come?
0: Ma allora sei stronza allora.
2: Ma lei è cretino!
0: No, sei tu che sei stronza.
2: No,
0: ehi.
2: No, sei lei, è un asino!
0: Ma sei sbagliato! Ehi!
1: E ora, di mozzargli la testa alla vecchia manellaia.
2: Pronto?
0: Cosa mi mandi a fanculo a me?
2: Ma lei chi è? Scusi!
0: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
2: Ma io, è il mio telefono che suona, non il tuo!
0: Ma io non ti conosco.
2: E neanche io!
0: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
2: Io non cercavo nessuno!
0: Ma allora sei stronza allora!
2: No, lei è un deficiente!
0: Stronza!
2: È un deficiente!
0: No, sei tu che sei stronza!
1: La vecchia marmellaia è stata abbattuta.
3: Pronto?
0: Ciao!
3: Chi è?
0: Pronto?
3: Chi sei?
0: Chi cerca lei?
3: Chi cerca lei? Lei che continua a chiamare questo numero? Che cosa vuole?
0: Ehi!
3: Vabbè,
0: stronza!
3: Pronto!
0: Fanculo, stronza!
1: Andiamo a colpire la vecchia trattoraia.
4: Pronto?
0: Stronza!
4: Chi parla?
0: Chi cerca lei?
4: No, io non cerco nessuno, non ho chiamato nessuno.
0: Ma io non ti conosco.
4: Miami.
0: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
4: Ma non so neanche... Io non t'ho chiamato.
0: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
4: Niente, non c'ha ben ne so.
0: Fanculo, stronza.
4: Sì, anche ti si stronza, nesi.
0: Ehi.
1: Adesso dilaniamo la famiglia spazzaculo.
5: Pronto?
0: No, lei chi è che?
5: Cosa?
0: Ma io non ti conosco.
5: Ma neanch'io la conosco lei. Lei cosa cerca?
0: Ma sei sbagliato.
5: Non ho chiamato nessuno io adesso. Avrò sbagliato, mi scusi.
0: Fanculo, stronza. Ehi.
1: Sicuramente la famiglia spazzaculo avrà avuto una soffiata.
5: Cosa vuole?
0: Ma allora sei stronza allora.
5: Perché sono una stronza? Lei è una merda.
6: Pronto?
0: Ciao.
6: Chi è che parla?
0: No, lei chi è che?
6: Guardi che ha sbagliato il numero, non ho ancora telefonato a nessuno io.
0: Ma sei sbagliato?
6: No, non ho telefonato proprio, non so chi
2: che
6: è.
2: Io vorrei un piccoglioni.
0: Ma allora sei stronza allora.
6: Ammarone, guardi che...
0: Ma sei sbagliato
6: che,
0: il numero.
6: Che chiamo i carabinieri,
2: faccio registrare
6: e poi ci vediamo in tribunale, perché lei è uno stronzo proprio vero, che cazzo vuole, che non so neanche chi è lei.
0: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
6: Chi è che telefona?
0: No, sei tu che sei stronza, ehi.
6: Lei è un tarù di merda, proprio quelle merde lì che fumano su cose. Però se mi rompe i coglioni, chiamo i carabinieri, se per caso so chi è, le spacco anche la dentiera, perché adesso mi sta rompendo i coglioni.
0: Ah sì, grazie.
6: Va bene, eh? Va bene, eh?
0: Ehi.
6: Ecco, adesso la smetta, perché se mi chiama ancora, chiamo i carabinieri.
0: Ma che è sbagliato? Ehi.
1: Adesso gli diamo il colpo finale.
5: Che cosa vuole ancora?
0: Ma allora sei stronza allora.
5: Ma come lei, preciso? Io stronza, lei ma è merda.
0: Stronza.
7: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene. Dice,
3: analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, basta Italia per questo... sulla terra aveva questo culo, diciamo, dove ti avvicinano.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No.
3: No?
1: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
1: ancora,
3: no.
1: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda,
1: ma che la sponda. Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
3: Cazzo, dici un bambino di 10 anni?
1: Vabbè, ma lei la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Non è più quella lì,
4: è
1: diciamo.
4: Una libellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Comincia tu, dai.
1: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
1: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
1: capito?
3: A metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
1: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.

0: 5 weekend, io sono Ludovica Pagani e oggi parleremo di un sacco di cose pazzesche e divertentissime.
1: Ludovica, devi dire cosa però?
0: È che adesso non me lo ricordo bene, però se vuoi possiamo mettere un disco. Gigi, mi hanno dato una promozione, intervisterò una persona.
1: Ludovica, hai spento il microfono!
0: E cosa devo schiacciare?
1: Devi schiacciare il tasto on, quello verde!
0: Sì, però capisco veramente... È quello che c'è scritto, no, al contrario! Gigi, non quello che dicevi tu! Stavo dicendo che devo intervistare una persona molto importante, uno scrittore di libri veri!
1: Lo chiamiamo?
0: Allora, il numero è 335-7116491.
1: Ah, Cristo santo, Ludovica, non devi dare il numero di telefono in onda!
0: Dai, dai, chiama, Gigi, chiama, dai, dai, dai!
1: Ludovica, è occupato, mettiamo un disco?
0: No, no, richiama, richiama! Chi demorde in fretta non può mai avere la polpetta!
1: Ma questa è totalmente cretina!
2: Pronto?
0: Pronto, signor scrittore Lambert?
2: Sì, pronto. Chi è Ludovica?
0: Sì, sono Ludovica Pagani.
2: Scusami se non ho risposto, ma qualche cretino deve aver dato il mio numero di telefono in giro e mi squilla in continuazione. Vabbè, dimmi tutta.
0: Ah, che brutte persone. Vabbè, buongiorno, signor scrittore Lamberti. Come va?
1: Ludovica, ma che domande stai facendo?
2: Bene, grazie Ludovica, grazie mille a te, a Radio 105, per avermi invitato a parlare del mio libro. Veramente grazie.
1: Ludo, devi fare le domande.
0: Ah, sì, sì, ok. Allora, signor scrittore Lamberti, sì. Come fate il libro?
2: In che senso?
0: C'è le pagine, se è grosso, piccolo, che borsa ci vuole per trasportarlo, se è rotondo, quadrato?
2: Diciamo che è un libro come un altro dall'esterno, rettangolare, penso stia dentro una borsa di medie dimensioni, ecco.
0: Capito? E che c'è scritto dentro?
2: Allora, il mio libro racconta la tormentata storia di un giovane che parte per la prima guerra mondiale e si trova improvvisamente nel dramma della trincea.
0: Ok, e muore, giusto?
2: Ludovica, questo non si sa, vi invito a leggere comunque il mio romanzo, ecco, per sapere come andrà a finire bisogna leggere il libro.
0: E no, no, ma io l'ho proprio letto nell'ultima pagina che lui muore.
2: Vabbè, affanculo, stronza.
0: Ciao!
1: Ludo!
0: Sì?
1: Figura di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
2: Sei pronto?
3: Nicola, te la fichi in culo la pistola?
2: Chi è?
3: La smeglie morto che a te. La Citestra Morte B.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola!
2: Ma vaffanculo.
3: Tua mamma.
2: Non scema, pronto.
3: Porca Citestra Morte.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Puttana mamma. Ma vaffanculo.
3: Tua mamma.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che la zoccola.
5: C'è una domanda che la troia.
3: Ma è? Non la chiù.
5: Chi è?
3: Muro.
5: Upa, stai da becchi.
6: Pronto?
3: Vincenzo?
6: Chi è?
3: Lo metti in culo l'incenzo?
6: L'incenzo che vuoi in culo?
3: Upa!
6: Pronto?
3: Upacciolo da mamma!
6: Per quel disordine!
3: Da frate che tu c'è se cacà!
7: Pronto?
3: Upa!
7: Pronto?
3: Upacciolo da mamma!
7: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato numero, sai?
3: Che da becchi mamma? Cula rota, patanza.
7: Fangula chi te è morto e chi te è stramorte. Quando è morto ti è un stupidezza da merda, vi dirà puttana.
8: I Puglieni.
7: Pronto?
3: Upa!
7: E anche da bastata cazzo tritta, che da bastarda cazzo tritta. Corrono un tarrato, mi ha chiamato. Io tu sei.
3: Wawa?
7: E anche la bastarda che tu dritto, quello bastarda, arrota mi ha chiamato.
3: Te lascio uno. Mock.
7: Peppi.
3: Mock, accide, muerte, stramuerte, malmuerte.
7: Anche la bastarda che tu dritto, chi te muerte, stramuerte, vuoi per un'auto, attacca, che tu truivo che da te. Ma chiama a te, ma quando sto capato di ma te non mi chiami più.
3: Che?
7: Non mi si chiamino più lì. La bastarda, guru.
3: Che sbundare la mamma che va a che mi sbordie.
7: Oh, ma stai buono, che ho avuto la mano, ma che mi chiama, capito? Buon postato.
3: Ca?
7: Anche dalla treno di sord, attacca la truiva che dai.
3: Caga merda!
7: Ma che è che ti mamma, la bastarda, non mi chiami più, non famo. Sta sara che ti vuoi, sta cacca, va capito?
3: Usa!
7: Ma che da un bastardo assurdo. Non mi chiamino più, che fa cancello il numero a me,
3: Ricchio.
7: Rocchione, a te assurdo.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì,
18: che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè,
18: c'è il sangue.
14: Sì,
18: allora,
14: va
18: signora...
14: bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì,
18: ero puttane.
14: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah,
18: non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano,
18: sì. Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca me se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega.
14: No,
18: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
18: alla priorità.
14: Sì,
18: priorità,
14: anche sulla Rai 3.
18: Su tutto qua.
14: Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
18: ma tu,
11: che ti ho
18: ma
11: fatto
18: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
18: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
18: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
18: Ecco fa il colpo.
14: Ecco.
18: Uno.
14: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
18: Che vaffanculo, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono quello della cacca,
14: sì,
18: dell'esame delle feci.
14: Sì.
18: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
14: Tente
18: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
18: fare
12: la
18: cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
18: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
17: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
14: Bene,
18: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
14: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek.
14: Sì.
11: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
19: Pronto?
20: Pronto?
19: Sì?
20: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
19: Ho sentito.
20: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere... Cioè, non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
19: No, ho già visto anche il numero.
20: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
19: Sì.
20: Non intendevo scendere col mio veicolo, non devo evitare che si... O che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
19: Guardi, noi, allora le spiego.
20: Noi. No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
19: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
20: Per quale motivo? Fame?
19: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
20: Mi perdoni, non è colpa mia.
19: No, no, si figuri, cioè, si figuri.
20: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
19: Non ho bisogno dei suoi soldi.
20: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
19: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
20: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Ho già vissuto le spalle.
19: Ma lei chi è?
20: Piacere, Banner.
19: Banner?
20: Bruce
19: di
20: Banner.
19: Che cosa? E di che cosa si occupa?
20: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe? Mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
19: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
20: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
19: Sì.
20: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
19: Ho capito.
20: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
19: Lei deve chiamare Terlizzi.
20: Mi perdoni, non ho colto.
19: Ho detto lei deve chiamare Terlizzi.
20: Per quale motivo, mi scusi?
19: Perché Terlizzi le può dare maggiori informazioni.
20: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
19: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
20: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
19: Esatto.
20: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
19: Ho capito, e se ne posisca pure.
20: Ha capito, Terone?
19: Ha capito, meridionale?
20: No, lei è il meridionale, vedi, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
1: Ciuccio Terrelli! Cos'è? È finito il momento di fare la truffa! Adesso stai vedendo con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante! Terone! Vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panda di merda che vendi?
19: Pronto, deficiente!
1: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
21: Ma vi siamo squadro che io non mi rompo con la mostra mamma, ti attacca che la tua con la mamma, ti avvicina anche a me che mi sei rotto già lo che chiedo. Ma vi ci va a fango te, o te è quello brutto per ciò di mamma con l'altro.
1: Grazie, gentilissimo.
21: Ti attacca che la puttana di mamma.
22: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
23: Radio 105.
24: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Ma non se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No!
10: Aiaù! Piccolo giù!
8: Attento!
10: Piccolo giù!
8: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
9: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre queste metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
7: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
7: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No! Sì!
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlocks! Sherlocks! Il telefono è cotto, che faccio? Lo spegno?
3: Ma che cavolo di minchia dici, Watson? Dammi qua, rispondo io! Hello? Qui parla Sherlock Holmes. Come dici, commissario? Oh, arriviamo immediatamente.
2: Che cazzo succede adesso, Sherlock?
3: Le parole, il linguaggio.
2: Però io stavo cucinando.
3: Hanno rapito la moglie del conte Dubois.
2: Sti cazzi.
3: E me coglioni pure, però l'hanno rapita e noi ci dobbiamo recare al commissariato.
2: Scusi, moglie, ma che cos'è una moglie, Sherlock?
3: Porca la puttana della regina, davvero non sai che cos'è un moglie?
2: Certo, se no non te l'avrei chieduto, madonna.
3: Chiesto,
2: non capisci
3: chiesto. Innanzitutto il linguaggio. Una moglie è una donna congiunta attraverso il rito matrimoniale ad un uomo che ne diventa a sua volta il marito. La moglie è la parte femminile di una coppia, insomma.
2: Ah, ho capito. Come praticamente il lumaco e la lumaca.
3: Non credo che esista il lumaco comunque.
2: Prete e il prato.
3: No, prete e prato non fanno niente.
2: Il lago e l'ego.
3: Nemmeno per il cazzo. No, sono tutti esempi sbagliati.
2: Come Gesù e Gesà.
3: No, sì.
2: È Gesù, è così quella.
3: Cos'è, gioco giù? No, non mi ricordo un cazzo. Beh, siamo in ritardo. Prendi il cappotto, porca la puttana della regina.
2: Va bene.
3: E spegni il camino, ricordati di spegnerlo. Oh no, un lupo manaro.
4: No, sono un fantasma.
3: Scusi, abbia pazienza, lei è il fantasma di chi?
4: Praticamente questa è la casa vecchia inglese, no?
3: Sì, è casa mia.
4: Sì.
3: Downing Street.
4: Allora, io sono morto...
3: Sì, questo lo vedo.
4: 3-4 giorni fa.
3: Un fantasma recente, fresco di giornata.
2: Io pensavo che...
4: Lei è Sherlock Holmes.
3: Ma Sherlock sarà lei e tutti i suoi parenti.
2: Io pensavo che era il salame che puzzava, Sherlock.
3: No,
2: lei
3: quello
2: mi dice...
3: sei tu.
4: Perché sono morto di recente, allora un pochino
3: ma lei perché sta infestando proprio di tutti i casi che ci sono a Londra, 22 milioni di abitanti, proprio per cagare cazzo a me?
4: Perché sono fantasma, però io sono meridionale italiano.
3: Sì.
4: E volare da fantasma fino lì in fondo è lunga.
3: C'è Ryanair, credo.
4: Non posso infestare gli aerei. Quindi
3: proprio...
4: posso infestare questa casa, massimo un vicinato. Ma...
3: sì.
4: Però mi trovo molto bene nella soffitta.
3: Allora perché non si leva dai coglioni e va su nella soffitta?
4: Per voi posso...
2: Ma la soffitta io ci vado a chiavare.
3: Io ci vado a cagare.
4: Ecco. Magari infesto le cantine.
3: Forse anche l'ingresso.
2: E là ci caco io però.
4: Posso infestare un quadro, sì, per
3: prego,
4: voi.
3: Sì, sì,
4: magari quello di suo cugino, quello lì.
3: Mio cugino che caga, sì.
4: Vabbè. Vorrà dire che se non è un problema posso venirmi a tirare i piedi di notte.
3: Arancino o arancina?
4: Arancina.
3: Sapevo che era catanese.
2: Simpatico,
4: sì,
2: però.
4: Sì.
2: Teniamolo.
4: Sì, facevo quello.
3: Scappa da cagare adesso. Vuole partecipare?
4: Basta che non lo fa nel quadro.
5: Sherlock Holmes, meno male che è arrivato. Brancoliamo nel buio. La moglie del conte Dubois è stata rapita e i rapitori hanno lasciato solo questo biglietto. Legga pure.
3: Se la moglie del conte volete ritrovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. Inizio dell'universo per idioti. Un indovinello come unico indizio. Molto interessante.
2: Ma che cos'è un indizio, Sherlock? Uno zio dell'India? Ha capito? Lei è inglese, non capisce.
3: Mi è caduto il cazzo nel porridge.
2: Lo riprendo un attimo.
3: L'indizio è uno spunto, Watson. Un dato oggettivo che serve a giungere ad una conclusione certa ed inequivocabile.
2: Come quando senti puzza di merda e poi scopri che c'è le mutande sgommate.
3: Esattamente, proprio come qua.
2: Come quando trovi la fidanzata che fa i bombini ai bidelli e pensi che forse è un po' zoccola.
3: Non mi è mai successo, fortunatamente, ma sì, più o meno l'esempio è calzante.
2: Come quando i tuoi genitori sono africani e tu non sei africano e quindi pensi che ti abbiano messo la crema solare tutti i giorni.
3: Sì, un esempio un po' limite, comunque il concetto è chiaro.
2: Come
3: sì,
2: quando...
3: rotti i coglioni, puttana la regina, con la stronza col cappellino che saluta con la manina monca. Dobbiamo risolvere questo indovinello, altrimenti non ritroveremo mai la moglie del conte Dubois. Rileggiamolo. Se la moglie del conte... aiutami.
2: Sì.
3: Se la moglie del conte volete trovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. È molto difficile. No, è finito il biglietto. Molto difficile, dico io. Che mi sto concentrando.
2: Cosa vuol dire difficile? Scusi, Sherlock.
3: Che palle, però. Cazzo, che gatto irlandese attaccato al cazzo, puttana. Allora, difficile è un aggettivo, attributo che indica una cosa che richiede sforzo, abilità, attenzione, concentrazione, ok?
2: Ah, come quando provi a fare la cacca dopo che hai mangiato per sbaglio 3 kg di pongo.
3: Sì, più o meno, sì.
2: Come quando non ti tira bene il pisellino e tu cerchi di infilarglielo lo stesso, non si piega tutto storto, allora lei per vendicarsi i gratti coglioni.
3: Io smetterei di andare a puttane in quel bordello, però sì, più o
2: come
3: meno l'esempio è calzante. Ecco, sì, esatto, più o meno, ecco.
2: Come quando a scuola ti fanno studiare tutta la storia del mondo dallo scoppio del Big Bang.
3: Si dice Big Bang, non Big Bang. Big Bang è la torre dell'orologio, idiota. Però aspetta un secondo. Magari nel tuo sproloquio mi hai fatto venire un'intuizione, eh? Ti rendi conto di quello che hai appena detto, Watson?
2: Ma non me lo ricordo, mi è passato tanto tempo, io ho la memoria a breve termine.
3: Che sei, un stello marino, un pesce rosso. Il Big Bang! L'inizio dell'universo per idioti. Big Bang, Big Bang. La moglie del conte si trova nella torre del Big Bang. Hai risolto il caso, mio caro Watson.
2: Ma quale caso? Ecco, meno male.
3: Ambulanza, che è questo?
4: Scusate, perché i fantasmi devono fare così quando in festa?
3: Da contratto questo.
4: Sì, me l'ha detto un altro mio amico fantasma che ho conosciuto, uno di Viareggio, che faceva una delle...
3: Non l'ha letto su Fantasma Book, no?
4: C'è?
3: Sì, credo.
4: Ma le foto non vengono, non mi riflettono gli specchi.
3: È giusto, questo è vero.
4: Come sono vestito?
2: Di merda!
3: Esatto, ma ha tolto le parole di culo.
4: Ma quello perché sono andato in soffitta, mannaggia me, ero curioso. Chi è che caga di voi due in soffitta?
2: Lui, io nei cacandina.
4: Io farei due analisi.
3: Quello è il porridge. Arrivederci.
4: No, era un verso di stupore.
3: Perché Watson ha risolto il caso.
4: Sì, sì. Hai risolto il caso?
2: Quale caso?
4: Posso darle del tu?
2: Sì. Ci mancano a te.
3: Perché se dava da lei veniva... Molto curioso essere fantasma, quasi peggio di essere Watson.
4: Ma chi è andato a letto?
2: Io Pippo.
3: E io Ciapolino. Ognuno fa le letture che cazzo vuole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upacciolo di merda?
2: Dimmi.
3: Umberto?
2: Sì, sì, ti sbagliato.
3: Lo tieni il culo aperto?
2: Sì, come anche da chiamare
4: che domani. Tu meglio morto che ti, culacci destra la muerta.
2: Il carnet.
3: Le corna che trenga.
2: Ma che da chiamare che domani. Sta famosa che da chiamare che la rotta tutte so.
4: Lo mangi, lo cazzo tu?
2: Pronto.
3: Upa. Upa, c'è una domanda. Da, da, che lo mangi a casa.
2: Come cazzo parli? Ma tu di cazzo sei?
3: Uno.
2: Uno di cazzo senti?
3: Moc. Mocca mamma?
2: Chi sei? Nome e cognome?
3: Uno.
2: Che cazzo vuole dire uno?
4: La soccola rotta in culo di merda. Mangia cazzo.
2: Che cazzo parli parese, brutto m***oide?
3: La friggia la porto tu?
2: Compratemi un cazzo nuovo, ma che cazzo sei? Oh, sorta di merda che mi chiami con un numero privato.
3: Gulo.
2: Ma porco oh, hai 12 anni, è veramente poverina.
3: Gulo.
2: Ma di quelle ragliate di bambo che mi è incinta di te per dire queste cose qua. Mi fai tenere per questi scherzi.
3: Afa. Afa.
2: Afa cosa?
3: Afangu. Tu è tutta la razza tu.
2: Pronto?
3: Upa.
2: Pronto?
3: Un bacione di merda che da zoccola.
2: Che la fai saccare le zoccola da sord.
4: Tu lo mangi lo cazzo, rocchia?
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
4: Un bacione di merda che la zoccola.
2: Oh, sì, trova.
3: Oh, lo fai?
2: Gula?
3: Lo fai c'è il bruchino lungo mare?
2: Faccio un bucchino con culo?
4: Tramaun!
2: Scazzo di riz con culo!
3: Vincenzo sta?
2: Bula mamma per stare, vieni!
3: Affrata, da chi ti gricchiura, tramaun!
2: Che la scassa al culo la rotta, non l'ha si vista prima!
3: Ah, perda il zoccolo di mamma!
2: So!
4: Quella di mamma!
5: Quando?
4: Gula, ci destra muerte!
5: Ehi, va fa gula, puttana di mamma, c'è suonare tu!
4: Upa! Upacciona!
5: Oh!
4: Oh! Oh!
5: Prenda tutte le fave, io vado alla polizia, va, eh!
3: Stropicciata!
5: A puttana di mamma, non c'è suonare tu, vado alla polizia, eh!
4: Upa, upa, upa! Ciona di mamma!
5: Che è?
3: Che l'ore?
5: Sì,
3: sì. Che l'ore, comprare, comprare.
5: No, no, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
4: Upa.
5: Hai capito?
4: Upa!
5: La fangulo!
4: Upa, ce l'ho domanda di classe, ho rotto un culo, basta!
3: Affa!
1: i puglieri.
6: Pronto?
7: Lala?
6: Pronto?
7: La trine da sordo, dove sta?
6: Ah, la trine da me, che da pasteto, mannecchia, che da postata, che da trinetta, che da pasteto, tutti ci vediamo, chiedo, mi sembra quando sto caffato che sto, chi lo sei, va.
7: Uè, bastard!
6: Uè, cornuto, figlio di puttana.
7: Lemo?
6: Lei è morto tu, oh. Non mi si chiamano più, ogni voce, oh.
7: Tu e tu?
6: Cacacchè.
7: Tu e tu? Tu e tutta la razza tua, morte viva?
6: A chi che è morto? Ora scappisci un cazzo di cazzo che adesso con questo rubacchetto.
7: Ma!
6: Ogni volta che sta su.
7: Ma!
6: Ogni volta.
7: Ma!
6: Che la fissa da me, che la bastarda.
7: Ma! Ma
6: che la bocca, non mi si chiamano più, che sto caffare che era.
7: Ma!
6: Vedo no, ma non di nucchetta da fea,
7: ma
6: devo.
7: Ma
6: che non serve?
7: Ma
6: che non serve? Non di nucchetta da fea, ma te caro bucchetta, cito. Ma te ne poverai, show.
7: Ma!
6: Ma ero tu che c'ero, tutti i punti, la stessa canzone.
7: Ma! Ma! Non lo fece il bocchino.
3: Sono da no.
1: I puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: I puglieri. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Con forme di vita quasi intelligente. I puglieri.
11: Pronto?
7: Upa?
11: Com'è?
7: Upaccione da mamata.
11: Ma chi cavolo sei?
7: Lala.
11: Che?
7: La latrina da sorda, la zocla bucchinara.
11: Ma potrei essere l'upaccione da sorda, eh?
7: La rotta di mamma.
12: Pronto?
7: Antonio? Paccione da mamata!
11: Ma chi cavolo sei?
7: Lala!
11: Che?
7: La latrina da sorda, la zocla!

0: Davide?
1: Guarda qui.
0: Che te c'è sta cagata?
1: Pronto, chi sei?
0: Upa! Upa, c'è una domanda!
1: Eh?
0: Che la so consorte!
1: Dimma, che cazzo sei?
0: A famo cacci de stramuerte, quella rotta!
1: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
0: Lo mangio lo cazzo, tu!
1: Pronto?
0: Upa!
1: Senti, se non la smetti, chiama la, i carabinieri, va bene?
0: Un paccio di mamma!
1: Vaffanculo te e chi cazzo sei?
0: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
1: Vaffanculo!
0: Gula! Fangula mamma!
2: Pronto?
0: Upa!
2: Pronto?
0: Un paccione di mamma ti sta?
2: Pronto?
0: Un paccione di mamma, mannaggia, c'è testa a morte, culo a rotta, zozzone, puttana!
1: Vai a farti fottere!
0: Uè!
2: Pronto?
0: Upa?
2: Pronto?
0: Un paccione di mamma te?
2: Se vuoi mamma ce la faccia!
0: Un culo a testa a morte, culo rotto! Ma
2: oh rim
0: struz qua curdut
2: che mo cagnata ca
0: mo cla buici te stra muert c'è una
2: cosa assurda la grande puttana la zocca curnut
0: ci te mort
2: struz
0: Avangulo.
2: Ne stai zitto, ne parla.
0: Lo mangio lo cazzo tu. Ricchio.
2: Ricchio.
0: Bacchino.
2: Ruz.
0: Moc.
2: Ricchio.
0: Abuglio.
2: Ciao.
0: Ciao ne mostra.
2: Ciao cornuto.
0: Avangulo.
2: Ciao cornuto. Ciao cornuto.
0: Ciao cornuto. Ciao cornuto. Ciao cornuto. Ciao
2: cornuto.
0: Ciao
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
4: Yeah. Yo.

arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri.

0: Del tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla proveniente dal pianeta Frey-Khatengul, ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I puglieni.
1: Oh.
2: Upa!
1: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda!
1: Che da un bastardo assurdo! Pure a cattolere, ma chiamo un pamo! Che dalla treno casa tritta!
2: Ah, fa un culo del mamma, ragazzi!
1: Bastardo, che ha detto tu un numero meglio, con la guenda, ma ne chiacchia da un bastardo, che ha detto tu un numero meglio,
2: Sì, chi?
1: Pronto?
2: Sì, chi lo matto?
1: Ma si chiama chi, un bastardo, che ha detto un numero meglio, con un bastardo, cornuto, disgraziato, picchi da cana, un picchi da cana,
2: Ah, mancia! Ah, mangiato il cazzo, mamma!
1: Vuoi mangiare questa tra di me, no? Ogni volta si sa canzone, ma si chiamano più, che favore, eh? E ave, a cangelù, lo vuoi basta del tramonto?
2: Gulo, a mamma che c'è, sta a muore! E pizza.
1: Pronto?
2: Upa!
1: No. No, non ci posso credere, io sono stato buono su tutti, non ma c'è io che vi accanto mai.
2: Cide.
1: Io sì, eh? Lupa la fabbrica di cioccolato, del carte pigliate di mare.
2: Ma mamma, mangi il cazzo, mamma.
1: Ma fammi una cazzo di mamma, da stando, da chi te murti, stramurti, ci te murti in der. Perché non ti chiamo da me? Buon nome! Chi te murti? Stramurti in der!
2: Ehi,
1: hey, Hitler! Ma che muore, Frigg! Che cazzo ti rosseo? Frigg tank!
2: Frigg è polpo tu?
1: No, che è Frigg Mammet! Lungo avanti!
2: Zocco, zocco, mamma!
1: Mammet è una zocco! Le faccio una mignotta po' tangenziale! Se più vendeo, se più, perché non sarà più a nessuno! Ma che poi tramone, eh? Se più vendeo, se faccio un cazzo faccio, poi perché non vengono andando i clienti, non vengono! Vaffangolare molto da tanto, arretto mi si chiama, eh? Sì, ma c'è che si addoce, Juanna? Guarda, ma tu vuoi recuperare, Juanna? Che si stai a fare, che stia feo? Ma c'è che ti in un gruppo? Ah, era un monstro di mamma che cade la friggitoria. Sei una gamma aperta. Ma mamma, stai a fare i compiti a casa? Stai a fare il tramone a King Kong, come già detto il dottore? Ah, apri le gambe, si vede il mondo. È un cuore molto di mamma, è normale. Se tu sei fraccato, c'è un guanto, c'è un detto, si è fraccato. A capitano!
2: Ula, la ciula! La ciula!
1: Ricombaciare che giorno male! Che cazzo dai! Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato! Io mi preoccuperei! Tio sì da ricovero, guanna! Tio non mi chiamo, dopo non parlo mai! Ah, io invece mi detto che non negare, ma ci sa faccio una cazzo di. Dove si peggio, te vesco? Ah!
2: Gula, mamma!
1: Gula mamma, e sempre mamma, tio, vuoi mettere giù la mamma, te non mi sa mamma, che ci vogliono gli speleologi, poi si vede in do buco di pezzone, c'è la catena, ah, mamma, te ci vuole la squadra di speleologi, ma mettonci, va a fare la pondazza a parare uno, scoprendo un buco di pezzone mamma, si capite?
2: Gula!
1: La prossima, ancora!
2: Gula!
1: C'è sempre il cazzo di annoggi, eh?
2: Gula!
1: Mamma, ta! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cultura paura. Conduce in studio Mimmo Angela, il nipote ribelle di Piero Angela e figlio di Alberto, che nonostante la terza media vuole portare avanti la tradizione di famiglia. Cultura paura. Buongiorno dal vostro Mimmo Angela e benvenuti alla prima puntata di Cultura paura. Oggi ci troviamo all'interno del centro di ricerca di Ginevra. Potrei fare come faceva mio nonno Piero Angela o come faceva mio padre Alberto Angela e parlarvi di come in questo grande laboratorio si facciano ricerche e sperimentazioni. Ma Mimmo Angela non è un fallito come loro. Quindi esco da questo posto di merda e una volta all'aria aperta mi viene in mente che le ricerche possono essere tante. Ad esempio, le donne, nell'arco della loro intera vita, quanto cazzo prendono? Su Google non esiste una risposta. Così, se me lo permettete, adesso me ne occupo io personalmente. Per capire quanto cazzo prende una donna durante tutta la sua intera vita, è fondamentale avvalerci della matematica. Iniziamo con lo stabilire che la lunghezza media mondiale del pene è di 13 cm. Poi dobbiamo individuare altri fattori importanti. Il periodo di attività sessuale di una donna, che va dai 15 ai 65 anni e che mediamente scopa due volte a settimana. Un altro fattore di calcolo importante è senza dubbio la durata media dei rapporti, che nonostante le chiacchiere dei più bugiardi è di 6 minuti. A questo punto mi serve il valore più importante, quello della velocità dei colpi durante il rapporto. Scusatemi un attimo, faccio una telefonata.
2: Sì?
1: Ciao, Donna.
2: Ah, ciao Mimmo, dimmi.
1: Senti una cosa, tu quando scopi, con che intensità lo fai?
2: Che cazzo ne so, non so come faccio a spiegartelo, scusa.
1: Fammi sentire tipo con un applauso.
2: Ah, ok, tipo così.
1: Ok, grazie Donna.
2: Va bene, ciao Mimmo, ciao ciao ciao.
1: I colpi al minuto sono quindi 66, che in un rapporto di 6 minuti fanno in totale 396 colpi. 396 colpi che vanno moltiplicati per i 13 centimetri del pene, totalizzando 5148 centimetri. A questo punto si tratta solamente di moltiplicare questo valore per i periodi di nostro interesse, scoprendo che la donna prende 494.208 centimetri di cazzo all'anno. Non ci resta quindi che fare un ultimo calcolo e moltiplicare i metri cazzali annui per i 50 anni di attività sessuale di una donna, scoprendo così che una donna, nell'arco della vita, prende esattamente 24.710.400 centimetri di pisello. 24.710.400 centimetri di pisello. Grazie dal vostro Mimmo Angela. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Cultura Paura. Buona serata e vaffanculo a mio nonno.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per spiegare. Spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Leo, allora, il foglio che stai portando
3: è non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo!
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le avventure di Suka DJ.
2: Suka.
1: Ah, le avventure, sì, di Benny, il nostro Rod. Vai, siciliano, quello che dice sempre
2: Suka.
1: Oggi cosa abbiamo fatto? Ho usato la sua voce e ho chiamato l'elettricista di Fabio Alisei. Siete pronti al peggio? Andiamo!
2: Pronto? Con chi parlo, mi scusi?
3: Sono Davide.
2: No, e lei cosa vuole da me? Con chi vuole parlare lei, signora?
3: No, io sono un maschio, non sono una femmina.
2: Signora, forse guardi che si sta sbagliando, eh?
3: No, guardi che forse si sta sbagliando lei.
2: Dobbiamo giocare, che dobbiamo fare?
3: No, guardi, mi sa che sta sbagliando numero.
2: Ma vada a fanculo, che cazzo vuole da me?
3: Sta sbagliando numero.
2: Signora, se continua a chiamare, lo sa che le faccio, la denuncio, così le si leva il bisogno.
1: Sono un uomo, non una donna!
2: Mi dica.
1: Sono un uomo, che signora?
2: Suka.
1: Ma va a cagare, pirlone!
2: Suka!
1: Ciucciami l'uccello! Pirla! Ma va a cagare, va, pirla!
2: Ancora!
1: Ma che cazzo vuoi, oh, rompi i coglioni!
2: Ma
1: va a fare il culo, che non so neanche chi cazzo sei! Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo! Fatti i cazzi tuoi, non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
2: Suka!
1: Attenzione, non finisce qui, ragazzi, perché adesso, anzi, tra pochi minuti, scatterà il test di personalità con la voce dell'elettricista contro se stesso. E lì non la dovete perdere.
0: Ah! Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
4: Pronto? Pronto? Sì, sì. Chi è?
5: Io a te, non ti conosco.
4: Pronto!
0: Il test di personalità.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi è?
1: Sono un uomo, non una donna! Ma chi cazzo è che parla? Sono un uomo, che signora? Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi è che rompe i coglioni? Chi è?
1: Ciucciami l'uccello!
3: Ma va, ma te sei malato!
1: Vai in clinica! Non rompere i coglioni!
3: Ma che cazzo
1: di minchia! Vai in clinica a farti curare!
3: Ma rompi i coglioni!
1: Oh, rompi i coglioni! Hai sbagliato numero, testa di cazzo! Renditene conto! Ma dove cazzo sei te? Testa di cazzo! Vai a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
3: Senti, se è uno scherzo è ora di finirla, perché hai rotto i coglioni. Chi cazzo sei?
1: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi cazzo sei?
1: Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi cazzo sei?
1: Sono un uomo, che signora!
3: Ma te sei ubriaco. Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte, ma hai rotti i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi? Davide sto paio di coglioni! Davide chi?
1: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: A me lo dici! Sei te che mi telefoni! Ma hai rotto il cazzo! Non mi rompere i coglioni! Che a me parlare al telefono mi sta sul cazzo, hai capito?
1: Vai a cagare, pirlone!
3: Bravo, bravo! Anche tu sei un pirla! Per cui siamo due pirla ed è meglio che andiamo a fare in culo! Non mi rompere il cazzo che non ho voglia di parlare al telefono! Ciao!
2: Sono Davide.

0: Wonderland. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: I nostri due tamarri della periferia milanese chiameranno i venditori di catene per legare lo zio a delle cose. Troppo forti, sti due scemi di merda.
4: Benvenuti, siete in linea con negozio di Rolo.
5: Andiamo di squilli fa.
6: Madonna,
5: mitragliatore.
6: È veloce, ma è veloce.
5: Proprio accanito. Proprio.
6: Proprio. Dai, dai, dai.
5: L'allarme, no?
6: L'ansia proprio. Vai.
5: Pronto? Pronto? Oh, vi siete mai accorti che avete il telefono che fa degli squilli pazzi?
7: Pronto, dimmi.
5: Sì. Minchia, proprio l'educazione, dove l'hai imparata? Nella giungla. Senti, ascolta, mi servono delle catene per incatenare un cristiano. Delle catene forti che riescano a tenere, diciamo, una persona mezza imbazzita.
7: Beh, ho delle catene grosse.
5: Sì, allora bastano secondo te per circolare intorno a un cristiano legato a un letto?
7: Vieni qua e poi vediamo, va bene? Con permesso che c'ho gente.
5: Con permesso, che sei del 700, quel cazzo fa? Tu, ma sai che le catene le uso per spaccarti la faccia? Cretino, taccate la testa, oh! Oh! Parla di giocare così, come cazzo parla dopo Gigio?
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sì, signora, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Come sta? Tutto a posto?
8: Sì, ciao.
6: Ciao, ciao. Senti, tu, sì. Come va?
8: Sì, tutto bene, dai.
6: Ti fai succhiare la pancia, te? Lo succhiamento, ma proprio forte. E distacco proprio l'ombelico. Oh, pronto? Pronto?
5: Secondo me ha detto di no.
2: Tamarri.
9: Pronto?
5: Sì, salve signora, senti, voi avete tutti i materiali edili?
9: Sì,
5: di weekend. Sì, non mi trattare come uno scemo, cioè è una domanda che ho fatto. Volevo sapere, siccome ho bisogno di angolare
9: materiali edili, noi vendiamo solo ferro, carpenteria in ferro.
5: Però c'ho mio zio che non lo so che problema ci abbia, è convinto di essere mezzo lupo mannaro. Voi avete tipo cose di ferro che si possono lavorare per creare un contenimento per lupi mannari?
9: Va bene, ok.
5: Si può fare comunque col ferro questi contenitivi per lupo
9: penso
5: mannaro?
9: Sì, penso di sì.
5: Ok. Ok, sì, grazie, sì.
9: Prego, salve.
5: Grazie, gentilis. Sto a parlare!
2: Tamarri.
6: Sì, salve, la ferramenta?
7: Sì.
6: Sì, salve, senta, buongiorno. C'è un'informazione, a me servirebbero delle catene grosse.
7: O centro commerciale o ferramente generiche ben fornite.
6: Ma mi dia un consiglio, visto che lei è del mestiere. Poi sì. Chiamo uno che vende le catene. Io devo incatenare mio zio? Che lo devo bloccare tutto. Le trovo le catene, perché devo incatenarlo, perché lui adesso è convinto di essere lupo mannaro.
7: Ho capito. Centro commerciale, trovi tutte le misure.
6: Va bene, oh, sei stato gentile, coglione.
7: Ci mancherebbe, ciao, grazie.
6: Ciao, scemo, ciao.
5: È brava sta persona.
6: È brava, però, questa persona è una persona educata che rispetta la gente.
2: Tamarri.
10: Sei malata?
5: Sei malata? Pronto?
10: Sei malata? Sì, dita l'acqua.
5: Mi spiace che sei malata, posso fare qualcosa? Sai, io ho chiamato perché volevo delle catene. Non pensavo. Lo so, però. Ma lei proprio così al primo che telefona gli dice che è malata?
10: No, dita l'altra.
5: Senta, mi scusi, allora ripartiamo da capo nella conversazione, va. Sto cercando qualcuno che ha le catene o le produce o che ha disponibilità per aiutarmi, che devo fare un acquisto piuttosto importante di queste catene.
10: Sì, catene ti incatenano male?
5: Basta che siano resistenti, perché praticamente c'ho mio zio che deve prendere il treno da Milano a Reggio Calabria e praticamente si deve incatenare al tetto di questo freccia rossa, no? E volevamo queste catene abbastanza resistenti, lui con le valigie proprio sdraiato che si incatenava al freccia rossa.
10: Sì, ok, ho capito, però mi sembra che noi per questo non abbiamo le catene per questo uso.
5: Perché si spezzano?
10: Sì, non reggono 300. Sono troppo debole.
5: Ah, perché lui viene sparato a 300 all'ora fino a Reggio Calabria, effettivamente deve avere un attimo di resistenza la catena, capito. E chi produce le catene per incatenare mio zio a Freccia Rossa fino alla Calabria, secondo lei?
10: Purtroppo non le posso aiutare, va bene?
5: No, non va bene, che servizio è, scusa.
6: Massimi, chiedili delle catene per il cavallo.
10: Allora, se voi volete prendere qualcuno in giro, allora io adesso metto giù. Ok.
5: Parla da sola, signora. Forse aveva ragione lei che è malata, perché che cazzo sta dicendo?
10: Sì, sì, io sono fatto malata. La domanda.
5: Ah, ragione, allora vedi che avevo sentito bene, Lisa. Che stavo parlando.
2: Tamarri.
7: Pronto, Fermenta?
6: Ehi!
7: Fermenta, dica.
6: Buonasera.
11: Parla così, hai sentito?
6: Pronto?
7: Dica.
6: Ce l'ha, senta, un'informazione, lei ha le catene? Catene a nastro, diciamo, che si possono comprare su misura, tipo un metro, due metri.
7: No, ma catena per cosa?
6: Devo incatenare mio zio a un cavallo.
7: Ce l'ho, venga a prendere.
6: Ah, ce l'ha, però senta, un'informazione, adesso, a parte gli scherzi, perché mi serve una catena abbastanza resistente, che noi lo mettiamo su sto cavallo di legno finto, su un rullo, e lo facciamo andare giù, lo catapultiamo giù dal burrone.
7: Venga, che ce l'ho, venga a prendere.
6: Ce l'ha le catene?
7: Ce l'ho.
6: Massimino, abbiamo trovato il signore che ha le catene. Oh, coglione. Oh, faccia di cazzo.
12: Andate a fare il culo, vai tua mano, te lo cuffi, la da puta. Vai, si fude.
6: Ma che cazzo sei, indiano?
12: Fila da puta, vai tua mano, te lo cu. Usa un ducaraglio.
6: Ma che cazzo?
5: È un vampiro, usa il paletto nel cuore, un vampiro.
6: Scappa, Massimino. Massimino, a posto per le catene, ok?
5: A posto, adesso vado a preparare lo zio che lo spoglio.
6: Vai, ciao Massimino.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia stronze, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
3: Pronto, canoa
4: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
3: Sì, giusto.
4: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
3: Che tipo di canoa?
4: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
3: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
4: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
3: Chi ha più forza nelle spalle?
4: Sì, una capita. Dai.
3: Sì, allora, se valuta un sito on top,
4: esatto.
3: Ma è davanti al computer lei?
4: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere che questa gara con i canoe, capito?
3: Ma è uno scherzo.
4: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, ah, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
5: Buongiorno.
4: Oh, scemo di merda! Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena, mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
5: Allora, iniziamo a moderare i toni. Toni. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
4: Ah, forse ho sbagliato persona.
5: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
4: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
5: È che ma questa prima... non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
4: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma questa bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
6: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
5: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
5: Io no, personalmente al momento...
6: ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
5: Presumo di sì, se ha usato dei termini
6: No, presumo di sì. No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
5: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni.
6: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete commessi. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Senti la lingua. A posto, Massimino!
4: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
6: Nga, questa me la...
4: Con la fica non sbagli mai!
6: Sono troppo top one!
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile.

0: Hits 105 only for you.
1: Radio Taxi 666666.
2: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo a stronzo.
3: Pronto.
4: Buonasera, signor Achille?
3: Sì.
4: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
3: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
4: Il taxi è sotto che la sta aspettando. Via numero 3?
3: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
4: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi. Ormai
3: Non lo so, garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
4: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché
3: il
4: taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
3: No, io non saldo niente.
4: Salda.
3: Dico una cosa, che voi sapete quando...
4: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
3: No, non ho chiamato, assolutamente.
4: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno all'uscita.
3: No, io non saldo niente.
4: No, lei salda, lei salda, perché lei salda, perché è uscito il taxi.
3: No, e voi lo sapete.
4: Signor mi scusi, allora mi è arrivato il suo numero di telefono, c'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
3: Qual è il numero di telefono?
4: Il suo numero.
3: Non dica quale.
4: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi, mi è uscito che c'è un allarme perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
3: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
4: Esatto, io la sto chiamando.
3: Io non ho chiamato.
4: Signor, non mi faccia perdere la pazienza, perché poi io mi infurio, cioè veramente divento un...
3: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi,
4: ho sotto Belva.
3: Ma chiedo alla polizia.
4: Ma quale polizia? Ma la polizia la chiamo io se lei non scende con un 30. Pem e mi salda Belva 69.
3: No, io non scendo, assolutamente.
4: Adesso, se no faccio salire lui con la macchina, guardi. Cioè, non lo so.
3: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
4: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
3: No, sono il taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
4: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
3: Io non
4: attendere prego.
5: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sta aspettando. Pronto?
1: Radio Taxi 666666.
6: Round 2. Fight.
5: Pronto, sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
3: No, io non... Che qual è il vostro numero?
5: 8585.
3: Non ho capito, no.
5: È pronto per...
3: Io non ho capito,
5: perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bravo.
3: Io non ho capito niente, che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
5: Certo, ma questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
3: Senta, io non posso fare niente, io non ho telefonato.
5: Ho capito, è un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita o se la porto all'aeroporto, dove cazzo deve andare, insomma.
3: Ma io non ho intenzione di...
5: Io sono qua sotto casa, cioè alla cinghiale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
3: Ma io non ho chiamato assolutamente.
5: Ancora avanti questo non ho chiamato.
3: Ma
5: così,
3: non ho chiamato, guardi.
5: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei? Brutto polendone di merda. Bastardo.
6: Final round. Fight.
3: Pronto.
7: Sì, sono Fumagalli Carulli 12. Sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata. Sono fermo in Baldinucci.
3: Mi ha detto
7: il collega che lei non voleva Alterone. Sono d'accordo con lei, non li voglio neanche
3: io. No, senta, per cortesia, guardi, sì. Però, senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
7: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
3: Io non ho chiamato nessun taxi.
7: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
3: Ecco, cioè, lo dica esatto, la centrale.
7: Esatto, esatto.
3: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun
7: sì,
3: taxi.
7: Ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata, c'ha il cane lei?
3: Senta, no, porto col cane. Io purtroppo...
7: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, però...
1: Radio Taxi 666
8: 666 Toto. Chi è?
4: Salve, taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa. Se può scendere cortesemente.
8: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
4: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
8: Ma guarda, io sono. Ho 81 anni.
4: E io ne ho 56.
8: Nessuna, non ho. Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
4: Ho capito, io l'ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Tot.
8: Mi dica. Io già ho. Mi dica che devo.
4: No, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
8: Che sta dicendo?
4: Sto dicendo che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato e un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
8: Ma te scaccio io un 20 adesso. Adesso chiamo pure la polizia.
4: Ma chiami sto cazzo, chiami
8: sto cazzo del merda.
4: Ma vattene a fanculo, stronzo.
8: Questo stronzo che sei.
4: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
8: Ma vaffanculo, due mani alzate.
4: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
7: Richiamo adesso. Cavo, buongiorno.
5: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
7: Sto fermo con gli Arbani. Round 2.
9: Fight. Pronto?
7: Capo, sono Tassinaro, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce, scendi?
9: Ma chi?
7: Ma come ma chi? Sono Tassinaro, ti ha chiamato adesso alla centrale, ha detto te scendi.
9: A me?
7: A mia madre.
9: E vieni a prendere.
7: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce.
9: Dimmi che macchina c'hai.
7: C'ha la tripla.
9: La?
7: La tripla.
9: Che è la tripla?
7: La tripla, la multipla.
9: La multipla, la tripla.
7: Aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che vi siete pure mandati a fanculo.
9: Ma con chi?
7: No, ma no, chi? Sei to***o.
9: No, ma io.
7: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
9: Ma sei tu che mi hai chiamato?
7: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei to***o. Ok.
9: Imbecille.
7: A struzzo.
9: Che testa di cazzo.
7: Io sono testa di cazzo, sì, ti spacci per to***o. Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Sei.
9: Fatti trovarli a Colli Arbani.
7: Sono a Colli Arbani con le quattro frecce e due te le fila al culo.
9: C'ho
7: le quattro frecce e due te le fila con culo.
9: Merda.
7: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
9: Aspettami là, sto
7: vieni qua che ti taglio il naso col finestrino.
9: Sì, che paura che ho.
7: Per il momento sei tu che ti stai a cagare sotto, perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa,
9: tu
7: te stai nascosto.
9: In mezzo alla strada perché è temporale.
7: È come tua madre, infatti me la scopo.
9: Ma chiedo una mignola.
7: Cornuto. Mi sa che non era lui.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto un euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per un euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no! Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
1: Tamarri!
3: La invitiamo a rimanere in attesa.
4: No!
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
4: Ti sparo!
3: Grazie.
5: I soldi, mi devono dare un euro sti merda.
6: Buongiorno, sono...
4: Senti, signorina, salva, ha avuto il suo numero da una signora
5: della macchinetta delle foto.
4: Per le macchinette delle foto.
6: Il codice della cabina, per favore.
5: Un attimo, aspetta che te lo do.
6: Mi serve il codice, gentilmente.
5: Non lo so, io come faccio a capire dove è il codice?
6: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
4: Le tende della cabina.
5: Ma dove c'è la tenda?
6: Dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
4: In basso a destra e in basso a sinistra?
6: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro lo schermo.
5: Aspetta che nello schermo?
4: Nello schermo?
5: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
6: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
4: C-E? C'è! No, devi guardare c'è un numero.
5: Ah, l'ho trovato!
4: Dai,
6: dica.
5: 7 8 2 3 3 4.
6: No, signore, non è questo. Questo è il codice QR.
5: Quanti numeri è? Così capisco.
6: Massimo 5.
5: Ok, 1 5 8.
6: Sì, dica 1 5 8
5: 6
6: sì.
5: 2.
6: La macchina sta alle roncadelle?
5: Sì, esatto.
6: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
4: No, praticamente doveva farsi una foto. Perché gli
6: sì, questa non è una macchina fotografica, eh.
5: E cos'è?
4: E che cos'è, scusa?
6: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
4: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
6: Signore, un gioco per i bambini.
5: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
6: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che... è un gioco, il numero che mi ha dato.
4: Allora, signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perdere sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto impazzendo. Io, è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
5: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
6: Scusi?
5: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
6: Signore, signori, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
5: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, AO!
2: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
5: Allora, come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
6: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
5: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
6: signore,
5: nel computer.
6: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
5: Allora, innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
2: Avete sentito? Sono proprio due coglioni, ma non finisce qui, andrà peggio, molto peggio.
5: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è un euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
6: Devi fare tutta la pratica.
5: E che pratica devo fare, signora?
6: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
5: Che cazzo è il link?
6: Signore, mi devi dare prima il numero della macchina.
5: La macchina? Che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
6: Il codice della cabina che sta.
5: Allora, signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
6: Esatto.
5: Ok. Allora le dico. Aspetti un attimo, che lo dico al mio cugino. Massimino!
4: Aspetta un attimo, che sto cercando di trasformarsi i soldi!
5: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio. Milano.
4: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
5: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che è gentile. Il comune di Milano
4: è qua,
5: municipio
4: qua.
5: 3. E dimmi la via.
4: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervoso stamattina.
5: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
6: Dica.
5: Aspetta. Aspetta.
4: Oh, sai che mi hai stufato. Aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
5: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
4: No, troppo tardi.
5: Cosa fa?
4: Ma rotti i coglioni.
5: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
4: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che la bucavo sta macchina del cazzo.
5: Basta, che l'hai rotta. L'hai rotta.
4: Da te un caricatore mi è costato 20 euro.
5: Signora,
6: mi dica.
5: A posto, è uscita la moneta.
6: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati. Va bene, buonasera.
5: Ciao, ciao.
4: Bene, ho risolto i problemi. Sei contento che c'è la moneta?
5: Ti offro un caffè adesso. Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè.
4: Ah sì, aspetta. Adesso hai anche i soldi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana, di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido.
0: Va bene.
1: Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
1: Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Salve, sono Mimmo Enzi. La stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa? Mi scusi.
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
0: Guardi, non sono apparente in questa attività e non so cosa dirle in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Sì. Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio?
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale. Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Un po' lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Time.
1: Sì, il bar?
0: Si parla.
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, allora, sì, informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez no,
1: non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete...
0: Ma non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina.
0: Vabbè,
1: nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome... No, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo, marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
2: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
2: No!
1: Vabbè, sei tutto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
2: Sì!
5: Vabbè, noi andiamo, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I due teste di minchia dei Tamarri, capi indiscussi della Milano Male, chiameranno i ristoranti per chiedere delle info per un pranzo. Ma come sempre, si andrà nel degenerismo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ma date il tuo numero e torni fracasso che devo organizzare una cena.
3: Ha sbagliato.
4: Perché ha sbagliato? Se mica...
3: Lui ha sbagliato, ti sta cercando.
4: La pescheria.
3: Ah, sì, sì.
4: Perché pensavi che me lo stavo facendo?
3: No, no. Finito.
4: No, allora, Tony Fracasso, che penso che sia cliente, che ci avete confidenza, perché mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto chiama, di che sei amico di Tony Fracasso.
3: Sì.
4: Stiamo organizzando sta grigliata, siamo una decina di cristiani, no? Allora mi ha detto chiama e chiedi se c'hanno il pesce quello serio, mica roba scassata, roba...
3: Abbiamo il banco pescheria noi.
4: Mi fa piacere che non lo mettete per te, è un che sto a parlare.
3: Quello che vuole, zuppa, qualsiasi cosa.
4: Ma la fate già anche cotta?
3: Sì, a pranzo, ma da sporto, eh.
4: Mamma, che confusione mentale, cos'è successo?
3: No, lei non sta facendo capire veramente.
4: Io? Che cazzo stai dicendo?
3: La vuole come pescheria o come ristorante? Perché noi siamo sia pescheria che ristorante.
4: Ristorante! Che cazzo, cosa hai capito? Te l'ho chiesto prima se eri ristorante, detto di no. Oh!
3: Noi
4: spariamo verso a caso. Bablau! Mamma mia ragazzi, ma vi prego, ma mettete uno che c'ha almeno la terza elementare al telefono. Ma penso questo. Ha fatto un'ora e è morta. È scoppiata, troppe informazioni. E il sistema si è spento, capito? Si è incartocciato il cervello.
2: Adesso Giovannino proverà a chiamare nuovamente la pescheria dei bifolchi ignoranti.
5: Signora? La pescheria ha chiamato un attimo fa, ristorante anche, ma ha chiamato mio cugino
4: Mimmo Pazzo
5: un secondo fa, per chiedere del se c'è da mangiare il pesce, si può mangiare, si può organizzare una cena per una festa di compleanno.
3: Noi solo la domenica sera siamo chiusi. Poi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni e c'è sempre pesce fresco.
5: E quindi noi domenica sera non lo possiamo fare?
3: No, solo domenica sera siamo chiusi.
5: Cosa ci può consigliare di antipasto primo e secondo?
3: Ci sono gli antipasti, i primi ci sono risotti.
5: E secondo, e terzo.
4: Ti ha consigliato il primo e il secondo l'antipasto.
5: Sì, ma c'è anche qualche tipo di vongola o quelle cose da succhiare, sì, che fai il succhiamento limitrofe, che proprio lo succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
6: Se vieni mi succhi pure a me, se vieni.
5: Ah, okay? ma tu sei quello che stava dietro la signora che sentivo parlare, che non si capisce un cazzo.
6: Meno male adesso è, ma ci cazzo sì.
5: Allora, prenotiamoci per 10 persone.
6: Rischione da merda e cornuto.
5: Passami la scimmia, vai che prenotiamo.
6: Paesano da merda.
5: Dai. Senti,
6: paesano da merda.
5: Ascoltami.
6: Ciao.
5: Coglione, che cazzo fai? Non è che ti devi pestare così con me. Scemo, che cazzo fai? Che dobbiamo prenotare il succhiamento di cozze. Coglione. Ma pensate. Ha chiuso sto cacazzotto.
4: No!
5: Ma pensate, sto facci i cazzo.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Il ristorante?
6: Chi è?
4: Sì, scusi, un'informazione. Voi fate anche la carne alla griglia?
6: Quando? Per quando?
4: No, ci spiego, perché praticamente ci siamo scippati la mucca che era al pascolo. Voi me la potete me la potete macellare? Oh, che sta parlando?
6: Sì, come no?
4: Sta parlando! Me la potete macellare? Siamo in 20 persone. Pronto? Richiamo. Mi spiego, perché praticamente ci siamo scippati la mucca che era al pascolo. Voi me la potete macellare? Oh, che sta...

0: che ci siamo rubati una mucca al pascolo. Allora sto pensando, se la parto lì la macellata la fate per 20 persone?
1: Non ho capito.
0: Senti il rumore di tua madre? Ho detto, la fate la, la, se porto una mucca rubata me la macellate?
1: No. Sì, portala davanti al cancello la, la mucca rubata e poi andate via.
0: Allora io la porto là fuori a fatica perché la dobbiamo tirare, che sta bastardo non si muove. Vieni?
1: Buttala, buttala.
0: Voi me la macellate e poi ce la mangiamo. Come gli antichi proprio, al momento. Senti il rumore di tua madre? Pazzesco. Hai capito, scemo di merda, ti sto portando la mucca, preparati. Coltellate, robe. Va bene? Vuoi finire tu sulla griglia? Ti spadino? Sai che? Ti infilo un palo in culo, diventi una rosticina gigante. Ah, la mucca, mi devi fare!
2: Buonasera.
3: Ah, dai, Goff. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Al ristorante?
2: Sì.
3: Ciao, grande. Ma ha dato il tuo numero Tony Potenza, che viene sempre lì a mangiare.
2: Mi fa piacere.
3: Bene, mi ha detto che... Allora, senta, noi siamo... siamo in 10, stiamo organizzando questa festa di compleanno per Pino Punta, nostro amico, per fare la cena che ha raggiunto i 50 anni. C'è il pesce anche?
2: Sì, sì, sì.
3: Beh, pesce fresco, portata di mano.
2: Non si preoccupi.
3: Ok, possiamo, adesso ho un'informazione, ma volendo possiamo portare anche noi dei pesci?
2: Assolutamente no.
3: Ah, ok, ok. No, perché c'erano dei pesci anche nell'acquario che volevano finire, perché dovevamo partire per le vacanze. Posso prenotare con lei?
2: Sì, sì.
3: E c'ha una bella voce.
2: Va bene.
3: Va bene, dai. Vedi di scrivere.
2: Mi dica.
3: Cosa? Che cazzo ti devo dire? Non ho capito.
2: Ma che cazzo, che cazzo te lo devi mettere?
3: Ma che cazzo, come ti permetti di chiedermi le cose? Non ho capito, sono io che
2: hai
3: parlo.
2: Capito.
3: Un caffone di merda, non è che mi chiami e mi dici dimmi.
2: Io
3: che
2: ho chiamato cazzo? Lei.
3: Io. Ma che cazzo stai dicendo? Ma pensa a te, ma la gente è fuori.
0: Ma che cazzo vuole?
3: Ma che cazzo ne so?

0: This is the zoo, only for you.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
3: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
2: Accidenti, la stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
3: Senta, adesso mi sto cagando addosso. Forse ci ho ripensato.
2: Ah, non si preoccupi, non succede nulla. Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura. Atterreremo in sicurezza sull'erba.
3: Va bene, mi fido di lei.
2: Via, tranquillo, lo faccio da 20 anni.
3: Ok, ok.
4: Uè, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che mi hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
5: Senti, Yepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Degli amici sono andati tutti a Fungarelli. Tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
4: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
5: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto e mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
4: Ah no, andi cappocchio no però, eh? Che cazzo.
5: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
4: Ah sì? Spari agli uccelli, ma non ai cervarelli.
5: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
4: Ah, e poi li mangi?
5: No, me li caccio in gula.
4: Ah, siamo checco.
5: Stavo scherzarello, scemo. Certo che me li frico, che so buoni. Ecco, vedi, quella è una quagliarella.

0: Buona la quagliarella! Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare.
1: Vieni, paraci!
0: No, non ci paro, non so capace.
1: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella!
0: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci.
1: No, tu sei mangalone e storpionino, ed è anche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei omochecco.
0: Uè, scemo, scemo, non ti permettere che io sono vichingo, scemo, checco, scemo.
1: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca, checca.
0: Vaffanculo, beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta, punto.
2: Ecco Faustino! Al mio tre, saltiamo!
3: Ok, ok!
2: Uno, due, tre!
3: Ah!
2: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
3: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
0: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
1: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'antica pazzo, scemo, scemo, e mo pure assassino!
0: No, non volevo, non l'ho visti! Corriamo, soccorrello! Ecco, state bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la cannustella? Sei vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo, ma sempre tu! E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo che è sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo, perché ti sta sopra lo culo?
4: Istruttore!
0: Ah, fai l'uomo che è con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che tu hai sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
5: Fratello, la serie che costa poco.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
10: Che cazzo?
9: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
10: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muri.
9: Ah, non hai denti marci?
10: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
9: ti
10: pulito.
9: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
10: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
9: Poi i pulcini, i porcini.
10: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
9: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
10: Tu sei svasato.
9: Io
10: non connetti
9: dritto.
10: Più tu ormai.
9: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
10: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
9: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
10: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
9: Madonna mia.
10: L'alito tuo che è bene.
9: No, l'alito mio è sano.
10: Sì, come il culo tuo è sano.
9: Madonna.
10: Tu sei sconnesso.
9: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
10: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
9: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
11: C'ha ragione Leo.
10: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
9: Vabbè,
10: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
11: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
10: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
9: Certo.
10: Che
9: certo.
10: Cazzo è che dice?
9: Certo.
10: Ma non rompete le palle tutte e due.
9: Che schifo che fai.
10: Ma stai
9: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
10: Beh,
9: sei
10: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
9: ridere.
10: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
9: È proprio sfigato.
10: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
9: Bravo.
10: Una, questo è su di te però, eh.
9: Mm-hmm.
10: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo?
9: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici... Beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene. Non
10: so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
9: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
10: Ne faccio
9: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
10: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
9: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
10: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
9: Belli, cazzo.
10: Quello che viene, viene.
9: Ah, sì, così, a caso.
10: A casa,
9: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
10: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
9: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
10: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
9: Ma figo.
10: L'ho lanciato io a lui.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, ingoio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
13: Buonasera, buonasera e ben ritrovati a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che va a caccia di matrimoni. Matrimoni, io perché ho voluto partecipare a questa trasmissione? A, perché mi strapagano. B, perché io sono un fanatico del dottor Truffazzi.
14: Salve, salve a tutti, mi levo i miei occhiali senza lenti. Salve.
13: Come mai? Salve. Come mai?
14: Perché in quanto scienziato l'occhiale mi dà un tono.
13: Ah, giusto, giusto. Allora, dottor Truffazzi, lei ha inventato questo macchinario...
14: L'algoritmo.
13: Che praticamente garantisce al 100% di trovare l'anima gemella alle persone che magari hanno la sfortuna di non essere nate bellissime. Come questo sacco di merda che abbiamo qua in studio, che è il signor Scoccicazzi qua.
15: Come Marro, si chiama? Marro, Scocci Marro.
14: Il signor Ramarro è...
15: No.
14: Allora, io ho inserito i suoi dati dentro l'algoritmo e ho fortunatamente scovato alcune persone che potrebbero essere le sue compagne ideali. Mio caro signor Scarpastor.
15: No, Scocci Marro, Scocci, vabbè, facile, Scocci.
13: Un pazzo pagliaccio,
15: Scocci.
13: Allora, senti.
15: Ma non è neanche lontanamente assonante.
13: No, non è uguale, la stessa
14: cosa.
13: Ma lei
14: cosa ne vuole sapere di assonanza? Che siamo tutti e due musicisti, anche
15: ma
14: laureati.
15: Io sono professore di filologia.
14: Ma che cazzo dice, signor Santa Fe?
13: Allora, signor Puzza e Stracazzi, vediamo un attimino. Adesso noi le troveremo l'anima gemella. Io so che lei ha proprio voglia di spurgare il suo membro. Lei ha proprio voglia di sdraiarsi in un letto e farsi divorare il foro anale da una bella linguetta calda.
15: Sì, ecco, ero più tentato così da qualcosa di leggermente più romantico.
14: Come la vuole, come la vuole. Ci spieghi come dovrebbe essere la sua donna ideale. Prego.
15: Ma allora innanzitutto
14: Non c'è così.
15: Con gli occhi e gli altri.
14: Adesso
15: pari.
14: Parte pretese.
15: Non lo so, con i capelli.
14: Addirittura.
15: No, senza capelli.
12: Sbooking.com. Ciuli.
14: Ecco, la signora piace quando lei entra nella telefonata dicendo succhio i cazzi. Dica succhio i cazzi.
15: È sicura di questa strategia?
14: Assolutamente.
16: Pronto?
15: Succhio i cazzi.
16: Pronto?
15: Signora?
16: Sì?
15: Succhio i cazzi, eh? Codice. Pronto?
13: È andata bene, è andata molto bene. Le è piaciuta molto, guarda, questo era un sì.
14: E anche secondo me la sedotta.
13: La richiamiamo un secondo perché vorrei un attimino disquisire con la signora che sembrava già innamorata.
15: Sì, guardi, forse questa è una percezione un po' sua, diciamo.
13: Non adesso ho rilevato. Sa tutto lui, il signor spruzzi i cazzi qua.
15: Non ho sentito scoccare la scintilla.
13: Io l'ho sentita. Sente il rumore? Guarda,
14: questa è la scintilla.
15: Lo fa lei con le dita, si vede proprio davanti a me.
12: Sbooking.com. Ciuli.
17: Pronto?
13: Buonasera signora, la chiamo, siamo in diretta televisiva in questo momento, siamo quelli di sbooking.com. Allora signora, le sto per presentare una persona che le farà molto piacere. Pronta?
17: Mi dica.
13: Allora, le passo il signor Spizzico Spazzico.
17: No, guardi, non mi interessa.
13: Ma guarda. Signora, ma lei mi scusi, lei è single, giusto? Lei è senza...
17: A lei non gli interessa niente se sono single, se sono sposata, se sono vecchia, se sono...
13: Ma non ha voglia di farsi spanare quel
17: le
13: buchetto, signora?
17: Dicendo che non mi interessa nessuna pubblicità.
13: Ma quale pubblicità, signora? Qui non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un uomo che cerca l'amore. Quale pubblicità, signora? Qua c'è solo da guadagnarci. Pronto?
18: Anche lei però, mi scusi, signor Beppe Vessicchio.
15: Come Beppe Vessicchio?
14: Lei, se lo faccio dire, lei è una brutta merda.
18: Sì,
15: ma perché?
14: Ma non in senso offensivo, mi permette.
15: Ah, no, perché no, c'è anche un senso.
18: Certo, in senso buono, lei è una brutta merda buona comunque.
14: Lei non si azzerbini, vada.
12: Sbucchin.com, Ciuli.
19: Pronto?
15: Signora?
19: Pronto?
15: Sì, buonasera signora. Mi chiamo Angelo Scocimarro. Marro. Ho ricevuto il suo numero tramite l'algoritmo del professor Truffazzi, per il quale ho pagato anche una certa somma. Mi sente? Signora?
14: Ma lei non vale
18: ma
14: proprio
18: lei è un
14: cazzo.
18: Coglione, mi scusi.
14: Lei è proprio un tremendo coglione.
18: Ma mi scusi.
12: Sbucchin.com, Ciuli.
19: Ma so.
15: Si sa, dovrebbe esserci una donna dall'altro lato del telefono, se no.
18: Ma non faccio.
19: Scusi, chi parla?
15: Buongiorno, sono Angelo Scocimarro ho il suo numero perché me l'ha dato quelli di sbooking.com, il dottor Truffazzi.
14: Gli dica ti amo.
15: Ti amo.
19: Scusi, guardi, deve parlare un po' più forte perché la sento molto distante. Non ho capito proprio niente, le chiedo scusa.
15: Le chiedo scusa anch'io, sono una persona tendenzialmente timida.
14: Gli dica che vuole scopare.
15: Ma è un uomo.
14: Glielo dica.
15: Senta, lei è un uomo?
19: Ascolti,
14: lei
19: si rende conto con chi sta parlando?
15: No, perché lei ha avuto, cioè, il suo numero è perché è venuto fuori un algoritmo.
14: Dica che vuole scopare.
15: In teoria io gliela dovrei troncare nel culo.
19: Sì, guardi che io sto registrando tutto. Lei sta parlando con un ispettore di polizia. Rischiando molto molto seriamente.
15: Questa è una cosa bellissima.
19: Non si permetta più, guardi, per questa volta le la lascio.
18: Le dica che gli vuole sbarrare sul
19: cappello. Non si permetta più di fare questo numero per questo genere di cose.
15: Ho capito.
19: Sono stato chiaro.
15: Ho capito.
19: Sono stato chiaro.
15: È un cosplay. Un poliziotto mi piace tanto. Mi suggeriscono di dirle se le posso eiaculare sul cappello. Pronto. Sulla pistola.
14: Bravo.
18: Questa sera si scopa, eh.
14: È la sua prima conquista. Allora noi adesso le diamo l'indirizzo. Lei si presenti lì, ovviamente prima.
18: Nudo, mi raccomando. Nudo.
14: Ricordi sempre la regola. Lei non ci conosce.
15: Ma era un uomo, era. Ma
18: un uomo.
14: Adesso sono.
18: Ma non esiste. Adesso c'è la LGBTQQQQ. Ormai non si guarda più maschio o femmina.
14: Signor Remigi, non mi faccia quello col palato fino.
15: Ma il cazzo.
14: Si ricordi a Pecorina, siamo tutti dei cuori.
18: Bravo. Con questa perla di saggezza si ricordi di bonificarci 20 euro che mancano i 200.000, eh?
15: Non lo so, io, se lo dice lei, io qua sotto il cuore vedo un campanile.
14: E lei lo suoni! La musica fa sempre piacere prima del sesso.
12: Sbucchin.com, Ciuli. Lo Zoo di 105.
20: Tamarri.
21: Massimino e Giovannino hanno comprato un terreno vicino a Cuneo e, scavando per fare la piscina, hanno trovato delle bare piene e ora se ne devono liberare.
22: Consorzio ecologico, buongiorno.
14: Ma dalle rape in bocca, cioè. Senti, buongiorno, sono Massimo di Quarto. Senti, l'ho chiamato per una informazione. Voi fate il ritiro delle cose a domicilio, di munnezza, robe di cose?
22: Facciamo il ritiro di ingombranti a domicilio, sì.
14: Abbiamo trovato praticamente 4-5 casse con dentro, non lo so, non le abbiamo aperte ovviamente, no? Però sono bare praticamente, si vede che c'era un vecchio cimitero. Se le lascio le 4-5 bare fuori da Cangiallo, le venite a ritirare?
22: No, perché quelli sono rifiuti speciali.
14: Speciali in che senso?
22: Sono rifiuti speciali che non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani.
14: E chi se li porta via quattro cadaveri? Volete che le apro, mette i resti nell'umido e lasci il legno da una parte? Ma che cazzo ridi, mica ridi? Questo è un problema grosso. Mia, tu ridi, cioè voglio dire, hai fatto un gano e sei fatto di me. Oh, madonna, sta risata mi stai facendo impazzire, che poi già senti i fantasmi in casa. Oh, e basta, che cazzo sei, Satana, che ridi così? Sto parlando di cadaveri, sto parlando. Allora che mi vengo a ridere, mi stai angosciando.
22: Devi chiamare la ditta specializzata.
14: Allora, tutto fatto sei, ma è proprio spaccatissimo. Senti, facciamo così. Allora io vengo là, ti metto un ferro caldo appoggiato al collo e ti intimo di venire col furgone a caricarmi sti cose. Come la mettiamo la situazione? Oh, ti mangio il collo! Vieni a prendere questi cadaveri che c'ho l'ansia! Che se vuoi che i fantasmi te li infili in un sacco dei fantasmi e te lo porta a casa tua, capito? Scemo di merda! E ride sto scemo.
20: Tamarri.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì, ciao. Senti, il come si chiama? La discarica di Mondovì?
2: No, qui è la...
1: Allora le spiego, noi abbiamo comprato un terreno qua in zona e abbiamo scavato per fare la piscina e stiamo facendo la casa e tutto. Solo che sotto nel terreno mio cugino Massimino, scavando con il trattorino lì, col coso, ha tirato fuori quattro bare. Si vede che c'era un cimitero. Dove le vado a buttare? Perché o le lascio fuori casa, così le butto lì sul bordo della strada, qualcuno magari...
2: Ma voi
1: le...
2: siete di Mondovì?
1: Sì, sì, sì.
2: In che zona?
1: Cosa fai stasera, sciacquata? Che mia, ti succhio proprio il limitrofismo che hai nella pancia, che sai che tutto s'accagna. Pronto?
20: Tamarri.
1: Sì, buongiorno signora, salve, mi ha dato il numero Michele Porco e mi ha detto di chiamare voi per svuotare delle bare che abbiamo trovate nel terreno di casa.
2: Così, non ho capito, Michele?
1: Michele Porco si chiama, mi ha dato il numero di telefono di voi perché noi abbiamo trovato delle bare in un terreno che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scavato perché stiamo facendo la costruzione di una villa piscina e c'erano delle bare e noi dobbiamo adesso liberarci di queste cose. Abbiamo chiamato la discarica e mi hanno detto di chiamarla a lei.
14: Dici che è un rudere, no?
1: È un rudere.
2: Ma sono bare vuote, cinture.
1: Non lo sappiamo, sono chiuse signora. Sono vecchissime, sono una roba di 200 anni fa.
2: Ma allora intanto partiamo dal cognome di questo signore che le ha dato il nostro numero. Poverino, se si chiama davvero così mi spiace per lui.
1: Non lo so,
2: Dopodiché, cioè, voi trovate delle bare, le avete tolte, le avete messe sul bordo della strada?
1: Sì, allora signora le spiego. Noi abbiamo comprato un terreno per costruire una villa, giardino e tutto. E stiamo scavando per mio cugino qua che con me stava scavando.
2: Ma dove? In che comune stiamo parlando?
1: A Mondovì, frazione di Cristo.
2: Vabbè dai, la Madonna non c'è però.
1: Ma che cazzo fai? Non ho capito, mi stai imbarcando? Ti sto dicendo le cose vere. Via Tamaro signora. Passami.
2: Ma mi spiega perché ha chiamato questo numero?
1: Perché me l'ha dato la... Ho chiamato
2: porco
1: la...
2: Gliel'ha dato sempre il porco.
1: Sì, quello lì. Però ho chiamato prima la discarica e poi me l'ha dato quel signore, porco.
2: Non ce l'ha il numero.
1: Chi non c'ha il numero? Ma come stai? Oh, mi stai confondendo la mente. Ma pensate, oh.
2: Le passo magari il direttore tecnico.
1: Sì, passami il tecnico, dai.
2: Allora, Sara, scusi, direttore tecnico, ingegnere Traverso.
1: Signore. Passami il dottore, dai.
2: Il nostro numero da Michele Porco.
1: Brava, esatto. Non è che stiamo qua a scherzare.
2: Pronto? Sì, buongiorno.
1: Sì, le passo mio cugino, va, io devo ripetere tutto. Vai, Massimi.
14: Allora, praticamente noi abbiamo comprato... sto parlando. E noi abbiamo trovato queste bar, sono chiusi, non è che ho aperto, che ho paura degli spiriti, quelle cose lì.
2: Ci mancherebbe altro,
14: bene. Anche per schifo, cioè, magari decomposti...
2: Secondo me... Guardi, io le dico, ha fatto benissimo, però questo è un affare da carabinieri.
14: No, gli spiriti, no, fuori di testa, cazzo.
2: No, gli spiriti, le bare.
14: No, gli spiriti, cazzo chiami gli spiriti. Già mi sono fatti 10 anni io, che cazzo chiami gli spiriti, che cazzo faccio, mi costituisco.
2: No, nel senso che...
14: Mi chiami,
2: ci altro.
14: Cioè, che cazzo faccio, mi devo fare altri... Questi è un attimo che fanno uno più uno.
2: Però seriamente, perché potrebbe essere che lei è stato fortunatissimo e ha scoperto un delitto che è lì sepolto da 10 anni.
14: No, che poi la vedo perplessissima proprio la situazione.
2: No, sono molto perplessa perché mi sta chiedendo di commettere un reato e non posso.
14: Non sa quante ne ho fatti io nella vita. È semplice.
2: Il problema è che io se ci troviamo un attimo al bar e prendiamo un caffè, le racconto anche le mie di Marachelle, ma oggi io sono in un ufficio e non posso rispondere oggi. Cioè, lei non può dalle bar, cioè vabbè, le metto anche due un attimo di atti da una parte e poi gli dire non posso, non si può fare.
14: Hai capito la malandrina? Allora facciamo così: prendo due pezzi, una boccia di tequila e vengo in ufficio.
2: Ascolta. non è che deve per forza, come ho visto che lei è una persona di mondo e sta stare al mondo a quanto sì, capito, non è capito. Necessario che lei comunica a qualcuno però, che le bare le ha trovato dentro il suo terreno.
15: Vede l'Italia dove sbaglia. Una volta che una persona che ha pagato il debito con la giustizia vuole fare le cose fatte come devono essere fatte.
2: Questa cosa, perché quelle bare potrebbero contenere delle cose interessanti per
15: cazzo
2: la legge. Cazzone,
15: cioè, le collane, c'ha ragione, mica non ci ho pensato.
1: Le possiamo vendere su Vinted, chiedi alla signora.
15: Allora facciamo così, signora, ma date una buona idea, però comunque lo Stato ha fallito. Lo Stato comunque te lo dico che ha fallito, perché io una volta che ho pagato i debiti con la giustizia, ho fatto i miei cazzi nella vita, una volta che volevo fare le
2: ma
15: cose regolari.
2: Ma non fa la differenziata, scommetto che non la paga la Tari.
15: Cos'è?
2: No, la Tari è una tassa.
15: Le tasse? Che cazzo sono? Minchia, le tasse, cosa sono? Va bene, allora, va arrangi per i cazzi miei, faccio un falò, capito, dai.
2: Bravo, bravissimo.
15: Va bene, salve, salve.
2: Grazie.
15: Non mi è servito un cazzo, va bene così.
2: Sì.
1: Alla fine però le bare che cazzo facciamo?
15: Le bruciamo!
1: Facciamo, ah cazzo, una grigliata, facciamo la grigliata, tanto c'è anche la carne.
15: Ah, ma che schifo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque, a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... Boh... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
6: Sono Top 1000.
7: Sì, pronto, buongiorno signora, un'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
6: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
7: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su, facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
6: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
7: Ma come cazzo si è permesso di ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
6: È un attimo impegnato in questo momento.
7: Lo sapevo io che era una farloccata questa. E non vuole parlarmi, signore. Ma ho capito, capito.
6: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
7: Senta, allora
6: posso
7: le chiedo.
6: Prendermi il numero?
7: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così, tanto pratica, per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo.
6: No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
7: Perché noi siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si potevano avere tra due ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè, il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
6: Allora, guardi, io non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre scelte.
7: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi. Sono cazzi tuoi se la perdi, non lo capisco. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
4: Tamarri.
8: Buongiorno.
7: Pronto, signora?
8: Sì.
7: Mi sente?
8: Sì.
7: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché sì, sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono per quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
8: Posso sapere coltivarlo?
7: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano. Scagnata tutta talpa.
8: Sì, che mi dica.
7: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni.
8: Sì, certo, certo.
7: Sì, sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata. Adesso glielo devo dire. Glielo dico, glielo dico proprio, debosciata.
9: Pronto?
7: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano. Ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
9: Sì.
7: Ho capito, l'ho capito, io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì, ok.
9: Ma di che cosa ha bisogno?
7: Di ombrelloni da Mau, innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensate, non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi, ho bisogno di ombrelloni per il mare.
9: Va bene, e va bene.
7: Li fai?
9: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
7: Dammi la mano, Massimi. Sto merda. Fa culo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
4: Tamarri.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Sì. Ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature per la spiaggia?
11: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
10: Cioè, che ombrelloni fate?
11: Ombrelloni principalmente per i contract, i ristoranti.
10: Ombrelloni per i
11: grandi dimensioni.
10: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone.
11: Esatto.
10: Che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
11: No, io. Di cosa si occupa?
10: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni che si. Cioè, praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole, praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
11: Allora.
10: Sei fica dalla risata. Mi ha passato.
7: La NASA.
10: L'estero.
12: Sì, buongiorno, sono. Salve.
10: Sono spiazzato. Stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa, ha risposto lei.
12: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Se può un attimo spiegarmi, così vedo se riusciamo ad aiutarla.
10: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli, sciacannati, personaggi un po' brutta gente. E allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dice no, sì, capito. Praticamente noi avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone proprio senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi. Noi volevamo arrivare un po' attrezzati con gli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico, che proprio se l'impugnatura si apriva diventava una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
12: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè, non facciamo prodotti su misura.
10: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè, immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
12: Beh, sì, dipende anche dal modello.
10: Beh, non lo so, ma voi avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri, e se c'hanno il piandone grosso che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza. Fezza il vostro ombrellone? È fezzante, non... fa fsa. Cioè il suono che
12: dire anche
10: cioè nel senso chiaro. Lei l'ha mai preso in mano, quando lo muove fa
12: sì.
10: No. Cioè,
12: no. No, no, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono capi. Piantati, stanno fermi lì.
10: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che
12: no.
10: Lo sfilaccio e diventa solo palle. Cacazzo, proprio cacazzo in faccia, capito?
12: No, mi niente dispiace, cacchezzi. Non so,
10: niente
12: fezze,
10: niente cacchezzi, niente un cazzo di niente,
12: no.
10: Capito? Va, va bene, dai, va bene.
7: Massimino, chiedili alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
10: Ma che cazzo, già
7: quando lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo...
10: Ah, mi chiedi se le aste, quelle là che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti o fa da schiacciacranio.
12: No, cioè, nel senso, sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei. Non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
10: E il tessuto è anticoltellata? Cioè, volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato. È stata. Sto parlando. È stata gentilissima, signorina. Grazie comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda che spacca tutto proprio.
12: Grazie,
10: ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fammi bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
6: Windows
8: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
8: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeramorito del Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamo la poi.
10: Il superagente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co. È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
6: Sono un Spider-Merd.
10: No. Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come
14: cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
9: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
9: Che è supermercato Kraciapus?
10: Kraciapus.
11: Ti ucciderò.
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
9: non è un mago.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
9: Leo,
0: ma vaffanculo.
9: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
9: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
10: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
9: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
9: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
11: Leonson! Odimi io, io figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la mutata?
11: Faccia la signora, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
11: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
16: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, tanto Skywall! Aiuto, ma tanto Skywall! Aiuto, ma tanto Skywall! Aiuto!
0: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete una cosa con la crede,
10: ma porca. Skywalker.
0: Skywalker. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una storia come tante.
2: Disse Abramo.
3: Esatto.
2: Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi il pelo, eh?
3: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
2: Non ci credo neanche se ti vedo.
4: Ma perché ti devasti così?
3: Ma mi piace molto la birra.
4: Sì. Ah, capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
2: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
3: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
4: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna...
3: Sì.
4: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
3: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
2: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato. Cioè, ma lei è una appassionata di film horror, cioè com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
4: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
2: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa...
4: Ma cosa racconterai ai suoi genitori?
2: Oh, c'hai un cazzo disarmante, probabilmente con quello delle conquistata.
3: Magari...
2: O la croce rossina?
3: Secondo me è quello.
1: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
4: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
3: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto un mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva un cazzo.
2: Tu hai detto, c'è una chiavata?
3: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
2: Tu hai detto,
3: no?
2: Mi hai rotto il cazzo.
3: No, e alla fine ha visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale. Mica
2: ma hai rotto
3: ci
2: i
3: provo.
2: Coglioni.
3: E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci stavo provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
1: Una vita come tante distrutta da un terribile equivoco.
2: Ma non è possibile.
4: Non è possibile.
2: Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del pezzo? Domani ti compro un gratta e vinci.
4: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario.
2: Sì.
4: Cioè neanche, sì,
2: vedi,
4: neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
2: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
4: No,
2: stupendo,
4: vabbè.
2: Stupendo. No.
1: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, sa, ciao.
0: Pronto. Ma vattene a fanculo.
2: Pronto?
0: Si dice pronto e non prondo. Brutta e ignorante scimmia del cazzo.
2: Io.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Ma
0: mi
2: veramente...
0: Mi avrà sicuramente...
2: Solo, non capisco tante cose.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot Vabbè. Del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot
2: no,
0: del mobilificio.
2: Niente.
0: E quello spot dove io sono davanti...
2: Più tardi, perché ci sono le persone... Io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, non mi capisco, che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
3: Scanted.
0: Perché se lei... Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
5: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
5: Pronto?
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve signora, si ricorda di me?
5: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
5: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi
5: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
5: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
5: Ma lei bronca giorno.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
5: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
5: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta. E a sole 15 milioni.
5: Capito, ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
5: Co dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. Bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
6: Scusi,
0: pronto.
6: Ma chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
7: Risponde la segreteria telefonica.
0: Di sto gran cazzo.
4: E al sabato grande festa.
8: Pronto.
0: Ciao, vecchio bastardo.
8: Ma che sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
8: Che? Porca la... Che sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
8: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame.
8: Ma che stai cercando?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
8: Giro, Giro, non riconosco.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
8: Ma Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brucia merda?
0: Si ricorda di me?
8: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
8: Puttana la... Chiamami dopo! Chiamami dopo! Sto lavorando!
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio!
8: Vai a cagare, brutto bastardo!
0: Can! Super scimmia! Benissimo! Anche oggi sono riuscito a portarmi a casa nessuna vendita! Ma non c'è problema, perché tanto questo weekend ci saranno porte aperte al mobilificio Puzzoni con il sosia della donna invisibile. E poi... Tarrar, il mangia tutto, mangia vetro, mangia lattine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti e se poi muore, grande

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis sborrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta. Ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico, mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva, ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
5: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Sharpei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
4: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbagliarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai, con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

per masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio proprio proprio di s***are. Non mi guardare, ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: giornai.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel...
0: E ai, mi seguo coi giornai.
1: Disco Red, la tua dolce

0: Disco Re, la tua dolce musica nel clou. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: L'asciugone Palanca!
5: Mi presidono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su Bano, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
6: Buongiorno, sono Federica.
7: Sì, buongiorno Federica, buongiorno. Avrei bisogno di un'informazione veloce, a volo proprio.
6: Prego.
7: E dico, allora, senta, mia moglie è Teresa, adesso stiamo facendo il cambio degli armadi, non le spiego. Praticamente, cioè, avevamo prima un armadio a muro grande, che però un certo periodo io mi sono dilettato anche di piccoli lavoretti, l'avevo tutto restaurato, messo bene, soltanto che mia moglie Teresa non lo vuole più quest'armadio qua, che dice che non riesce a pulire sotto, allora non c'abbiamo più l'armadio, mi ha preso uno di quei lati a ghigliottina, non so se c'è presente i lati a ghigliottina, che io le chiamo così perché quando li tiri su che rischi sempre che cade ti taglia la testa. Comunque per mettere via i piumoni, capisci? Allora mi ha chiesto che devo trovare questi sacchetti per mettere i piumoni sotto vuoto, ecco.
6: Io dei sacchetti sottovuoto ce li ho.
7: Ma come funziona? Perché le spiego? Il problema è questo, che noi adesso, cioè, va bene il tempo, no? Che c'è questo tempo un po' matto che fa caldo, un po' fa freddo, però abbiamo deciso che togliamo il piumone e mettiamo il copriletto, capite? Però teniamo ancora le lenzuola, quelle di flanella, notate, guarda, perché comunque mia moglie c'è sempre freddo, io dormo di fuori perché dormo già adesso, forse mi dormire con la finestra aperta. L'unico problema di dormire con la finestra aperta è che devo mettere la mascherina, sai? Sono le mascherine quelle che si mettono nel, tipo Zorro, ma senza i buchi, no? Perché mi dà fastidio la luce, posso dormire anche 20 ore, però basta che non ci sia la luce. Allora, il problema è sempre quello, capisci? Che tengo la finestra aperta e mi entra la luce, la tengo chiusa e mi viene caldo. Però appunto, questi sacchetti dobbiamo metterci dentro i piumoni, capisce?
6: Certo.
7: Ecco, come si fa?
6: Ma vorrebbe la soluzione dei piumone.
7: Mone, sì, devo mettere via sti piumoni, mi servono questi sacchettoni che... Ma ha spiegato, vedi, mio amico Barabino, che tua moglie già li fa, no? Mi ha spiegato che praticamente ci sono questi sacchetti che tu ci metti dentro il piumone, poi c'è tipo un tappo, un buco in cima, no? Che tu togli tutta l'aria da dentro, poi metti, chiudi, come quando fai la passata di pomodoro, non so se c'è presente, se lei ha mai fatto la conserva di pomodoro. Che poi, la conserva, che lei fa, prende tutti i pomodori, no? Le buccia, cose, fa dare una svolentata, e poi li mette dentro questi vasetti, chiude, li mette a bollire, e col tempo la bagnomaria, praticamente l'aria dentro si consuma, che vapora, rimangono sotto vuoto e durano più tanto, capisci? Poi quando li va ad aprire, la puntina del coltello, perché se la viti stretti comunque una volta che l'hai messi dentro la cosa a bollire il tappo diventa duro da togliere, no? Magari ti puoi aiutare anche con una mezza piccaggio, dipende, insomma, comunque se lo fai con la punta del coltello e li apri e sono rimasti sotto vuoto, e diciamo che la politica del sacchetto del piumone dovrebbe essere un po' quella, che non ci entra l'aria per ridurre.
6: È uguale, sì, uguale, assolutamente sì. Io ho dei sacchetti sotto vuoto, vuole venire a verificare il negozio.
7: Gozio, ecco, vediamo quanto costano più o meno indicativamente.
6: 2,90.
7: Due piumoni, 5,80 euro.
6: Sacchetti sottovuoto, non piumoni.
7: Sì, no, perché le spiego, facevo già il conto di quanti piumoni devo mettere via, perché contestualmente c'è la nostra stanza dove dormiamo noi, che c'è un piumone più grande, più un piumino piccino, che lo teniamo per i piedi, perché mia moglie Teresa c'ha per i piedi, no? E tra l'altro c'è anche questi problemi un po' della safena, non so se c'ha presente la safena, che è questa vena che c'è nella gamba, e c'ha dei problemi di circolazione. Allora deve dormire con un cuscino, diciamo, con un guanciale, deve dormire, il letto è leggermente tirato in su da un angolo, cioè sotto questo cuscino, e così rimane leggermente inclinato verso il basso, che favorisce la circolazione venosa, capisci? E allora che deve togliere, altrimenti se non fa questa roba qua prima o poi deve togliere la safena, capisci? Che è un'operazione che adesso la fanno, però è comunque sempre un'operazione chirurgica, devi fare l'anestesia, stare in ospedale, diventa una roba lunga. Allora, contestualmente a questo cuscino che tiene sotto, no? Puoi mettere sopra questo piumino piccino, ma non so se ci sta però nel sacchetto del piumone grande, capisci?
6: Non lo so, devi venire a vedere la misura.
7: Non lo so, e poi come si usa?
6: Mette dentro e deve aspirarlo con l'aspirapolvere.
7: Ecco, perché le spiego? Io, il mio amico Barabino mi aveva già dato un sacchetto di questi qua per provare, ma c'era questo problema qua, che è il buco del sacchetto del sottovuoto, no? Cioè, non corrispondeva al tubo dell'aspirapolvere, capisci? Esattamente. Il tubo dell'aspirapolvere era troppo piccolo per entrare dentro il buco. E troppo grande per, cioè, no, era troppo grande per entrare dentro il buco, e troppo piccolo per starti fuori, capisci? Che è molto comodo, sai perché? Perché c'è praticamente il tubo quello in fondo, no? Che diciamo dove c'è poi la parte a martello che si regge quella che va sul pavimento, no? Che c'ha le due funzioni, tappeto o non tappeto, che la puoi usare anche per la moquette, quello lì si piega a gomito, quindi per noi altri che siamo anziani, quando si piega a gomito è facile, perché invece che ti devi accucciare, no? Per andare sotto i mobili, questo fare qui si piega a gomito, appunto, ed è come passare lo straccio, capisci? È molto più, ce l'ha così, lei l'aspirapolvere a gomito.

0: certo, sì, sì. No, non ce l'ho.
1: Non ce l'ha gomito, come mai? Non c'è. Pronto?
0: Pronto?
1: Ma è un'altra persona lei?
0: No, sono sempre la stessa.
1: Ma ha cambiato voce, è un trasformista.
0: Intanto sono sempre io.
1: Ah, mi scusi, perché mi sembrava che avesse un'attitudine di... Beh, cioè, mi sembrava un po' meno squillante. Scusi, cioè, non volevo offendere.
0: No, no, no, ci mancherebbe.
1: Vabbè,
0: comunque venga giù in negozio e provi a verificare.
1: Sì, sì, sì, ma questa roba del gomito è importante, però.
0: Le passo al collega, che del reparto.
1: Ecco, bene, finalmente qualcuno che ne sa, perché vedi, mi sta tenendo 3 ore al telefono e non mi dice un cazzo, scusi, mi passo il collega, vedi.
0: Scusi?
1: No, dico che sono 3 ore che mi tiene al telefono, mi ha fatto una
0: tastata. Ma non è lei che mi sta tenendo al telefono 3 ore? Io le ho detto che ce l'ho i sacchetti.
1: Ma non mi ha detto se c'ha il gomito, quella roba del gomito era importante, ci ho anche spiegato, perché se vuole ce lo rispiego. Praticamente questo tubo a un fondo, che si collega alla parte a martello, quella che... Ma mi ha buttato giù! Sul tubo a un fondo! Adesso il martello ce lo darei in testa mia, questa qua maleducata di merda. Ma ha tenuto al telefono 3 ore per vendermi 2 cazzo di sacchetti da 3 euro. Ma pensa a te, la gente non c'ha voglia di fare un cazzo. Ma guarda, sai cosa faccio? Il gomito lo piego io per mandarla a fanculo così, col gesto dell'ombrello.

0: super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente,
2: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
3: La Madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare il mio cazzo.
2: Che? Guarda.
4: Stop. Che è questo?
2: C'è scritto sul campione.
4: Sul campione c'è scritto. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese. Capito?
2: Ok.
4: Prego.
2: Guarda.
4: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
2: No, perché? Ha fatto e doveva fare. Vuole fare. Forse mi viene meglio.
4: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
0: Forza, in viaggio, super erotici.
5: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
2: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
4: non sputazzi.
2: Madonna, che schifo.
6: Ed ora la seconda parte di
4: non sputare.
7: L'enfasi.
2: Madonna, guarda che roba. Mi viene da sboccare.
4: Allapillato. Non la pilli.
7: Vabbè, comunque.
4: No, c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
7: Ma è piccolo, è leggero.
4: Inenarrabile.
7: Vado?
4: Sì, meno sputazione.
7: Meno tedesco.
4: No, più tedesco.
7: Più tedesco.
4: Meno sputaziofono. Azione.
5: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
2: Insisto con la mia teoria.
4: No, io giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
2: Ma secondo me è affetto da qualche...
4: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
2: Esatto.
4: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
2: Ma la Red Bull fa volare, mica rende
0: Non cagar vittoria tanto presto, dottor stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza, all'attacco, super erotici. Beccati questo.
4: Stop. Che vuol dire pure anche a Sfidankian, già che c'è?
2: Perché?
4: Non lo so. Sembra un domatore dei pony.
2: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compagno.
4: Non ha il cavallo magico.
2: Ho deciso di avere un super cavallo magico che tira le zoccolate.
4: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
2: Però era figo.
4: No, lei come...
2: Cioè, come Thor che c'ha il
4: martello.
2: Il martello.
4: Lei...
2: Io pensavo all'inizio i chiodi, i chiodi, il martello.
4: Esatto.
2: Però mi diventava molto religiosa.
4: No.
2: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi. E
4: no. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
3: Prendi questo missile. La sgambe.
0: Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio. Non possiamo neppure incularlo.
8: Abbiamo bisogno di rinforzi. Arrenditi, dottor stronzo. Con me i tuoi trucchetti non funzionano.
5: E tu che cazzo saresti?
2: È caduto il pilota del robot gigante. La bocca è caduto. È morto Ryu.
4: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
8: Scusate, ho degli impermeabili in auto, li volete?
2: Sì, amore, vai a prendere.
4: Ne cerca pure su internet nella lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi.
7: Comunque il teatro è sofferenza.
4: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria. Grazie.
5: E tu?
4: Niente, non barello per esistere.
2: Magari è l'arma segreta del tuo stronzo. Il tu diventa un missile.
4: Vogliamo cambiare? E lei? L'idea
7: è lei. È lei. Sì. Okay.
4: E lei chi diavolo sarebbe?
7: No, così. Volevo precisare che quel tu sputacchiante l'ha studiato.
5: E lei che diavolo sarebbe?
9: Io sono Migradatator. Facci veloce. Come un funicchio. Cosa ha fatto? Facciamo una seconda.
5: Cos'è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo?
9: Come osi prenderti il gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, eh. Prenditi queste piccole ditate delle pupille.
2: Piccoloide, però come pesta, cazzo.
4: No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere la battaglia da meno mali.
5: avete vinto solamente una battaglia, ma non la guerra! Au revoir, società!
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
9: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo e pure mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
10: Sa cosa si fa, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
9: A me?
10: Ma che sono tutto nervi io.
9: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
10: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
9: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio. Bastardo.
10: Avere la macchina, scemo.
9: Che non c'hai la macchina tu?
10: No.
9: Vuoi guidare la mia?
10: È piccola tanto.
9: Non so. Beh,
10: cabrio?
9: No, e volo via.
10: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
9: Basta che non mi rompe il cazzo che c'ho il calzetto piccolo, eh?
10: No, se mi accompagni a casa. Mia moglie può sedersi sul tetto?
9: No, non ci sta.
10: Fai il doppio giro?
9: Che so, scemo, c'ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolette, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che per la vita?
8: Stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
11: Fiore Amaro! Fiona è un cantante!
10: May.
11: Fiona May!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May! Forrest Gump!
10: Gampa! Gump!
11: Gump!
9: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
15: È facile, sei intuitivo!
9: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
11: No,
9: allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non
17: è... Ascolta.
11: È meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
2: Ah, non lo so.
1: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo. Wow! Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bocaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
3: Buongiorno, ragazzi. Siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
4: Vaffanculo, zoccola!
3: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
5: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
6: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
7: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
8: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
1: Oh, me. Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
9: Eh sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchia Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchia Academy.
1: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bocaiola.
3: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
10: Ok, prof.
3: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire chi è che non si lava da più tempo le ascelle?
10: Io, prof! Io!
11: Lui, prof!
12: Lui!
13: Decisamente lui!
3: E il deodorante l'hai usato?
13: Cosa?
3: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
10: No! No!
12: Ci sono!
3: Calma! Vieni avanti. Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
14: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
10: Oddio.
3: Bene, ora leccate le sue ascelle, ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
14: No, che schifo. Io volevo fare il corso di disegno.
15: È quasi piacevole.
14: I peli dove li puntiamo?
16: Alla fine sembra una fica.
14: No.
16: Anni 70. È così che me la immaginavo della Boucher. Posso darci un'altra leccata?
3: Con lo stesso odore? Con lo stesso odore.
16: Non lo so come ce l'ha la fica la Boucher.
14: Forse oggi ti...
3: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
14: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
16: Sì.
14: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
16: L'hai tagliata?
14: No, l'ho strappata a morsi.
1: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci qui, puntualissimissimi, sulla meglio stazione radio, col vostro Max Pezzali, per sentire la leggenda leggendaria dello zoo. Nell'anno 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola a spaccare i culi, rendendo quell'edizione la più vista di sempre. Ma pensa un po'. Ma nello scorso episodio abbiamo lasciato il povero Paolo che, dopo aver ingerito un fungo strano, si sta contorcendo e dimenando in preda a furiosi dolori.
2: Inca, ho i mal di pancia, inca.
3: Paolo, cazzo minchia merda.
2: Chiama qualcuno, inca, i draghi verdi.
3: E chi posso chiamare, troia inculata vagabonda?
2: Non lo so, c'è chi Paone, inca, lui è erudito.
3: Ci ho provato, ma sta scopando, vacca bastarda bifolca.
2: Allora chiama gli operatori, inca, quelli che fanno le riprese. Oi.
3: Se ne sono andati tutti, Paolo. Ci hanno proprio lasciati qui in mezzo a nulla e nella merda, porca troia.
2: Inca, chiama mia moglie, Marco, mamma mia.
3: E come stracazzo la chiamo tua moglie, che siamo sull'isola? Ehi, un momento. Il trasmettitore che usiamo per mandare i nostri contenuti alla fattoria.
1: Per salvare il suo amico, Marco è il lampo di genio. Si improvvisa MacGyver e fa qualche trick track con il trasmettitore, che, come ben sapete, Marcolino è super preparato sul riaggiustare la radio.
3: Ok, se amplifico l'ampiezza dell'antenna con questa conchiglia, inverto la polarità del sintonizzatore, calibro il demodulatore sulla mia radio di Miami e poi... Oh no, filo rosso, filo blu, cazzo, non funziona, Paolo!
2: Inca, direi un cazzottone a sta bastarda, inca, io...
3: Ah, ok, sì, va. Dunque, vediamo se riesco a sintonizzarmi sul cellulare della Stefanina.
4: Pronto?
3: Pronto, Stefanina, mi senti? Sono Marco, cazzo merda culo.
4: Marco, ciao, ma va là, ma che bella sorpresa, come va?
3: Male, Stefi, Paolo sta morendo scorreggiando, senti.
2: Inca, oi, mal di pancia, inca.
4: Sicuramente deve aver mangiato un fungo ed ora ha un'intossicazione al quarto stomaco, ci scommetto, guarda.
3: Il quarto stomaco?
4: Eh sì, il mio patatone, oltre che avere il rene a forma di ferro di cavallo, ha anche quattro stomaci.
3: Ah, come le mucche.
4: Esatto, dai, passamelo su.
3: Tieni, Paolo.
2: Inca, amore, ciao.
4: Senti un po', fenomeno, ho visto che facevi tutto il pirloide con quella suor Cristina lì, eh?
2: Gà, amore, non possiamo parlarne quando non sto morendo, magari.
4: No, no, parliamone subito, invece. Se quella troia la becco in giro, la converto a suon di piedini in faccia, io te lo dico, eh?
2: Gà, sto morendo, ti prego, manda qualcuno a prendermi.
4: Sei sparito per 2 mesi ed ora ti rifai sentire solo perché vuoi il mio aiuto?
2: Gà, ma dai, lo sai che sono sull'isola, appena torno mi faccio perdonare, inca, ti spacco.
4: Ma puoi farti perdonare anche subito, ne?
2: Inca, no, dai, non quella cosa, non adesso, ti prego.
4: Oh, sì.
2: Inca, ma proprio ora.
4: Eh certo, altrimenti metto giù e ti lascio marcire lì, te lo dico.
2: Ma dai, inca, Stefi, pucci.
4: E allora ciao, buona fortuna.
2: Inca, no, dai, va bene. Oh, inca, merda. Turn around. Look at what you see. Inner face.

0: Muoio.
1: Ma io ti amo tanto, mando subito qualcuno a prenderti.
2: La Stefanina contatta la produzione, che istantaneamente arriva con un mega elicottero che imbarda Paolo. Ma prima di partire...
3: Paolo! Paolo, aspetta, aspetta!
4: Inga, Marco.
3: Non posso starmene qui senza di te, minchia merda Pelé.
4: No, Marco. Inga, tu devi rimanere. Tu devi vincere.
3: Ma come posso farcela, Maremma Stratocaster?
4: Guardo dentro al tuo cuore. Sai di poterlo fare. Solo tu puoi. Perché tu sei il prescelto, Inga.
2: E con le sagge e mistiche parole di Paolo, Marco sente nascere dentro se stesso una nuova energia.
3: E va bene, Paolo. Lo farò. Vincerò. Devo vincere. Ed incularmi anche questa fottutissima isola, Strabico Kandinsky.
2: Vai, Marchino, vinci. Per te, per noi, per la patria. Non perdetevi il prossimo episodio, gente, che sarà anche lo scoppiettante finale di stagione. E come sempre, proud to be gnagno.
5: Gnagno 4!
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.

0: Daniele Calafi. È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po'. Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra, perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo, eh?
1: Sì, io ho le palle molto grosse. Diciamo che sono nata col cazzo anche, però il cazzo l'ho fatto levare, ho messo io la fica con le palle. Tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle. Sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto l'attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel
1: e
0: 2000...
1: dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari, eh?
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, è un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale. E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre, infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente proprio il sapore di sale e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando che fa schifo, è un sale che non sala, infatti metti chili, mangi l'insalata e ti senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo che... È stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: mi perdi
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: Gravity.
0: Il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, no? Sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa e però io a tutti quanti dico sai fai io è gravida perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio. Perché a un certo punto dicono: cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare a 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda: sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata. E non faccio figlio, no? E dicono: no, ragazzi, guarda, che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio. No?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché su che cazzi, tutta Hollywood famosissima, succhia cazzi.
0: Film moderni, attuali, ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1993 hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Sì, sì,
0: bellissimo.
1: Sì, sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto.
0: No.
1: E in cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: Eh sì. Mm. È il seguito di Sci-Fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno, ed è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli, però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una...
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: E questo però è stato il primo esperimento di film fantascientifici che facevo, che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a... però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio e tutti spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana.
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.
2: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti, salti.
7: Lo Zoo di 105 presenta. Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
3: Sì.
9: Sì.
3: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta. Fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
9: Ma che schifo!
3: Aria!
9: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
9: Non se l'ha anche lavato!
10: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No. Scusa, vista.
9: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la
10: bomba. Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
10: Con l'happy ending.
3: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare. C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
9: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o?
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve, ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa qua è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto di identità, io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì in questo posto dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che ha commesso illeciti. Ma del quale io non ho nulla.
2: Probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro probabilmente a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito a B***o di Napoli, non abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente a corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco. Io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero. Per me lei è il signor che sto difendendo in tribunale, più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per i quali la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo però sì. Noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay.
3: Essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché
1: no, è un furto di identità bello e buono. Io sono
3: ma questo però ecco, allora il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato, dottore.
1: Allora, perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità, io adesso vado nella merda penale perché non hanno comunicato il furto.
3: Per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai signore ce lo siamo allegramente bruciato. Adesso noi dobbiamo impostare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale, E che e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica. Psichiatrica.
1: Ma sta scherzando? Cioè, ma, no, ma non penso proprio, ma scusi, abbia pazienza.
3: No, abbia pazienza lei, scusi, noi abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale. Lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti. Noi sono settimane che seguiamo questo caso. Lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame. Ma si rende conto? Nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: E quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano. Lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo. Pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte, che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso allora. Poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saldiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere e tutto ciò, cioè ma veramente, ma siamo...
3: Guardi, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo...
1: No, mi sa che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che se dovrà presentare a Milano, Largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105.
1: Ah sì?
2: la merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico
1: figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

Ben ritrovati amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Che cos'è questo format? Dunque, abbiamo deciso di raccontarvi storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, per sopperire alla mancanza della quinta stagione, a cui il nostro buon Maggioni sta lavorando come un pazzo, e vi assicuro che sta preparando una roba folle. Vi ha forse mai deluso? Sì, ma vabbè. Come dicevo, queste sono favolette a sé, non influiscono sulla trama, sono episodi antologici. Porco d***o, faccio pure un corso di scrittura creativa. Merito un aumento?

0: In ogni caso, la storia di oggi inizia con Linus, che un bel giorno arriva in radio in via Massena a Pavia.
1: DJ chiama Pavia! Chiama Pavia! Chiama Pavia!
2: Buongiorno a tutti, cari amici della radio più bella che c'è, come va?
3: Buongiorno Linus, fratello adorato. Senti, devo darti una brutta notizia,
2: E allora forza, senza indugio alcuno, narra, mio Albertino, fratello caro, il motivo del tuo umore grigio.
3: Beh, sono usciti i dati Auditel, il tuo programma è secondo.
2: Cosa? Com'è possibile? Chi c'è primo?
3: Beh, credo che tu lo sappia già,
2: Non dirmelo.
3: Eh sì, figa, proprio loro. Mazzoli coi suoi cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba, figa.
2: Davvero indecente per Dindirindina.
0: Linus è su tutte le furie. Non è tanto una questione di rabbia cieca quanto un profondo scontro di stile e filosofia. Linus ha costruito la sua radio su un modello di aspirazionalità, mantenendo sempre un certo tono. La fattoria è l'esatto opposto. Caos, rottura delle regole, linguaggio scurrile e tamarraggine.
2: La fattoria rappresenta proprio il fondo verso il basso dell'etere, un programma basato su scherzi telefonici, rumori corporali e insulti che batte in share un programma curato ed istituzionale come il mio.
3: Questo è stato un dente avvelenato per un perfezionista come te, vero fratellinus?
2: Già, devo trovare un modo per riprendermi la mia vetta. Ehi, ma se tornassi indietro nel tempo?
0: Senza troppe spiegazioni, ma con una grande dose di fantasia e di droghe speciali usate dai nostri autori, Linus torna indietro nel tempo, precisamente negli anni 70-80, in un piccolo cinema di Pavia, dove un Mazzoli senior sta uscendo mano nella mano con un Mazzoli junior.
4: Allora Marco, mio piccolo e unico erede, ti è piaciuto il film?
5: Sì, da grande voglio diventare proprio come il protagonista del film, cazzo merda culo.
4: Intendi Marty McFly?
5: No, io intendo il vero protagonista del film, la DeLorean, minchia stronzo scemo.
4: Vuoi diventare una DeLorean? Ma questa cosa non ha senso.
2: Salve, piccolo Mazzoli.
5: E tu chi sei, bastardo Barbagianni?
2: Oh, io? Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia ha devastato Pavia.
5: Veramente?
2: Sì, solo tu puoi fermarla, ma l'importante è che tu non ti metta mai davanti ad un microfono. Puoi promettermelo?
5: Accidenti, lo farò, troia merda Ictus. Tanto una valida alternativa ce l'ho. Diventare un costruttore di Gardaland come mio padre.
4: Come mio padre, è il padre di mio padre, è il padre del padre di mio padre, della donna, della sorella.
2: Bene, ed ora via.
0: E con un fulmine litergico, Linus torna nel presente. Ma lo scenario che si trova davanti è mozzafiato. Pavia è la città più all'avanguardia del mondo. Una figata futuristica con macchine volanti ed ultra tecnologia allo stato puro. Sono tutti super ricchi, hanno debellato la fame nel mondo e sconfitto tutte le malattie esistenti.
2: Caspita, ma è incredibile.
6: Oh, ben ritrovato, sua maestà Linus. Che piacere incontrarla. È pronto per una nuova diretta di DJ Chiama Pavia, il programma più ascoltato che ci sia?
2: Siamo primi.
6: Ma certo, che altro dovrebbe esserci?
2: E la fattoria? Quelli con le parolacce?
6: Parolacce? Cosa sono?
2: Oh, ma questo è il paradiso.
0: Niente più urla alle 2 del pomeriggio, niente più peti campionati in Dolby Surround. Senza la fattoria, la società era diventata perfetta. La fattoria non è mai esistita e tutto sembra andare bene. Qualcosa però
3: del Papa e non voglio perdermelo.
7: Ed ecco che sta uscendo dalla balconata di San Pietro Papa Leone di Lernia.

0: parco. Con quella mega bestemmia mai tirata in tutta la sua vita, si crea uno squarcio temporale che riporta Linus indietro nel tempo, davanti all'altro Linus che stava per parlare col piccolo Marco.
1: Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
2: Proprio come la DeLorean.
1: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia... Ehi, faccia di cazzo, muori, merda.
2: Ehi, hai sparato al... te stesso? Sei davvero un viaggiatore del tempo, allora? Oppure sei uno dei libici?
1: Non ci ho mai capito nulla di questi fottuti viaggi nel tempo, ma tu... tu sei un grande... Devi fare la radio, è il tuo destino.
0: E con un fresco vento di saggezza, Linus torna nella nostra linea temporale, dove è di nuovo tutto a posto.
3: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo, siamo primi? Ai ai ai Linus!
1: Va bene così. Che mondo sarebbe senza la fattoria?
4: Sì, hai ragione vecchio mio. Grazie Linus.
3: Ed ora vattene a fanculo che sei solo un rosicone. Wow, wow, wow, wow.
0: Ogni grande eroe ha bisogno di un villain per definire la propria identità. E come ha giustamente detto Linus, che mondo sarebbe senza la fattoria? O meglio, che mondo sarebbe senza lo zoo?
5: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani. Gnagno Days, con zizzane fino a domani.
6: Radio 105.
7: Lo zoo di 105.
8: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo sp-

0: Italia Online, pagina. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Teroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terone di merda cioè terone del cazzo, poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi.
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. C'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. C'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri.
2: Quella cosa. Vabbè, io comunque ho capito il concetto.
1: Capito. Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Vedete, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Deciso. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.

0: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
0: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione, con...
0: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e ho, mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era "Terroni del cazzo". Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è "sì ai negri, no ai baresi".
0: Ah,
1: sì, questa è la esatto, questa è la roba che è
0: eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco, c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi.
0: Capito? Come poi, la faccia da mamma.
1: Esatto, che poi,
0: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso, se
0: ma guarda, pubblicità bene o male comunque fa bene. Fa bene a me, fa bene a te, fa bene anche la puttana da sordo, fa bene a Tramone da frato.
1: Senza, senza...
0: tutti. No, no, senza cedere.
1: Aspetta un attimo. Perché che... No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta. Aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere. C'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato? O. Ma senti tua madre che sta parlando.
0: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si fa la chinota qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo, picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
0: Si sta piare ciuole, le ciuole proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta
0: e
1: che
0: poi
1: sto...
0: poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
0: So perché la puttana da mamma, te da venendo.
1: Ci sono.
0: Chissà, Mauro.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
0: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
0: Mamma, ti apri la bocca. Ormai la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai alla paralisi, tanti chinotti che ha fatto. La balorda.
1: Ah, ci sono.
0: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 188 13 29. Camionista sputa infamia, incazzato con Gesù. Contatto.
3: Salut.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: Upa, sono da sort class, so che mangia a cazzo, sbucci con gli
4: uomini. Ma c'è
3: Pasquale?
4: Allora.
3: O feci zesanale?
4: Sto caca che...
3: Le faccio?
4: Stavo pure un uomo, ma c'è che ti hai dato un numero a me?
3: Pasquale?
4: Sei proprio una sciurnata di merda, oh, chi ne sei? Non mi si chiama in chiù, ammazzo.
3: Pasquale?
4: Che ho bufato te, ma ero tu che sto gel, oh, madonna, ma sto caca che...
3: Ah, famo che ci te stramorda,
4: bim! Ah, famo che assurdo, oh, quando non ti vuoi chi ne merda, mi si chiama in chiù, oh, va, fengo, oh.
3: Mamma, ma,
4: oh, vatti, non vedi, vatti, non taccio.
3: Ma, mamma, ti tiro lo pocciolo sbrrrr.
2: Soggetto 432221, muratore barlettano, già pippato al mattino. Contatto.
5: Pronto?
3: Ehi, stronzo!
5: Aglio, ma chi è che avessi stai conosciuto handicappato?
3: Afa? Afa? Afa? Oh!
5: Se capisci un cazzo, prova quando parlo.
3: Ma Upa!
5: Upa!
3: Upa, scelto di merda! Cazzo, come mangia che è sta cavella!
5: Quando si un peccato a mamma, se sono fatto?
3: Beh, lo friggi il polpo tu!
5: E volte!
3: A volte!
5: Scegli la puttana!
3: Tua mamma!
5: I morti cardi, il bastardo!
3: Tu e tutta la razza tua morta è piva! Cazzo, che da mamma! Culo! Ma va a fangù.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Madonna, mangi si pigliato gusto, che la mamma.
2: Che fai?
0: Dimmi a dottia che te ne venga per te, te dog, prima una sacrestina mazzata, te dog, e poi te dog pure refeo, te dog.
2: Lema. La immagine, che cazzo di cavedro.
0: Però frate, ma è una fissazione questi cazzo, ma non è che si recchia, ma non è che ti nuovo portio, ti piace il ciccio battacchio, ti piace. Sì. Non sta niente di male, figurati, però siccome ti senti sti cazzo che va di nuovo che optina, e incominci a pensare che ti piace un sanzoi, che ti piace.
2: Ma
0: briconcello! Come ti piace che anch'io! Rito si è imbombato la palla, ma sto tremavo.
2: Tony! Tu faccio lo beff, bastard!
0: Tu oltre a essere bastardo e figo da bacchino, c'è un recchione, visto che ti pinto sei un barciolo tra cavati.
1: Tua mamma.
0: Ah, cioè, ti ne tanto, ti un conglomerato di problemi e vieni a scassare chi non ha mai.
1: Mamma.
0: Tu ci, no, tu da penzello a carcato, c'è un consiglio che ti do, te lo do gratis. Frisco baciare chi che non è, volta tra mano. Madonna, ma c'è proprio un carnevale, man. C'è un carnevale, e hai attento a volte che taggi come di chi.
1: Ah, e mamma,
2: lo friggi le polpo, mamma.
0: No, un caro mamma ti hai. E mo hai fatto un'altra tecnica, frate. Prima l'impana, poi oggi faccio tramare una King Kong che dovevo mettere, proprio una cosa seria, carbeo. E poi lo metto a fresh. Poi magari lecca pure attorno a torno, qualche squiccio di sbracche, e poi vai, bello, su faccio calo che è una bellezza. Buon addio, sci, nutra, mano. Buon addio, maruta, che chio. Dio è tutto che richiede tranione come a te.
2: O sap, si collina una pallina, tua madre una bocchina.
0: Mamma è una bocchina. Io so fatto la canzone a mamma, so fatto. So solo che la fica, da quando l'ho assaggiata l'ho gradita, ma quanto è bella metterla pecorina, madonna quando fai la selvaggina, poi parliamoci che è selvaggina, è modo di dire, perché mamma è una troia, una viking da chirmeri, cioè da gente sta a parlare, cioè mamma è la king del pigliato in ghiolo, fratello caro, vabbè, diciamo una piccola licenza poetica, concedimela, dai.
2: Mamma,
0: riconoscete un Guinness World Record, cazzo, spiegate mocca in una volta, e ti viene a parlare male da mamma o da sormo, ma che cazzo dai, strema?
2: Basta!
0: La verità!
2: Ehi, strunzi!
0: Maestro, tu sei uno che ghia una lambetta, a me si dice strano, si fa un capo, confuso lo fate già. Cioè va a fangolare molto da tanto da mamma, a te è tutta la razza, tu un sorto di viking da che ghia.
2: Mamma, mamma, upa! Paciona,
3: i Puglieri, primo contatto. Fallito. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Di recente ho ricevuto svariate mail riguardanti alcuni video del mio canale che sono misteriosamente scomparsi. Ho fatto le opportune verifiche ed effettivamente mancano molti video. Forse qualcuno li ha cancellati perché i contenuti erano pericolosi per chissà quale potere forte. Forse il mio lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Forse la CIA, l'FBI.
4: Secondo me ti hanno solo bannato perché erano video con te che ti facevi male.
3: Taci! Taci, Priscilla! Perché devi essere sempre lì dietro l'obiettivo come una voce fuori campo che rovina tutto il mio lavoro, cazzo?
4: Perché ho controllato e mancano solo quelli con violenza e autolesionismo.
3: Ma quale cazzo di autolesionismo?
4: Tu che salti con la moto e ti procuri una frattura esposta. Tu che ti amputi le dita col coltello mentre cerchi di fare un esperimento di telecinesi. Tu che ti dai fuoco. Tu che...
3: Che ti mando a fanculo!
4: Anche. C'è anche un ban per violenza verbale nei miei confronti, credo.
3: Sentiamo, saputella di questa enorme baguette del mio pene. Cosa dovrei fare per riottenere il mal tolto?
4: Niente, non puoi fare niente.
3: Figa! E tutte le visualizzazioni?
4: Perse.
3: No! No! No! No!
4: Eh già.
3: Aspetta, forse ho un'idea.
4: Secondo me sta per succedere qualcosa che poi sarà un ennesimo problema da risolvere.
3: Adesso, per protesta, creerò una live dove, legato ad un'enorme sega circolare, protesterò nei confronti di YouTube, che se non rimetterà online i miei contenuti entro pochi minuti dal mio appello, mi trancerò di netto una gamba. Sì, cazzo, sono un cazzo di genio!
4: No, sei solo pazzo.
3: Sì, sono pazzo! E i pazzi vincono sempre! Guarda Trump! Guarda Jim Carrey! Guarda Gandhi!
4: Ma perché Gandhi?
3: Non avevo altri nomi al volo che mi venivano in mente. L'altro era Simon Le Bon dei Duran Duran, ma è roba da boomer.
4: Senti, ti devo impedire di fare una scemenza del genere. Nessuno di YouTube ti darà ascolto e finirai per diventare meno amato.
3: Cosa? Cosa hai detto? Lo sento! C'è il rumore della sega!
5: Ho detto che nessuno ti darà ascolto! Finirai per farti male!
3: Mi devono operare?
5: No! Fermo che ti fai male!
3: Ah! Procedo col tagliare?
5: No! Fermo! Non tagliare!
3: Signori di YouTube! Questa è la mia gamba! Se entro pochi minuti non saranno nuovamente online i miei video, mi taglierò la gamba sinistra con questa motosega! Semplicemente pigiando questo bottone! Cristo, non dovevo pigiare, ma solo indicare quanto cazzo è sensibile sto pasto!
4: Oh cazzo, che fontana di sangue! Mi sa che ho reciso un'arteria!
3: Certo, stronza! Mi sembra palese! Chiama un'ambulanza!
4: Non ci credo! Si sono collegati 340.000 spettatori alla diretta! Spengo!
3: No! No, non spegnere! Figa! Sono famoso!
5: Che fai?
3: Mi seguo anche un braccio!
5: No!
3: Saci! Che arrivo al milione! Te in culo, famigei!
4: Ciao a tutti! Iscrivetevi al canale! Io chiamo i soccorsi intanto! E non dimenticate la campanella. Grazie. Ciao.
2: Le cose verissime.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole e citriola.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oggi succedono cose pazzeschissime da pelle d'oca. Vero, Priscilla? Ma come?
3: Sì.
2: Come sì?
3: Cisti sì.
2: Ma come cazzo parli, maledetta arpia? Cazzo sei una della serie Mare Fuori? Cazzo siamo in carcere? Dove cazzo pensi di essere? In un videoclip di Lazza? Uè, stronza, ma possibile che non si riesca a fare un video bello pulito lineare da professionisti?
3: Madonna, che barba! Ma sei sempre arrabbiato! Ma poi mi chiedi sempre scusa con dei messaggini che sembri un orsacchiottone tenerello!
2: Orsacchiottone tenerello, ci sarà tuo fratello, quel fallito avvocato penalista dello studio associato più grande di Milano, che gira con quella Ferrari sfigatissima.
3: Sai che quello che hai detto non ha senso, vero?
2: Dai, che l'ospite è già collegato via Skype. Oggi faremo un'intervista esclusiva incredibile, ottenuta grazie ad una serie di amicizie potenti nel club dei fichi degli UFI.
3: Fichi degli UFI?
2: Sì, fichi degli UFI, il club di astro-osservatori stellari più top dei top degli appassionati di ufologia. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu, che sei a perdere il tuo tempo con quei cazzo di libroni vecchi e pesanti che puzzano di pelle morta nei piedi? Dai, sveglia!
3: Riferisci al restauro che sto facendo per la Pinacoteca di Brera di alcune delle pagine del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci?
2: Ma smettila di dire cazzate!
3: A proposito di cosa?
2: Ecco dai, non perdiamo tempo con i tuoi fumetti, che ci sono cose più importanti da fare. Ecco, è collegato il Gran Maestro dei Fichi degli UFI. Salve, Gran Maestro.
4: Salva.
2: Che onore averla in collegamento per la nostra pagina pazzeschissima, che tratta di ignoto e mistero, ma anche di tantissima ufologia.
4: Sì, è vero. È vero.
3: Ma è vero, non ha senso come risposta.
4: Che è la signorina? Che piacere vedere una donna a cui interessano gli UFI.
3: UFO? E poi non si chiamano nemmeno più così, adesso si dice WAP.
2: Taci, cazzo! Priscilla, ma ti sembra il caso? Ma ti sembra il caso? Cioè, stai perculando il mio ospite, nonché persona che probabilmente ha la verità in tasca sugli UFI di sempre. E mi vuoi rovinare l'intervistissima?
3: Ma scusa, a me sembra che questa persona non sia così preparata come pensi. Non parla nemmeno italiano.
2: Nemmeno Joe Bastianich, ma è ricco da fare schifo e fa un panino della Madonna da McDonald's, stronza!
3: Che c'entra? Lui è americano, questo signore è ignorante.
4: Uè, ma come si permetta? C'ha una linguetta da rettiliana, eh? Che niente male lei, eh?
2: Sì, è vero, Priscilla, sei proprio una rettiliana del cazzo. Anzi, adesso comincio ad avere dei dubbi sulla tua appartenenza alla nostra specie. Forse il tuo modo di fare è solo dovuto al fatto che sei stata mandata da una razza ostile per impedirmi di svelare i segreti della loro presenza sul nostro pianeta. Tu sei un'aliena bastarda!
4: Sì, ha ragione il ciccione con la maglietta sporca di pizza.
2: Grazie, maestro, grazie. Ciccione detto da lei è come un complimento.
4: Figurati, è essenziale.
3: Ma essenziale non è una risposta a nulla, non ha senso!
2: Taci! Rettiliana del cazzo! Ormai sei stata scoperta e devo rinchiuderti per segnalarti al governo.
3: Mamma mia, è impossibile che tutto questo stia accadendo veramente.
4: Secondo me devi già mortirla e poi spogliarla mentre guardo. Così la visito io e capisco se dalla vagina è rettiliana cattiva oppure dalla sottospecie degli andenoidi.
2: Già, è vero che lei è il gran maestro. Allora, porrò la rettiliana in stato di incoscienza con un colpo ben assestato alla nuca e poi le farò vedere la sua vagina aliena.
4: Bene, bravo, bravo, io mi vado a prendere un bel whisky che impedirà al mio cervello di essere ipnotizzato dal suo ano nudo, il famoso ano alieno ipnotizzante.
3: Allora, credo di aver capito che questo verme sia solo un maniaco del cavolo e tu sia completamente soggiogato dalla sua figura. Quindi adesso spengo questo collegamento e ti faccio rinsavire con uno schiaffo.
2: Provaci, stronza, che ti pesto più forte di quanto ti abbiano mai pestato. Aia! Che cazzo che c'è, fa? Che schiaffo! Cazzo c'hai al posto delle mani? Due pale di una barca del lago di Garda!
3: E adesso, signor maniaco, la saluto!
4: Oh, fammi vedere le tette!
2: Cazzo, Priscilla! Cazzo hai nei palmi? L'adamantio?
1: La la la la! Le cose verissime!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Rai Spreco presenta